0: Vai Nicky, cantaci la house e sollevami da questa je de me.
1: No, ci si prova, ci si prova. Ogni volta, tra l'altro, da ricordare con un testo preso in prestito quasi sempre, diciamo, dal mondo dell'hard rock e dell'heavy metal. Oggi ho cantato un testo dei Motley Crue, la canzone era Looks That Kill, il singolo di Shout at the Devil, il loro secondo album che usciva proprio oggi, 23 settembre però del 1983.
2: Devo dire, calzava a pennello.
3: Chissà se c'è un'altra radio in cui mettono dei pezzi rock e sopra ci
1: cantano la
2: house. La house.
4: Ragazzi, sono stato invitato ad un compleanno e per eliminare il grasso viscerale il festeggiato sta preparando una torta di trippa. Auguri Oscar!
1: Auguri! Anche il dessert è a base di trippa,
2: però
1: di
2: è magra, vorrei dire, è magra, sì, cioè, c'è meno grasso viscerale,
3: tanto
2: di
3: collagene
2: quanto si pensi.
3: Che va bene appunto per la, dei tessuti.
1: Auguri e benvenuti in questa puntata di metà settimana di Summer Camp, un grande classico della house cantata. Perché
3: sì, primi anni 2000.
1: Non tutti la cantano, la house, alcuni fanno house strumentale. Cioè, comunque un grande successo. Shapeshifters con Lola

0: me la mangio adesso, regà, una bella rosetta.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Io ve lo dico, domani pomeriggio vi ascolterò dalla spiaggia di Valencia. Domani parto, vado a trovare mia figlia che l'ha per un Erasmus e mi godrò il mare ascoltandovi. Un bacio.
3: Ma che bello. Scrivici da lì. Sì,
2: dove vai? Alberoni? Sì.
4: Non sono mai stato, quindi.
2: Ma Valencia? Sei mai stato a Venezia?
4: A Valencia. Valencia.
2: Ah, io ho capito, a Venezia.
5: Io penso, ho capito a Valencia. Valencia
4: un po'. L'Erasmus a Venezia è un po', dai.
2: Cioè, magari è olandese, magari è la figlia.
4: Valencia. Ma non so,
2: cioè. Dove sta scritto che l'Erasmus deve essere sempre. Cioè, l'estero è un concetto relativo.
4: È vero.
2: Cioè. Magari se hai la figlia tedesca, fa l'Erasmus in Italia. Oh, cioè, può anche essere.
5: C'era uno special guest nella sigla, ho sentito poco fa.
2: Sì, c'è tanto Turillo un po' in tutti i programmi. Sì. DJ, ho sentito anche stamattina a DJ Chiama Italia. Beh, è una voce, storica, in qualche modo.
4: Nasce dal DJ Time, poi in questi due giorni è con Alba Everyday, però è in tour a quanto pare per tutti i programmi del building, non soltanto di DJ ma anche di M2O.
2: Allora, il suo contratto vorrebbe l'esclusiva con Albertino, sì. Però per gentile concessione di Albertino è arrivato anche un
4: con l'amichevole partecipazione di Turillo. Così scriviamo nei sottotitoli della puntata.
1: Ciao Summer Camp, che bello sentirvi così presto, proprio oggi che mi sono attardata con le mie visite domiciliari e ora sono bloccata dalla transumanza. Ciao!
4: Eh sì, il traffico.
5: Transumanza delle, vera e propria, vera. Nel senso che secondo
2: delle
5: me
2: c'è anime.
5: Di un gregge di pecore che sta rientrando da qualche
4: di pecore, certo.
2: Sì, sì, c'è anche delle anime, la transumanza, quello forse è un concetto un po' più, non so se
5: figurato,
2: Jung,
4: se lei fosse nell'Ade, magari sta tornando ed è nell'Ade, magari sì, però
5: poi è un contenuto perfetto poi da postare su Instagram.
2: Quale?
5: Quando becchi magari un gregge di pecore, fai tanta invidia ai tuoi amici che magari stanno in città e sono bloccati invece in un gregge di macchine.
4: Sì, esatto. Hai sempre un colpo di clacson alle pecore,
5: no,
4: perché
5: no.
4: Loro rispondono il suono è simile.
2: Amici, mi ricordate il nome di quel pastore che fa sempre i video con il suo gregge, che gli fa, lui fa everybody e il gregge fa rock your body. Mi fa impazzire da ridere, ma sai quelle cose che Instagram ti propone, tu likei, ma poi non ti ripropone più e dici perché mi riproponi tutte queste altre cose che invece proprio non mi interessano.
4: L'algoritmo crede di conoscerci,
2: ma veramente, ma cosa ne sa, ma cosa ne sa?
5: Mi conosce benissimo perché tra grasso viscerale e cortisolo mi propone solo quelle robe.
2: Dopo la puntata di ieri
4: e anche le altre passioni, ovviamente.
5: Sì, ovviamente, montagne, vino, c'è tutto.
4: Sì, sì, sì.
5: Adesso recuperiamo il nome di questo
2: pastore. Dai, intanto partiamo. Non è la prima volta che lo facciamo perché ci mette bene.

0: ritmica molto originale, il suo essere tarro e elegante allo stesso modo, come dice giustamente il titolo della canzone. Anche oggi è il nostro primo disco, lui è Achal, per il quale il casting del video non viene fatto, sono sicuro, dallo stesso che fa quelli di Somber.
1: No, ha fatto da solo secondo me lui.
0: Però
1: Alejandro, cioè
0: io
1: Achal,
0: molto apprezzato.
1: Sì,
0: ragazze
1: sì.
0: Normali.
1: Sì, normali. Cioè,
0: normali. Non
1: Sì. Se volete andarlo a vedere dal vivo, tra l'altro viene a Milano il 2 novembre all'Arcibellezza.
0: E quale?
1: Con la sua band.
2: Ciao ragazzi, io avrei un po' di cortisolo da smaltire.
1: Sì.
2: Mi andrebbe bene il cantante di questo ultimo brano.
0: Mi piace,
1: che abbassa lo stress, dici,
3: sì,
1: la sua compagnia,
3: quel vecchio metodo per abbassare il cortisolo che ci diceva ieri un'altra ascoltatrice.
0: Ma infatti,
3: no?
0: Che non ricordo bene perché se non sbaglio quel vocale è stato interrotto proprio sul più bello, no? E tanti mi hanno fermato e ho detto: "Oh, ma cosa voleva dire quella summercampista?"
1: In tanti ci avete
0: con
1: chiesto.
0: Scoprire, forse. Bisogna scoprire nuove cose, forse ci voleva dire che bisogna mantenere una certa curiosità nei confronti del mondo, dell'universo.
1: Però poi aggiungeva anche: sì, ma tanto è anche bene
3: scoprire tanto.
0: Devi scoprire, quindi bisogna scoprire tante cose.
1: No, non un po' così come all'incirca così, cioè devi proprio farlo bene.
0: A me sembra la dicesse duro, scoprire duro.
3: No? Vabbè, allora adesso parliamo di pecore.
4: Allora, le pecore non vanno contate perché sennò ci si addormenta.
1: Brava.
4: Dicono invece che basti salutarle perché portano denaro.
1: Questo non lo sapevo.
3: Subito a cercare un gregge allora.
0: No, scusa, che bello i ragazzi.

0: di DJ TV hanno trovato il video del mio pastore. Come si chiama?
1: Si chiama Vitto e Basta.
0: Vitto e Basta, Vitto bravo, Basta. Bravo, bravo. Fa diversi video appunto con protagonisti, le protagoniste, le sue pecore. Allora, non credo ci sia AI, intelligenza artificiale, nella realizzazione di questi video. Secondo me ha una certa confidenza, il gregge lo segue quando lui fa everybody tutti insieme. Va bene,
1: rimaniamo in campagna.
2: Ok, okay, ragazzi, volevo dire che siamo nel periodo delle zizzole. Vi ricordate che ne abbiamo parlato già lo scorso anno, due anni fa?
0: Sì, è vero,
1: un'interrogazione.
2: Comunque sono buonissime.
1: Brava il prof.
3: Oh mamma, ricordiamocelo però, cos'erano le zizzole?
1: Sono le giuggiole.
3: Le giuggiole, capito, giusto, sì. Le giuggiole.
0: Il tipico brodo di...
3: Esatto, esatto.
0: Va bene, andiamo a scoprire... No, sembrava quasi la definizione di un cruciverba, no?
1: Anche Auboldo ieri è arrivata la transumanza, dice Marco.
0: Grande. Di che cosa? Di anime?
1: Di,
0: no,
1: di pecore. Sì, ha mandato una foto e sono pecore. Sì.
3: Ok, giusto quella...
1: Le sto salutando così almeno...
0: E beh, arriva il cash, no?
1: Qua però, arriva solo qualche...
3: Saluta.
0: Vai col filotto. Novità, la nuova di Cesare Cremonini, che ha molto apprezzato il passaggio a Summer Camp e soprattutto il modo in cui abbiamo presentato e disannunciato questa canzone, perché è contento, da appassionato di musica, che la sua nuova canzone faccia, chiami in causa dei riferimenti musicali. Ve la facciamo sentire. Si chiama Paparazzi.

0: Come si fa? Come si fa?
1: Come si fa?
0: Come si fa? Come si fa?
2: Come si fa?
3: Come si fa?
4: Come si fa?
0: Vabbè, come l'impressione che questa volta Cesare non ci ritwitta andando a filmare il disannuncio.
1: È una citazione alta,

0: i nostri riferimenti, beh, Cesare.
1: Sì. No, sai, allora l'altra volta che abbiamo messo, quando abbiamo messo il pezzo per la prima volta, abbiamo parlato, ne so, di Jack White, sì, dei Morphine, no? Ti ricordi che avevo detto, sì, c'è un'altra band che ha sax, basso e batteria. Un'altra band che mi è tornata in mente riascoltando la canzone adesso è Royal Blood, che è una... Oddio, chiamarla band è... Boh, sono in due.
2: Sì.
1: Forse da due in poi, un duo. Però anche lui, basso e voce e batteria, sembra di vedere, quando vedi un video dei Royal Blood, sembra di vedere un po' il video nuovo di Cesare, dove c'è lui col batterista, no?
0: Esatto.
3: Ciao Summer Camp, io invece oggi vi ascolto dalla macchina, ma non la mia. Sto portando la Hilux della Protezione Civile, di cui faccio parte, a fare il tagliando, e quindi ho una buona mezz'ora abbondante di strada, e quindi vi ascolto adesso e anche al ritorno. Ciao!
1: Ciao, grazie! Però anche questa cosa che uno ci ascolta solo quando va a fare il tagliando, poi
2: infatti, una volta ogni due anni.
1: Una volta ogni due anni.
0: Allora, siamo nel mezzo di un filotto, no? Abbiamo sentito Paparazzi di Cesare Cremonini. A che cosa potremmo legare Paparazzi?
2: Allora, il nostro team di creativi è rimasto chiuso in una stanza qua del building per partorire questo filotto due settimane.
0: Sì, no, io mi immagino quei tavoloni proprio da riunione con le bottiglie d'acqua al centro e le slide.
2: Non avete idea della quantità di banalmente stata citata in quella riunione.
1: Ma dite la verità che vi siete fatti aiutare da quelle macchinette lì intelligenti di adesso.
0: Anche
1: che cosa potrebbe starci con questa canzone? Beh, io devo dire che me la godo.

0: vorrei sempre.
1: C'eri tu a quelli che il calcio?
0: No, non ancora, non ancora.
1: Chi intervistò? Chi intervistò?
0: Credo ci fosse Simone Ventura. Simone Ventura con Lady Gaga, una Lady Gaga agli inizi, diciamo, agli esordi.
1: Sicuramente un momento very international, quindi.
0: International, ovvio.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.

0: band che ci piace anche per questo saper toccare più generazioni, no? I raga sono lì in prima fila, in transenna, le ragazze sono pazze di loro, però poi in zona mixer ci siamo anche noi a dire, oh ma bella questa che mi ricorda un po' i Depeche, questa mi fa un po' Jesus and Mary Chain, insomma hanno diverse influenze che possono piacere anche se sei più grandicello.
1: Diciamo che ai loro concerti ci sono quelli che hanno il biglietto sul telefonino e poi ci sono quelli che hanno il biglietto
0: stampato.
1: Stampato sul foglio A4, ma veramente.
2: Ma state parlando di me?
1: No, dei Fontaines D.C., però tu cosa ne pensi dei Fontaines D.C.?
2: Fantastici.
1: Ma... Tanta roba. Benvenuto, Manuel.
0: Bentornato. Quasi a caso, perché questo doveva essere il suo anno di vacanza, il cosiddetto anno sabbatico, anno black sabbatico, secondo me.
1: No? È stato così, bravo. No.
0: Perché tu avevi detto, ho fatto una serie di cose, adesso compio gli anni, compleanno, cifra tonda, me ne vado un po' in giro.
2: Sì.
0: E invece sei stato risucchiato nel rock and roll.
2: Sì, come sempre. È una dea calivole, sempre sangue fresco.
0: È vero.
1: Carne fresca, per citarti in qualche modo e citare il tuo progetto.
0: Sì, insomma, quando un po' di vacanza l'hai fatta però.
2: Sì, sono andato in Australia a gennaio tutto il mese, è stato meraviglioso. È iniziato benissimo l'anno sabbatico, perché poi recuperi il tempo, cioè hai il controllo del tempo, delle cose che fai, non corri dietro a niente, a nessuno. E poi sono tornato qua, è successa questa cosa, sti ragazzi sono veramente eccezionali, per cui non sono riuscito a dire...
0: Questi ragazzi inteso i gruppi che fanno parte di questo progetto,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto, sì.
0: Sì, perché insomma sei un po' padrino di questa operazione che porta tutta una serie di band giovani, in alcuni casi anche giovanissimi, no?
2: Hanno dai 15 ai 30 anni.
0: Infatti. Beh, insomma, suoni dal futuro, tour però, quindi tu li hai selezionati ma adesso li porti in giro.
2: Yes, abbiamo avuto questo grosso empowerment da parte della SIAE che... ci ha aiutato tanto, senza sarebbe stato veramente duro organizzare un tour del genere, però ogni anno facciamo due tranche di tour, 8 date in giro per tutta Italia, e portiamo in giro una serie di ragazzi. Abbiamo 300 band che cerchiamo di far suonare un po' a Germi, naturalmente, durante
0: Germi, il tuo locale di Milanese,
2: locale Milano, durante le rassegne che facciamo, un po' in vari festival. Ne abbiamo appena organizzato uno al Nama, sempre qui a Milano, fighissimo, perché sabato sera c'erano più di 3.000 persone a vedere dei gruppi sconosciuti.
0: Certo, questo
2: è bello, perché sta tornando la curiosità per le cose che non si conoscono, no? E sti ragazzi crescono, non è scouting, non vogliamo trovare il nuovo talento, ma vogliamo fargli fare esperienze in maniera che possano sbagliare senza fregarsi, crescere, pensare alla loro musica, a quello che funziona, a quello che non funziona, come abbiamo fatto noi facendo una marea di gavetta, però poi alla fine arrivando a sapere che cosa volevamo veramente, insomma.
0: Certo, qualche concerto storto e i primi cioè, è successo, no?
1: È da lì che arriva l'espressione carne fresca, perché poi il progetto nasce con questo nome, no, da Germi.
2: È un po' provocatorio, no? carne fresca, ultimamente i ragazzi sono stati presi e tritati
0: e macellati, diciamo. Certo.
1: Rock and roll.
0: Va bene, approfondiamo tra poco, c'è Manuel Agnelli con noi, Summer Camp, Radio DJ, a tra poco, dopo lo spot.

0: una delle nostre preferite di sempre degli after, sì. C'è con noi Manuel. Prima parlavamo di Carne Fresca, che è questo progetto appunto che va a prendere gruppi veramente in certi casi giovanissimi, si parla, sì, appunto di gruppi che hanno 15 anni. A proposito di Carne Fresca, io interromperei aprendo una parentesi sul pesce vivo, pesce morto, che è una metafora che ci è piaciuta molto,
1: che ci raccontavi. Sì, sì, perché sì, stai praticando ping pong.
2: Sto praticando ping pong, la gente senti, ma
0: non in questo momento, questo è un audio registrato
2: piuttosto lento.
1: Tu vai molto più veloce, molto più veloce, sì.
2: Però ecco, mi sono messo in mente di diventare un drago in ping pong. Che è uno sport per la terza età meraviglioso. In realtà è uno sport impegnativissimo, la gente non si rende conto a livello agonistico. Devi pensare a prendere decisioni a 300 all'ora, alla fine degli allenamenti io vado a dormire, sono un lago di,
0: certo,
2: sudore,
0: sì,
2: eccetera. Però al di là di questo è anche uno sport meno traumatico di altri, delle arti marziali sicuramente, dopo
1: non
2: una
1: c'è
2: certa
1: contatto
2: età,
1: fisico.
2: No, perlomeno non fra contendenti. Però io ho un maestro cinese, Yang Min, che è stato un super campione ed è uno dei pochi, anzi è forse l'unico atleta, perché è italo-cinese, è l'unico atleta che ha vinto delle medaglie ai mondiali per l'Italia, e lui mi insegna e sembra un po' il maestro Miyagi.
1: Il maestro Miyagi di Karate Kid, sai, che diceva dai la cera, togli la cera, esatto, per insegnare a Karate Kid a parare i colpi, no? Sopra,
2: esatto,
1: e sotto.
2: E per fare il rovescio lui mi insegna proprio pesce vivo, pesce morto, cioè
0: il braccio
2: in verticale,
0: il braccio
2: in orizzontale, perché l'avambraccio
1: pesce
2: si
1: vivo,
2: deve
1: pesce
2: aprire,
1: morto,
2: no?
1: Pesce vivo, pesce morto, e il dritto
2: e porta il bidone, consegna il bidone,
1: è come se avesse un bidone da lanciare, no?
0: bellissimo. Beh, funziona, è anche una grande meditazione. No, perché sì, durante il ping pong non puoi pensare ad altro. Appena pensi per un nanosecondo a qualcos'altro, quel punto lì è andato.
2: Sì. No, sì. Beh, lui quando si allena con me parla, mi racconta mentre sta giocando, non gliene frega un cazzo. Io invece non penso ad altro che alla pallina.
1: Allora, essendo molto rapido lo scambio, hai quanto? Frazione di secondo per pensare alla prossima mossa, proprio
2: quasi niente, c'è tantissimo, sì, istinto, infatti

0: Alleni, gli scambi sono velocissimi anche in allenamento per allenarti a questo, cioè a prendere decisioni quasi distinto, insomma.
1: E tu sei un po' il maestro Miyagi, però dei ragazzi che partecipano a suoni dal futuro praticamente, no?
0: Sì, sì, anch'io gli faccio mettere la cera, gli faccio lavare la macchina.
1: Che rapporto hai con loro? Come ti vedono? Cioè, come hai un rapporto paterno? Ti vedono come un fratello maggiore? Ti vedono severo?
0: Facciamo lo zio, dai.
1: Lo zio.
2: Lo zio è sempre bello, sì, dai, il ruolo più bello.
0: Lo zio va bene. No, alla fine abbiamo un grandissimo rapporto, perché io in loro rivedo un po' me da ragazzo, lo confesso, perché hanno questa voglia di suonare dovunque, comunque, non gliene frega niente del contesto, non gliene frega niente del perché, del per come, si vogliono esprimere così, suonare li fa stare bene. Chiaro che se arriva qualcosa di bello è una figata, non è che gli fa schifo il successo, ma non suonano per quello, un po' come a me succedeva all'inizio, no? Non è che mi fa schifo il successo, per niente, anzi, però non era il mio primo obiettivo. Se fosse arrivato, come poi è arrivato alla fine, cioè,
2: alla fine. Beh, ha un altro sapore, no? Se hai sempre fatto quello che ti piace, poi a un certo punto ti viene riconosciuto qualcosa, insomma, se tu hai cambiato te stesso solo in funzione del successo, poi magari il successo arriva, ma sei pieno di menate
0: e sei un infelice.
2: Certo.
0: Sei un infelice di successo, perché ti sei dovuto adattare per una cosa e poi non ti fa più stare bene, no? Cioè, consumata.
2: Poi sei obbligato a fare quella roba lì,
0: sei obbligato a confermarti, fra l'altro, perché infatti fanno delle cagate mostruose per confermarsi. Però voglio dire, niente di male, cioè ognuno fa quello che crede nella vita. Questi ragazzi però mi stanno riaccendendo un attimo la speranza per la nuova generazione.
3: A proposito di giovani musicisti, è arrivata questa domanda da parte di un ascoltatore.
4: Caro Manuel, non so se hai mai sentito cantare Nick e Fede, ma sinceramente cosa ne pensi?
2: Ah, dai, ma perché? Io sono sincero.
1: Ce li mandiamo da soli in onda, cioè veramente masochismo questo.
0: Nicky l'ho sentito varie volte, sia cantare che suonare, è un ottimo musicista, è un ottimo cantante.
1: Fermiamoci qua, perché hai visto anche me, ma fermiamoci qua, hai visto anche me.
0: No, senti, io un paio di volte mi sa che anche in radio abbiamo fatto delle
2: gemme. Delle gemme, certo, delle gemme. Certo. Sì. No, senti, gemme. Torno per un attimo sul rapporto appunto con queste band molto giovani, con lo zio Manuel. Mi è venuto in mente questo flash. Io non è che abbia mai seguito granché X Factor, però ho questo flash che ho visto sicuramente di te che fai vedere ai Maneskin come si gira il micro, che è una mossa che tu fai sempre. E mi ricordo che, non so se proprio Damiano dice, no vabbè, ma tu sei troppo il nostro, per forza abbiamo scelto te perché ci spieghi queste figate che per un cantante chitarrista non può farlo perché ha le mani impegnate, però il cantante solista che fa girare il microfono e poi lo riprende, insomma, è una mossa.
0: Sì, gli ho spiegato anche di stare molto attenti perché devono nastrare il microfono,
1: prenderlo in testa non è bellissimo.
0: A me è successo.
1: Sì. No, è successo.
0: Come no, in America, fra l'altro. Adesso non ricordo più se eravamo a Cincinnati, comunque nell'Ohio.
1: Ma con Greg Dulli?
0: Era il secondo tour, da soli che facevamo in un clubino, comunque, per carità, e il nostro fonico aveva il compito di scocciare il microfono prima dell'inizio del concerto. Siccome lì non è che fai soundcheck, sali, attacchi e via, ed è una grande scuola anche per chi ha una certa esperienza, e in realtà questo poverino aveva mille cose da fare, monta qui, microfono là, non è riuscito a scocciare il microfono.
2: Madonna.
0: Quindi io inizio da super gasato, salgo sul
1: microfono, a fare
0: con l'altro parte, sono rimasto come un pirla per tutto il
1: pezzo. Diventa il lancio del, come si chiama, la specialità olimpica, il lancio
2: giavellotto.
0: E poi naturalmente il microfono poi sparisce, è matematico, se lo portano a casa, per cui è proprio andato, no?
2: Concerto strumentale. Senti, sentiamo una cosa che hai fatto da solo. Sono stracontento di sentirla perché secondo me è una delle canzoni rock, della storia del rock italiano, più belle di
1: sempre.
2: È proprio riuscito col buco questa ciambella, per usare un'espressione un po' vintage. Lo sposo sulla torta. Con noi c'è Manuel Agnelli, Radio DJ.

0: L'abbiamo suonata tantissimo e oggi l'abbiamo risuonata, ma sì, è una figata questo pezzo che è venuto in maniera molto spontanea, no? Sì, ci raccontavi,
1: sì,
0: no?
1: Perché sai, alla fine devi lasciare entrare la magia nelle cose, perché se ci metti troppo cervello, i tuoi limiti sono i limiti di quello che fai. Quando invece perdi il controllo, i limiti li decide il caso. E io durante il Covid, purtroppo, ma per me è stata un'esperienza, diciamo, formativa, ero a casa a incidere musica a caso e sono stato, ho avuto un bel intuito nel dire queste cose funzionano molto bene così, c'è uno spirito, non dico magico ma particolare, non voglio più toccarle, non le voglio correggere, non voglio mettere autotune, cose di questo genere. E poi è arrivata mia figlia e lo dicevo prima, se non pensassi di sfruttarla come padre virago farei subito un disco,
0: un tour
1: con
0: insieme, un disco,
1: ma subito,
2: cioè,
1: subito.
2: Poi dai, prima o poi sì.
0: Tra l'altro ti volevo chiedere questa cosa che ho chiesto in qualche modo anche a Damon Albarn, in quanto Damon Albarn figlio di una famiglia progressista che ha viaggiato, che lo ha sempre incoraggiato, no? E ai tempi gli dissi, cioè, per te deve essere stato difficile, perché che cazzo ti ribelli con dei genitori che sono lì che ti dicono suona, fai le canzoni, fai il rock, vai in giro a suonare, cioè è impossibile, no?
1: Diventi commercialista,
0: esatto,
2: no, anzi fai questa, ti ribelli al contrario, sì.
0: E per tua figlia non è un po' lo stesso, cioè avete avuto il classico clash, scontro generazionale, oppure in realtà non è detto che ci debba essere?
1: No, allora lo scontro generazionale no, abbiamo degli scontri come è naturale che sia, però io non l'ho mai spinta a suonare. Lei conosce dei gruppi, fra l'altro ha una sorta di, voglio dire, gusto formato probabilmente dalle piattaforme che ti danno i link ogni volta che ascolti qualcosa, ti danno un altro link e via. Ha un gusto pazzesco, ma non sono io che gli ho fatto ascoltare i dischi, zero, anche perché lei i dischi non sa manco usarli, cioè, non
0: è vabbè, esatto, non, no, però i Cure magari gliel'hai fatti conoscere tu.
1: No, zero. Anzi, quando lei va per prendere un disco dico lascia stare che me lo righi, no, per cui no, ha fatto tutto da sola.
2: Senti, ci sono un bel po' di date sia che riguardano Suoni dal Futuro che riguarda, e sia quelle che riguardano gli After Hours che poi tornano live nel 2027. Si celebra quello che non c'è tour, quindi cioè il tour di quello che celebra quello che non c'è. E partite dal Vox di Nonantola, vedo 22-23 gennaio e poi
1: in realtà facciamo una breve anteprima in giro per l'Europa. Era un po' che non giravamo anche al di fuori dell'Italia, ci siamo fatti tutti gli anni zero e anche l'inizio appunto degli anni 10 a fare una marea di tour

0: negli Stati Uniti, in Europa, è stato veramente bello, ma molto faticoso e molto dispendioso. Per cui ci siamo fermati per un po', adesso che abbiamo ritrovato un'armonia con questa formazione di un certo tipo, siamo proprio vecchi amici, c'è Giorgio che ti conosci molto bene, eccetera. Alla fine abbiamo deciso di riandare in giro, rifacciamoci un giro, e quindi ci facciamo Amsterdam, Bruxelles, Berlino, Londra.
1: Ma che figo, che rimpatriata. Parigi.
2: Qualcosa mi dice che non farai l'anno sabbatico neanche il prossimo anno.
0: No, non sarà, no.
2: Rimandi il tutto al 2028. Suoni dal futuro invece è un progetto triennale, no? Se non sbaglio. Quindi mi ha fatto pensare un po' a un corso di laurea, solo che invece degli esami ci sono i live.
0: Ma allora, ci sta che sia un corso. Io ho visto le band, le sei band che hanno partecipato alla prima tranche, le prime 8 date a testa,
2: sì.
0: Per cui alla fine sono 48 date se non sbaglio. Questa cosa qua li ha fatti crescere tantissimo, perché poi li risento adesso e lo cacchio sul palco, sanno dove stanno, suonano in un'altra maniera, ma soprattutto gli abbiamo dato, spero, la legittimità psicologica, cioè loro sono convinti di stare facendo qualcosa di sensato perché qualcuno gliel'ha detto, che è molto importante. Una volta era il ruolo della stampa, adesso la stampa fa informazione ma non c'è più la critica musicale, e quindi quel ruolo lì si è un po' perso, no?
1: Sì, diciamo che tu puoi fare le prove in saletta quanto vuoi, ma la prova del concerto con la gente è qualcosa che o succede o non succede,
0: ma è un'altra cosa.
1: Quindi solo facendolo puoi migliorare e arrivare a essere così più sciolto e più rock and roll, insomma, per come si intende. Senti, DJ Aladin ha questa strana usanza di creare dei mashup e farli ascoltare per la prima volta a noi e all'artista in contemporanea, quindi non sappiamo mai.
2: Sentiti libero.
3: L'ho
2: di
3: fatto
2: dirgli...
3: senza pensarci, come hai detto prima. Sono andato
1: distinto.
0: Sì, guarda, l'accoppiata già mi onora, quindi vediamo.
2: Sentiti
0: che cosa
2: libero di dire che c'è da lavorare. Sentiti libero.
1: Quindi allora, ribattezzata ballata per la mia Magnificent piccola iena. Quindi insomma, già nel titolo si può intuire quali sono le due band che sono state mixate. Sentiamo.

0: mamma mia,
1: questo, questo mashup è un fottuto capolavoro.
2: Sono dovuto alzare dallo sgabello.
1: Ma non solo, ma mi viene voglia di farne una versione live.
3: Anche perché se veramente... sei con una band, fai sotto Magnificent Seven dei Clash, ci puoi cantare questa in tonalità.

0: allegra, non
1: ma
0: so
1: che si viene da dire, da cantare uccidi ma non vuoi morire, facendo però il gesto della febbre del sabato sera. Cioè comunque mi muovo, sento il groove.
2: Dal 1 ottobre in tutta Italia Suoni dal futuro, curato da Manu Ragnelli, più avanti anche di nuovo gli After Hours. Oh, Milano, yes. E Roma, giusto? Sono già sicure?
3: Ma tu sì, facciamo, giriamo per tutta Italia.
1: Sì, non tanto la Brescia, ah, no, Padova, vero, Firenze, Torino, Napoli, Cesena, Roma, Milano, ce n'è.
3: Ce n'è.
1: È come, vabbè, se ce n'è.
2: E anche quest'anno l'anno sabbatico lo facciamo l'anno prossimo.
1: Sarà per il 2028.
2: Esatto.
1: Grazie.
2: Grazie Manuel. In bocca al lupo.

0: ragazzi, eh? Canzone originaria dei Pogs, qui rifatta da U2. Yeah. Che mi ricorda un'altra degli U2, qual è? Vertigo, dove alla fine fa. Yeah.
1: Quella che inizia dicendo 1, 2, 3, 14.
0: E tra l'altro c'è un bel nesso con la prossima canzone degli U2, proprio, no? Che sta per arrivare, avrà un altro titolo. Stavo dicendo spagnoleggiante.
1: Che
0: il ritmo della noce.
1: Potevi dire ciologante come la canzone di Achal.
0: No, perché si chiamerà Silenzio.
2: Sì, esatto. Sì, silenzio. Appunto venerdì, in occasione dei 50 anni dal primo giorno in cui la band si ritrovò a casa di Larry Mullen,
0: del batterista.
3: Sì.
0: È super tenera quella che rispondono tutti all'annuncio del povero Larry, che non incontra nessuno, si ritrovano lì e sono ancora gli stessi.
3: Hanno risposto quelli giusti.
0: Sì. Pazzesco.
3: Aveva 16 anni Bono, so che non, me lo chiedi Dino, ma te lo dico come
2: sì, 76.
0: Ma è vero, 76, è vero che anni. Bono all'inizio suonava la chitarra, ma poi era talmente scarso alla chitarra che gli hanno detto: senti, ma perché non provi a cantare? Che mi sembri uno con più personalità.
3: Con grande educazione gli ho detto: guarda dammela qua.
0: Anche no.
3: Gli hanno proprio, dammela, ecco qua, va. Prendi il microfono.
0: Beh, meno male, vedi, alle volte, no?
3: Davvero.

0: mia città.
1: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: Trovasti qua
2: Lampredottino.
3: La Gioconda si è mangiato tutto il prosciutto, quindi noi possiamo andare.
4: Vabbè, andiamo, non l'avrei mangiato comunque, ho smesso. Andiamo al pub.
5: Dopo tutta questa Irlanda, scusate.
3: È vero, andiamo al pub, ci hai fatto venire voglia, hai ragione.
4: Facciamo
3: hai ragione.
4: Quel gioco lì della G col primo sorso, sì, il mezzo dai, G, sì. No?
3: Split the G.
4: Split the G.
3: Sì, sì, la G di Gazzoli che tra poco sarà con
6: bravo!
3: Voi.
6: Bravo! Che mestiere!
3: Ragazzi,
6: bravo direttore.
3: Non si frigge mica con l'acqua. Non siamo mica qui ad asciugare gli scogli.
4: Oh, ci sentiamo domani, buona serata a tutti.
3: Domani, ciao.
7: Summer camp. Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
11: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio. Pinocchio con la Pina, Diego e la Vane, solo su Radio DJ. Pinocchio.

0: ecco qua, fino alla fine,
1: sì, dai, c'è anche Diego anche oggi.
0: Sì, si vede ormai, dai, speriamo che sia il peggio sia passato.
2: Guardate queste mani.
1: No, vabbè, ma per quel discorso delle orecchie, dei sassi nelle orecchie,
2: moltissima gente.
1: Sassi che il mare ha consumato. Non la conosci?
2: No.
1: Ragazzi,
2: cominciamo così malissimo?
1: Cominciamo malissimo, sigla e andiamo che...

0: Buonasera.
1: Valentina.
2: Buonasera.
1: Ciao, Marta. E siamo molto contenti di presentare un nuovo personaggio a Diego. Buonasera, Mare.
3: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Però
0: Mare.
1: Così proprio vai a perdere punti aura proprio a schianto.
0: Ma glieli tolgo a lui?
1: No, togli anche a noi, però, Diego,
0: ragazzi,
1: così.
0: La vostra aura è brutta.
2: Mare, i punti li levi solo a lui. Cioè, a ognuno c'ha i punti che si merita.
1: Ok, intanto ciao, buonasera.
3: Ciao.
1: Allora, Diego non ti conosce, tu non conosci lui, diciamo, personalmente. Magari se ascolti il programma, Diego, sai chi è.
3: Sì, certo.
1: Ok,
0: grazie.
1: No, perché non so da quanto poi Mare ci ascolti.
0: Sì.
3: Ma da tutta la vita.
0: Grande Mare, di te mi hanno detto un sacco di cose, quindi sono molto contento di incontrarti.
1: Intanto si chiama Mare ed è stupendo, certo, il fatto che si chiami Mare. Ha 15
3: grazie.
1: Anni.
0: Sì.
1: L'abbiamo conosciuto in una circostanza speciale, quella per cui a un certo punto si è parlato di aura e di come, ecco, questa è la base che viene utilizzata nei video di battle.
2: E non è così, è così, devi fare
1: no,
2: six
1: dipende.
2: Seven.
1: No, dipende. 6-7, mamma Vale.
0: Mamma
1: Mare, se tu avessi visto la Vale adesso erano meno 100 milioni di punti.
0: No,
3: molto cringe.
0: Okay. Moltissimo.
1: Molto cringe. Allora, noi chiediamo un presidio tuo sulla puntata di oggi. Perché? Perché quando ci siamo conosciuti è venuta fuori questa necessità da parte dei figli di vedere dei genitori, comunque il non farcela, non essere giusti sui tempi, ma che generazionale, ci sta.
0: Ma sono imbarazzanti.
1: Sono imbarazzanti. Dall'altra parte poi i genitori sono pieni, murati, rasi,
0: sì,
1: di figli e figlie che con saccenza li trattano. Su questa roba di aura che non si capisce come cosa dicono, e la mattina è un ciao bro che dice ma non sono bro, sono tuo padre, sono tua madre, queste robe qua,
2: stai chill per calmarli,
1: sì.
0: Chill.
1: Quindi noi abbiamo garantito oggi ai genitori una puntata in cui loro parlano male di figli e figlie e noi gli dia ragione,
0: cioè per farli sfogare,
1: Mare, non solo necessariamente adolescenti, va bene, anche figli piccoli,
0: certo.
1: Vale tutto.
2: Ed è gradita l'imitazione,
1: sì,
2: dei vostri figli e delle vostre figlie,
1: perché l'imitazione li fa sfogare i genitori, capito? Li fa il verso.
0: Fa il verso ai figli.
1: Mandate dei vocali e noi vi diamo ragione sempre. Mare presidia la puntata all'ascolto e a fine puntata ci dice secondo lui quali sono stati i peggiori.
3: Va bene.
1: Se puoi, hai da fare.
2: Stavi studiando magari sto pomeriggio?
3: No, già finito, stavo facendo cinese.
1: Ah, okay. Vedi, sì, perché lì si fa cinese.
0: Sento un'energia tua fortissima, Mare.
1: Sì. Si chiama Aura.
0: No, l'aura, ma proprio un'energia che arriva.
1: Aura,
0: sì.
1: Ok, senti, allora tu se poi hai delle domande scrivici, va bene?
3: Se no, altrimenti
1: ti chiamiamo a fine puntata, va bene?
3: Va benissimo.
1: Ok, intanto un bacio e grazie, Mare.
3: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: A dopo.
1: Ciao. Volevo solo dire questo. Quando mandate il messaggio con la lamentela su vostro figlio o vostra figlia, possibilmente anche facendone l'imitazione, abbassate il volume della radio, registrate il vocale e lo mandate al 347-342-5220. Adesso prendiamo delle mazze e spacchiamo lo studio perché ci sono i Clash. Ok?

0: Ragazzi, Clash Mar creano proprio 17-16 minuti è quella puntata lì, quella puntata per cui c'è gente che si è prenotata da settimana scorsa. Avevamo, ci eravamo messi d'accordo. Oggi sentiamo genitori di ragazzi, ragazze, bambini, bambine che ne parlano male. Cioè genitori che si lamentano dei propri figli e proprie figlie. È un servizio che nessuno offre. C'è sempre quella cosa, ma come parli male di tuo figlio o tua figlia? Certo. Sì. Poi li adori, li ami,
1: li hai fatti.
2: Certo, ma gli vuoi benissimo.
0: Però questa roba di sfogare delle volte delle non comprensioni, delle rigidità da parte dei figli e delle figlie.
1: Sì. Anche atteggiamenti, modi di dire, modi di rivolgersi.
0: Mm. Modi di rivolgersi, ma i toni? Ma vogliamo parlare noi? Qual è il servizio poi forte? Che noi vi dia ragione.
2: Ma certo.
0: Cioè, noi non avendo figli poi ci viene facilissimo. Sì, sì. Ok, certo. Facciamo degli esempi, sentiamo i vocali.
3: Ciao Pinocchi.

0: Arrivo subito. Mia figlia Cecilia, 3 anni e mezzo. Cecilia, oggi hai fatto veramente arrabbiare tanto papà. Risposta: affari tuoi.
1: Capisci?
2: Aia, a 3 anni
1: a
2: e
1: 3 anni.
2: mezzo.
3: A sette.
1: A sette ti ruba in casa, eh. A sette ti ruba il parquet.
4: Hermione? Oh, madonna mia, ma perché lo devo portare io? Mamma mia, mi sono seduta adesso però, uffa, mamma mia.
1: Troppo così,
3: lo fai
1: Torino,
3: da Dio, eh?
1: Torino?
3: Lo fai
1: Da che
3: da
1: parti
3: Dio.
1: siamo? Da quelle parti là, me ne puoi confortare?
2: Sì.
1: Ma è micidiale.
2: Oh, mamma
3: oh,
2: mia.
1: Ma poi adesso mi sono seduta, ma sarai stanca,
3: con quelle
1: sarai.
3: Voci da preadolescenti, nasali.
5: Ciao Pinocchi! Sì, questi ragazzi, quindicenni, sedicenni, che vogliono saper tutto loro, che al mattino perdono l'autobus e poi tu devi correre, devi
1: Capito?
5: impazzire, gli devi ricordare anche di andare a pisciare. Non se ne può più.
1: No, non se ne può più. Non se ne
3: guarda,
1: può più, signora mia.
3: Hai
1: non se ne può.
3: ragione, hai ragione, sta
1: Perché glielo
3: sperando.
1: devi ricordare tu, hai
2: Ah,
1: capito?
2: sì,
1: Perché poi perdono
2: vai in
1: l'autobus.
2: bagno.
1: Non è che si arrangiano, no, tu devi andare, portarli
2: Sì.
1: tutto
2: E
1: di
2: non è che te
1: corsa.
2: lo chiedono per piacere.
1: No, boh, faccio l'autobus. Mamma, che
3: Sei molto
1: sogno di
3: brava.
1: puntata, vorrei che non finisse mai. Vai.
6: Mamma, stai chill, cos'è che non capisci?
2: Fine, così.
3: Ma che nervi.
1: Allora, questo
7: è facile. Ogni volta che gli chiedi di darci una mano, mamma, devo studiare. E stanno col cellulare in mano. E come
1: Sì.
7: fai? Ok, se devi studiare, allora lascio il cellulare.
3: Einstein.
7: Ma un attimo, 5 minuti.
1: Sì.
7: Ok, allora 5 minuti, aiutami. Eh no, che stress però. Tutto il giorno a scuola.
1: Capisci?
7: Minchia, io devo lavorare, pensare a casa, famiglia, tutto quello che è la spesa. Lavatrici, destra manca.
1: Certo.
7: E loro non hanno mai 5 minuti per
1: No, ma poi
7: aiutarti.
1: questa unità di misura dei 5
3: Poi devo
1: minuti. Ma
3: studiare.
1: 5 minuti di cosa?
3: Devo studiare se non scindi l'atomo entro stasera.
1: No, ma questo, guarda, questo 5 minuti, un attimo,
2: che stress!
1: addosso così?
3: Amma!
1: Oh.
8: Cioè, mia figlia, ogni volta che non è d'accordo con me o deve dire tipo no, dice c'è, c'è.
1: Cioè, ma neanche cioè pronuncia.
3: No.
9: Ciao ragazzi, mia figlia è tutto un Opa, ma ce la fai?
2: Che nervoso.
1: No, ce la fai.
3: È un
1: È che
3: continuo.
1: c'è il giorno che
3: Sì.
1: ce la faccio, però.
3: No, guarda,
1: capito?
3: io non ce la faccio, ma poi qua.
1: Ragazzi, la puntata è rovente, eh?
3: Sì.
1: La puntata è fotonica. 347 342 5220.

0: ragazzi, che bella puntata! È la puntata in cui voi parlate male i vostri figli e le vostre figlie facendogli il verso e noi vi diamo ragione. È un servizio che è semplice, funzionale. Mandate i vocali al 347-342-5220, noi li ascoltiamo e vi diamo ragione. Vai,
1: vado!
2: Ciao Gianluigi, hai fatto questo?
3: Circa.
2: Ciao Gianluigi, come stai?
3: Circa.
2: Porca. Oh Gianluigi, basta, non devi più va. Circa.
1: Ma cos'è pesante? Circa, mai sentito. Mai sentito.
0: È di Gianluigi, sì. Tremendo.
4: E quando gli dici, te lo sei ricordato? No. Tu non me l'hai ricordato, tu non mi hai svegliato. Dovevi uscire di casa alle 8:30 questa mattina? No, me lo devi svegliare tu. La sveglia non l'hai messa. Ogni volta che ti chiedo una cosa non la fai mai. Lui a me, 20 anni.
0: Vabbè. Stupendo anche Antonio che dice: Giacomo, 13 anni, hai usato di nuovo la Revolut? Non erano questi gli accordi? Succede.
1: Orca.
0: Con le carte di credito.
5: Succede così.
6: Figlio di 4 anni che sembra in preadolescenza. Orca. Qualsiasi cosa non gli va bene. E ultimamente è un uffa, non posso parlare. E non posso mangiare e non posso dire niente. Mamma. Io sono stufo. Lui è stufo.
0: È già stufo, hai capito? La Martina ci fa sapere che entra in doccia con la figlia di 5 anni che le dà una bella pacca sulle chiappe e le urla: ciao culona.
1: Che bello.
0: Okay, ok,
7: io vorrei parlare male di mia figlia.
0: Certo, vai.
7: 12 anni, quasi 13, che è dall'inizio dell'estate che ha deciso che non può più dormire nel suo letto, ma deve dormire con il suo babbo. Ma voglio dormire con babbo.
5: Che cosa?
7: Perché lui mi fa compagnia, io non posso stare da sola nel mio letto. E premetto, dorme con il fratello, quindi sono a compagnia, ma non nel suo lettino, ma con il suo babbo, vuole stare con lui. E io è dall'estate che dormo nel suo lettino.
0: Nel lettino di lei?
5: Sì. Col fratellino?
1: Sì.
5: Cacciata dal suo letto.
1: E vuole stare col suo babbo.
5: Cacciata dal letto dove l'ha concepita. No.
0: Comunque, sai cosa mi è piaciuto da morire, a parte la storia stupenda, che ha cominciato dicendo: vorrei parlare male di mia figlia.
1: Sì.
0: Perché secondo me dà più gusto a tutto, cioè funziona, fa, brava.
8: Pinocchio, solo su Radio DJ.
9: Pinocchio!
0: Stupendo, ragazzi, stupendo, arrivano dei messaggi stupendi. È la puntata in cui i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici che hanno fatto dei figli e delle figlie, ne parlano male. È un momento catartico, serve a levare quella pressione, che siano adolescenti, che siano piccolissimi. Si va da 2 anni che dicono: ma insomma, in questa casa non si può far niente.
5: No, vabbè. Arca. Stanno essere insopportabili da prestissimo.
0: Capito?
1: Sì.
0: Ah, mamma, amori. Ma insomma, ma ricaricami la carta, mi fai sempre fare figure di merda. Capisci? Capisci?
1: Sì, è un servizio per cui quando torni a casa, dopo esserti sfogato, magari sei preso un filo meglio. No,
0: no, esatto, invece qui per esempio dice mio figlio: un anno di superiori, primi giorni di scuola, cena tutti insieme, come è andata oggi a scuola? Madonna, cos'è, un interrogatorio?
5: Porca, però...
0: Però dai. Allora arrivano dei vocali che cominciano delle volte con: vorrei parlare male di mio figlio o di mia figlia, ne fate magari l'imitazione, noi vi diamo ragione, fine
1: e
0: del
1: via.
0: Servizio.
5: Dai, sfogatevi.
0: Una cosa molto leggera. Volevo leggere anche questi due. Voglio parlare male di mia figlia.

0: figlia, dice la Doriana, 12 anni, ci costringe ad ascoltare solo canzoni K-pop e poi ci chiede: quanto ti piace da 1 a 10? 0, mi piace 0. Ok, dai, sentiamo i vocali.
1: Ciao Pinocchi, qua tutti parlano dell'adolescenza dei 13 anni in su, ma nessuno dice che l'adolescenza parte dai 2 anni e mezzo.
2: Ecco.
1: Mia figlia, quando l'altro giorno le ho chiesto di spegnere la tele e andare a lavarsi le mani che era pronto, mi ha risposto: tu fatti i fatti tuoi.
0: Che, ma in che senso?
3: Che paura.
2: Stabiliamo i confini.
3: Che paura.
4: Mio figlio, 8 anni per la precisione, quando gli chiedo qualcosa a cui lui è contrario, partono le cosiddette sirene.
0: Oddio!
5: Mia figlia, 18 anni da poco, Chiara. Oh, ma stai bene? Ma cosa? Cosa? Io solamente ho detto se magari la sua camera può tornare a essere una camera, dato che magari è dentro la nostra abitazione.
3: Era legittimo chiedere.
2: Terrorizzato.
0: Chiedere è buona norma. Rispondere: ma stai bene?
3: Oh,
0: ma stai bene?
3: Cosa?
0: Ma cosa? Allora, cosa?
6: Allora, l'ultima delle mie figlie è: dai mamma, basta tirartela, non sei in un edit. Cioè, allora, se qualcuno mi spiega che cos'è un edit.
3: Non sei in un edit.
2: Ah. Comunque te la tiri, questo è.
3: Non tirartela, che non sbagli.
0: Cos'è però questa roba qua? Scriviamocelo, che lo dobbiamo chiedere a Mare dopo.
2: Cos'è un edit?
0: Matteo, quarta superiore, come sta andando la riunione a scuola per i futuri percorsi universitari? Babbo du palle, qui non si può dormire, non si può mangiare, non si può nemmeno giocare col cellulare. Lui, certo, Matteo, hai ragione, che razza di scuola frequenti, eh?
7: Ciao Pinocchi. Invece i miei figli, 2 maschi, 25 e 26 anni, quando li stresso per aiutarmi, mi dicono: ma fatti una vita.
0: Ecco lì, sì, okay. Grandissima famiglia, fatti una vita.
2: Fatti una vita.
0: Ce l'avevo una vita.
2: Sì.
0: Ce l'avevo, era anche bellina.
8: No vabbè, ma io non sto serrendo l'idea. Io ho un figlio che passa tutto il giorno a fare così, a scocchiare le dita. Ovviamente sto tenendo il cellulare in mano, quindi non riesco a farlo con 2 dita. Passa tutto pomeriggio così a scrocchiare le dita,
2: non è vero.
8: Conto, e poi ogni tanto dice fa, ma che cosa?
0: Cos'è che dice
3: fa, schioccando le dita?
2: Me lo voglio fare in redazione tutto il pomeriggio.
0: Ma cos'è?
2: Fa.
9: Ciao Radio DJ, mia figlia Sofia di 14 anni, uscita dalle medie con 10 lode,
0: sì.
9: Di cosa ha paura come materia? Ginnastica. È alta 1,70 m e ha la 36 di taglia. Quando deve fare ginnastica, passa la serata e la mattina a dire: uffa, ginnastica, non vedo l'ora che venga stasera, uffa, ginnastica. Stamattina alle 5.45, per completare la mattinata di fracassamento di Maroni, mi ha detto: mi fai una treccia alla francese. Ma che cazzo è una treccia alla francese?
0: Dio, che bello quando siete così.
2: Sì, ma fatelo.
0: Quando all'improvviso ci fate spaventare.
2: Sì, ma fatelo con noi, fatelo.
0: Fatelo.
10: Ciao, mio figlio 15 anni, lo chiamo, non mi risponde, gli mando WhatsApp, non mi risponde. A un certo punto mi risponde: cosa c'è? Io gli dico: rispondimi, lo richiamo. E mi dice: mamma, cosa c'è? Stai calma. Nervoso.
0: Ma ciao. Sì. No. Beh, sì, ti dico, sì, solo che la figlia di 2 anni e mezzo, le chiedo scusa per averle chiuso la mano in un cassetto, la risposta è stata: non mi servono le tue scuse. Non mi occorrono.
2: No, è troppo tardi.
0: 2 anni.
2: Mamma mia.
0: Futuro è tutto.

0: No, sono ostaggi. Sono ostaggi in casa propria. Di chi? Dei propri figli e delle proprie figlie. Dai, due anni, da che hanno la possibilità di parlare? È un delirio.
1: Sì,
0: un
1: delirio. Prepotenza.
0: È prepotenza. Risposte poi anche cose incomprensibili. Aure continue, che, punti, cringe.
2: Mamma mia.
0: Bro, bro all'ordine del giorno, sì. Ma poi un attimo, 5 minuti, dai, ma ce la fai?
1: Mamma.
0: Fatti una vita. Uno gli dice: ma come va a scuola? Fatta anche tu la quinta elementare, dai.
1: Lo le sai solite come
0: cose. Le solite cose.
3: Ciao Pinocchi, io ho una figlia di solo 6 anni che già mi dà il suo bel da fare, perché se le chiedo: Linda, mi aiuta a apparecchiare? Mamma, mica posso farti da schiava. Ma mi sembra di capire che quando andremo avanti nell'adolescenza
2: sarà peggio.
0: Sì. Ci puoi contattare, lo puoi scrivere, ci puoi fare affidamento su sta cosa. L'Emanuela dice: mia figlia ha 4 anni, questa, che dice: questa è la giornata più brutta della mia vita, solo per averle chiesto di uscire dalla vasca da bagno.
1: Gli hai rovinato parametri, la vita.
0: Oggi la vita, gli hai rovinato la vita, ok?
4: A me urta un sacco quando mia figlia mi dice: devo andare a fare chiamata. Come cazzo parli?
2: Devo andare a far chiamata.
0: Capisci?
1: Mamma mia.
0: E se deve andare, deve andare.
5: E aggiungo, primo giorno di superiori, io gli dico: guarda, quando esci fammi sapere, insomma, com'è andata, chiamami. Mi risponde con un messaggio alla fine della mattinata: tutto bene, ti chiamo a casa. Sì, ma mandami un vocale, dimmi almeno, insomma, se è andata bene, com'è stato, insomma, raccontami qualcosa. Un vocale di 4 secondi dove, che recitava: sì, tutto bene, ci sta.
0: Dai,
1: però anche tu.
0: Guarda, accetto questa cosa che vi siete messi in testa, che io la mattina mi alzo, vado in questo posto che stiamo a scuola.
1: Ci sta.
0: Comunque c'è gente più o meno della mia età. Dai, sì, si può fare. Bello anche Tommaso che dice: mio figlio che mi chiama insistentemente, dico: amore, un minuto a papà, un minuto. E il figlio: Alexa, metti un timer di 1 minuto. Sei tu questo,
1: sì,
0: Diego?
1: Sono io.
6: No, Pinocchi, ciao. Allora, io ho Cecilia, 18 anni, e quando le dico: sai, Cecilia, è successa questa cosa qui? Lei mi dice: no! Ma dai, veramente? Mamma, la prenderei e la sbatterei a prima.
1: Ti prende per i fondelli.
0: Ti sento carica. Ti sento carica, sorella.
1: Sono nervoso.
7: Mamma, dove sono le mie mutande? Mamma, dove hai messo la mia maglia nera? Mamma, dove hai messo questa cosa? Mamma, ma ti ho messo le mutande a lavare almeno una settimana fa. Possibile che non ci siano ancora? Ma non
2: hai capito? Le fai i conti alla lavatrice?
0: Cioè, lei ha uno schedario, ok, in camera, dove segna: oggi, caro diario, oggi metto a lavare le mutande. Vediamo quando quell'altra me le fa trovare.
1: Vediamo.
8: Ciao Pinocchi, mia figlia ha 6 anni. Greta, è tutto il giorno che metto a posto. Ora, per piacere, non tirare fuori tutto. Lei si gira, prende il portafoglio: to, tieni 5 euro.
2: Urca,
0: no, sì,
2: questo è pesante.
0: Anche
2: l'Eleonora
0: con un figlio
2: di 15 anni. Io le avrei prese comunque a quel punto.
1: Brava.
0: Eleonora, figlio di 15 anni, gli chiede una mano per tirare giù la spesa dalla macchina. Figlio: mamma, vedi di crescere un pochettino.
1: Che genio.
9: Io ho 2 figli di 30 anni, uno e 32 un altro. Non ce la faccio più, trovategli una casa, mandateli via, non li sopporto più.
2: Povera.
0: Molto bella anche la Lidia che dice: comunque l'adolescenza è quella fase della vita dei genitori in cui i ricordi di quando erano piccole ti amavano alla follia, sono confusi e lontani, e che quel che ne rimane è una lista infinita di soli doveri nei loro confronti, senza ricevere niente in cambio, se non voi vecchi. Comunque, ma chi te l'ha fatto fare? Io lo rifarei, è il mio lavoro, sono una mamma, vedi. Comunque, però così, ci sta, no?
1: Così.
0: Ci sta.
1: È la sindrome di Stoccolma.
0: Questa roba lì. Bravo, geniale.

0: quando, ragazzi, c'è della roba sempre meglio, sì. È la puntata che qualcuno dice ci vorrebbe una volta al mese. Adesso la facciamo ogni tanto.
1: Cominciamo con
0: voi
1: oggi.
0: Caricatevi di fastidio nei confronti dei vostri figli, delle vostre figlie, e poi avviene questa giornata, sì, in cui vi sfogate e tutto si...
2: E si resetta per ricominciare,
0: esatto,
2: poi piano piano. Tornate a
0: essere i bro che stanno nel chill.
2: Esatto.
0: Ok. Alice dice, Ada, mia figlia di 4 anni, trova 5 centesimi per terra e dice, mamma, prendili tu questi soldini che hai dei vestiti bruttini.
2: Il gesto era anche
1: mamma.
2: Meritevole.
1: Dai, mamma, dai!
3: Mamma, tu non sai cosa vuol dire alzarsi e andare tutti i giorni a scuola.
0: Certo.
3: Anche tu vai al lavoro, ma almeno loro lì ti pagano.
1: Il ragionamento fila, eh.
0: Chiuderei questo gruppo con Simone, che ci fa sapere che Samuel, 6 anni, ogni no, la sua risposta è sempre: ecco perché vi ho sempre odiato.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
8: Perché? Perché? Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
9: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: qualcuno si è preso il permesso dal lavoro oggi per partecipare con tutta se stesso, con tutto se stesso alla puntata.
1: Sì,
0: avere con calma il tempo di sentire le storie degli altri e poi raccontare la propria. Di cosa stiamo parlando? Sto parlando male dei vostri figli e le vostre figlie.
1: Cioè voi state parlando male.
0: Noi vi diamo ragione.
2: Sì.
0: È un gioco, un servizio che fa benissimo, la gente è entusiasta.
2: Sì, fa benissimo anche solo ascoltarlo, perché tantissimi genitori stanno scrivendo: pensavo di essere solo, sola, e invece no.
1: Allora, se volete, lo sfogo funziona anche facendo il verso, l'imitazione di quell'atteggiamento, di quel modo di parlare.
0: Abbassate il volume della radio, mandate il vostro vocale al 347 342 5220, rialzate e sentite tutti gli sfoghi. Partiamo da Matteo che dice: mia figlia fa una scuola internazionale da lui pagata,
1: certo,
0: caramente, e dice: quando con molto coraggio prova ad accennare due parole in inglese, dai pa, parla in italiano, va che fai più bella figura.
1: Mamma,
2: pure mortificato.
1: Umiliato.
0: Paga e zitto, paga e stai zitto.
3: Ragazzi, io ne ho due, il grande, e tu gli dici: allora metti a posto questa cosa. Sì. E sistema il letto. Sì. Mi dai una mano? Sì. Ma non fa nulla. E il secondo che gli dice: dai, metti a posto, sistema, o stai buona, o stai buona.
0: Tu stai scherzando. La Maria Teresa è mamma di due gemelle di quasi 10 anni. Da quest'estate c'è una novità, e cioè quando lei dice qualcosa che loro non ritengono sufficientemente interessante e o intelligente, la guardano di traverso e dicono: ma wow.
2: Urca.
1: No, vabbè.
2: Mamma mia.
1: No, una roba
2: mi fa sentire proprio sfigata.
1: Sì, insopportabile.
2: Ah, sì. Sì.
4: Mia figlia novenne Vittoria mi ha proibito di ballare ogni volta che parte un bel pezzo anni 90. Proprio a me, che ero la queen dei cubi della domenica pomeriggio.
0: Capito? Cioè, lei non sa. Lei non sa. Vietato ballare,
1: mamma.
0: Sì, questa è una delle cose, perché, perché punti aura proprio a cuoriando.
1: No, sì, vabbè.
0: Allora, anche molto bene Valentina dice: un cane e due figli adolescenti. Dico solo: nella prossima vita due cani, non due figli, due cani. E poi sì che sto nel chill.
5: Ciao Pinocchi, vi racconto questi due episodi. Episodio 1: mio marito sta facendo la lavastoviglie, guarda mia figlia e gli chiede: amore, mi passi le posate dal tavolo? E lei risponde: ben ben caro, hai due mani. Vabbè. Episodio 2: mio marito guarda mia figlia e gli chiede: amore, prendi il telecomando che è lì di fianco. Lei lo guarda e gli dice: ma papà, puoi farlo tu, io credo in te.
2: Madonna santa.
0: Attenzione, Massimiliano ci scrive: Leo, ma perché quando ti alzi dal divano spegni la TV? Ci siamo anche io e la mamma che vorremmo vedere qualcosa. Risposta: ah, scusa, non ci avevo fatto caso.
1: Sincero.
6: Allora, mia figlia, anni 24, quando ha una crisi sentimentale, inizia a piangere, ma a piangere, ma non un pianto silenzioso. Lei piange lamentandosi, urlando, che sembra che abbia male da qualche parte, che non è per sottovalutare il dolore di cuore, ma proprio urla. Cioè, io e sua sorella ci guardiamo e diciamo: ma sarà normale questa roba qua? E la fa sempre, da 18 anni con il primo fidanzato, a 22 con l'altro fidanzato. Adesso ce lo teniamo questo, ma c'è già stata la crisi.
2: Aia.
6: E ogni volta che lei è in crisi piange, ma che urla, che sembra quasi che la maltrattiamo. Mi preoccupa, urla.
1: Pensi vicini.
0: Allora, questo è stupendo. Due gemelli di 16 anni arrivano in cucina e alla madre: bro, cosa c'è per cena? Dice: io vi ho portato in pancia 7 mesi in due.
1: Arca.
0: Mi sono dovuta fare anche tagliare la pancia per tirare fuori. Non mi chiamate bro.
1: Ok? Ragione.
0: Non mi chiamate bro.
1: Poi mangialo come delle locuste. Puoi immaginare.
7: Mamma, mi hai lavato i pantaloni? Amore, se non me li hai dati. Ma sono lì sulla sedia, come sempre, no? Se non la smetti di rivolgerti così, ti dirò due ceffoni che ti giro come una trottola. Sì, sì.
2: Sì, sì.
1: Sì, sì.
0: Vabbè, ragazzi. Allora, Sandro dice: sono fortunato, un figlio di 17 anni, mai un pianto di no.

0: notte un bambino zero capricci e ogni volta che si alza da tavola e prima di dormire ci dà un bacio.
1: Stai attento. Non è replicante. Non è vero.

0: radio DJ
1: è un florilegio.
0: No, una roba. Qualcuno dice, secondo me dovrebbero dare l'accompagnatore ai genitori per tutto il periodo del, sì, dell'adolescenza.
2: Ma che parte presto, però parte a 4 anni.
0: Sì, è vero, hai ragione, hai ragione. Mia figlia Gaia, 3 anni, scuola dell'infanzia. Chiamano mia moglie al lavoro perché si è fatta la cacca addosso. Mia moglie va, corre, la cambia, lei certo, con le braccia incrociate. Ora puoi andare.
2: Grazie, mammina cara.
0: No, ma poi va a scocciarla, capisci? Sul suo posto di lavoro.
3: Figlia di 10 anni. Ascolta una cosa, allora oggi com'è andata? Secondo te...
1: Mamma.
0: Figlia di 11 anni, Ludo, ma secondo te la mamma è un po' ingrassata? E lei con il sorriso malefico mi dice: no, mamma, tranquilla, ridendo.
1: Però anche tu.
0: Hai capito? Cioè, non imparate dai vostri errori,
1: te la cerchi,
0: a chiedere come è andata a scuola. Ma ancora glielo chiedete, ancora chiedete ai vostri figli e alle vostre figlie,
1: secondo te,
0: ai vostri bro, chiedete come è andata a scuola. Ma siete pazzi.
4: Allora, vogliamo parlare dei due inquilini che ho in casa.
1: Vai.
4: Lui ce n'ha 12 anni e lei ce n'ha 14. Lui chiamato anche, lo faccio dopo. Dai, lo metto a posto camera, lo faccio dopo. Ma poi non lo fai. Babbo, così mi offendi. Allora offendi, ti importa la sigla, se lo fai, lo fai. Lei invece vuoi mettere a posto? Sì, dai, basta però.
1: Bravo, molto bravissimo, bravo, sì, bravissimo.
0: La Sara dice: non ho molto da dire, regolarmente io parlo con la nuca di mia figlia, io parlo e lei va.
1: Gira i tacchi.
5: Ma il mio terzo

0: al cuore, il mio ti arriva al cuore, Marco, 15 anni. Tu parli e sgridi magari con il grande, con il figlio grande che ne ha 18 e lui da sotto che butta su, butta su, butta su, lui ti arriva al cuore. Da quanto ti fa innervosire? Lui se ti passa dietro ti si rizza la pelle come il pelo, come il gatto.
1: Butta su, butta su.
2: Roberta, 20 anni, mi chiede €80 per fare le unghie. Rispondo, non si possono spendere tutti quei soldi per le unghie. Mi guarda e mi dice, la vostra generazione che ha fatto la guerra non può capire. Cioè, senso della storia,
3: no,
2: top.
3: Vaghissimo.
2: Top.
4: Figlia di 4 anni. Amore, per piacere, potresti spegnere la luce? E se magari mi lasci il tempo di arrivare all'interruttore?
2: Ma no.
3: Di acidità.
1: È già così, è già così.
2: Allora, grandi categorie sono figli col motorino che restano a piedi e
3: sì.
2: hai sempre quel cavolo di telefono in mano.
3: Ah.
2: Quando ti chiamo, rispondi.
3: No, non
2: Rispondi.
3: rispondi mai.
2: Rispondi.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.

0: Attenzione! La redazione giornalistica di Radio DJ auspica provvedimenti della direzione contro il programma che sta per iniziare.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo...
2: Chiacchiericcio!
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: Ma che?
2: Ho poggiato le chiavi.
1: Però rumorose.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che oggi è trasmesso in diffusione all'Assemblea ONU. Ciao!
1: Ah, ciao!
2: Come va?
1: Quale delegazione si alza?
2: Fate la pace, mi raccomando, non fate la guerra, che è già un periodaccio. Oggi è mercoledì 23 settembre 2026, compleanno di Augusto e di Julio Iglesias, entrambi imperatori, uno di Roma, uno della fessa, diciamo.
1: Dai,
2: per capirci.
1: Ah, vado, neanche vai con le notizie.
2: Ah, vai con i titoli di oggi, Chiara.
1: Non lo so. Vabbè, allora. Elezioni in Russia, Putin festeggia l'affluenza record e annuncia che per ringraziare gli elettori manderà i loro figli a morire al fronte un giorno più tardi.
2: Oh, altro mal non venga. Esteri, elicottero russo sconfina in Polonia per 42 secondi, evidentemente perché i piloti dovevano scorreggiare. Sai quando ti allontani un attimo?
1: Dai.
2: E lasci andare e torni, io lo faccio spesso.
1: Predappio, polemiche per il negozio di souvenir fascisti, sponsor sulle maglie dei baby calciatori, ma la società spiega le useremo solo nel match contro l'Eritrea. Ottimo. Succede.
2: Italia, il mercato del lavoro cerca 7.000 ingegneri, ma non li trova. Non sappiamo dove siano, spiegano gli esperti, ma sicuramente non a trombare.
1: Salutiamo.
2: Sapete che io ho una faida, sono figlio di ingegnere, ma ho una faida con gli ingegneri perché informatici, matematici, fisici ce l'hanno con gli ingegneri da sempre, storicamente. È una faida, ognuno la sua, come si suona.
1: Vabbè, è andata così. Tecnologia, primo scontro sul ring tra un robot e un essere umano. Ad avere la peggio è stato l'umano che ha perso due denti nel provare a mordergli l'orecchio.
2: Raga, è di ferro.
1: È di ferro.
2: Napoli, Giuliano San Giuliano pubblica la foto di una donna con il velo integrale e lancia l'allarme. Non sono islamofobo, ha spiegato l'ex ministro, ma quando vedo una donna devo essere tranquillo che non sia Maria Rosaria Boccia.
1: Allora, nel suo caso c'è
2: quel dubbio lì.
1: Trasporti, Trenitalia annuncia l'arrivo di 74 treni intelligenti che, mentre stanno fermi per un guasto, sono in grado di risolvere dei sudoku.
2: Capito? Tanto sono intelligenti.
1: Tengono compagnia.
2: Rimaniamo ancora lì. Trasporti, Trenitalia annuncia l'arrivo entro il 2028 del Napoli-Berlino, il che non è affatto male considerando che è partito oggi. Quindi 2028, buono, mi sembra buono.
1: Ferrero ha assegnato un premio di produzione ai dipendenti per gli stabilimenti italiani. Dunque, questo mese nella busta paga un dipendente su 5 troverà un happy hippo.
2: Che citazione d'antani. Infatti, Agnese, tu mi sembri un po' confusa.
4: Io riso solo per gli happy hippo.
2: Ti ricordi cosa sono gli happy hippo?
1: Sì, certo. Beh, lei
2: pazzetti.
1: Sì. Guarda che eravamo vecchi noi.
2: Una sorpresa su 5. No, da mangiare.
5: Gli happy hippo sono...
2: Erano le sorprese.
1: Ma perché poi hanno fatto una merendina che si chiamava happy hippo.
2: Ah, giusto, sì, bravo. Però gli happy hippo in realtà erano le sorprese degli ovetti Kinder.
1: Sì.
2: Una sorpresa su 5 sarà uno di noi.
1: Facevano ginnastica alcuni. Andiamo avanti.
4: Vuoto.
2: Religione, sulla scia dell'entusiasmo, i testimoni di Geova annunciano che i loro fedeli potranno ricevere e donare anche l'urina.
1: Perché?
2: Che ne sai? Stiamo lì a indagare.
1: Milano, alla settimana della moda femminile, stilista presenta la prima gonna Tajani, lunga fino alle mani del marito.
2: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto, come al solito, una canzone. Se volete provare a indovinare...
6: Quello!
2: Non so perché l'ha fatto con la voce camuffata.
6: Quello!
1: La notizia vergogna, forse.
2: Che ha ispirato, capisco. Qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta? Potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche oggi aspettiamo i vostri vocali. Arriva Elton John, bentornati a Chiacchiere.

0: siccome la canzone è I'm Still Standing, brava, quindi sto ancora qui, sì, praticamente, sì, la notizia è quella che l'età della pensione è stata allungata da 67 anni a 67 anni e 7 mesi.
1: Poteva essere.
0: Quelli che rimarranno sul loro posto di lavoro ancora a lungo. E comunque le sorpresine erano gli epipotami.
1: Giusto, giusta la correzione, erano gli epipotami, non gli epippo, così come il San Giuliano che abbiamo citato nel notiziario non è Giuliano San Giuliano, ma è Gennaro,
2: Gennaro
1: San Giuliano. Colpa mia, però Lucia non ha indovinato, non è questo il motivo per cui abbiamo scelto Elton John con I'm Still Standing ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, in redazione c'è Agnese, in regia Francesco Pagax Paganelli. Però qualcuno ha indovinato effettivamente.
3: Sì. Ce l'ho. Bruno Vespa, che si è fatto male ma continua a rimanere in piedi.
1: Esattamente da questa la notizia.
2: Esatto.
1: Ieri c'è stato questo momento televisivo, secondo me, imperdibile, indimenticabile.
2: Bruno Vespa, che in questo momento conduce due programmi. Uno è la fascia... cosa stavi per dire?
1: Niente.
2: Uno si chiama 5 minuti ed è una breve fascia quotidiana nella access time, intorno alle 20:30.
1: Dopo il TG, immagino.
2: Sì, esatto. E l'altro invece è il grande classico porta a porta. Ieri c'è stata una giornata Meloni, per cui sia a 5 minuti che a porta a porta c'è stata Giorgia Meloni, intervistata appunto da Bruno Vespa, che però aveva un look diverso dal solito. Era un po' gonfio in volto, in particolare da un lato, aveva un braccio sotto la camicia come fosse ingessato, però non si vede.
1: Cos'è successo,
2: fasciato,
1: povero Bruno Vespa?
2: E durante il programma lo ha specificato, si è scusato con la Meloni e con il pubblico e ha detto: stamattina ho fatto una rovinosa caduta e per fortuna un'equipe meravigliosa del Gemelli mi ha operato e mi ha rimesso in piedi. La Meloni
1: operato addirittura.
2: Sì, infatti deve essere stata una caduta veramente rovinosa. Però Giorgia Meloni ci ha tenuto a dire che aveva proposto di rimandare l'intervista e invece giustamente Bruno still stands, come direbbe Elton John, e quindi si è presentato comunque.
1: Le immagini sono impressionanti, e questo ci dà l'opportunità non tanto per parlare di Bruno Vespa o dell'intervista a Giorgia Meloni, ma quanto di come si chiama? Stoicismo, cioè della voglia che la gente ha di andare al lavoro anche distrutta, a pezzi, malata, accartucciata, e comunque ci vai. Ora, chiacchiericci redazionali, come ci poniamo nei confronti delle persone che vanno al lavoro anche a pezzi, evidentemente guidati da grande passione per il loro lavoro, quindi questo è senz'altro ammirevole.
2: Allora, mi rendo conto che Bruno Vespa è proprio il volto di sto programma, quindi se non c'è lui non si fa il programma. Ora si può anche saltare una puntata,
1: però era quella con la presidente
2: ma Giorgia Meloni sta a Roma, l'altro giorno lo trovi,
1: io immagino sul letto di operazione Bruno Vespa che diceva: oh, dai, forza, dai su. Signor Vespa, dobbiamo fare l'anestesia. Ma che anestesia?
2: Fate veloci. Allora, quindi il suo caso, però io comunque amo particolarmente le persone che proprio... Anche perché poi non... Cioè c'è il rischio che fai peggio andando a lavoro. Cioè che magari non sei... Sei talmente poco in forma che fai male il lavoro.
1: A Pagax neanche glielo
2: Eccomi
1: chiedo
2: qua.
1: Perché
2: Eccolo, guarda.
1: Un'unghia incarnita e sta a casa un mese.
2: Ma
1: quindi.
2: non è vero.
4: Ma sta malissimo.
2: Ma finge.
4: Ho fatto come Bruno. Sono venuto per il volto del programma.
1: No, è vero, è vero.
2: Sei tutto gonfio.
1: È vero. Poi posso dire una cosa? Da ipocondriaco,
2: esatto.
1: Quando le persone vengono al lavoro e cominciano a tossire e a stare male, io dico: ma scusate,
2: ma non abbiamo imparato niente col Covid.
1: Abbiamo un welfare, ma usiamolo per l'amor di Dio. Cioè, poi se siete partite IVA mi dispiace,
2: siamo tutti sulla stessa barca.
1: Agnese, sei allora al lavoro con un malaticcio, una malaticcia, come ti poni?
5: No, va bene, cioè nel senso dipende il livello di essere malato.
2: Esatto, dipende anche quello.
5: Cioè, se hai la febbre, la tonsillite, a cui sono sensibile, quant'altro, stai a casa.
2: Sì.
5: Io uguale, cioè se ho troppe cose, ambulanza.
2: Vedi, ti stanno venendo a prendere, Paganelli, che sei troppo gonfio.
4: Chiamata io.
2: Io sono d'accordo, cioè non è che uno deve stare a casa al primo starnuto.
5: Esatto.
2: Tu cosa ne pensi, Ciccio?
1: No,
2: Lancia?
1: Non mi fate questa domanda.
2: Tu cosa ne pensi?
1: Non è devo io chiedervi cosa ne pensi.
2: Mo sei tu a fare le domande.
1: Detto, quando arriva, arriva qualcuno malato, mi fastidisco. Anche se poi in realtà io, per esempio, se è un lavoro a cui mi piace, a cui tengo, devo dire, anche da acciaccato vado. Un po', sì, un po' Bruno. Non avrei mai pensato di dire questa frase in vita mia, ma un po' Bruno Vespa lo sono in questo
2: Stai
1: senso.
2: Bruno Vespando.
1: Comunque, questa è la notizia. Fra un attimo, come sempre, su questa notizia al 347 342 5220 anche stasera facciamo chiacchiericcio insieme.
6: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: te.
1: Poi ha beato Bruno Vespa, che è cascato la mattina e dopo 8 ore era già a casa a fare il programma televisivo. L'hanno visitato, operato,
2: sì,
1: e rimandato a casa. Sì. Io quest'estate mi sono rotto il braccio, dopo 2 settimane era ancora lì che aspettavo che mi visitassero. Ciao Gabriele da Livorno.
2: Gabriele, facciamo questo esperimento. Prendi il tuo cellulare, apri la tua agenda e dimmi quanti numeri di ministri tu hai, esatto, sulla tua agenda. A naso mi dice che pochi,
3: forse
2: qualcosa mi dice che siano pochi. Stanno arrivando un sacco di messaggi perché stiamo parlando di persone che vanno al lavoro nelle condizioni più disparate,
3: sì,
2: e molti condividono la mia stessa teoria, cioè che se stai male non devi venire al lavoro, ma per il mio bene, cioè non,
3: sì,
2: per il tuo,
3: sì, principalmente.
2: Ovviamente parliamo sempre di lavoratori dipendenti e non di partite IVA che lavorano alla giornata,
4: come, certo. Ma manco li faccio entrare dall'ufficio, cioè li lascia sulla porta, quelli cominciano a tossire e sternutire. Ma cosa venite a fare al lavoro? Che poi mi infettate, ma cosa è l'altro mondo?
2: Sono molto d'accordo, Lorenzo. Sentiamo Jack.
5: Ciao chiacchierici, vi racconto la storia di quella volta in cui ho fatto lo stoico e sono andato lo stesso a lavoro, nonostante avessi un mal di schiena pazzesco. A mia moglie avevo raccontato che mi facevano le punture per la schiena e quindi andavo a lavoro per questo, ed era vero, ma la realtà è che mia figlia stava iniziando a camminare e sarei dovuto rimanere a casa con lei tutto il tempo piegato per farle, per darle la manina per camminare da un punto all'altro, e questa cosa mi distruggeva la schiena. E allora ho fatto di tutto pur di andare a lavorare per non rimanere a casa con lei.
3: Ma forse
5: adesso, detto così, mi sento una brutta persona.
2: Però pensa che storia. Hai mentito sulla tua salute per andare al lavoro.
3: Ma non
2: perché ti piace il lavoro, ma perché casa era peggio.
3: Ma è incredibile.
2: In quelle condizioni. Bello il messaggio di Edmondo che dice: ci si crede tutti indispensabili. Si va al lavoro moribondo. E poi da un giorno all'altro vai in pensione e ti accorgi che l'azienda va avanti lo stesso.
3: Sì. Mm.
2: Ma allora cerchiamo di tornare alle vecchie belle abitudini, ferie, malattia, weekend, irreperibili. E vedrete che non cambierà nulla e tutto funzionerà. Anche senza di noi.
3: Io concordo tantissimo con questa cosa. Però molta gente che va al lavoro anche in condizioni atroci pensa di essere indispensabile, o ha un capo tremendo che dice: se non vieni ti licenzio.
2: C'è anche quella cosa. Questa mi sembra lì un'affermazione forte sul tuo datore, sul tuo capo che sta al quinto piano.
3: Io non sto parlando di quello, ma figurati.
2: Di questo stai parlando.
3: Figurati.
2: Sentiamo Francesco.
3: Ma guarda,
6: la mia mamma, il giorno del mio matrimonio, aveva una fascite plantare devastante.
3: Aia.
6: Però voleva a tutti i costi accompagnarmi e è rimasta nelle foto con le, sulle foto è rimasta con le scarpe da ginnastica e mi chiede ancora scusa. No. Però in realtà è stato un gesto bellissimo.
2: Ma certo.
6: Grazie mamma.
2: Certo. Però ecco, usciamo dal mondo lavoro ed entriamo in quello degli eventi, grandi eventi, cioè il concerto tanto atteso, lo spettacolo tanto atteso, e poi ti ammali, sei acciaccato, che cosa fai? Ci vai lo stesso?
3: Allora, se sono in ospedale, no.
2: Vabbè, cioè,
3: ma almeno
2: sono legata a letto.
3: No, dai, ci vai lo stesso.
2: Senso di responsabilità tuo, vero, però, perché comunque vai in un posto chiuso, pieno di gente.
3: Ma a me che me frega, ma chi li rivede quelli?
2: Ma scusa. Abbiamo detto un attimo fa l'opposto sul lavoro.
3: Ma sì, ma un conto è, sto 8 ore nella stessa stanza con delle persone tutto il giorno, è un'altra, cioè con cui devo parlare così. Ma io a un concerto posso stare anche in un angolo un po' sofferente, dopo un'ora e mezza è finita.
2: Che gioia, che immagine piena di gioia. Pagax.
7: No, non mi è mai successo. È successo il contrario.
2: Non lo dire questa
7: cosa. Mi sono fatto male a un concerto.
2: Trattatina alle parti basse, Agnese.
8: Vai. Sì, io sono andata malata più volte, anche a teatro.
2: E vai malata, cioè lì se ci tieni.
3: No,
2: vai.
3: Però è successo. Fermi tutti.
7: Sì.
3: Però a teatro bisogna fare silenzio.
8: E infatti è stato problematico. Perché mi veniva da tossire, ma tossivano tutti. Mi sono accorta che
2: era febbraio 2020 e stavano tutti tossendo.
8: Eravamo.
2: E io ho detto: ma sai che c'è? Questa tartare di pipistrello che ho mangiato 2 giorni fa.
3: Alla fine non era male.
2: Non era poi così male. Secondo me Chiara è una di quelle che tira le puzze in mezzo alla gente ai concerti.
3: Ma perché te no, è arrivata Chris, lei, Chris.
2: Hai fatto la fotografia della mia compagna.
3: Cos'hai il tappo,
2: guarda.
3: Tu?

0: abbiamo un po' un'altra volta nostro, come dire, non volevamo,
1: malgrado,
0: abbiamo diviso
1: malgrado
0: l'uditorio.
1: Ma tra le strocchiarelli siamo.
0: Ma non volevamo stavolta, dai, stavamo parlando di lavoro e di malattie, di cose così, e il pubblico si è diviso in due, tra chi dice sì, se stai male non devi andare al lavoro, e invece chi dice però a volte ti viene il senso di colpa e quindi ci vado lo stesso anche se sono malato. E ripeto, non stiamo parlando di partite IVA, ma anche di lavoratori dipendenti. E si insultano anche, ma come vi permettete? Il lavoro è responsabile. E gli altri dicono, però anche la salute degli altri è responsabilità.
1: Certo. Si insultano tra di loro pur non sentendosi.
0: Siamo, siamo di nuovo a discutere di confini della libertà. Ma guarda che questo argomento spunta ovunque. Senti, facciamo una roba. Fermiamoci, andiamo in pausa e poi al 347-342-5220 arrivano un sacco di messaggi, li sentiamo dopo. Ciao, a tra poco.
2: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Animal, Cazzai alle 19.39, lo so, il nome è questo, Cazzai, no, ma sembra un verbo al passato, ma
1: è inutile che dici lo so, eri te che ridevi.
0: No, no, io rido perché sono come i bambini e ci sono delle parole che mi fanno automaticamente ridere. Una di queste parole è chiacchiericcio, con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20, il programma che state ascoltando. Stiamo parlando di lavoro e sì, partendo da Bruno Vespa, che è andato a fare l'intervista tutto maciullato perché sì, era caduto, poverino, anzi gli auguriamo una pronta guarigione.
1: Certo.
0: Stiamo parlando di gente che va al lavoro
1: nonostante la
0: diversi acciacchi. Cominciamo dal messaggio di Martina.
2: Io mi autodenuncio, sono la specie peggiore, sono quella che appena qualcuno sta male non mette piede nel mio ufficio e lo obbligo ad andare a casa, fa parte del mio team quindi ho il potere di farlo, e sono quella che quando sta male va a lavorare. Cioè,
1: no,
2: sono proprio un'ipocrita. Sì. E lo ammetto.
0: Benvenuta nel club, evidentemente.
1: Beh,
0: perché
1: no,
0: anch'io
1: scusami,
0: faccio abbastanza parte di questo team, cara Martina. Poi
1: evidentemente non ha un capo bravo come lei.
0: Questa è la seconda affermazione forte sul nostro capo che tu dici,
1: no, Martina,
0: all'interno della stessa
1: Martina,
0: puntata.
1: Ma io non ho parlato del nostro capo.
0: Bene.
1: Ma il nostro capo non c'entra niente in questo
0: d'altra
1: discorso.
0: D'altra parte, come dire, quando sarà il momento di rinnovare il contratto ne parleremo. È arrivato un messaggio interessante da parte di Marco,
1: sì,
0: che dice una cosa. Io non so se è illegale questa cosa che lui sta dicendo, però ce la dice e noi la mandiamo in onda. Marco, nome di fantasia evidentemente.
1: No.
3: Amici, dopo anni di lavoro sottopagato, in grigio, tanto lo sapete cos'è il grigio, dopo anni di lavoro in grigio ho trovato un'azienda, tutto regolare, con il welfare, se tu fai meno di 7 giorni di malattia in fondo all'anno, ti danno 1.000 euro. E chi sta male più?
0: Infatti,
3: chi mo fa fa? Io vado a lavorare anche con il raffreddore a sto giro.
0: Ma infatti,
3: ciao.
0: Cioè questa cosa, ora perdonatemi.
1: A parte che il grigio io non so cos'è.
0: Sarebbe un nero sbiadito.
1: Esatto.
0: Diciamo così.
1: Esatto.
0: Però questa cosa in teoria non è salubre.
1: No, per niente.
0: Perché costringe appunto non costringe, ma stimola, incentiva le persone malate ad andare comunque al lavoro.
1: No, più che altro perché se affinché uno c'ha una roba non virale un conto, ma se uno c'ha un virus, un batterio,
0: la chiamano la norma COVID, non lo so, Marco, facci sapere di più, o magari voi che vi
1: io comunque non ho mai lavorato in un posto che avesse un policy di questo tipo.
0: Infatti neanche io l'ho mai sentito.
1: No,
0: però è anche vero che, come dicevamo prima, siamo partite IVA da un po', quindi
1: sì,
0: non
1: però
0: non
1: quando ero
0: più
1: in azienda, non, cioè in un dipendente, non ero così.
0: Sentiamo il messaggio di Antonietta.
4: Ciao ragazzi, no, state toccando un tasto dolente. Io sto andando a lavorare con una troccante vite che mi piega veramente l'anca e il ginocchio, però allo stesso tempo non posso andare a fare un pezzo della maratona della Francigena che c'è la domenica perché il dottore me l'ha vietato. Dico, ma se mi vieti la maratona mi vieti anche andare a lavorare, giusto? Sto 9 ore in piedi. Fate voi.
1: Lì però
4: ti incazzi ancora di più.
0: Però effettivamente da quel punto sì, boh.
1: Beh, forse non ci devi rimbalzare sopra, diciamo così,
0: dici
1: correndo.
0: Beh, non ho capito qual era la...
1: Io ho capito maratona, ma non maratona,
0: sì, no,
1: maratona della Francigena.
0: Non ho capito la patologia.
4: Ciao ragazzi, no, state toccando un tasto dolente. Io sto andando a lavorare con una troccante vite che mi piace.
0: Una troccante vite?
1: Ma non Puro? Esiste, dai.
0: No, sì. Cos'è il Trocantero? Allora, a sentire nominare
1: il Trocantero è un locale di
0: Il Trocantero l'ho sentito nominare.
5: Trocantero, infiammazione della borsa sierosa e dei tendini.

0: trovati in corrispondenza del grande trocantere.
1: E dov'è il grande trocantere?
0: La sporgenza.
2: È vicino al piccolo trocantere.
0: La sporgenza ossea nella parte laterale dell'anca.
2: Ok.
1: Ah, ok.
2: Ah, quindi è questa parte
1: qua. Che male.
2: È questa... Se ti fa male, ci avrai una.
0: È un problema.
1: No, nel senso, penso che faccia male.
2: Probabilmente sì. Chiudiamo il messaggio con il messaggio di Paolino.
3: Ah, una volta io ho avuto un piccolo problema intestinale, cioè piccolo, non era molto piccolo. E sono andato al concerto di Gianluca Grignani al Forum di Milano, nonostante
1: tutto.
3: Il mal di pancia costante, tutto il concerto in bagno fatto.
1: No.
2: E quel concerto tu te lo ricordi ancora, ma sì, secondo me se lo ricordano anche quelli accanto a te,
1: sì,
2: diciamo nei dintorni più o meno.

0: Chiacchiericci? Sì. Volete veramente dividere il paese?
1: No, no, no.
0: Sono un insegnante di scuola dell'infanzia.
1: Sì.
0: Mettetevi dal mio punto di vista. Io, ovviamente, direi a lavorare assolutamente no se sono malata. Mm-hmm. Ma le mamme dei bambini fanno lo stesso ragionamento?
1: Vabbè.
2: Mamme e papà. Scusa, tengo alla parità, sì, di responsabilità.
1: Però non andrei a toccare questo tasto.
2: No.
1: Andrei a toccare qualcosa di meno, come dire, meno drammatico, voltando pagina. Il fascismo.
2: Ma dai!
1: No, posso spiegare, Aspetta, siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio. C'è una notizia che fa troppo ridere, raga.
2: Qual è?
1: L'avrete letta, l'avrete intercettata, almeno il video su TikTok, spero l'abbiate beccato.
2: Sì,
1: andiamo a Calusco d'Adda,
2: okay,
1: comune nel Bergamasco, poco più di 8.000 anime.
2: Sì.
1: Gelateria Ciro.
2: Ah, ho capito, hai detto gelateria e video.
1: Lui ha avuto un'idea promozionale innocentissima,
2: sì,
1: cioè regalare il gelato, sì, a tutti i bambini sotto il metro d'altezza.
2: Sì. Vabbè.
1: E fino a qui tu dici, va, che bella cosa.
2: Bella cosa.
1: Gelato è buono, se non ne abusa, no? Meraviglioso, ok?
2: Certo.
1: Fantastico.
2: Ah, sì.
1: Oh, come fa a capire se il bambino
2: è alto un metro?
1: È alto meno di un metro?
2: Vabbè, c'avrà c'avrà un metro.
1: Non è un metro.
2: No.
1: È una sagoma, la sagoma di un gelataio.
2: Ah, ok.
1: Il problema è che la sagoma di questo gelataio,
2: sì,
1: ha il braccio destro teso,
2: no,
1: all'altezza di un metro. Quindi
2: proprio
1: quindi
2: braccio teso quello
1: fa
2: là.
1: Un saluto
2: quello
1: romano all'altezza di un metro. E vi assicuro, è buffissima l'immagine, recuperatela, sì, perché è evidente che è del tutto innocente.
2: Certo.
1: Cioè, che non ci ha minimamente pensato a questa cosa. Però qualcuno, evidentemente, diciamo, sensibile al tema, visto,
2: sì,
1: anche il periodino che gira.
2: Oppure qualcuno che voleva fare delle battute. Non
1: ha
2: so.
1: Fatto notare che la sagoma, insomma, sembrava stesse facendo quel saluto lì,
2: sì,
1: no?
2: Sì. Perché poi proprio con la mano girata giù, è certo, perché deve misurare il bambino.
1: E lui ha dovuto fare un video in cui diceva: Ma scusate,
2: mi si accusa di fascismo.
1: Ed effettivamente, ragazzi, è evidente che
2: non è fatto quello.
1: Però, insomma, la notizia è stata molto buffa. È finita, sì, anche su diversi giornali. È diventata virale, come si dice in questi casi. Io, sì, però, volevo dire, signor Ciro, ma lei mi ha perso un'occasione.
2: Per fare cosa?
1: Beh, a questo punto la cavalchiamo questa cosa.
2: Ma no, dai.
1: Anzi, guardi, se lei non ha idee, a livello di marketing, l'aiuto io. Ho preparato una classifichina.
3: Alle.
2: Cosa?
1: Di 11 nomi per una gelateria pasticceria fascista.
3: Ah, ok.
2: Vabbè,
1: no?
2: Okay. Curioso.
1: Magari a questo punto,
2: che magari uno fraintende, invece no.
1: Noi sappiamo che il signor Ciro è in buona fede, non voleva,
2: certo,
1: era tutto un equivoco. Però a questo punto, visto anche l'area che tira,
2: metti che qualcun altro invece, Ciro, vuole fare un business.
1: Io ti propongo dei nomi.
2: Vai.
1: Posizione numero 11: molti gusti, molto onore.
4: Là.
1: Posizione numero 10, boia chi frolla.
2: Beh, ma perché frolla?
1: È una pasticceria comunque, c'è anche
2: boia, pasticceria,
1: boia,
2: sì,
1: chi sfoglia, boia chi cialda,
2: sì,
1: puoi,
2: sì,
1: scegliere,
2: sì,
1: diverse.
3: Quello che vuoi.
1: Posizione numero 9, Dio, patria e vaniglia.
2: Bello.
1: Sì, è il mio preferito.
2: Bello.
1: Posizione numero 8, la farcia su Roma. Guarda che bello la farcia.
2: Però
1: su
2: Roma, devi aprire la Roma.
1: Per
2: bella
1: una pasticceria.
2: Certo.
1: Posizione numero 7, una delle mie preferite.
2: Sì.
1: Duce de Lecce.
3: Cioè, bella.
2: Buono, dall'altro.
1: È comunque un dolce, anche
2: certo,
1: un gusto,
2: sì,
1: di gelato,
2: sì, sì,
1: no?
2: Certo.
1: Posizione numero 6, cono o Eritrea.
2: Certo.
1: Posizione,
2: sì,
1: numero 5,
2: sì, sì,
1: caramello e manganello. Posizione,
2: sì,
1: numero 4, eia alla latte, che comunque alla,
2: beh, sì,
1: è
2: certo,
1: bellissimo. Posizione numero 3, credere, obbedire, sacca poche.
2: Perché sacca poche?
1: Però è un bel nome per una pasticceria.
2: Certo.
1: Posizione numero 2, panna pound, che è la mia
2: panna
1: preferita.
2: Panna pound.
1: E alla,
2: sì,
1: posizione numero 1 della classifica degli 11 nomi per una gelateria pasticceria fascista,
2: sì,
1: c'è quella che ci diranno gli ascoltatori al
3: 347-342-5220.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori

0: Che poi paranoia nei quadri di Goya. Qual è il quadro di Goya più famoso in assoluto? Beh, qual è la sua ultima cena?
1: Chi non lo sa, dai
0: Alex,
1: ragazzi,
0: il quadro di Goya anche,
1: uno dice Goya,
0: metti giù le mani dal corso.
1: Dai Linus, ma è
0: Matteo
1: il grandissimo.
2: Beh, è Saturno che divora suo figlio.
0: No, è il secondo. Se tu dici Goya, il quadro più famoso è la maglia desnuda.
1: La maglia desnuda,
0: la maglia desnuda, l'ape maglia, l'ape maglia spogliata.
1: Certo, certo.
0: No, che poi c'è questa roba adesso nel mondo del rap, insomma, c'è anche la gara nel far vedere che si hanno conoscenze artistiche, perché se Fabri Fibra ha scritto questa canzone in cui cita Goya, ieri Sfera e Basta ha girato il video di Lontano, il singolo che anticipa l'album che si chiamerà, mi pare, Puro Sangue, davanti all'ultima cena di Leonardo. Ci sono le foto sui giornali.
2: Qui dietro,
0: con suo figlio Gabriel, che avrà 7-8 anni, come si dice, il direttore del refettorio, insomma, di Santa Maria delle Grazie, prima di concedergli l'autorizzazione, pagando ovviamente, ha voluto leggere il testo della canzone. Il testo della canzone
1: era conforme.
0: È conforme, bravissimo, è il termine più corretto. Okay. Quindi vedi, i nostri rapper stanno crescendo e stanno anche.
1: Beh, non è male come notizia, almeno. Volevo dirvi, cari.
0: Era lì e nessuno se ne accorgeva, capito? La notizia.
1: Certo, l'abbiamo portata alla luce come in un basso rilievo. Volevo dirvi, cari Matteo Linus, che avete ragione tutti e due. Cioè, secondo Google, Francisco Goya, uno scrive Goya, Francisco Goya, prima c'è un suo ritratto. E vabbè, perché vedi lui. E poi ci sono i due quadri in oggetto
2: che si contendono il primato.
1: Che si contendono.
0: Però l'altro è più difficile da ricordarsi il titolo. Invece
2: però
0: la maglia desnuda, io quando avevo 15 anni.
2: Saturno si mangia i figli, un'immagine incredibile, potentissima.
1: Abbastanza forte. Possiamo parlare di arte per due ore?
0: E no, perché ti ricordo che io sono in grado di reggere qualunque tipo di discussione per tre minuti.
1: Bravo, placcato.
0: Dopodiché è come la superficie di un lago ghiacciato.
1: Bravo.
0: Al quarto passo, prum.
1: Però hai una buona consapevolezza di te, cioè almeno lo sai.
0: Settimana enigmistica.
1: Bravissimo.
0: Altro che Sgarbi o come si chiama quello.
1: Sempre di arte.
0: Torre di Babele, Corrado Augias,
1: grande, quella è cultura pesante, profonda.
0: Lago ghiacciato.

0: Evviva, evviva naturalmente il DJ chiama Italia.
1: Non vedevi l'ora.
2: Viva DJ chiama Italia.
1: Turillo is back.
2: Yes. Io volevo sapere, Elio ha appena detto quei belli imbusti di Linus e di Nicola. Come fa a vederci? Come si può vedere?
3: Si fida.
2: Si fida.
3: Sai
2: del fatto che
3: noi siamo gente che ci tiene all'aspetto.
2: Non è che per caso è sintonizzato sul canale 69.
3: E se fosse sintonizzato su che cosa? Perché la sigla dice grazie alle radiofrequenze.
2: Esatto.
3: Ma secondo me questa sigla sarebbe da aggiornare, perché si segue questo programma non soltanto grazie alla radiofrequenza, ma anche grazie alla televisione, canale 69 del digitale terrestre.
2: Certo.
4: Ma anche grazie alle piattaforme.
3: Grazie alle piattaforme, per esempio YouTube, le varie app, da oggi anche su Trump TV.
2: Sì, davvero?
4: Siamo andati,
2: non lo sapevo. Bello. Beh, interessante. È per quello che ci siamo vestiti uguale, con la t-shirt bianca tutti
3: e due. Visto che l'ha lanciata ieri?
2: Sì, ho visto.
3: Siccome
2: perché
3: sta litigando con tutte le televisioni, allora alla fine si fa la sua televisione, cosa che peraltro è vietata dal regolamento, ma sai che cazzo gliene frega.
4: Come ha fatto con quella specie di Twitter che c'ha lui?
3: Sì. Truth,
2: esatto, che si chiama Verità, lo ricordiamo.
3: Sì. In realtà dovrebbe chiamarsi Truth, ma questo è un altro discorso, gli americani non lo capirebbero.
2: Guarda, ieri pomeriggio
3: comunque c'era Trump TV.
2: Sì. Ieri pomeriggio, non chiedermi perché, mi sono visto una mezz'oretta del suo discorso
3: all'ONU,
2: così lo guardavo con la testa inclinata.
3: E lui fa tutto così.
2: Lui fa tanto testa inclinata.
3: Sì, piacione.
2: Ha un discorso molto devo dire che è bravo a parlare, cioè, perché sembra che le improvvisi. Invece c'ha il gobbo elettronico, ma
3: ma non penso che lo legga.
2: Però lo legge, perché lì davanti ho parlato con Linus, gli ho detto guarda, tutto il giorno
3: questo
2: farò musica italiana.
3: Lo risolviamo in due settimane
2: con Linus, in due settimane ci ho parlato.
3: Comunque si vede anche attraverso YouTube. Su YouTube trovate ormai sempre più cose, anche delle proposte. Cioè vi state annoiando? Ci sono delle proposte interessanti. Cosa facciamo questo fine settimana? Perché non ci nascondiamo in un negozio?
4: Per 24 ore.
3: Per 24 ore? No, ci sono due versioni, 24 o 48 ore.
2: Minchia, 48.
4: Però 48 non ore. In un negozio. 48.
3: 48 bravissimo,
4: dallo
3: sguardo. I tuoi genitori non ti devono trovare per 48 ore.
2: Bello,
3: stiamo scherzando, perché la vicenda ovviamente è finita bene, quindi ci si può anche giocare un pochino.
2: Hai del vino che ho dei tarallucci, visto che è finita bene.
3: Meno male, porca miseria. Vicino a Caltanissetta due bambine sono sparite per una giornata intera. Tutto il paese si anima per cercare di ritrovarle, e alla fine erano nascoste in un negozio, anzi nel camerino di un negozio, il negozio che appartiene a una commerciante cinese, ma che poveretta non c'entrava niente, è soltanto un'amica di famiglia, quindi loro avevano evidentemente facilmente accesso a questo negozio.
2: Certo.
3: La titolare non se n'è curata più di tanto, e loro, quando si sono accorte che nessuno le stava guardando, si sono chiuse in un camerino, forse era l'ora di chiusura o magari non mancava
2: vicino
3: tantissimo.
2: Vicino all'ora di chiusura, poi il negozio chiude e loro rimangono dentro.
3: Cosa c'entra tutto questo con YouTube? C'entra perché questa è una challenge neanche recentissima, perché in giro da qualche anno, ma sai, nel mondo del digitale le cose sono cicliche, no? Girano, tu le incontri oggi, ma magari un altro arriva e ti dice cazzo, ho visto un video che... E tu l'avevi visto due anni prima.
2: Tempo.
3: Questa cosa gira da un po' di tempo, a queste bambine è arrivato in questi giorni. Due bambine, appunto, una di 12 e una di 8 anni. Quella di 12 anni ha detto a quella piccola: dai, facciamo questa challenge, facciamo questo scherzo, facciamo questa prova. E si sono nascoste nel negozio.
2: Un giorno
3: poi le hanno trovate, mica se l'avessi fatto io gli schiaffi che prendevo. Ma vieni a casa che ti do il resto.
2: Non l'avete mai fatto voi? Io mi sono nascosto.
4: Non volontariamente,
2: io
4: stavo per rimanere chiuso dentro un negozio, ma perché stava chiudendo.
2: Io volontariamente mi siamo messi nel bagno del cinema di domenica pomeriggio.
3: Quanti eravate?
2: Tre, secondo me. Età.
3: Cioè, ci sono altri due fessi come te.
2: Ma completamente.
3: Sulla terra.
2: Il capo dei fessi ero io. Età la stessa.
3: Okay.
2: La stessa.
3: Quanti anni?
2: 11, però qualcuno più
3: Milano,
2: piccolo,
3: San Donato,
2: Lido di Camaiore, Cinema Cristallo, che non esiste più, c'è solo il bagno e il bar. Insomma, domenica pomeriggio vediamo il film, chiudiamoci, così dopo vediamo com'è la sala proiezioni. E abbiamo visto com'era la sala proiezioni.
3: Ma dove vi siete rintanati all'inizio,
2: nel bagno,
3: quando la gente
2: nel
3: è
2: bagno,
3: uscita?
2: Nel bagno, nel bagno. Ma chi
3: nessuno
2: va a
3: è venuto a controllare il bagno?
2: Ma secondo te nel 1978?
3: Capito, magari una pulitia.
2: Ma secondo te nel 70, poi riapriva domenica
3: quando
2: sera.
3: Quando sono andati via tutti?
2: No, bellissimo, bello, ok ragazzi, usciamo. usciamo ma non possiamo andare davanti.
3: Non c'era ancora il maniglione antipanico, c'era un maniglione antipatico, c'era il maniglione che non vi faceva uscire.
2: Era, siamo quasi un po' rimasti chiusi, quasi un po'. Iniziava la cosa, poi abbiamo trovato un chiavistellino piccolino.
3: Quanto siete rimasti nel cinema dopo che il cinema ha chiuso, tutto compreso?
2: Secondo me mezz'ora.
3: Ma ti sono sembrati due giorni.
2: Due giorni, perché ho detto adesso...
3: Come la challenge lunga, 48 ore.
2: Bravissimo, adesso non usciamo i nostri genitori un culo così.
3: Che bello quando i genitori potevano ancora fare un culo
2: ma
3: così
2: tanto
3: ai figli.
2: Anche, ma tanto.
3: Sarà un metodo educativo un po' antiquato,
2: ancora
3: però.
2: Ho ancora le cicatrici sul braccio, vedi te.
3: Il segno della scarpa.

0: volta che la sentite, se l'aveste sentita all'interno di una serie televisiva tipo Stranger Things, avreste subito digitato per capire cosa fosse. Ecco, noi siamo come si chiama il mostro lì, quella roba con quella parola?
1: Demogorgone.
0: Come il Demogorgone, siamo il vostro Demogorgone.
1: Sì, molti di voi, infatti noi lo siamo, molti di voi si chiederanno cosa ci fanno quelli lì in

0: insieme a Linus, gli finiscono le frasi, cioè come si chiama il Demogorgone, ecco, noi siamo qua a finire le frasi.
1: Beh,
0: a
1: come,
0: Linus,
1: come nel rap quando fanno i raddoppi, no?
0: I raddoppi, siamo come Spazio 1 per J-Ax.
1: Erano gli Psychedelic Force, 1981 addirittura questa canzone.
0: Tu dici?
1: Mi sembra forse.
0: Secondo me è un po' dopo, ma non, ma chi sono io, caro Linus, per darti questi dispiaceri.
1: Dopo diamo un controllo. Mio cugino a 10 anni si chiuse dentro al furgone della Bofrost e si mise a mangiare i gelati.
2: Bravo.
1: Per fortuna il signore della Bofrost aveva ancora una consegna, altrimenti sarebbe stato ritrovato il giorno dopo morto congelato nel frigorifero.
0: La scemenza, sì, proprio senza confini. Una cosa che ti sembra così innocente ti può costare la vita.
1: Certo. Innocenti evasioni.
0: Io non so tu Linus, ma io e Matteo siamo vivi per miracolo rispetto sì, all'infanzia.
2: E per fortuna non ci siamo conosciuti, no, perché altrimenti saremmo vivi ma in carcere.
1: Credo che tutti quelli delle nostre generazioni siano vivi per miracolo, perché comunque in un modo o nell'altro delle cose legate all'incoscienza. Io facevo una gara quando avevo 14 anni, avevo il motorino di mia sorella alla quale lo rubavo. Un mio amico aveva un altro motorino tipo Ciao, quelle robe lì a gas senza marce, cinquantino, e facevamo una gara io contro di lui, e la gara era il giro completo di tutte le villette della periferia del paese, sì, sì, ma tagliando contromano qualunque curva ci fosse,
2: sì,
1: come se fosse un gran premio, capito?
2: Proprio...
1: Sfiorati, fatti, però siamo ancora qua a raccontarlo. Il mio sogno è sempre stata essere rinchiusa da Harrods in essa, Argentina,
2: che
1: ascolta
2: io
1: da Parigi.
2: È lì che stavo io.
1: Cioè, ti hanno chiuso?
2: La volta in cui stavo per rischiare di rimanere chiuso dentro,
1: quanto
2: ero da Harrods a Londra.
0: A Londra, okay.
2: Sì. E è finita che poi dopo così sulla porta bassa e qualcuno è entrato, poi puoi immaginare come ci siamo capiti in inglese.
0: Voleva dire scuotere la porta, sì, non bussare.
1: Sì, sì. No, parlavi già bene inglese
2: benissimo,
1: come adesso.
2: Benissimo, benissimo. La maestra, se questa sbadiglia, figura di quella proprio non c'era.
1: Non hai mai legato tu con l'inglese, eh?
2: No, guarda.
0: Quindi
2: proprio...
0: a quei tempi come potevi dire, scusate, sono rimasto chiuso dentro.
2: Romano parlato ad alta voce uguale esperanto, lingua universale. Ah, oh, così.
1: Sono rimasto chiuso dentro al cimitero. Io pure.
0: Anche lì.
1: Ma pochi mesi
0: ricordo.
1: Fa l'ho anche raccontato. Sì. Sono andato a trovare i miei genitori nell'orario vicino alla chiusura. Ho detto, vabbè, non chiuderanno se c'è ancora qualcuno in giro.
0: Certo.
1: Invece, cazzo, l'ho chiuso. Sì.
0: Fanno la
1: e
0: ronda.
1: Lì abbiamo imparato che ogni cimitero c'è un pulsante interno che apre il cancelletto per uscire. Insomma,
0: certo.
1: Tanto qualcuno che entra per rubare è difficile.
0: Beh, qualcosina.
1: Di questi tempi rubano
0: qualche
1: qualunque
0: piante, cosa.
2: Beh, il rame.
0: Sì, beh, il rame dalle
1: dai
0: tombe.
1: Vasi.
0: Sì,
1: dai vasi.
2: I vasi e tutti i sottotetti.
1: Ma sì, penso che quelli ormai li abbiano rubati tutti, non c'è sì, più niente da portare
0: sì,
1: via.
0: Sì, sì.
1: Mancano esattamente 3 mesi all'antivigilia. Ti piace questa?
0: Molto bella.
1: 3 mesi
0: molto
1: all'antivigilia.
0: Bella.
2: Al compleanno di Federico Russo.
0: Che è l'antivigilia di Natale.
1: Vabbè,
0: sì,
1: se
0: sì,
1: ci
0: sì,
1: tieni.
0: Ci sta.
1: Devi anche aspettare il 22.
0: 90 giorni.
1: Sono
0: 90
1: molto felice,
0: giorni.
1: Ieri sera ero euforico perché abbiamo varato finalmente ieri la canzone di Natale. Che ogni anno ci fa disperare, perché insomma non è così semplice metterne insieme una.
0: Sì, perché la differenza, il livello di difficoltà si è alzato, perché dopo averla fatta bisogna passare dall'ufficio legale.
1: Nel caso tu faccia la cover
0: esatto,
1: di una canzone o ci passi
0: esatto,
1: sopra. Qualche volta si fa invece una canzone completamente nuova, ed è il caso appunto di quest'anno. Diciamo che è stato un lavoro d'équipe.
0: Ok.
1: Sai in quanti eravamo?
0: 84.
1: Bravissimo. Ognuno.
0: Che è l'anno di Heaven degli Psychedelic First, ma comunque.
1: Ognuno ha portato qualcosa e alla fine vedi che
2: vogliamo far sentire un pezzettino del demo che abbiamo fatto.
1: No, tutta sta fatica me la rovini così.
0: Lo so.
1: No, comunque
0: possiamo.
1: Siamo molto molto felici, grazie a quelli che hanno collaborato. Da quando si parla di varare a me viene sempre in mente la stessa cosa. Sai che quando tu sei nell'età dell'adolescenza sei veramente una spugna, no?
0: Certo.
1: Sia perché ti piace bere magari, sia perché assorbi tutte le cose che ti succedono intorno e ti rimangono dentro quei ricordi. Anche ieri mattina quando abbiamo giocato con la canzone di Sanremo più lontana che ti ricordi, più o meno il meccanismo era quello. Se io sento la parola varo, la prima cosa che mi viene in mente è la contessa
0: Cerbelloni Mazzanti viene dal mare.
1: Quella roba lì che vara la nave di Fantozzi.
3: Riparte da 76 metri, la Cerbelloni Mazzanti viene dal mare.
4: Vadi, vadi contessa.
5: Taglio, in nome di Dio.
6: Mignolo netto dell'arcivescovo, colonnello pastorale.

0: caccia di quello.
1: Cioè, perché con il coltello si taglia il nastro, no?
2: No, o c'era una corda che okay. alla quale era legata la bottiglia di champagne. Per cui con una specie di accetta veniva tagliata
3: la corda
2: e si liberava la bottiglia.
1: Ecco perché tu non l'hai vista.
3: Io ogni volta tremo.
1: Mamma prudente ha evitato di fartela vedere.
3: Esattamente. Sì.
1: Come si chiama la contessa? Serbelloni
3: Mazzanti viene dal mare. E c'è un'altra cosa che però è legata al varo di una nave, non ce l'avremo mai e non la chiedo nemmeno, ed è questa: Cambusa One,
1: la maricante.
3: E c'era una bottiglia che andava.
1: Qual era invece quella della bottiglia che usciva dall'acqua al contrario?
3: Secondo me sempre Cambusa One, la maricante,
1: che era un effetto speciale pazzesco, ma come diavolo avranno fatto?
3: Al contrario, Cambusa One, la maricante andava al contrario
1: e la bottiglia usciva, bellissimo.
3: E poi due parole sul termine amaricante.
1: È un neologismo che non ha attecchito.
3: Non è stato tramandato.
1: Diciamo,
3: amaricante.
1: Non tramandato. Non Radio DJ.

0: Karol G, Bruno Mars, Radio DJ, tutti e due insieme. Stanno arrivando 100.000 messaggi su cose spericolate fatte in età preadolescenziale, tendenzialmente. No, il momento più, secondo me, efficace è proprio quello della sorellina più grande delle due bambine di Caltanissetta, 12 anni.
1: 12
0: quando
1: anni.
0: Quando sei ancora un po' bambino, sì, ma sei già un bel cretino.
1: Sì, sei molto scemo.
0: Sei molto scemo.
1: No, alle medie, comunque, in generale, sei...
0: Sì, sì, ed è per questo, adesso, a parte le battute, che i social sono terribilmente pericolosi. Perché
1: per
0: in quell'età
1: lì...
0: tu sei già predisposto,
1: sì,
0: a essere scemo,
1: sì, sei fertile,
0: e quelli ti danno veramente un boost incredibile.
1: Linus, ho una proposta, che ne diresti prima di leggere i messaggi, Matteo, di bere un bicchierino di Cambusa One l'amaricante, lo mesco apposta per te, ecco.
2: Cambusa One l'amaricante,
3: quando voglio un amaro, sì, io bevo Cambusa, non troppo amaro, non troppo dolce, non troppo forte, non troppo leggero.
0: Un cazzo.
4: Cambusa l'amaricante.
1: Amaricante.
0: E grazie che poi l'amaricante non ha retto, insomma, al passare dei tempi.
1: Questo,
0: niente di questo, niente di questo,
1: certo,
0: niente di questo. Alla fine uno si chiede cosa rimane.
1: Non lo sappiamo.
0: Ma rimane, per esempio, Cambusa Wham, c'è ancora sugli scaffali?
1: Questo non lo so, non sarei cauto, diciamo. Però la cosa che...
0: Perché con la cappa, con la cappa.
5: Cambusa Wham, l'amaricante, 70-80.
1: No, no, no.
5: L'ancora
1: non
5: di salvezza dopo ogni passo.
1: Non credo, non credo.
0: Non è
1: perché male. Perché si vedeva la bottiglia che andava sulla nave? Perché andava nella Cambusa.
0: Certo, la Cambusa è la dispensa della barca, certo, no? Prima di partire per un viaggio, per una vacanza, devi riempire il serbatoio e la Cambusa.
1: Quando avevo 8 anni non l'avevo capito.
5: No, però sai che, guarda, qua dice non può è più facilmente rintracciabile nei vari supermercati, però su vari siti internet rimane disponibile.
0: Ma sono le bottiglie di
1: tre, quelle vecchie.
5: Sono
0: più buone perché sono invecchiate.
1: Come l'SP della Vella.
5: Abbiamo sempre...
1: Come l'SP della Vella. E lo custodiscono come Gollum, sì, custodisce, sì, il suo tesoro.
0: Ti ripeto, se l'ha tolto dal mercato un motivo ci sarà,
1: certo.
0: Vabbè, alcuni, l'autore in particolare Guido Bagatta, suggerisce a proposito di queste cose di bambini che si nascondono volutamente un bellissimo libro scritto da lui di cui io non mi ricordavo assolutamente, il cui titolo era 72 ore.
1: Esatto,
0: 72 ore.
1: 10 anni fa un libro.
0: Guido Bagatta, che ha una produzione letteraria paragonabile solo ad Aldo Cazzullo.
1: Sì,
0: sì,
1: scrive, sì.
0: Quindi Guido Cazzillo lo chiameremo,
1: no,
0: il nemico giurato di Aldo,
1: di
0: Cazzullo.
1: Aldo Cazzullo, esatto.
0: E tutti con un successo pazzesco.
1: Non essere sarcastico, che ti conosciamo, Linus.
5: E poi lui li ha scritti senza l'intelligenza artificiale. Adesso scrivere un libro 3 secondi l'hai
0: scritto.
5: Infatti
0: prima ne faceva uno all'anno, adesso con l'intelligenza artificiale
5: no.
0: uno
5: lui
0: al
5: li scrive
0: mese.
5: Sempre.
0: Io chiuderei l'argomento con questo messaggio bellissimo di un ascoltatore che si chiama Claudio. Tempi diversi. Mia madre iniziava a cercarmi solo dopo le 48 ore. Magari 48 no, però in effetti sì, prima sì. di preoccuparsi.
1: No, niente, niente.
0: Passava tanto
1: era
0: tempo.
1: Normale.
2: DJ, DJ, chiama Italia.
6: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
7: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
8: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%.
9: MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
10: Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
11: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
12: Però dai, bravo anche lo speaker.
13: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
14: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
15: Verde, rosa, arancio.
16: ma cosa sta succedendo qui?
17: Sto scegliendo il mio Fruttolo preferito.
18: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane. Con ingredienti di origine naturale,

0: niente di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
0: Fruttolo, scegliere fa crescere.
2: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: Allora amico, 16 edizioni hanno fatto, non sì, di tale quale. Ci sono sì, dei cantanti che sono stati, diciamo così, riportati in vita,
1: il ricordo, cosa, questo, ecco, a tale ecco, quale show, il ricordo,
0: la formula è quella,
2: il la formula la dobbiamo chiedere al presentatore di tale quale,
0: che ma magari lui ha dei segreti che non ci vuole svelare.
2: Eccolo qua, insomma, lo sento ridacchiare.
0: Buongiorno Carlo,
3: buongiorno. Sempre un piacere sentirvi, per me è un'abitudine,
0: direi quasi un pochino anche scaramantica sotto.
3: Sì, devo essere sincero, io non ho scaramanzie particolari, ma questa nostra telefonata porta sempre bene.
0: Ma poi è anche un bel modo per sentirci, no? per aggiornarci. Certo, la prima domanda quindi è: come hai passato l'estate?
3: Benissimo, sole. L'abbronzamo. Ci sto un po' meno.
0: Sei abbronzato.
2: Ci sta un po' meno rispetto a prima, ha detto.
0: Sei stato a Castiglioncello, sei andato a pescare.
3: A pescare con mio figlio, ho passato una bella estate in famiglia, molto bene, tanto qualche amico e qualche bella pescata.
0: E da quanti giorni invece avete cominciato la lavorazione in attesa appunto della partenza dello show?
3: Da ieri.
0: Quanto mi rivedo in te, Carlo.
2: Carlo, così gli ho chiesto, vabbè, insomma,
0: poco spreco.
2: Cose tecniche, ma ieri

0: allora quanto ci hai messo?
1: Mezz'ora, perché era la prima mezz'ora, se no un quarto d'ora me la cavo veloce.
2: Perché poi ho fatto venerdì e sabato gli appuntamenti all'Arena di Verona con i Music Award in diretta, poi sono rimasto a Verona perché lunedì abbiamo registrato una puntata molto importante con Fiorella Mannoia di Una Nessuna 100.000, una serata contro la violenza sulle donne che andrà in onda poi a novembre. Okay. E quindi di corsa poi sono arrivato ieri a Roma, un po' di prove, gli ascensori e oggi la puntata in diretta.
3: Senti, la novità è che da quest'anno sei di mercoledì sera o è soltanto questa volta?
2: No, sempre il mercoledì sera.
3: Mercoledì per 9 puntate.
2: Per 9 settimane l'appuntamento con tale quale sarà il mercoledì. Si inizia stasera, tra l'altro con una giuria un po' rinnovata, con Elettro Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio Fisso. Stasera come quarto giudice c'è un regalo che mi ha fatto e ci ha fatto Fabio Fazio, che torna per una sera in Rai.
3: Figurati i giornalisti su questa roba. Fabio Fazio rimette piede in Rai dopo tanti anni.
0: Questi sono i colpi di Carlo Conti. Queste sono le trovate di Carlo Conti.
2: Senti, rispetto, amicizia e rispetto, anche perché poi Fabio pensa che tra qualche settimana andrà in onda proprio mercoledì.
3: Pensavo che Fabio sarebbe partito domenica prossima, così si faceva anche da promo a se stesso.
0: Sia domenica che mercoledì.
3: Vi farete concorrenza?
2: Esatto. Però proprio per dimostrare che tra noi invece non c'è assolutamente nessun tipo di rivalità.
0: Senti, invece, a proposito di rivalità, Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio si graffiano parecchio, si sono graffiati.
2: Ho sentito dire anch'io, però credo che sia proprio goliardia e il gioco.
3: Perché Cristiano vorrebbe essere un po'
0: amore, io non ho capito quella che qualità come fa una così a dire questo mi piace, questo non mi piace, sono io l'unica, la fantastica, la divina, senza di me non si muove niente.
2: Nicola ha vissuto proprio con mano nella sua esperienza Italia e quali fatto un grande successo, il Malgioglio opinionista e giudice a tale quale.
3: Tremendo. Quanti sono i protagonisti invece, quelli
2: sono
3: che
2: 11, in realtà 10, più c'è la coppia formata da Cirilli e Insinna che torna quest'anno con i duetti impossibili, cioè delle cose che nella realtà non sono mai state fatte, magari una stessa canzone che non è mai stata fatta insieme. Nella prima stasera, per esempio, in un'anticipazione faranno The Ladies of Tramp e saranno di Tony. Tony. Con Lady Gaga.
0: Tony e Lady Gaga.
3: Sì, perché Lady Gaga l'aveva fatta con Tony Bennett.
0: Giusto. Invece
2: e Tony Pitoni, condito nella piaga, ha vinto la serata cover a Sanremo.
0: Senti, salutaci tanto tutti, innanzitutto la collega Anna Pettinelli, porta la radio.
3: No, io ho soltanto una persona che voglio che tu mi saluti, sul quale devi calcare molto la mano, Stefano Melocca,
0: il nostro amico.
2: Mi stupirà, ci stupirà.
0: Sì. Beh, che è cantante,
3: e fa parte del gruppo dei Senza Vergogna.
0: Assolutamente.
3: Il leader dei Senza Vergogna.
0: Bene, a che ora partite?
2: Quando apriranno l'ultimo pacco.
0: Perfetto.
3: Perché qui è tutta una roba di passaggio di consegne.
2: Pensa te che avrò contro anche l'amico Jerry Scotti che fa la ruota della fortuna lunga.
0: È capitato anche a me con tali e quali. Le maledizioni gliele ho mandate.
3: Perché questa cosa non accada più, c'è soltanto un rimedio: andare in pensione. Ma ci vorranno ancora un sacco di anni.
2: Ma mica tanti,
3: Tieni duro, Carlo. Un abbraccio e buon lavoro.
2: Un abbraccio, ciao.
0: Ciao, caro.
4: DJ Chiama Italia.

0: State ascoltando Radio DJ, volevo salutare. Bella, molto bella.
1: Molto bella.
0: Small talk, che sono le chiacchiere che si fanno.
1: Chiacchiericcio,
0: sì,
1: chiacchiericcio.
0: Anche quelle chiacchiere che fai in macchina con un tuo amico la sera, dopo essere stato, che ne so, a bere qualcosa. Ti accompagni a casa, stai lì, chiacchiere.
1: Chiacchiere.
0: Insomma. Ciao ragazzi, vi ascolto in diretta dall'autostrada Adriatica. Siamo partiti da Milano e stiamo andando in Puglia per un matrimonio. Per osmosi state cercando un ristorante dove pranzare nella Costa dei Trabocchi. Franky e Katia, che sono appunto in macchina. Costa dei Trabocchi è quella che sta tra, come si chiama, il paese di Rocco Siffredi.
1: Ortona,
0: Ortona, parte esattamente da Ortona e arriva
2: Fossa Cesia, quelle parti.
0: Sì. Boh, sì, sì, sono 30-40 km di una vecchia ferrovia trasformata in ciclabile. Sì, sì, sì. Molto,
3: guarda,
0: molto, molto
3: ne
0: bella.
3: Possiamo consigliare tre perché sono quelli che hanno preso.
0: Che
3: i
0: poi sono i ristoranti costruiti dentro i trabocchi, proprio.
2: Sì.
0: No?
2: Pesce Palombo, lì.
1: Prego, prego.
3: Infatti, sono Trabocco Punta Cavalluccio, che prende un bel 5 stelle, apre a mezzogiorno e mezza. Trabocco Punta Fornace e Trabocco Punta Isolata.
0: Okay.
3: Questi tre sono i nomi di tre ristoranti che ci sentiamo di consigliare perché qui dicono
0: perché
3: che
0: li consigliano.
3: Esatto.
0: No, l'ho fatto l'anno scorso con Frank, molto molto bello.
1: In bicicletta. È facile,
0: con
1: in
0: Frank
1: macchina.
0: Si fa in bicicletta. No, in macchina non si può neanche fare.
1: Sì. Da quando hai detto il paese di Rocco Siffredi che ho in testa questa frase.
0: Quella cosa lì che c'è in testa Rocco.
1: E non se ne va più. Non mi ricordo di chi lo disse, ma lo disse, diciamo, a me o insomma in un'occasione pubblica, men, per andare con quella devi essere proprio uno di Pescara.
3: Chissà come vivono a Ortona quelli di Pescara.
1: No, ma lui voleva dire di Ortona, ma comunque diciamo della
0: devi essere un abruzzese. Come
3: quindi,
0: sono gli abruzzesi? Forti e cortesi. Forti e gentili.
3: Ennio Flaiano avrebbe potuto affrontare quei
1: mari. Potrebbe essere. Era particolarmente impervia la ragazza. Devi essere
0: impervia, che era montagna.
1: Beh, insomma, era
0: Era
1: una cosa una conquista difficile.
0: Certo.
1: Devi essere proprio uno di Pescara.
0: Ma perché se ci pensi, l'Abruzzo è un po' così, no? Cioè, c'ha tutte le cose belle e complicate della natura: il mare, la montagna, insomma.
3: Ovindoli, c'è.
1: Anche Ovindoli.
0: Vabbè,
1: certo.
0: Va bene così.
1: L'anno prossimo andavo a Ovindolo.
0: No, prima parlando di tale quale show, nel tale quale show ci sono i personaggi famosi che si camuffano, diciamo così, da altri personaggi famosi per cantare una loro canzone. Conosco uno che ha fatto la versione con le persone meno conosciute.
1: Eccomi qua, tali e quali, con una prestigiosa media del 18,6%.
0: Beh, sì.
1: Come vedete, non ci tengo per nulla.
0: No, ieri parlando del film dedicato a Lucio Dalla, tu hai citato Like a Star, che era un programma sempre simile condotto da Amadeus.
1: Sì,
0: okay.
1: Sì.
0: E qui c'erano personaggi appunto non ancora famosi che interpretavano personaggi famosi.
1: Praticamente è la stessa cosa, diciamo.
0: Più o meno,
1: siamo sempre lì,
0: insomma. Sì. E da lì arriva Valentino Aquilano, che è questo cantante pugliese che ormai si è costruito una credibilità come, diciamo così, alter ego di Lucio Dalla.
1: Esattamente.
0: Sosia è brutto, no?
1: Esattamente. Anche a tali e quali ha vinto questo Daniele Quartapane, una roba del genere. Si chiama Daniele Sinasce. È uno che fa solo Renato Zero, sempre Renato Zero. È il campione mondiale
0: un
1: del
0: sorcione.
1: Renato. Ma davvero, è proprio un sorcione.
0: È un sorcione. Beh, insomma, questo Valentino Aquilano da ieri sta girando appunto per le strade di Bologna. Ieri circolava un video, credo rilasciato dal Resto del Carlino e poi ripreso da tutti gli appassionati, in cui si vedevano la troupe cinematografica per strada nel centro di Bologna, eccolo qua, e lui che fa Dalla e

0: perché comunque se lo conosci rivedi proprio la postura di suo padre.
1: Ma come si muove?
0: Sì, lui è un po' più alto, è un po' più magro, ma d'altronde anche i nostri figli sono più alti e più magri di noi.
2: Certo, parla per te.
0: Bastardo. Ti ho anticipato. E Valentino somiglia moltissimo.
2: Sì, insomma. Sì,
0: si
2: tanto.
0: Vede che se l'è studiato, un po' più alto.
2: È tutto molto stiloso, in particolare Pietro, molto stiloso con quel completo fine anni 60, inizio anni 70, bellissimo.
0: È vestito da Yuppidoo.
2: E gli sta da Dio.
0: Grazie al cazzo.
2: È giovane.
0: Sarebbe bene anche noi se fossimo giovani,
2: certo,
0: e belli.
2: Certo, dai, che figata.
0: Vabbè, no, hanno cominciato e dovrebbe poi vedersi nei primi mesi del 2027. C'è una canzone che unisce particolarmente Gianni Morandi e Lucio Dalla. È una canzone che scrisse Lucio Dalla, che venne cantata da Gianni Morandi, ma che poi Lucio Dalla ha ricantato lui stesso. E la canzone si chiama Occhi di ragazza. Il mio amico Alex ha fatto un mashup e quindi li sentirete cantare insieme, o meglio, darsi il cambio a metà canzone. Prego.

0: dovessi mai stilare una classifica delle 10 canzoni italiane più belle di tutti i tempi, questa un posto io glielo do. Poi dopo De Gustibus, per carità, però bellissima, bellissima cantata da Gianni, bellissima cantata da Lucio. Prego.
1: Non so se un attimo hai notato, è il lavoro prestigioso, non per tutti. Olè, olè, olè! L'ho fatto io, Alessandro Farolti, per quel che è meglio che dico, il ritorno di DJ Aldebaran.
0: Alex, Matteo, scusami, ma Alex, queste cose le ha imparate un po' nell'Università della Strada,
2: certo.
0: Poi le ha imparate nella vera Università della Radio, che è in via Massena, ma lui già a scuola imparava queste prime cose, i primi tentativi. Dov'è che andava a scuola?
3: Lui andava,
0: esattamente.
3: Adesso non mi ricordo bene il nome, però te lo faccio dire da un amico che sicuramente
4: era a scuola con,
3: era a scuola con lui.
5: Istituto Gesù Bambino, via un Falcone.
3: Lì andava.
1: Al numero civico.
0: Come cambiare i dischi lo ha imparato anche all'Istituto
3: Gesù Bambino.
1: Gesù Bambino. Gesù Bambino, esatto.
0: Ma erano delle suore o dei frati?
4: Suore.
0: Suore. Sì. Cosa hai fatto? Le medie, le elementari?
4: Asilo ed elementari.
0: Asilo ed elementari.
5: Falfi! Io e te asilo insieme! Falfi!

0: Sornata
1: allora
0: mia.
1: Volevo dire una cosa, Fabio Vercellone oggi compie gli anni
2: anche lui,
1: proprio lui,
2: come Ray Charles, come John Coltrane,
1: è tutto vero. Ne approfitto anche per fare gli auguri a DJ Maurizio Popi che oggi compie 65 anni.
2: Grande
1: per
2: Popi!
1: Quel che è meglio che dico, tanti auguri.
2: Grande Popi!
3: Andiamo una sera a trovarlo.
1: A trovare il Popi, per quel che è meglio che dico. Fabio, vuoi fare gli auguri a Maurizio Popi per piacere? di qualsiasi cosa ti venga in mente.
4: Sì!
1: Ok,
4: sì,
1: perfetto, sì. 65 anni qua. Ancora a fare le scemenze come questa.
2: Allora, stavo pensando che questa è, sì, è sempre Radio DJ, però abbiamo appena messo una canzone cantata da Gianni Morandi e Lucio Dalla. Prima una canzone dedicata, cioè una canzone che doveva essere di Ornella Vanoni, cantata da Gino Paoli, però abbiamo aperto con Fabri Fibra. Torniamo con Marrakesh e Gwen.

0: La vita.
1: E sono già arrivate le prime castagne.
2: Sì, è arrivato, c'è Silvio Modeo, vogliamo farlo entrare?
1: Adesso vediamo se lo posso fare.
2: Silvio, ho portato le castagne. Ho
1: detto una... erano 51. Dai, un minuto di Silvio con le castagne.
3: Ma dov'è? C'è anche Turino.
4: No.
1: Prego. Può comunicare al paese che sta ascoltando che cosa ci ha portato e dove la trovate?
2: Venga. Con lo stesso tono con cui lo fai il megafono.
5: Sì, guarda. Buongiorno a tutti. Allora, due cose. Una, come tradizione, tutti gli primi giorni di ottobre si portano le castagne matte che fanno bene lì.
1: Che vanno tenute in tasca o nella giacca,
5: esatto,
1: o nella borsa.
5: Quest'anno, insomma, purtroppo, come vedrete tra poco, le castagne sono piccole perché, avendo fatto tanto caldo, le piante si sono rinsecchite.
1: Pensa che io domenica, correndo, le ho viste e ho detto no, non le prendo perché sono troppo piccole.
5: No, saranno tutte così tutte quest'anno così. Perché è un discorso legato proprio a quello che ha fatto la temperatura. Le temperature.
1: Colpa delle temperature.
5: Le prendete una di là, le ragazze gliel'ho già date, quindi sono a posto.
1: Ok, poi cos'hai lì?
5: Poi il signor Linus, ecco, che so che è
1: i biscottini.
5: Ecco, Questi si chiamano?
1: Fichi
5: maritati.
1: Maritati. Cioè, sposati con la mandorla.
5: C'è la mandorla.
1: E vengono da mio amico Claudio
5: Sala. No, queste vengono dalla nature, perché mio amico Claudio Sala, che ha un trullo in Puglia, li fa, e quindi non sono commercianti.
1: Perfetto. Li mangio tutti oggi questi.
6: Davanti alle gare di ciclismo.
1: Abbiamo finito. Buona giornata.

0: DJ
1: One Nation, One Station.
2: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
3: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con la Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.
4: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
6: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
7: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
8: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
9: Verde. Rosa. Arancio.
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo, scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
13: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Mancano pochi secondi alle 6. DJ!
4: Buongiorno, buon giovedì mattina dalla redazione di Radio DJ. Nella notte il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha parlato all'Assemblea Generale dell'ONU. Il titolare della Farnesina a New York ha detto che le Nazioni Unite devono ritrovare la capacità di agire perché spesso appaiono impotenti. Tajani ha ribadito il sostegno dell'Italia all'Ucraina, ha precisato che la Russia si deve impegnare in un negoziato e per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente ha ribadito che lo stretto di Hormuz deve riaprire. In precedenza aveva preso la parola il presidente iraniano Pezeshkian, che ha accusato gli Stati Uniti di terrorismo. I delegati americani hanno lasciato l'aula del Palazzo di Vetro. Durante il suo intervento invece il segretario di Stato americano Marco Rubio ha rivelato di aver invitato il presidente russo Putin al G20 che si terrà a Miami a metà dicembre. Intanto è arrivato negli Stati Uniti il presidente

0: presidente cinese Xi Jinping, suo omologo americano Donald Trump, lo ha accolto direttamente all'aereo. I due leader affronteranno temi come l'intelligenza artificiale, le guerre in Ucraina e Medio Oriente, la situazione a Taiwan e la politica commerciale. Il ministro dell'istruzione Valditara sta lavorando al decreto per introdurre in classe il tetto agli stranieri e vietare burka e niqab. Le nuove norme entreranno in vigore quest'anno e riguarderanno gli studenti appena approdati in Italia. Valditara ha spiegato che saranno previste deroghe e fondi per il potenziamento dell'italiano. Resterà chiuso anche oggi il Colosseo in segno di lutto dopo la morte sul lavoro di un operaio 22enne precipitato da un'impalcatura di 10 metri. La procura di Roma indaga per omicidio colposo e ha acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza. Siamo allo sport, l'Ital Volley non ce l'ha fatta, gli azzurri di De Giorgi ieri sera a Torino sono stati sconfitti al tie break dalla Finlandia e sono dunque stati eliminati ai quarti di finale degli europei.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: L'ananazzo, ragazzi, quanto è dura la vita di noi metalmeccanici del primo turno. Ciao a tutti, ciao. Stefano dalla Valtellina.
1: Ciao Stefano.
2: Ciao Stefano. Ebbene sì, è molto dura la vita dei metalmeccanici. Anche noi siamo un po' i metalmeccanici di Radio DJ.
1: Beh, ma che scherzi, figurati. Siamo già qua pronti a tirare la lima anche noi. E oggi però è già giovedì, ragazzi. Vediamo giovedì all'orizzonte questo weekend che arriva.
2: Sì, e non solo. Vediamo all'orizzonte arrivare la rubrica Alta Infedeltà Anonimato Garantito, la rubrica dedicata alle vostre storie parallele, alle corna, ai tradimenti.
1: Sì, quella vera, tra l'altro, non sì, tutti i fake che ci sono in giro, perché ormai, ragazzi, in questi anni ne abbiamo sentito di tutti e di più. Invece, Alta Infedeltà Anonimato Garantito, quella di Andy e Mike, c'è solo tutti i giovedì su Radio DJ.
2: E senti questa nota audio che è arrivata stamattina, senti qua,
3: Nazzo Andy e Michael, ma mi stavo chiedendo che se qualcuno svegliandosi pensa: ma perché c'è questa persona al mio fianco e non quell'altra?
1: Perché?
2: Perché?
1: 347-342-5220.
2: Ma forse perché l'hai sposata? Forse perché l'hai scelta tu? Ma
4: DJ sei tu, DJ sei tu.
2: Giovedì 24 settembre 2026, sveglia!

0: Buongiorno amici, benvenuti a DJ Sei Tu. Siamo Andrea e Michele, ribattezzati Andy e Mike, ma il programma lo fate voi.
1: Voi ragazzi, voi, che siete i veri protagonisti di quest'ora e mezza che ormai ha preso piede da 3 settimane?
0: Dal 31 agosto.
1: Ce la stiamo facendo?
0: Sì, direi di sì.
1: Beh, siamo belli, tonici, fantastici, ragazzi, 2 53enni che viaggiano come i missili ancora.
0: Sì, se non fosse che ci sono dei disagi sulla rete autostradale.
1: Questo è vero, ma non solo sulla rete autostradale, perché per esempio anche la tangenziale ovest a Milano ha un po' di casini. Cioè io sono stato buttato fuori arrivando dalla direzione Brescia e ho dovuto farmi il centro città. È bello vedere al centro città a quest'ora, perché vedi quelli che si svegliano presto, ma anche quelli che tornano,
0: Mike,
1: dalle serate.
0: Sai che c'è la Fashion Week a Milano, no?
1: Esatto, proprio per quello te lo stavo dicendo.
0: Ma c'era un po' di gaffi in giro?
1: Certo, no, tanti ragazzi giovani che probabilmente hanno partecipato ai parties, quelli notturni delle varie griff, perché qua ormai sai, ognuno sale sul cavallo, no? C'è la possibilità di fare party griffati.
0: Sul cavallo o sul carro?
1: Sul carro, dal cavallo. Okay. Trainato da?
0: Beh, il cavallo è di Troia, no? Lo chiedo.
1: Può
0: per
1: essere.
0: Un amico,
1: in alcuni locali sì.
0: Scusate, sono le 6.09, scusate. E brava, perché c'ho ancora in testa il film di Ulisse.
1: Certo, come no? Beh, comunque insomma, un po' di movimento stamattina in centro.
0: Sì, c'è movimento. No, io invece arrivavo dalla splendida Cremona e all'imbocco della A1. Niente, autostrada chiusa direzione Milano, e quindi ho dovuto fare la deviazione. Sono passato, Mike, da Piacenza, dove non andavo da un sacco. Sono entrato in autostrada a Guardamiglio.
1: Bello Guardamiglio, certo, come no? C'era un grande centro commerciale a Guardamiglio.
0: C'è ancora. Sì.
1: Sei a 2 passi dal Po, comunque.
0: Praticamente sì. Quindi un po' di disagi sulla rete autostradale, se anche voi avete dovuto fare delle deviazioni. Che poi la deviazione, se ci pensi, Mike, è un po' una metafora di alta infedeltà.
1: Certo.
0: Cioè tu sei sulla grande autostrada dell'amore con tua moglie, con tuo marito, poi a un certo punto c'è una piccola deviazione.
1: Beh, del resto anche Vasco cantava quante deviazioni hai.
0: Avete delle deviazioni? Ce le raccontate, più tardi ne parliamo. E tra l'altro volevo fare un piccolo sondaggio in apertura: date un voto alla vostra relazione principale, cioè che grado di soddisfazione avete, ma giusto per capire, una cartina di tornasole.
1: Sì, certo, poi magari il vostro voto è anche alzato dal fatto che non vi vedete mai.
0: Sì.
1: Cioè nel senso, per dirti, magari avete giornate talmente incasinate dal punto di vista degli orari, dal punto di vista del lavoro, che ci si dice magari solo ciao ciao e buongiorno buongiorno, buonanotte buonanotte.
0: E a volte è meglio.
1: Molto meglio.
0: Qual è il segreto per durare?

0: certi anni ognuno si faccia la sua vita, questo è un po' il segreto.
1: Sì.
0: Lo dite voi che avete matrimoni di lunga durata, ad esempio Michele è quasi 30 praticamente, Enzo anche tu, no? Sei quasi ai 30 anni di relazione, più o meno?
2: Più o meno sì.
1: Dalla serie Armadi a cazzo e vestiti al buio, stamattina io sono uscito con una maglia molto di moda, hai visto?
0: Ho visto, c'hai uno sbrego sulla schiena.
1: Sulla schiena non me ero minimamente accorto, cioè probabilmente me lo sono fatto salendo in macchina, però è bello perché poi quando tu stai in giro e hai tutta la giornata dove chiaramente incontri persone, fai appuntamenti, insomma è bello avere una maglia sbragata. Ma così è, però fashion. Posso dire è super fashion.
0: Sì, un po' Maison Margiela, ti ricordi che
1: certo.
0: Gli sbreghi vanno di moda. Ragazzi, iniziamo.
3: Posso fare una domanda al Mike?
1: Vai.
3: Dove hai dormito stanotte, Mike?
1: A casa mia, Enzo.
3: Allora,
1: a Orzi Nuovi, in provincia di Brescia.
0: Ah, pensavi che lo sbrego fosse un graffio?
1: Non ho fatto nemmeno un parties della moda. Ormai sono vecchio, non vado più in giro, i locali non fanno più per me.
0: Sì.
4: Ragazzi, ascoltatemi. Una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello.

0: forza ragazzi.
1: Sei incastrato il giostraio. Enzo! Oh! Scusa, ma l'hai fatto con l'intelligenza artificiale il giostraio stamattina?
2: Mi è partito male il computer.
1: Ho capito, ma sei incastrato. Continua.
0: Ragazzi!
1: Oh!
0: Gira. Via. Gettone.
1: C'è qualcosa che non va.
2: Aspetta,
1: guarda che non funziona bene. Prova. Dagli una botta, dagli un'altra.
0: Andiamo ragazzi che siamo sul finale di disco. Forza ragazzi, è già aperto il parco di Andy e Mike. Vi aspettiamo numerosi.
1: Grazie. Io voglio l'originale di giostraio, non voglio quelli fake, attenzione. 347-342-5220 il numero di Radio DJ, quello lo sapete, memorizzatelo se non l'avete ancora fatto, cari guerrieri della mattina.
0: Ammazza quanti siete già stamattina, forza ragazzi, forza.
1: Abbiamo qualche nota audio, Mike, da sentire al volo?
0: No, da 200, ma ho avuto un piccolo problema con la cassa, quindi non ho sentito neanche uno. Se vuoi ne metto qualcuna a chiuso, così a scatola chiusa.
1: Vai, sentiamo chi c'è.
3: Tutte le relazioni sono così, però spesso non si ha il coraggio di affrontare la realtà, di guardare in faccia la realtà, che tu non sei più felice in quella situazione, però ci sono troppe cose
1: Che
3: ti tengono lì, casa, soldi, mutuo, comodità, e allora si sta lì, però lì ci si condanna, secondo me, all'infelicità.
0: Aspetta. Stamattina avevo qualche problema con la tecnologia.
1: Dai una botta anche qua alla macchina dei messaggi.
3: Non tutte le relazioni sono così, però spesso non si ha il coraggio di affrontare la realtà, di guardare in faccia la realtà, che tu non sei più felice in quella situazione, però ci sono troppe cose che ti tengono lì, casa, soldi, mutuo, comodità, abitudini, e allora si sta lì, però lì ci si condanna, secondo me, all'infelicità.
1: È vero, questa è una grande verità, ragazzi, usciamo dal tunnel dell'economia,
0: usciamo
1: mangiate pane e cipolle, ma liberi, per Dio. Scherzo, ovviamente, andiamo a fare due chiacchiere con una nostra guerriera della mattina. Lei si chiama Yurima, origine venezuelana, da Roma.
0: Yurima,
1: benvenuta.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a te, come stai?
4: Tutto bene, andando al lavoro come tutte le mattine, ed è bellissimo risentirvi.
1: Grazie.
4: Ragazzi, mi siete mancati.
1: Yurima, ma io mi ricordo di Yurima, era una
0: come
1: nostra
0: no?
1: guerriera.
0: Ma scusa Yurima, tu che lavoro fai?
4: Io lavoro al desk di un hotel, ma tutti i pomeriggi mi trovate in palestra a farvi sudare.
0: Ah, brava. Ma scusa, Andy, sei andato da lei quando hai pernottato a Roma?
1: Sì, non posso rivelare tutti i dettagli. Yurima, c'è la classica domanda per te.
5: Sei figa o no?
0: Ovviamente sì.
4: Vabbè, no, non si dice, ragazzi, non si dice.
1: Ma dillo. Però attenzione, abbiamo sentito una voce di donna che dice: ragazzi, a volte si è obbligati a stare in una relazione non soddisfacente. E invece, voto la tua relazione principale, Yurima.
4: Guarda, come ho detto al vocale, 10 che dici 10.
0: Ma che spettacolo, cosa, scusa, e come hai fatto ad arrivare a questo voto così alto?
4: Saranno stati gli anni, ragazzi, perché non è sempre stato 10, anzi, diciamo che quando, dopo 20 anni di convivenza, una figlia di 17 anni, eravamo più giovani, più concentrati sul lavoro, si litigava per cose futili, parenti, mille cose. E diciamo che arrivati a questa età, che non siamo più bambini purtroppo, e per fortuna, e siamo in grado di ragionare diversamente, cambiamo proprio prospettiva. Quindi io quello che vi consiglio è di resistere quando la barca traballa, perché poi gli anni migliori arrivano dopo.
1: Questo è un bel suggerimento, guarda.
0: Anche perché sei più temprata dalle cose che ti sono successe, no?
4: Assolutamente. Guarda, adesso che poi la nostra ragazza è già grande, vabbè, l'adolescenza non è facile, però già è più grande, abbiamo più tempo, più intimità, è tutto fantastico.
1: Ok,
4: veramente.
1: No. Scusa un attimo.
0: Senti, è la rubrica alta, infedeltà anonimato garantito, come l'ascolti?
4: L'ascolto facendomi un po' di risate, perché alla fin fine c'è di tutto e di più, raga.
1: Sì, cioè, ma tu, ti è mai capitato nei momenti di crisi di avere una deviazione, Yurima, o il tuo lui?
4: Guarda, guarda, guardarti intorno, però diciamo di concreto mai nulla.
0: Poi immagino che lì è un desk di un hotel, insomma, uno ne veda di tutti i colori.
1: Ti passa il mondo. Vabbè. A Roma. Poi tu, origine venezuelana, non lo so, parli anche spagnolo, interloquisci con tanta gente e quindi magari capita. No? Magari il cliente è affascinante, due chiacchiere in più e chi lo sa. Vabbè, comunque
4: guarda,
1: sono pensieri.
4: Guarda, la cosa che si salva è che sono tanti turisti, quindi alla fine di clienti italiani un po' così, non ne abbiamo tanti, però sì, è capitato ovviamente, signorina.
1: Però hai detto solo pensieri, fantasie, nulla di fatto. Nulla di concreto. Va bene,
4: esatto.
1: Ci fidiamo sulla parola.
0: Ma che scherzo, per forza.
1: Ciao Yuri, buona giornata.
5: Ciao, buon lavoro.
4: Ciao.
1: Il nuovo singolo di Cesare Cremonini, Paparazzi. Come si fa?

0: Sono le 6:26.
1: No, Cesare, sono le 6:24, che poi la gente va in sbattimento.
2: Vabbè, ma magari c'è un po' il telefono avanti,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì.
2: O l'orologio avanti.
1: Era Paparazzi, nuovo singolo di Cesare Cremonini, che salutiamo. Bello, bello, ci è piaciuto.
2: Bravo, bravo Cesare. Allora, al 347-342-5220 si è scaldato l'ambiente, ragazzi, e ci sono commenti per la giornata che sta iniziando. Tutti sanno che tra poco ci sarà anche Alta Infedeltà Anonimato Garantito. Qualcuno commenta anche così le parole della nostra guerriera Yurima che abbiamo appena sentito.
3: Buongiornazzo. Allora, la mia tattica di lunga vita della coppia è: ognuno c'ha i suoi interessi, così abbiamo anche più cose da raccontarci.
1: Okay.
3: E non dire mai di no a certe situazioni, perché comunque anche quando non hai fame, se assaggi un pezzetto di pizza poi te la mangi volentieri. E l'appetito viene mangiando, una cosa tira l'altra.
1: Capito?
3: Se invece uno dice sempre di no, più non lo fai, più non ne hai voglia.
1: Ha ragione.
3: Quindi non dire mai di no, mangiamo la pizza.
1: Insieme.
3: Ciao, salve da Genova.
1: Ciao, ciao, ciao. Beh, immagino in casa ovviamente, non fuori casa.
2: Questo non lo so.
1: Chi lo sa? Senti qua, a proposito di chi non mangia nulla, ragazzi, fino a luglio avrei dato voto 9 alla mia relazione tra alti e bassi, ma comunque io pienamente soddisfatto. Chiaramente non è così per lei. E allora adesso mi ritrovo all'inferno. Il voto di oggi è 3. Viviamo ancora insieme da pseudocoppia, più che altro per le apparenze, con figli e le famiglie rispettive che non sanno ancora, ma manca tutto, manca l'intimità, la complicità, manca il sesso, ovviamente non per mia scelta. Questo messaggio anonimo è un lui che scrive.
2: Certo.
1: E lei altro che pizza, ragazzi.
2: Però allora i consigli che sono stati dati per esempio da Yurima è che anche quando la barca traballa bisogna cercare di tenerla dritta. Di non mollare.
4: Resisti, che poi arrivano i tempi migliori, pagato per 10 anni gli alimenti, altro che tempi migliori, la ciapalta è il cu. Che balli, ciao Andrea, ciao Michele, ciao, fate ciao. Buona giornata.
1: Grazie, anche un mio amico ha fatto così, vai sereno.
2: Sì, eh?
1: Sì.
2: Beh, succede anche quello.
5: Yuri, quando la barca traballa, butte le conservascente, perché la barca va a forno.
1: No, dai.
5: Dai, Yuri.
1: Dai. C'è anche l'America's Cup, ragazzi, sì, che inizia, quindi sì. Bella questa
2: metafora. Poi magari non è che vanno tutti a fondo, qualcuna galleggia, non è così.
1: Appunto, amici, pausa. Sì, l'America's Cup è a Napoli, Enzo, bellissimo, bellissimo. Facciamo una pausa, ragazzi, allora tra poco apriamo le danze di Alta Infedeltà Anonimato Garantito. Se avete storie da raccontarci, aspettiamo messaggi al 347-342-5220.
6: Come Andy e Mike.
1: Alta Infedeltà. A tra poco su DJ
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
12: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
11: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma. Perché?
9: Se
6: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Affrettati, l'offerta termina domani.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
17: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
16: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
18: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
19: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
20: Cosa significa davvero longevità? Abbiamo tante cose da scoprire, ma di una sono certa. La risposta non è mai semplicemente vivere più a lungo. Per questo, in The Long Game, proveremo a fare chiarezza insieme a personaggi noti, medici ed esperti, che hanno fatto della salute e del benessere una scelta di vita. Io sono Melissa Satta e questo è The Long Game, il podcast sulla longevità.
21: The Long Game, di Melissa Satta, disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Una produzione PLCS per One Podcast.
22: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6x120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
23: Così questa è la nuova Volvo X60.
24: Che ne dici? 100% elettrica.
23: Bellissima, ma giusto un limite.
24: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
23: È vero, ma il prezzo?
24: Come la tua ibrida.
23: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
24: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
23: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
25: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
26: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 chilometri per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.

0: Training Season, il nuovo singolo di Dua Lipa su Radio DJ alle 6.36. A proposito di Training Season, salutiamo tutti i runners che si stanno allenando.
1: Certo, come no, poi siamo alle porte anche della nostra fantastica DJ Ten, quindi vi aspettiamo numerosi per correre la gara più bella di tutte.
0: 4 ottobre, se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi, siamo quasi sold out, ma qualche posto c'è ancora.
1: Certo.
0: È giovedì, è il 24 settembre.
1: Siamo sold out anche qua, sì, 347-342-5220, ufficialmente aperto, alta infedeltà, anonimato garantito. Stanno arrivando tutti i messaggi di persone che hanno storie parallele e addirittura qualcuno chiaramente ci inoltra anche le conversazioni che ci sono tra l'uno e l'altro.
0: Sì. Allora, la dottoressa Stellin mi ha appena passato un messaggio e c'è anche una richiesta da parte dell'infedele di oggi che vuole la voce filtrata. Enzo, ce la facciamo?
2: Adesso proviamo.
0: Grazie, grazie mille Enzo. Mike, lo
1: leggo? Hai già il messaggio?
0: C'è il messaggio.
1: Vai!
0: Lui 10 anni più di me.
1: Sì.
0: La moglie sapeva. E sono ancora insieme loro due.
1: Urca!
0: Sì,
1: lei... Urca, urca! Beh, mi sembra di capire, 10 anni in più di me, quindi lei era molto giovane.
0: Sì.
1: O è molto giovane, e lei potrebbe essere la giovincella innocente.
0: Eh sì, tanto innocente non lo so, comunque se ti piace lo utilizziamo. Giovincella innocente, benvenuta in alta infedeltà.
1: Ciao!
0: Buongiorno.
2: Ciao,
1: ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, ciao. Buongiorno. Ti senti innocente?
3: Mi sento molto lessa, oltre che molto innocente.
0: Lessa mi piace, allora giovincella Lessa ti piace, Mike, lo cambiamo in corsa. Dai, ok, perfetto, se vuoi lo cambiamo e diventi giovincella Lessa.
1: Allora, benvenuti in alta infedeltà, animato garantito. Chiaramente ti facciamo le solite domande. Tu in questo momento sei sposata, sei accoppiata, sei libera, sei free?
3: Divorziata.
0: Ok, quindi hai avuto una vita successiva a questa storia che risale a tanto tempo fa. Eri appunto l'amante di un uomo sposato, come dici nel messaggio. Allora partiamo, dove avevi conosciuto questo uomo?
3: Io frequento un ambiente sportivo e lui frequentava lo stesso ambiente.
0: Mm-hmm. Ok.
1: E la scintilla come è nata?
3: La scintilla, ci siamo un po' piaciuti, per me era un gioco, proprio un gioco, era una specie di sfida, lui era più grande di me, io dovevo arrivare a un obiettivo e ci sono arrivata.
1: Ah, urca ragazzi, quindi questa è proprio una competizione che sta nella testa degli sportivi, cioè mettersi un focus e raggiungerlo, e tu, il tuo focus era quella probabilmente di far capitolare quest'uomo.
3: Esattamente.
0: Ok, quindi sei partita tu all'attacco, eri tu la predatrice e lui la preda?
3: No, in realtà è partito lui, però io non ci ho pensato tanto e è successo e lui ci ha pensato tanto, a dire la verità.
0: Certo. No, scusa, è partito lui ovviamente da sposato. Perché,
3: esattamente.
0: No, è chiaro, 347-342-5220, sarà capitato anche a voi, sia che siete ragazze giovani, magari di ricevere le avance di un uomo sposato o viceversa, voi sposati di farle a una giovincella.
1: Sì, qui ci sono un paio di temi sul tavolo, no? Che sono magari le provocazioni stesse che uno subisce o che l'altra subisce, e il fatto di cercare di trattenersi fino a un certo punto. Cioè, quanto è durata questa cosa? Cioè, nel senso, questa schermaglia prima che vi concedeste l'uno all'altro?
3: Poco, un paio di settimane.
1: Vabbè, pronti via!
0: Velocissimo. Scusa, deduco che la moglie non frequentasse questo ambiente sportivo, è così?
3: Esattamente, la moglie era ignara di tutto, faceva un lavoro stagionale, quindi lei era impegnata nel suo lavoro stagionale. Insomma.
0: Ok, ok, beh, è stata ignara di tutto fino a un certo punto, perché poi tu nel messaggio dici la moglie

0: sapeva, ma ci arriviamo con ordine. Ci racconti un po' come è stato l'inizio e anche insomma dal punto di vista dell'attrazione com'era questa storia?
1: No, anche perché comunque c'è una differenza d'età abbastanza importante, stiamo parlando di 10 anni. E cos'è che ti attraeva di questo uomo?
2: E il fatto che fosse più grande di me, per me era in quegli anni una specie di guida, se possiamo dire guida, tra virgolette. E ho un po' scoperto il mondo, ho viaggiato perché comunque lo seguivo, non abitavamo vicini, io prendevo un treno, dicevo un sacco di balle a casa, mi sono trasferita vicino a lui con l'università, mai visto un'aula universitaria praticamente, ero sempre
0: a casa.
2: Io perché lui a sua volta lavorava distante, quindi avevo una base nella città universitaria e poi mi spostavo dove era lui per lavoro.
1: Ok, hai detto una frase, ho scoperto il mondo con lui, ma solo il mondo terreno, diciamo, altri tipi di mondi anche?
2: No, tutti i mondi.
0: Ok,
2: tutti
0: ma mondi. Tu allora eri per caso fidanzata?
2: No, io ero una giovane ragazza ingenua che appunto stava scoprendo il mondo.
0: E questo uomo ti ha fatto scoprire tantissime cose.
1: Ti ha aperto dei chakra, diciamo così.
0: È stato così? E com'è stato? No. Ma sessualmente parlando, diciamo, quindi hai trovato un uomo più esperto di te?
2: Indubbiamente, cioè, vale anche per l'età, insomma, ecco.
0: Ok,
1: e questa cosa t'attizzava, immagino.
2: Beh sì, c'era sicuramente una grossa parte così e poi comunque anche una parte mentale, indubbiamente, okay. Cioè, poi io ero innamorata, ma secondo me a un certo punto, cioè, lo era anche lui.
0: Attenzione, allora lei si innamora, lui pure, però lui è sposato, lui ti parlava della moglie ovviamente?
2: In realtà poco, cioè sapevo cosa faceva, i movimenti eccetera, tenete conto che è arrivato anche un anello.
0: Attenzione all'anello,
1: il famoso anello di fidanzamento quando sei sposato.
0: Una promessa, quindi seria.
2: Una promessa. Io bevevo tutte queste promesse, le bevevo.
0: Ecco, su bevevo tutto, bevevo. Mi fermerei un attimo, metterei una canzone, sì. Ragazzi. Anche perché tra poco voglio sapere come la moglie è venuta a sapere di questa storia, perché poi da lì forse è successo il patatrac. Giusto?
1: Allora, Giovincella Alessa, stai lì, facciamo una piccola pausa e poi torniamo da te, ok?
2: Ok.
0: Dai, a tra poco con Alta Infedeltà in DJ Sei Tu. Worry.

0: Don't worry, che bella questa canzone. Bob Marley, Three Little Birds, su Radio DJ, anno 1976, canzone che ha 50 anni.
1: Ma funziona ancora, ci piace, ci mette in pace con noi stessi. Allora, non sono in pace invece con loro stessi gli uomini, o sì, perlomeno la stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori.

0: quando le donne ti provocano è un casino, cioè quando ti dicono ciao oppure ti dicono buongiorno, cioè basta, queste sono provocazioni, cioè al limite del via, non ho parole, basta.
1: Ma beh, ciao buongiorno, cioè, ciao buongiorno è anche una questione di educazione.
2: Ho capito, c'è ciao e ciao, c'è buongiorno e buongiorno, e anche dei messaggi,
1: cioè,
2: Mike,
1: dipende come te lo dicono.
2: È quel buongiorno lì detto così vuol dire tantissime cose, poi ne parliamo se volete. Comunque siamo nel bel mezzo di Alta Infedeltà Anonimato Garantito. La protagonista di oggi è stata battezzata Giovincella Alessa ed è di nuovo con noi.
1: Giovincella, ci sei? Eccola. Facciamo un piccolo recap per quelli che magari non hanno ascoltato la prima parte.
2: Lei era una giovincella un po' inesperta, universitaria, che frequentava un ambiente sportivo. In questo ambiente sportivo conosce un uomo più vecchio di lei di 10 anni. Quest'uomo è sposato, però com'è come non è, iniziano a frequentarsi, si piacciono, lei addirittura lo raggiunge ovunque lui va, ovviamente non c'era la moglie quando lui si spostava, lei si innamora, lui pure, lui le regala addirittura un anello come una promessa d'amore, e poi siamo arrivati al punto in cui però la moglie a un certo punto viene a sapere di questa storia. Ci racconti come è capitato questo?
3: Ah, semplicemente lui viveva in un appartamento per motivi appunto di lavoro, in un altro appartamento per motivi di lavoro lontano da casa. È finita una mia maglietta nella sua valigia, non so come.
2: Non so come, innocentemente.
3: E tra l'altro mi dispiace anche perché era una maglietta che costava un sacco di soldi.
1: Ecco, pure, alla quale tu tenevi tantissimo.
3: Esatto, allora,
2: sì, guarda, un mio amico mi ha detto che una volta è finito un perizoma, ma innocentemente, in una casa dove poi arrivò anche la moglie di questo mio amico. E il perizoma non era della moglie, ovviamente. Vabbè, cose che capitano, dai, ragazzi, adesso su.
1: Succede, sì. Quindi lui trova questa tua maglietta, questa tua t-shirt, cioè
2: lei, la moglie trova una maglietta che non è del marito, e quindi
3: perché lei faceva ovviamente la bella lavanderina, che svuotava le valigie, faceva le lavatrici.
1: Ma non dirlo così, faceva
3: la verità.
1: Ho capito, ma faceva la moglie, cioè nel senso che magari dava una mano al marito perché gli faceva il cambio abito, cose di questo tipo,
3: sì,
1: no?
3: La bella lavanderina.
1: Vabbè, sento dell'astio.
2: Sì, c'è dell'astio. Allora, trova la maglietta
3: e lui si giustifica che praticamente viveva in questo appartamento con altre persone sempre del giro del suo lavoro e che era della fidanzata di una di queste persone.
1: Ah, beh, certo, certo. Sì.
2: Ci sta, e casualmente è finita nella sua borsa.
3: sì. E lei la spacciava anche con una persona molto intelligente, la moglie, cioè io sapevo che era una persona molto intelligente, però non è che ne parlasse così tanto. Diceva che a casa non succedeva niente e basta.
1: Okay, scusa, e poi cos'è successo dopo questa scoperta?
3: No, niente, è morto tutto lì, tanto lei, cioè, non era scema e quindi andava tutto bene.
2: Ok, perfetto, però da lì a dire che lui avesse una storia con un'altra, com'è successo?
3: Cioè, nel senso, lui di fatto era sempre via, quindi è semplice fare 2+2. Quando trovi queste cose nella valigia del tuo marito, non è che ci sono tanti,
2: certo,
3: dubbi, insomma.
2: Ma a un certo punto tu hai deciso di lasciarlo?
3: Ma sostanzialmente io, cioè, più volte ho tentato di mettere fine a questa cosa qui. Lui, molto narcisista, diceva: ah, tanto tu una persona come me non la troverai mai più. Io ci credevo, ma tenete conto che in tutto questo lui era anche molto geloso. Cioè, io ai tempi in cui non c'erano ancora, cioè c'erano i cellulari eccetera, però c'erano ancora il fatto di fare gli squilli, io dovevo fargli uno squillo dal telefono di casa per fargli vedere che ero realmente a casa.
2: Mamma mia, e come mai tu ti sei sottoposto a questa cosa secondo te?
3: Perché sono lessa.
2: Ah, ecco, quando quindi il soprannome c'è.
1: Eri probabilmente molto, molto innamorata di questa persona.
3: Sì, ma lui prometteva, siamo arrivati a un punto che doveva dirlo anche ai suoi genitori, poi non lo ha fatto, siamo arrivati a un punto che doveva lasciarla e alla fine non lo faceva mai.
2: Okay,
3: erano
2: ma
3: tutte promesse su promesse.
2: Certo, ma per caso vi è capitato di passare insieme anche giorni, non so, come le festività di Natale, i Capodanni o no?
3: Allora, Natale no, Capodanno sì, con la scusa di che lui aveva questi eventi, diciamo, anche all'estero e magari a cavallo d'anno, lui diceva che era via e Capodanno magari si è capitato 2 o 3

0: volte addirittura in una decina d'anni più o meno di passare il Capodanno insieme.
1: Perché la storia è durata 10 anni.
0: Sì, quasi 10 anni, sì, fino a che io ho conosciuto quello che poi è diventato mio marito.
2: Ok, da quale poi adesso hai già divorziato.
1: Esatto.
2: Giusto? Hai detto prima.
0: No, vabbè, ma sono passati altri 10 anni nel mentre.
2: Come
0: aver vissuto un'altra vita.
2: No, beh, chiaro, ma con tuo marito com'è andata poi? Tutto bene o hai avuto storie parallele tu?
0: No, tutto bene. L'unica cosa è che, cioè, per me all'inizio specialmente era tutto nuovo, perché tu sei abituato a vivere nascosto. Questo magari, non so, ti abbracciava in una piazza del paese e dicevo, ma tutto a posto. Che non sei abituato. Come mi presenti i tuoi genitori? No, io non sono pronta a conoscere i tuoi genitori.
1: Perché tu hai fatto una vita giustamente da seconda. Cioè, i primi 10 anni sono stati una vita da seconda, quindi da nascosta.
0: Assolutamente da nascosta. Avevamo i nostri corsi dove andavamo, i nostri disperanti dove andavamo, qualcuno del giro sapeva, qualcuno andava a spiffare.
1: Ma non ti sei mai incazzata con te stessa per questa scelta che hai fatto?
0: Sì, ma quando sei innamorato poi, cioè, alla fine il cuore prevale sempre.
1: Cioè,
0: no?
1: Metti tutto nel cassetto, insomma, ti pieghi a queste cose.
0: Sì.
2: Stop, ragazzi, 347-342-5220. Se avete storie simili o volete dare un consiglio a questa giovincella un po' lessa, siamo qua, tra poco sentiremo i commenti e li leggeremo. E niente, grazie mille, in bocca al lupo per il futuro a sto punto.
1: Mi raccomando, giovincella, mi raccomando.
2: Dai, lavora su te stessa. Ciao, grazie.
0: Adesso. Ciao.
2: Ciao, in bocca al lupo. Ciao.
0: Ciao.

0: giornata, Angelica, su Radio DJ. Che giornata, c'è alta infedeltà, siamo nel pieno, tantissimi messaggi.
1: Ma dopo diamo spazio a tutti, 347-342-5220.
0: A tra poco!
2: Movie Time.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
4: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Radio DJ.
9: One Nation, One Station.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
13: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
14: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi. In totale.

0: totale autonomia. Un corso in collaborazione con la Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.
1: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Muito Mass è una collezione
5: di oggetti da collezionare.
4: Muito Mass è cosmopolita, colorato e trendy.
5: Muito Mass colma un vuoto che non sapevi di avere.
4: Muito Mass ti fa sentire bene. Muito Mass è come i popcorn, uno tira l'altro.
5: Perché Muito Mass?
4: E perché no? Muito Mass, never enough.
5: Scopri di più su muitomass.com.
6: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
7: Cortiglia, che piano?
6: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
8: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
9: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
10: Respira, sei in Trentino.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: Cosa significa davvero longevità? Abbiamo tante cose da scoprire, ma di una sono certa. La risposta non è mai semplicemente vivere più a lungo. Per questo, in The Long Game, proveremo a fare chiarezza insieme a personaggi noti, medici ed esperti, che hanno fatto della salute e del benessere una scelta di vita. Io sono Melissa Satta e questo è The Long Game, il podcast sulla longevità.
13: The Long Game, di Melissa Satta, disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Una produzione PLCS per One Podcast.
14: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
18: La spesa intelligente!
19: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella.
20: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 7:01. DJ! Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Iniziata qualche ora fa la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti, il capo della Casa Bianca Donald Trump lo ha accolto direttamente all'aereo.
4: La missione diplomatica di Xi durerà 3 giorni. Il leader di Pechino si è detto sicuro che la visita produrrà risultati fruttuosi.
3: Oggi è in programma la cerimonia di benvenuto alla Casa Bianca e alcuni incontri bilaterali. In serata si terrà la cena di Stato a cui parteciperanno anche i big della tecnologia e della finanza.
4: Restiamo negli Stati Uniti perché a New York nella notte il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha parlato all'Assemblea Generale dell'ONU.
3: Il titolare della Farnesina ha detto che le Nazioni Unite devono ritrovare la capacità di agire, ha ribadito il sostegno dell'Italia all'Ucraina e ha lanciato un appello per la riapertura dello stretto di Hormuz.
4: All'Assemblea dell'ONU ha parlato anche il presidente ucraino Zelensky, il leader di Kiev, facendo un paragone con il Covid, ha detto che Putin è il paziente zero che deve essere fermato.
3: Intanto nella notte c'è stato un nuovo attacco missilistico russo su Kiev, almeno 2 persone sono rimaste uccise e è stato danneggiato anche un ospedale di maternità.
4: L'Italia si riavvicina al nucleare dopo 40 anni. Il Senato ha infatti approvato in via definitiva il disegno di legge delega firmato dal ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, che ha lo scopo di riaprire le centrali chiuse dopo il referendum del 1987.
3: Una scelta coraggiosa e di buon senso e un altro impegno mantenuto, ha detto la premier Giorgia Meloni. L'opposizione invece insorge e parla di follia economica. Alleanza Verdi Sinistra ha chiesto a Pichetto Fratin di spiegare come saranno smaltite le scorie.
4: Siamo allo sport, l'Ital Volley non ce l'ha fatta, gli azzurri di Fefe De Giorgi ieri sera a Torino sono stati sconfitti al tie break dalla Finlandia e sono dunque stati eliminati ai quarti di finale dall'Europeo.
3: In semifinale ci va dunque la nazionale finlandese che domani sfiderà la Francia, la seconda finalista del torneo continentale sarà la vincente di Slovenia-Polonia.
5: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
4: In mattinata l'alta pressione sarà prevalente, anche se un nucleo di aria fresca si avvicinerà al nostro paese. In giornata saranno possibili alcuni rovesci sul Triveneto, instabile anche al centro. Le notizie di Ilmeteo.it tornano questa sera.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Ci risentiamo alle 8.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
10: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Darka Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Darka Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Darka Planet.
14: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
15: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Radio DJ, 7 e 8 minuti di questo giovedì 24 settembre. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: a tutti.
1: Buongiorno, di nuovo ben svegliati. Eccoci qua. Cosa vi siete persi? Se siete arrivati solo adesso all'interno di DJ Sei Tu, la prima parte, come ogni giovedì, dedicata alle relazioni, nello specifico ad alta infedeltà, anonimato garantito.
0: La protagonista di oggi l'abbiamo battezzata Giovincella Alessa, una giovane studentessa universitaria che ha incontrato un uomo più vecchio di lei, di 10 anni, ha avuto una storia di 10 anni, lui sposato, la moglie li ha scoperti e poi lui alla fine è rimasto con la moglie. I messaggi a commento, c'è di tutto stamattina.
1: C'è di tutto, c'è di tutto.
0: Wow, lui le aveva anche regalato un anello di fidanzamento da sposato.
2: Immagini, baci, cosa importa volere sapere domani cos'è?
0: Sapere. La ma moglie tu? Aveva saputo, la moglie.
2: Tu mi fai volare.
0: Sì. Lei si era innamorata, Michele.
2: Sto te, so volare.
0: La voglia. Lei volava, lui si è innamorato, però lui era il classico manipolatore controllore, la obbligava a chiamarlo dal numero di casa per vedere se lei era in casa.
1: Allora è successo un po' di tutto, come ti stavo dicendo, al 347-342-520, al di là dei commenti da una parte o dall'altra, ci sono donne addirittura che si sono riconosciute in una storia così, si sono commosse.
3: Buongiorno ragazzi, sentendo la storia che state trattando, mi stanno venendo i lucciconi agli occhi, perché ho vissuto una situazione molto molto simile a distanza, perché lui era di Roseto degli Abruzzi, ci vedevamo solo quando eravamo di guardia nelle fiere equestri, e, però purtroppo la vita è strana e nonostante fosse finita da tempo questa relazione, siamo rimasti in buonissimi rapporti,
0: sì.
3: E, però 2 anni fa lui è venuto a mancare,
0: ah.
3: E quindi mi stanno riaffiorando tutti i ricordi.
0: Ci sta. Un po' di commozione. Devo dire,
3: è
0: Mike,
3: molto emozionante.
0: Guarda, partecipiamo della tua commozione. Quello che volevo dire è che la mia sensazione è che la storia di Giovincella Alessa abbia attratto tantissimo le donne stamattina. È una storia molto,
1: ma le ha fatte femminile, molto incacchiare.
0: Alcune arrabbiare, altre si sono riviste, come Simo che ha scritto questo: ho fatto 3 anni come lei, poi è arrivato un uomo sano di mente e il narciso, tra virgolette, infelicemente sposato, è stato mandato a stendere, perché questo è il classico narcisista, no? Michele, questa è la storia. Qualcun altro, Jack, dice: questo era uno sugar daddy, punto e basta, di lei non gli importava niente, solo ciularsi una più giovane bella.
1: Potrebbe essere,
0: chi lo sa.
1: Poi
0: lo
1: guarda,
0: sa.
1: Assunto di tutti i messaggi delle donne arrabbiate, lei ha detto una frase molto forte durante l'intervista che non è andata giù a tutte.
4: Di tutta la storia di stamattina mi ha indispettito tantissimo sentire l'amante che denigra la moglie, lavanderina. Cioè, ma guarda come stai messa, 10 anni della tua vita di bugie a chiunque, reclusa, addirittura con gli squilli, controllata, nascosta da tutti. Forse a volte è meglio essere la lavanderina che vivere una vita così. Buongiornata a tutti, Michela da Brescia.
0: Ciao Michela.
1: Ciao Michi. Guarda che come te hanno scritto in tante,
0: Sì, che hanno detto che era meglio essere la lavanderina,
1: sì,
0: piuttosto,
1: sì,
0: che una
1: sì,
0: giovane vittima,
1: sì,
0: di un narcisista infelicemente, per modo di dire, sposato. Ma che poi la cosa pazzesca, Mike, che lui da sposato le ha regalato un anello di fidanzamento e continuava a promettere le cose.
1: Follia.
0: Cioè,
1: follia.
0: Quindi lui qualche disturbo ce l'aveva.
1: Realtà parallele.
0: Sì, è arrivata anche una bellissima storia, me la sta segnalando la dottoressa Stellin dalla redazione, quindi io metterei una canzone perché tra poco veramente c'è una storia.
1: Sì, vediamo se lei ha voglia di raccontarla.
0: Ragazzi, intanto 347-342-5220 per i vostri messaggi, è gente che sta condividendo le proprie storie di alta infedeltà.

0: sempre meravigliosa, Every Breath You Take. I Police, anno 1983, alle 7:15.
1: Alle provocazioni di prima, di per contro, hanno risposto invece le amanti.
0: Ah.
1: Cioè, non le mogli.
0: Sentiamo.
2: Ma io dico, non vi rendete conto, ma che bellezza, senza avere gli impegni, ritagliandovi le cose migliori, senza lo stress, le bollette, i calzini sporchi, lui che russa, il bagno sporco. Ma Dio mio, è proprio il paradiso, e non averne uno, ma averne tanti che poi rimangano a casa in maniera tale che voi siate libere, belle e assolutamente piacevolmente soddisfatte. Meglio di così. Maura,
0: son scelte
2: da Roma.
0: Ciao Maura, ragazzi.
1: Ciao Maura, ciao, ciao. Buona giornata anche a te.
0: Qua scateniamo l'inferno.
1: Qua si scatena veramente l'inferno.
0: Donne contro donne. Stamattina una ce l'abbiamo al telefono, Laura.
1: Laura,
0: benvenuta su DJ.
3: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ciao, ciao, ciao, svegliata. Ciao.
0: Allora Mike, dobbiamo fare veloce perché lei è chiusa fuori dall'ufficio e voleva parlare con noi, ma deve rientrare al lavoro.
1: Eh certo, quindi... sono i problemi di quest'ora.
0: Sì, grazie Laura innanzitutto. Ci racconti la tua storia?
3: La mia storia è molto semplice. Ho scoperto dopo 8 anni di convivenza che il mio compagno aveva non un'altra, non una relazione o una scappatella o non so cosa, ma un'altra compagna da 2 anni.
1: Quindi doppia famiglia quasi.
3: Quasi, sì, sicuramente doppia vita, tripla, quadrupla, chissà. E quindi io, rispondendo al messaggio che mi ha molto indignato mentre venivo al lavoro, io sarei la bella lavanderina della situazione.
0: Cioè tu ti sei identificata nella lavanderia,
3: nella bella lavanderia.
1: Però scusa, ma molte donne come te hanno scritto, adesso io ho mandato solo una nota audio a, diciamo, assunto di tutti i messaggi che sono arrivati, che sono tantissimi, perché questa frase effettivamente, quando noi eravamo in diretta, abbiamo detto scatenerà il disastro, perché è una frase molto forte, no?
3: Sì, lo è in effetti.
1: Quasi discarico di responsabilità, se ci pensi, no? Del tipo, cioè io prendo solo le cose belle e lascio tutto il resto.
3: Ed è corretto, tutti noi vogliamo solo le cose belle. E il problema è che questi uomini che vogliono solo le cose belle, giriamola dall'altro lato, perché questa guerra di donne contro donne non mi piace molto.
1: Certo.
3: Però questi uomini che hanno poi il coraggio, la voglia, no, di mettersi in gioco, di rischiare di essere scoperti, pensando di essere coraggiosi così, in realtà il vero coraggio è guardare negli occhi la propria donna, o comunque la bella lavanderina che ti lava e ti stira le camicie, e dirle: tesoro mio, io ho un'altra vita, io voglio fare altre cose. Quindi il vero coraggio in realtà è quello.
1: Sì, sì. Non, ma scusa Laura, secondo te cosa frena gli uomini in questa situazione? Perché c'è anche la paura, c'è anche la paura di perdere il certo, no? Se ci pensi.
3: Sicuramente sì. Di fondo sono un po' vigliacchetti.
0: Sono vigliacchetti, però scusa, tu hai detto che l'altra era convinta di essere la sua compagna. È vero? Ma è vero che...
3: Sì.
0: Ci racconti com'è andata?
1: Beh, lui è un cazzaro a questo punto, perché
0: ma
1: gli avrà raccontato di tutto
0: ma
1: e
0: loro,
1: di più.
0: No, vi siete conosciute?
3: Sì, perché lei è arrivata a casa nostra.
0: Ma come?
3: Lei è come una pazza, cioè? Tornando fuori dal cancello e chiedendomi io chi fossi, cioè, ovviamente.
0: Cioè,
3: io
0: pure,
3: dentro
0: cioè
3: casa
0: chiedendoti
3: mia,
0: chi fossi?
3: Certo.
0: Quindi lei era convinta
3: domanda...
0: di essere l'ufficiale, tu l'ufficiosa?
3: Esatto.
1: Beh, lui è un teatrante. Scusa, lui è un teatrante micidiale, ragazzi.
3: Sì, lui è stato molto bravo.
0: Racconta come andava.
1: Molto bravo fino a un certo punto.
0: Sì.
3: Beh, ovviamente nel suo genere, mettiamola così.
0: Ok, ma quindi tu sei a casa, suona il campanello e cosa succede?
3: Succede che io esco chiedendo se potessi essere d'aiuto, visto che insomma suonava all'impazzata. E mi si chiede, scusi, lei è? Io giustamente, io sono a casa mia, no, lei chi è? Io sono Rosetta, la compagna di Pierfrancesco da 2 anni.
0: Urca!
3: Scusi, ma Pierfrancesco mio, ovviamente nomi di fantasia, ma
0: sì, sì,
1: certo,
3: situazioni reali. Sì, certo. E questa persona mi dice: scusi, ma lei non doveva aver già traslocato? Insomma,
1: scusa,
3: è
1: in tutto ciò
3: una roba
1: in,
3: proprio un colpo in, di teatro di quelli.
1: No, ma esatto, dicevo prima.
3: I turchi a noi ci fanno un baffo.
1: Brava, brava, lo dicevo prima. Il scusami, in tutto ciò il teatrante dov'era?
3: Al lavoro.
1: Al lavoro, okay.
0: Al lavoro, scusa, tu sei ancora insieme
3: perché...
0: a lui?
3: No, ovviamente
0: no. L'avete lasciato tutte e due?
3: No, no, lei vive felice e contenta, si gode tutti i suoi benefici, vacanze, viaggi, sì sì, assolutamente. Ovviamente dopo avermi detto, io con uno così, che fa queste cose alle donne, che si è finta, diciamo, la salvatrice della situazione.
0: Ah, lei ha detto, anch'io mai con un uomo così.
1: Però Laura, scusa, quindi è stata una, è stata una scelta tua, non sua? Cioè lui non ha scelto di stare con l'altra?
3: Beh, di fatto sì, di fatto anche lui aveva detto che era finita, che non ci sarebbe mai più tornato insieme, questa è una pazza.
0: Ragazzi,
1: scusate, tu l'avresti tenuto con te?
3: No.
0: No, no, no, no. Scusate, è arrivato un messaggio da Pier Francesco. Ragazzi, ne ho una terza, è arrivato adesso.
3: Ma è possibile, assolutamente plausibile. Okay. E non mi stupirebbe.
1: Grazie Laura per essersi messa nudo così su Radio DJ.
0: Storia incredibile.
1: Sono delle
3: grazie,
1: sono delle testimonianze. Ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Che dire, si fanno degli errori nella vita a volte, Mike. Lui è un regista praticamente.
1: Sì.
0: Possiamo definirlo meraviglioso questo errore? Sinceramente non lo so. Però
1: no,
0: la canzone
1: direi di no.
0: Canzone bellissima. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: È volato di tutto stamattina nella puntata.
2: Direi di sì, grazie sì, per sì, la stragrande sì, grazie. Partecipazione, grazie per tutte le note audio, anche molto impegnate, molto belle, che non possiamo mettere in onda perché sono note audio da 2 minuti con delle grandi riflessioni, e le teniamo qua e magari le metteremo sul piatto in un secondo momento.
1: Alta Infedeltà finisce qui anche DJ Sei Tu, grazie Insino in regia, grazie alla dottoressa Stellini in redazione, tra poco il Trio Medusa con Chiamate Roma 3131, noi ci sentiamo puntuali domani.
2: Domani ragazzi, per l'ultimo giorno della settimana, belli carichi.
1: Da Andrea
2: e Michele
1: è tutto, buona giornata.
2: Ciao, guadagnatevi la vita.
3: DJ sei tu,
4: oh. Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Devo sigillare il pavimento.
9: Hai già la soluzione in mano.
8: Anche su superfici diverse?
9: Sì, hai la soluzione in mano.

0: Mano.
1: Ma non voglio mica rifarlo domani.
0: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
2: Yuhu! C'è nessuno!
3: Yeah! Uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
6: Niente.
5: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su Conad.it.
9: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
10: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
11: Verde. Rosa. Arancio.
12: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
17: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
18: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
19: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
20: Ma dai, è Luca Argentero.
21: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
22: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
21: Amici illimitati.
22: Ma qui è tutto illimitato.
21: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
22: Ma allora, selfie illimitati.
23: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a €9,90 al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.
24: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17.300 grazie al bonus Renault di €1.000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Le canemol come animali, beh, come una medusa, possiamo definirci tali? Assolutamente sì,
1: sì, cioè, beh, certo. Sì. Beh, ormai siamo mollicci.
0: È un invertebrato, corretto, però sempre mondo animale, no, biologo.
1: Per forza, ma certo. Okay.
2: Ha detto bene, invertebrato,
0: cioè, invertebrato.
1: Poi
3: sedinosi. Non abbiamo, siamo, sì, siamo come dire urticanti,
0: senza dire. Cervello,
1: bello,
3: urticanti. Cervello diffuso.
0: Cervello diffuso.
2: Che seguono la corrente.
0: Esatto.
1: Esatto.
0: Ah, perfetto.
1: Si spostano con le correnti, ecco.
0: Mai nome fu più perfetto. Buongiorno Danilo.
4: Buongiorno Zuzzoni. Io l'ho mangiata la medusa.
0: Ah, sì, fritta.
4: Sì. No, no. Cruda, diciamo, tipo carpaccio, non sa di niente.
1: Quasi tutta acqua.
2: Non avevamo dubbi, ma dove?
4: La consistenza.
1: Giappone?
4: In Cina l'ho mangiata. Sì. Però la consistenza è tipo come mangiare i nervetti. Non so se li avete mai mangiati. È
0: quindi
4: la consistenza.
0: Senza un po'.
4: Però è molto bello vedere le tartarughe marine che mangiano.
0: Perché,
4: le
0: ma sì, perché le sbocconcellano.
4: Quelle continuano ad andare.
0: Io sono rimasto particolarmente stupito di aver visto una medusa nel mare di Oslo, diciamo. Insomma, il fiordo dove ho fatto il bagno. Mentre ero lì, cioè mi sono in mezzo, sono uscito. Mentre uscivo, ho visto che c'era un medusone bello.
2: Io avevo nella mia convinzione l'idea che fossero in acque calde.
0: Anch'io. Invece no.
2: Guarda il cambiamento climatico, crisi climatica.
0: Guarda dove è arrivata la medusa, fino ad Oslo. Buongiorno Veronica.
5: Buongiorno.
0: 342 00 00 700. Vi siete ricordati di mandare il lancio sigla? Vediamo.
6: Allora, Federico, hai portato la trappola?
7: Sì, ho portato la trappola Acme.
6: E tu, Noemi?
8: Ho portato il mangime Acme per metterlo vicino alla trappola.
6: Ok, allora sistemiamo tutto e ci nascondiamo dietro al masso.
0: Bip bip!
9: Sigla!

0: chiuso l'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele. È giovedì, ragazzi, la settimana è alle spalle. Ma che bello questo lancio sigla, mi piace quando c'è, come dire, una sceneggiatura dietro.
1: Però legata a una cosa della quale abbiamo parlato.
0: Esatto,
1: no?
0: Abbiamo parlato, esatto, di...
2: Mimì.
0: Ragazzi, lo fa veramente.
3: È proprio brava.
1: Incredibile.
3: Sembra questo... intelligenza artificiale.
2: Con questo raffreddore, no? Con il naso un po' tappato, viene ancora
3: meglio.
2: Ringraziamo Simone, Federico e Noemi da Roma.
0: Grazie, ragazzi. Grazie. Se volete fare quello che hanno fatto loro, semplice: 342-00-00700. Ho utilizzato il verbo ricordare non a caso, perché Danilo, ieri, così scherzando tra le varie cose, ha detto: io per ricordarmi una roba lascio aperto il cassetto del comune.
3: Ma io lo faccio davvero, non era uno scherzo, cioè, no, lo faccio ancora oggi,
0: però una sola cosa,
3: due cassetti sono due cose, cioè,
0: giustamente in tanti hanno voluto dire la loro su come fare a ricordarsi qualche cosa di importante.
4: Buongiorno a tutti. Sentendo il cassetto di Danilo mi è tornato in mente che io ogni volta che mi devo ricordare qualcosa, una cosa deve essere naturalmente, come dicevate voi, sposto la fede, cioè dalla mia sinistra la metto a destra, e quindi durante la giornata mi ricordo questa cosa che devo fare.
0: Ah, beh sì, beh, è una cosa che faccio anch'io.
1: Funziona,
5: perché poi mi si sfila facile.
0: Sì, facilissimo.
3: Però sei
1: ormai rimasta qui.
3: Sei infastidito tutto il giorno da sta cosa, perché quando cambi posizione,
0: però così te lo ricordi.
1: Ma il semplice post-it sulla porta, no?
3: Ma cioè, quello punto più
1: troppo efficace.
0: Posso dirti che dopo andare in giro con la porta mi resta
1: difficile. Ok, dici che dovevo fare?
0: L'anello è facilissimo.
3: Perché ci sono i promemoria sul telefono. Ma quella è una cosa tipo violenta.
0: Fisica che sicuramente
3: te la ricordi, sicuramente.
0: O magari qualcuno di voi ha un metodo più strano di questo. Anche se Danilo tra poco parlerà di
3: sport alternativi. È settembre, fine settembre, vi siete segnati in palestra a fare sport?
0: Fatelo.
3: Io vi do alternative
0: e vi diciamo anche tra poco dove vi dovete segnare con Giorgio.

0: Kintsugi e Lisa su Radio DJ. Danilo, tu sei stato recentemente in Cina, questa antica arte giapponese, anche se ha origini cinese, di riparare le cose con l'oro, l'hai visto fare?
1: Sì, quella, ma è, cioè, diventa poi un quadro, una scultura,
2: cioè, un vaso, sì, ovviamente quei vasi, ma i bicchieri,
1: ma è oro vero?
3: Il valore sta lì,
1: certo. Ah, quindi, cioè,
3: sei rimasto male.
2: Non ha tutti i torti.
1: Non fai prima comprato, cioè, risparmi.
3: Perché assume una nuova forma, una nuova vita.
1: Ma
3: quello
1: non lo so.
0: Torniamo allo sport. Dobbiamo dire una cosa importante con Giorgio, sì. Perché c'è una palestra a Roma fighissima che si chiama Brooklyn Fitbox.
1: Ma veramente?
3: Ma dov'è?
0: È in via dei Colli Portuensi, quindi diciamo zona Monte Verde.
3: È un'attività che solo Danilo non riesce a fare, perché la coordinazione di quest'uomo è devastante.
1: No, io c'ho un problema.
0: E tanto che viene a trovarci.
1: No, però sì, però mi sfogo, perché io una certa devi andare, cioè, per fare il fitboxing
3: devi andare
1: a tempo tutto quanto. Io il primo round vado a tempo, dal terzo meno il sacco e basta. Comunque mi sfogo.
0: Che Danilo è la persona che suda di più al mondo. Poi io lascia una pozzanghera.
1: Poi lì se colpisci si accende la lucetta, o rossa o verde. A me basta si accende la luce, non mi frega niente. Io sono
0: Danilo vive questo sport come Luna Park.
3: Le luci, la musica, le luci.
2: Però il contatore dovreste fare, secondo me, un suo, il sacco, no, che poi
3: per
2: sale.
3: Lui, per lui.
2: È come quello delle giocche.
1: Però è comunque un'attività fisica alternativa. Perché certo, noi tutti per fare sport cerchiamo cose nuove. Sì, perché ci annoiamo sempre.
0: La notizia di ieri era che far fare scuola calcio a un ragazzo, una ragazza, costa tantissimo.
2: Sì. Adesso è diventato veramente uno sport d'elite, è incredibile.
1: No, anche. E poi come tu giustifico, dice, sì, vabbè, ma te do il borsone. Ma 500 euro, che hai fatto sto borsone? Vabbè, ma i nuovi sport che ci sono in giro per il mondo, a proposito di box, forse già l'avevamo letto da qualche parte, però io ne riparlo, c'è il chess boxing.
0: Ma sì, ma dai,
3: ormai ha tanti anni,
1: siamo di un cazzo qua,
3: no, questa,
1: però,
3: questa è vecchia, vecchia.
0: C'è questo nuovo cocktail, si chiama spritz.
1: Ma vediamo, Patrizio, qual è il chess boxing?
4: Non lo so,
2: perché è distratto,
0: un round scacchi, un round box,
4: è la pronuncia chess, l'aveva detta male.
1: Poi allora vediamo se sapete questo, l'underwater cycling.
2: Questa l'ha detta bene,
3: questa l'ha detta proprio bene.
1: L'underwater cycling, lo conoscete?
0: No, quello che si fa in piscina.
1: Il ciclismo sott'acqua, però non è il, diciamo, la bike che stai fermo sott'acqua.
3: Ti
1: è
3: muovi.
1: Proprio a bicicletta, cioè fai avanti e dietro dentro l'acqua.
2: Stanno un paio di dettagli che mi sfuggono.
1: No, con la muta e le bombole. Cioè stai muta, bombole, boccaglio e fai avanti e dietro. Mo non è perché,
2: io sembra conoscendo un minimo la fisica, la bicicletta, da galleggiare,
3: piombata.
1: Sì, penso sia piombata. Se andate su internet vedete anche, ci sono dei video e questi che fanno
3: avanti e dietro.
5: Confermo.
1: Ma per girarsi,
3: per girarsi
1: ci mettono mezz'ora. Però secondo me il vantaggio, cioè, in bicicletta qual è la cosa proprio che non riesci mai a fare? Quando ti scappa la pipì.
0: Invece lì
1: non se ne accorge nessuno. Certo. L'acqua potrebbe diventare blu.
3: No, non è vero.
0: Nel mare no. Perché piscina.
1: È piscina.
3: Il mare aveva molto più senso, tra l'altro.
1: No, ma mica il mare. Se il mare con la sabbia, come fai? No?
3: Però almeno guardi le cose.
1: Che fai? Ma treni, cioè non te insabbia.
2: Questo mi sembra economico. Poi
3: sì, questo è molto economico.
1: Poi ci stanno i tracini. Il Bob Snorkeling, lo conoscete?
3: No.
1: Che è praticamente una gara di nuoto nelle paludi. Cioè tu devi percorrere questo percorso, davanti a te c'hai una torbiera, che io non manco sapevo che era, che è un macchinario che fa dei canali e spruzza tutto il fango. Bello. E resta solamente l'acqua e tu devi stare a testa in giù al buio e nuotare con la maschera, il boccaio, le pinne.
0: Ma dove lo fanno?
1: Lo fanno in Galles, questo. Però questo,
3: prima o dopo aver bevuto.
1: Però questo è uno sport e si può fare anche qua. Adesso noi anche fuori Roma è pieno di canali,
3: sì,
1: quelli di irrigazione e tutto quanto.
0: Tu di scolo.
1: E anche molto molto economico. Tu ti butti lì con la pinna. Sono sport nuovi, perché
3: hai ragione.
1: Solo fitbox.
2: Assolutamente. Uno, anzi,
3: ci trasferiremo in un canale.
0: Guarda, chiudiamo la palestra e facciamo questo. L'ultimo.
1: Pure questo famoso, lo sapevo. Il Finger Hacklen.
0: Sarà Finger.
1: Finger.
0: Credo.
3: O devi fingere qualcosa, se no è Finger.
2: Infatti, non ti lanciare.
1: Finger Hacklen è simile al braccio di ferro, ma si fa con il dito. Si fa con il dito. Anche questo è. Addirittura una volta l'ho visto su tipo.

0: che vedi la gente volare
1: via,
0: cioè volare sul tavolo, cioè proprio lo tiri talmente forte e questo vola sul tavolo, quindi braccio di ferro fatto con solo l'uso delle dita, ti viene un ditone enorme.
1: Solo il dito,
0: sono spartate,
2: posso dire, Danilo, molto bello, interessante.
1: Più che bene, interessante.
0: Però grazie a questo intervento abbiamo potuto mettere questa canzone,
2: sì, perché abbiamo detto qual è la canzone in assoluto più utilizzata in tutte le parole, ma non solo di box, credo, no?
3: Se ti vuoi caricare, fomenta,
0: cioè quella la metti pure se c'hai il fiatone, vai avanti.
2: Perché va bene qualsiasi sport, basta che tu abbia l'occhio della tigre. O meglio,
0: Eye of the Tiger.
2: Attenzione,
3: che non è il negozio.
2: 1982, loro sono i Survival.

0: ragazzi, non ce n'è per nessuno, eh. Comunque questo disco suona benissimo dal 1982 e continua a darti la giusta carica. Io per me
1: questo niente. Sono già sudato, sono tutto sudato.
0: C'era una cosa che vi dovevo dire, che ci dovevo ricordare, ma ce la siamo dimenticata.
1: Ho spostato varie cose,
0: No, questa cosa di spostare l'anello per ricordarsi qualche cosa funziona oppure no?
2: Il problema è che poi mettendo la fede a destra mi ricordo che devo fare qualcosa, non mi ricordo cosa. Un abbraccio, Barbara da Firenze.
0: Allora io oggi non ho messo
1: l'anello
0: perché mi devo ricordare una cosa, che è il compleanno di mia sorella Cristina.
1: Auguri, grazie che ce l'hai ricordato, se no facciamo la fine di giorno.
0: Addirittura proprio, non l'ho proprio messo, non ho messo l'anello.
1: Però io ribadisco, senza, e io sono perso, oggi non ho l'agenda e quindi non so il programma, uscito dalla radio non so cosa mi aspetta. Perché io mi scrivo tutto, tagliare i capelli, che ne so, annaffiare.
0: Io per esempio tipo sono un grande fan dei post-it, ma pure quelli poi li attacco sul giornale, magari me lo porto io, me lo perdo. C'è un metodo infallibile per ricordarsi qualcosa? Tipo alle 7:51 c'è una cosa che ci dovremmo ricordare, ma ci...
1: A parte non mi ricordo, c'è una cosa.
0: Vediamo se oggi si è ricordato lui, che ha il collegamento su Radio DJ. Buongiorno Enrico.
3: Buongiorno, mi sentite? Tutto a posto?
0: Tutto bene,
1: benissimo. Tu sei con noi, sì.
0: No, per il problema.

0: Ma non era nostro, era tu Enrico, che avevi il cellulare poggiato sul collo, di la verità, perché a un certo punto ieri ti abbiamo sentito benissimo.
1: Sì, avevi le mani impegnate.
0: Vabbè, succede, succede. Dove ti trovi a quest'ora,
2: no,
0: Enrico?
2: Io ho anche tante carte qui che devo manovrare,
0: magari. Dove ti trovi in questo momento, Enrico?
2: No, sono nella mia solita postazione, quindi tranquillo, davanti ai miei appunti.
0: Domanda, a proposito di appunti, regolare. Furio, grande fan delle agende, le vendete ancora le agende tipo in tabaccheria da te?
2: Ma le agende no, perché comunque essendo stagionali, quindi non molto chiuderemo, bisognerebbe essere aperti anche gli ultimi mesi dell'anno.
3: Quindi non hai quelle da studenti, perché sei grosso che lo
1: studenti partono da settembre,
3: anzi le compri a fine agosto.
0: Senti, allora ci dicono tutti quanti che siamo in autunno, ma i titoli dei quotidiani è attenzione, tornano i 30 gradi, quando?
2: Beh, 30 gradi, diciamo che no, rimaniamo con questa temperatura, direi, che secondo me è ottimale, cioè dovrebbe essere sempre così, quindi niente riscaldamento, niente aria condizionata, quindi risparmieremo anche un sacco
1: tutto,
2: di soldi.
1: Certo.
3: Clima mite, ragazzi.
0: Certo, molto bene, molto bene.
2: Infatti, clima mite, rimarremo così più o meno, perché comunque siamo oggi siamo in attesa dell'arrivo di una perturbazione che però arriva domani, quindi oggi è solo una giornata di attesa.
3: Ah, siamo là ad attendere.
2: Oggi andremo bene, sì, avremo solo poche nubi magari fra Sicilia e Sardegna, però una cosa proprio minima. E invece nel corso del pomeriggio sera sul nord-est aumenteranno le nubi, quelle della perturbazione che poi colpirà soprattutto fra stanotte e domani, quindi ci saranno in nottata delle piogge sul nord-est, lungo l'Adriatico, probabilmente magari nella mattinata di domani anche su Lazio e Campania, però appunto oggi tranquilli, oggi andrà bene,
0: perfetto.
2: È giornata bella, con temperature che forse oggi potranno anche leggermente aumentare le massime, ecco. E poi c'è il dazio da pagare venerdì, quindi domani un po' di piogge su parte del centro-sud per avere poi un bel fine settimana, quindi
0: bello, siamo salvi, ecco. Perfetto, grazie Enrico, grazie mille, a domani, un abbraccio, ciao.
4: DJ One Nation One Station.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Tutto sa di felicità.
1: Simarex Collagene. Azione.
2: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex. In farmacia e parafarmacia.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
11: Pasta un penny ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
12: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45€. Maggiori informazioni su penny.it.
13: Oh, finalmente un po' di relax.
14: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: E sono le 8 in punto. DJ!
3: Ancora buongiorno dalla redazione. Al via negli Stati Uniti la visita di Stato del leader cinese Xi Jinping. Il presidente Donald Trump, onore tra l'altro rarissimo, lo ha accolto direttamente all'aereo. La visita durerà 3 giorni, intelligenza artificiale, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione.
4: I nostri due paesi dovrebbero essere partner, non avversari, ha detto il leader di Pechino, che aggiunge: la grande rinascita della nazione cinese e il ritorno alla grandezza dell'America possono essere raggiunti simultaneamente. In serata cena di Stato la presenza dei big della tecnologia e della finanza.
3: Leader mondiali invece quelli riuniti a Palazzo di Vetro in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Ha parlato anche il presidente ucraino Zelensky, che ha attaccato Vladimir Putin. Lui, il paziente zero, dice va fermato.
4: Gli Stati Uniti però invitano lo zar al G20 di Miami in programma a dicembre. Valuteremo, risponde Mosca, che intanto sferra un nuovo attacco notturno su Kiev. Almeno 2 morti e diversi feriti, danneggiato anche un ospedale.
3: E secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, che riporta un allarme della CIA, la Russia sarebbe pronta a sferrare attacchi con droni anche a Italia, Francia e Spagna.
4: Secondo il quotidiano spagnolo, i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. Useranno velivoli senza pilota lanciati dal mare, nascosti in container su navi mercantili, ha spiegato una fonte lituana.
3: Durante la riunione dell'ONU è intervenuto anche il presidente iraniano Pezeshkian, che in risposta al lungo discorso di Donald Trump di martedì ha mostrato la foto dei bambini uccisi dalle bombe americane e avverte: siamo pronti al dialogo ma non ci piegheremo ai bulli. E la delegazione statunitense lascia l'aula.
4: Le Nazioni Unite devono ritrovare la capacità di decidere e soprattutto di agire, dice invece il ministro degli esteri Tajani.
3: Il governo sceglie la strada del decreto per introdurre in classe il tetto agli stranieri e vietare burka e niqab. Lo spiega il ministro Valditara, precisando che la novità partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena arrivati in Italia. Previste deroghe e fondi, 14 milioni per il potenziamento dell'insegnamento dell'italiano.
4: È il ministro Pichetto Fratin invece a firmare il disegno di legge sul nucleare approvato dal Senato. Il provvedimento ha lo scopo di ridare al paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Scelta coraggiosa di buonsenso e altro impegno mantenuto, il commento della Premier Meloni.
3: Delusione per l'Ital Volley maschile, che cade alla 7ª. Dopo 6 vittorie in fila, la nazionale di Fefe De Giorgi perde contro la Finlandia e dice addio all'Europeo e alla Final Four di Milano.
4: I finlandesi, che si sono imposti al tie-break 15-13, in semifinale troveranno la Francia. L'altra sarà Slovenia-Polonia.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Ci risentiamo tra un'ora.
6: DJ
7: One Nation One Station.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
10: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
12: Ah! E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
13: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
14: Oh, finalmente un po' di relax.
15: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Have fun with
17: Galbusera, tanti modi di volersi bene.

0: vita.
1: 808, questa è Radio DJ Marra e Gue hanno cantato è arrivato Cascini a Roma. Il titolo è Casini, però giustamente Veronica l'ha ribattezzata a Cascini. A Roma si usa tantissimo è arrivato Cascini. Chi era Gustavo Cascini? Base Quark, Patrizio, che salute sempre, niente, le allergie.
2: Però tempo andato,
3: bravo.
2: Base Quark,
1: Gustavo Cascini era un comico da spettacolo, deceduto verso gli anni 70, nel 69, ed è stato uno dei primi che provocava la platea. Cioè era uno dei primi che insultava la platea, faceva body shaming.
2: C'era proprio un personaggio, un personaggio suo era proprio volto alla provocazione del pubblico. Però certo, dice che era una roba che era un successo clamoroso,
1: un attacco a brighe. E quindi a un certo punto, per sinonimo per sbruffone, è arrivato, quando diceva adesso ci penso io, è arrivato Cascini, si usa ancora adesso.
3: E Cascini, attenzione, perché è quello che ti proga poi tutti gli insulti, esatto. Quindi cioè, è arrivato.
2: Vabbè, volevo dire però a quelli che stanno fuori dal raccordo anulare, è scritto Cascini.
1: Infatti la stessa,
2: no, Cascini,
1: esatto,
2: no,
1: perché
2: che
1: Roma,
2: noi diciamo Cascini,
1: è arrivato Cascini. Invece era Gustavo Cascini, talmente famoso da aver ispirato il personaggio di un americano a Roma di Fellini, cioè di vari personaggi di Fellini, sì. E anche un americano a Roma, appunto Alberto Sordi, che fa questo, diciamo, questo personaggio così così cacinesco,
2: oh,
1: diciamo,
2: bello carico, ecco.
1: Da aspettare,
2: possiamo dire anche molto romano.
1: Molto romano. Perché... però, se tu pensi adesso alla comicità, quella diciamo politicamente scorretta, e qui siamo negli anni 50, nessuno si è inventato nulla. Quindi ricordatevelo adesso, ricordatevi, abbiamo dato una cosa da ricordarvi. Ogni volta che sentite questo disco, vi potete spendere questo aneddoto. Al 342-00-00-700 arrivano invece tantissimi, tantissimi. Niente, Danilo ha buttato questo sasso nello stagno. Ne è venuto fuori praticamente uno tsunami di messaggi di tanta gente che ci dice: io ho il metodo infallibile per ricordarmi le cose. Tipo,
4: iniziamo dal mio preferito.
1: Sentiamo,
4: arriva.
5: Ehi Zozzoni,
1: sì.
5: Io quando devo ricordarmi qualcosa che ho nel frigo da portare al lavoro, da portare da un amico, da qualunque parte, l'unico metodo che funziona è quello di mettere la chiave della macchina in frigo. Quando tu stai per uscire, dov'è la chiave? Tac, la vai a prendere nel frigo e trovi anche quello che devi portare. Ciao a tutti da Christian.
2: Lo mette sul coperchio della... Guarda che è geniale questa cosa.
3: Però attenzione, devi ricordarti di aver messo la chiave nel frigo, perché non è un posto dove metti le chiavi. Quindi
2: allora con i bambini piccoli le chiavi le trovi, una passione per le chiavi della macchina incredibile. Le ho trovate ovunque. Quando dico ovunque non chiedetemi dove. Ovunque.
1: Però per dire, per esempio, per ricordarmi di portare una cosa, la metto davanti alla porta. Il problema è che se esce qualcuno prima di me, questo oggetto viene gettato nel cassonetto, perché sono tutti convinti che se
3: che
1: tu lasci
3: roba da buttare,
1: anche con senso, anche senso.
4: Magari se è un dolce, una bottiglia di vino da tenere in fresco, la tieni fino all'ultimo, quando devi uscire la recuperi.
1: Mary per esempio sposta l'elastico, questa ti può interessare Veronica, sul polso per ricordare da che parte allattare.
3: Ah sì, certo, cioè, questo lo faccio anche mia moglie.
4: Giusto, ma io ho allattato a caso.
2: Infatti che metodologia.
1: Sentiamo un altro dei vostri messaggi.
6: Ciao trio, mia mamma mi ha sempre insegnato di fare un nodo nel fazzoletto del naso, così ti ricordi la cosa che non puoi dimenticare, però deve essere una cosa sola. Ciao ciao, da Dorina, provincia di Udine.
1: Non ho capito,
3: un nodo al fazzoletto, che però che è adesso difficilmente
1: del
3: si
1: naso,
3: usa.
1: Avevo capito, nel naso.
3: All'inizio sì, poi
2: c'è anche chi si annoda proprio i peli del naso.
1: Certo, ti fai un fiocchetto.
3: No, poi è venuto in mente che non si usano più fazzoletti di tela, difficile averli.
1: Guarda, è infallibile il metodo di Chiara, proprio stamattina ho scritto sul braccio al figlio dodicenne, oggi nonna, scritto grosso.
2: Che è nonna che lo va a prendere a scuola. Ricordati,
3: oggi
2: tornare da solo.
1: Oggi nonna, poi.
7: Allora, io quando andavo alle scuole superiori, da quando andavo alle scuole superiori e fino a qualche anno fa, utilizzavo un metodo che era fare una croce con la penna sulla mano sinistra, in modo che poi vedendo la croce mi sarei ricordata che dovevo fare una cosa. Non lo faccio più semplicemente perché la croce era inutile, perché poi la guardavo e pensavo: ma cosa cavolo devo fare?
1: È sempre quello,
3: sempre
1: problema.
3: Quello, cioè, ricordi
2: anche se io vedo la croce mi ricordo un'altra cosa, cioè la croce,
1: certo, giusto, ricordati
8: che devi morire,
1: com'è?
8: Ricordati che devi morire,
1: va bene,
8: ricordati che devi morire,
0: Sì, no, mo me lo segno. C'è una cosa.
1: Sulla mano. Però, siccome ci piace essere propositivi, alle 8:13 di questo giovedì 24 settembre 2026, vi diamo il metodo definitivo. Ce lo dice Nello da Torino. È piuttosto semplice, facile, intuitivo per ricordarsi le cose. Esiste il metodo GTT, che è un famoso sistema di gestione del tempo inventato da David Allen e che ti aiuta a trasferire gli impegni e le preoccupazioni su un sistema esterno affidabile. Io ad esempio uso l'ellissida Eisenhower,
3: matrice di Eisenhower,
1: inserendo le cose più importanti e più urgenti da fare. Facilissimo,
2: Ce l'ho appena. Che hai detto?
1: Facile, vai.

0: Get out of it. Wings, Malcolm Todd su Radio DJ, così ci piacete. 342 00 00 700, dov'è l'amico che diceva ciao ragazzi, Claudio, se volete vi mando la foto del cruscotto del mio furgone, è pieno di post-it, Claudio, tutti come te.
1: Guarda, lo sapete, grande fautore della penna, sì, del foglio, sì, di carta. Il problema è che se deleghi troppo, io oggi sono nel panico perché ho dimenticato l'agenda,
0: cioè, lo so, però
1: l'origine delle cose mi devo ricordare,
2: come quando dimentichi il cellulare, io c'ho tutto lì sopra.

0: fai una cosa, fai come il nostro agente Federico Girardi che si scrive tutto sul retro del pacchetto delle sigarette. Te lo giuro.
1: Ecco che fa. Infatti, ma ci sono le cose che deve fare.
0: Certo, ogni tanto mi dice, ah, poi ti volevo dire, vedo che guardava le sigarette, dico perché l'ho scritta qui, così quelle non te le dimentichi.
1: E io non fumo, però.
2: Ti serve un vizio.
0: Puoi sempre cominciare. Una cosa
1: sana. Se no giro con la mia sottiglia.
0: Allora, buongiorno Previ, buongiorno. Non ci siamo dimenticati di te, a proposito di cose da ricordarsi, ma solo noi abbiamo l'impressione che ci stiano accorciando pesantemente la vita, perché c'è qualcuno che ci ricorda in continuazione. Io non so voi, ma a me sono arrivate almeno 3 mail di brand e di ditte che mi dicono: vuoi comprare il calendario dell'avvento?
1: Il calendario dell'avvento?
2: Ah, ma è un po' presto,
1: ragazzi, 24 settembre
0: è un po' presto, però
3: ma sai
1: no,
3: perché
1: però
3: non scrivono
1: cosa?
3: Te non
1: perché però
3: tu lo fai,
1: cosa?
0: Ho comprati due.
1: Come hai comprati due?
0: Ho comprati due perché poi finiscono.
1: Ma se io poi sono cose di cioccolato,
2: esatto,
1: poi
2: spero che non siano di cose alimentari.
0: No.
2: Ah, ok.
0: Troppo in anticipo? Un po', però. Ma che giorno è?
2: Poi 24 settembre. Se a casa ti dicono dobbiamo buttare un po' di roba.
1: Ti dico che mancano 2 mesi pieni. No, esatto. 3 mesi.
0: Ieri, mentre scrivevo appunto nella chat privata con Giorgio e Furio, Furio mi ha detto: cazzo, ma c'è Halloween, aspetta, è vero, ho saltato Halloween. Halloween. Allora, io due l'ho presi così uno lo uso di credere l'avvento.
4: E... ma c'è chi fa molto meglio di te.
0: Non ci credo, non è possibile.
4: Perché
0: cosa che
4: se tu lo compri, nello specifico il calendario dell'avvento, a gennaio o febbraio, quindi subito dopo il Natale, lo compri scontato del 25%.
0: Lo vedi,
4: un anno prima.
1: Quello con gli oggetti,
0: con gli oggetti, c'è quegli oggetti,
4: certo, non quello alimentare.
0: Io ho preso quello con le cremine, capito?
1: Ah, con le cremine.
0: Con le cremine, allora. Le cremine.
4: Anche se il cioccolato, se conservato bene in frigo, ma 6 mesi prima, un anno prima lo puoi prendere.
0: No, allora togli la base. Qualcuno confermi quello che ci sta per dire Veronica di Pietrantonio.
4: Quello che ho trovato.
0: Non è possibile.
4: C'è chi acquista le uova di Pasqua in anticipo di 6-8 mesi per il cioccolato al latte, fino a un anno per quello fondente o bianco, cioè, chiaramente con la premessa di averlo conservato bene.
0: A settembre compri le uova di Pasqua?
4: No, allora o le compri a Pasqua e poi
0: le conservi,
4: però solamente se... dipende dalla conservazione.
2: No, attenzione, alla Furio le compri dopo Pasqua, per cui costano poco. Le prendi
0: domanda
2: una decina
0: allo
4: però le devi trovare.
0: Dai, sterminato, sconfinato popolo di Radio DJ.
1: No,
0: qualcuno, no? Qualcuno compri un panettone che Furio se lo mangia. Ma
2: l'anno dopo.
0: No, ci sono già i panettoni sugli scaffali.
2: Sì, arrivano le foto.
0: No.
2: Guarda, è arrivata la foto.
0: No, il panettone no.
4: Sì.
1: Panettone di già.
0: No.
1: Beh, puoi dirlo di averlo mangiato in anteprima.
0: No, ma il panettone
2: E poi non stanno neanche a sconto, però, perché leggo il prezzo, mi spaventa un
0: panettone
2: po'.
0: Panettone
2: quasi 14.
4: Considerate che il 27 novembre c'è il Black Friday. E tantissimi approfittano del Black Friday per anticiparsi su tante festività, tipo la festa della mamma, la festa del papà,
2: è una combo
4: San Valentino.
0: Perché posso dirti perché
1: la festa della mamma è maggio,
0: esatto.
4: Ho capito, se posso risparmiare,
2: se vuoi comprare il profumo.
0: Voglio che sappiate che mia moglie Laura Pertici mi ha cazziato, ma ho trovato la risposta definitiva. E se poi muoio? Almeno hai una cosa mia.
2: Lasci qualcosa.
0: Almeno festeggi il Natale in compagnia. E se metti e se
2: sai,
0: muoio?
2: Sai qual è il bigliettino per chi è?
1: Il vero problema è che unisce appunto l'argomento di prima. Ti dimentichi di aver comprato queste cose?
0: No, certo.
1: Sapete che sto svuotando una parte di casa. Adesso mi sono usciti fuori regali fatti in anticipo, non consegnati.
0: Però,
1: che me li sto dando qui.
0: Però
1: senti.
0: Metti, poi se tu non ci fossi più, almeno a Natale.
1: Natale.
4: Anche io ho ritrovato qualche giorno fa un sacchetto pieno di cose natalizie, tipo cornici di Natale che avevo preso da regalare alle mie amiche e poi mi sono dimenticata. Stanno lì.
0: Ragazzi, calendario dell'avvento Graziana presa a giugno, niente, ma
4: lo vedi?
2: Ci arrendiamo.
0: Vabbè, su una cosa ragazzi non potete fare nulla. Se volete andare a Lampedusa a vedere l'eclissi, niente,
3: è andata. I posti sono naturalmente pochissimi e il 2 di agosto del 2027, giorno in cui ci sarà un'eclissi quasi totale.
1: No, allora, è una delle eclissi totali nel nostro emisfero più totali, usiamo questo termine assoluto, 6 minuti
2: per
1: e 30 in Egitto.
0: Domanda al 342 00 00 700, esperti d'astronomia, non ci serve un astronomo.
2: No,
0: innanzitutto appassionati, innanzitutto è l'anno del leone, me lo confermate? Seconda domanda. Seconda domanda. Perché è così appassionante un'eclisse?
3: Guarda, se lo chiedono,
0: al di là della pubblicazione social,
3: Furio, per esempio, ha deciso che quel giorno prenderà la sua barchetta e partendo da Lampedusa, che già avrà una eclissi del 99,5, andrà qualche miglio al largo, un uomo solo al comando. Lo vedrete là, Furio, lo vedete là?
0: Scurendo un pezzo di vetro come si faceva negli anni 80.
1: No, adesso ci sono gli occhialetti, che ho già comprato.
0: Perché quelli for full,
1: quelli già sold out per l'eclissi che c'è stata il 12 agosto.
2: Non li buttate se ce li avete.
0: No, no, sì, esatto.
3: E là sul suo gozzo, a 10 miglia di distanza, Furio sarà immerso nella totale oscurità. Totale 100%.
1: Che poi la cosa bella, ti dicono, dell'eclissi è quando vedi il buio e il mondo animale che reagisce. Adesso sto pensando lì nel mare.
0: Ma che cazzo
1: è? Da buio. Ma che gli uccelli arrivano gli squali. Però lo farò.
0: Bravo, fallo e pubblicalo su social, perché la cosa importante è avere il documento.
2: Quindi
0: social,
2: guardala attraverso il cellulare
0: e soprattutto ricordati la colonna sonora, altrimenti devi fare la storia con questa
2: con
0: canzone,
2: la chitarra,
0: e voi ve la potete tranquillamente cantare alle 8:23. Arriva Lucio Battisti, anno 1971. Bionde.

0: che poi quando fai il falò e canti questa canzone, qua non ci arrivi mai, perché dopo un po'
1: t'annoi, cambi viri su un'altra,
2: anche perché tu suoni, esatto, gli altri, ma gli altri fanno altro,
0: limonano felici. Cantate, diciamo, citando di Elio. Antonio al 342 00 00 700, tra i tanti pregi di questa canzone ci ricorda l'aver imparato il significato della parola gote.
2: Sono andato a controllare, in realtà i grandi maestri l'hanno sempre usata: Guccini, Branduardi, De André e De Gregori. Ezechiele di Francesco Guccini, la fiera della Maddalena di Branduardi, la ballata del Michè di De André e signora
0: tutti
2: Aquiloni.
0: Hanno citato questo grande scrittore tedesco?
1: Goethe.
0: Ma penso però, ma incredibile.
1: Il Faust.
0: Io non capisco perché.
1: Ma chissà.
0: Allora, al 342 00 00 700, io non voglio dire che ho sempre ragione, ma ho sempre ragione. Ci segnalano che i calendari, quelli di grandi brand di profumerie, sono già esauriti.
2: Mamma mia. Ma da tempo.
0: Adesso quando voi li andate a cercare, io ve li rivendo a caro prezzo.
2: Ah, quanti ne hai comprati? Due? Per quello?
0: No, due, uno è un regalo e uno è per me, ma magari se c'è un offerente
1: fai secondari ticketing.
0: Esatto, sì. Però non è quello citato qua.
1: Non è quello lì.
0: Poi c'è tanta gente che ha comprato già il Pandoro.
1: Sì.
0: Ma pensa,
1: ma se lo sta mangiando anche, ho visto dalle foto.
0: Pandoro.
2: Ma con questo caldo, però come ti viene voglia?
0: Una colazione, il Pandoro.
1: Una colazione, lascia aperto.
0: Poi ci confermano, Veronica, invece il cioccolato, corretto?
3: Buongiorno trio, io sono un tecnologo alimentare e vi posso confermare che, avendo lavorato in una fabbrica di cioccolato, il cioccolato si conserva molto molto bene anche durante l'anno, non bisogna tenerlo al caldo vicino a fonti di luce, però un anno prima, sei mesi prima si può tranquillamente fare. E semplicemente, se doveste trovare della patina grigia sopra, è solo del burro di cacao che ha affiorato in superficie, non è muffa assolutamente. Saluti da Torino, Willy Wonka.
2: E la riprova che io sono vivo è che tutto quello che ha detto è vero, ragazzi.
0: Come funziona? Come questa mattina abbiamo trovato dei biscotti, Furio, assaggiali. È vivo e quindi i biscotti sono edibili. Oh ragazzi, stiamo ancora cercando però qualcuno che si muove in base alle eclissi, che è talmente... Quante ne avete viste? Per esempio, ci dicono, a proposito di cose che si esauriscono, c'è un'altra roba che si esaurisce subito.
4: Vi ricordo che il 12 agosto non l'ha neanche utilizzato nessuno gli occhialetti perché diluviava.
0: Vabbè, però comunque sono andati finiti.
2: Dipende dove.
0: Quindi se avete gli occhialetti teneteli. E perché è così bello e così appassionante, come dire, assistere a un'eclisse? Magari qualcuno di voi l'ha vista e ce lo spiega. Ma avete assaggiato le fette biscottate belle buone di Galbusera?
5: Sono uniche perché ricche di frutta e semi, perfette per una colazione piena di gusto.
6: Potete scegliere tra mirtilli rossi, mandorle e semi di zucca, o fichi, nocciole e semi di zucca. Ogni mattina una fetta diversa, ricchi ingredienti e gustosa.
0: E sono in comode monoporzioni, così restano friabili e potete portarle anche fuori casa.
7: Galbusera, tanti modi di volersi bene.
8: Radio DJ One Nation One Station.
9: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
10: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
12: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
13: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
15: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Muy Tomas è una collezione di oggetti da collezionare. Muy Tomas è cosmopolita, colorato e trendy. Muy Tomas colma un vuoto che non sapevi di avere. Muy Tomas ti fa sentire bene. Muy Tomas è come i popcorn, uno tira l'altro. Perché Muy Tomas? E perché no? Muy Tomas, never enough. Scopri di più su muytomas.com.
17: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
18: Sono Gianmarco Tamberi.
19: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
18: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
19: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
17: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
20: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
21: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
22: CUP24, un paraprenota fatto.
23: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
24: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
25: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
26: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
27: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
28: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
29: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
30: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
31: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: Everybody, siamo arrivati alle 8.40 Somber su Radio DJ. E il problema appunto di guardare le eclissi che devi essere pronto
1: in quel momento,
0: momento a guardare, soprattutto devi avere, appunto abbiamo detto, gli occhiali speciali, attenzione, cioè non è che va visto così.
2: E non sono occhiali da sole, perché se tu li metti normalmente non vedi niente,
0: quelli a goccia,
2: perché ho visto gente che
1: tutti i mezzi che venivano raccontati, oscurare un vetro, il CD,
0: era diventato famoso il video della signora che cercava di fare il video al video, insomma. Vabbè, in tantissimi ragazzi esperti, appassionati di astronomia, ha vinto la disfida Giulia, che chiama da Anagno. Ciao Giulia, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a te. Allora,
3: sento lontanissimo.
2: Maschietto che ci ha abbassato la voce in contemporanea, tutte e due.
0: Bevo un goccio d'acqua.
2: Tutto intanto bene. Allora, tu sei una appassionata di eclissi, Giulia, giusto?
3: Sì, esattamente. Io praticamente nel 99, sì, 11 agosto del 99, mi sono organizzata per andare a vedere l'eclissi a Monaco di Baviera con una collega d'università.
2: E a Monaco di Baviera, perché lì era previsto il punto in cui era massimo.
3: Sì, esatto, c'era praticamente, era l'asse che univa Monaco di Baviera, e i miei genitori per esempio contemporaneamente invece sono andati sul lago Balaton in Ungheria a vederla.
0: Ah, quindi è una cosa, proprio una passione di famiglia questa.
3: Sì, esattamente, infatti io ho costruito con la carta speciale ottica i copri binocoli per poter guardare in sicurezza.
2: Nel 99 non c'era Amazon, non c'era, ragazzi, che adesso è facile, ordini.
0: È sempre stata una tua passione questa, Giulia?
3: Sì, assolutamente. No, diciamo che pure trasmessa da mio papà, infatti era lui che ha comprato questa carta speciale, vabbè, l'ingegnere, e ci siamo costruiti questi copri binocoli, occhialetti vari, anche filtri da mettere sulla macchina fotografica, ma all'epoca c'avevo un autoscatto, per cui diciamo che ricordo più del cuore che cartaceo.
0: Ma perché così, perché così bello, Giulia? Che cos'è di così appassionante di un'eclisse?
3: Allora, innanzitutto la sfiga, quando siamo arrivati a Monaco pioveva, quindi
2: perché è tutto certo, a differenza di altri eventi, è tutto certo, hai l'orario, la durata, ma
3: sì,
2: c'è un'incognita.
3: Esatto, poi all'epoca non ci stavano tutti questi device per avere notizie in tempo reale sul meteo. Siamo arrivati là e poi fortunatamente al momento della totalità si è aperto il cielo. La cosa bellissima è vedere l'anello di diamanti, cioè il diamante praticamente che si crea quando c'è la quasi totalità, e c'è questo punto luce meraviglioso
1: del sole coperto dalla luna.
3: Esatto, certo, sì. E poi è bellissimo, infatti mio papà mi aveva istruito a dovere, mi ha detto devi cercare una parete bianca, perché sulle pareti bianche tu non vedi più le tue ombre, ma vedi le ombre dei crateri lunari.
2: Questa è una dritta incredibile.
0: Mi hai convinto. Adesso però in mare ti devi portare una parete bianca.
1: Facci a vela, Furio, a vela.
3: Noi infatti siamo arrivati alla ricerca della parete bianca, e poi la cosa bella è che si accendono le luci, perché ovviamente con i fotosensori si accendono le luci, però vedi gli uccelli che vedresti durante la notte. Il cielo non è buio nero come lo vediamo noi la notte, ma è blu cobalto, per cui è una cosa fantastica.
0: Grazie Giulia, sei stata convinto. Ci hai fatto venire i brividi anche a noi. Esatto. Grazie davvero di cuore, un abbraccio, buona giornata. Grazie.

0: Tina Sister Breakout alle 8.46 su Radio DJ. Guido al 342 00 00 700. Aggiunge: la cosa strana è che si abbassa la temperatura.
1: L'unico momento di fresco della stagione.
2: Senti anche la brezza. Cioè, in quell'attimo si fa una sorta di termica.
0: Dicevamo, si può rimirare molto bene l'eclisse da Lampedusa e soprattutto dal mare. Beh, di mare parliamo, perché finalmente inizia la Coppa America. E dove si tiene la Coppa America?
3: A Napoli,
0: la città, dove io sono nate.
3: Si sente.
0: Amici Napoli, potete testimoniare che parlo napoletano.
2: Non vorrei mai essere napoletano per questo, per sentire parlare te in questo modo. Sai come gli bolle il sangue?
0: Sono trasite, sì, come sono messi in atto. Lo sanno benissimo gli amici di Napoli.
1: Luna rossa 2026-2027. La stagione sta sulle.
2: Poi Luna rossa proprio torna a casa.
0: Giustamente la domanda che ha fatto Patrizia: perché Napoli? Perché decide chi vince?
1: Perché decide Nuova Zelanda, che sono i titolari.
2: Funziona così: nella Coppa America chi vince decide tutto: la data, il luogo, le regole, tutto.
1: Quando il cibo, anche.
0: Esatto, il cibo, esatto.
3: L'ospitalità, già solo in finale.
0: L'ospitalità, il tifo, valla a fare. Perché non l'hanno fatta lì? No, andiamo a Napoli, paragonetti.
1: A noi cosa interessa? A noi interessa il Res Village, dove si magna.
0: Grazie.

0: stiamo parlando della categoria AC40 che adesso Giorgio vi
1: spiega. No, no, è semplicemente la dimensione. Non gareggiano oggi di prova, non usano quelle reali per la Madagascar, quelle grandi. Usano quelle un po' più piccole, che sono comunque 40 piedi.
2: Che fanno comunque i loro 45 nodi.
3: Esatto, infatti c'è uno specchietto interessantissimo su Repubblica che ci dice la velocità.
0: 45 nodi, ovvero
2: 82 orari,
1: 90 km, miglia nautico.
0: Porca miseria, una macchina. Una macchinetta.
3: Cioè, se cadi, muori.
2: Se cadi in acqua in piena velocità, sì,
3: certo.
0: Allora, lunghezza 11,8 metri sono i 40 piedi a C40. Il peso, il peso è pochissimo. Se ci pensi. Sono 2 tonnellate come un maschio adulto di ippopotamo.
3: Ippopotamo.
0: 2000 kg.
3: Che va a 80 km orari.
2: Possiamo provare a mettere la vela, non so dove. Esatto. Dentro l'ippopotamo e vedere se va.
1: Però c'è il motore. L'ippopotamo non vale. Non vale, attenzione.
2: Come manovra la coda.
3: Manovra la coda. L'ippopotamo, ricordiamo che non va a vela.
1: Non va a vela. Va a idrojet.
3: Trasegamare.
0: Ecco perché ci tenevate tanto allo specchietto.
2: No. È casuale.
3: Io mi immagino la gente con i binocoli di cui prima cercare di vedere. Ammazza, se va veloce. Abbiamo capito. C'è qualcos'altro che volevi aggiungere? No, abbiamo già rovinato tutto l'intervento.
0: L'altezza dell'albero è 18 metri come un faro.
3: Come un faro? Che va a motore. Ma la domanda che tutti ci facciamo, gli equipaggi, dove la mangeranno?
2: La pizza!
3: Sarebbe andare in giro a fotografarli. Concludiamo con Ernia, questa è dedica alle 8:50, quasi mancano 30 secondi su Radio DJ.
4: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Le 8.52, ragazzi, ce l'abbiamo messa tutta per intrattenervi in quest'ora e 30. Adesso per fortuna arriva Fabio Volo ad alzare il livello, perché noi l'ultima cosa che abbiamo fatto è l'ippopotamo scorreggione.
2: Questo è il ippopotamo scorreggione.
3: A vela, a motore.
1: Non può gareggiare alla Coppa America perché ha motore. Peccato. Per i benbeni, pensa che bello l'ippopotamo. Grazie Veronica, grazie Patrizio, grazie Gianni, grazie Previ. Appuntamento a domani alle 7.30. Buona giornata da parte di
2: Giorgio,
1: Gabriele
2: Furio.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
3: Perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
5: Ma dai, è Luca Argentero.
6: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
7: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
6: Amici illimitati.
7: Ma qui è tutto illimitato.
6: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
7: Ma allora, selfie illimitati.
8: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Vieni da MD anche per la tua casa.
10: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
11: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
13: Papà!
12: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
14: Non voglio essere fritto!
15: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
14: E gli altri?
15: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
16: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
17: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
18: Però dai, bravo anche lo speaker.
19: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
20: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
21: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
22: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
23: Yuhu! C'è nessuno?
24: Yeah! Uno c'è!
23: Ma ho bevuto!
24: Piacere, Calzolone!
23: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
24: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
25: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
26: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo! Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa! Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 9.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. La Russia si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e forse anche Italia, quanto scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei.
5: Mosca intanto non ferma i suoi attacchi contro l'Ucraina, colpita anche nella notte, 2 morti a Kiev e 6 nell'area di Kharkiv.
4: Putin è il paziente zero e va fermato, aveva detto solo ieri Volodymyr Zelensky all'Assemblea Generale dell'ONU. Gli Stati Uniti però invitano lo zar al G20 di Miami, in programma a dicembre.
5: Il presidente cinese Xi Jinping, in visita di Stato a Washington, la prima dal 2015, ha dichiarato di voler collaborare con gli Stati Uniti. I nostri due paesi dovrebbero essere partner piuttosto che rivali, ha affermato Xi, che ieri sera è stato accolto direttamente dal presidente americano Donald Trump in aeroporto, un onore riservato a pochi leader mondiali.
4: I due capi di Stato avranno un incontro bilaterale oggi alla Casa Bianca, dove poi in serata è in programma la cena di gala alla presenza anche dei big della tecnologia e della finanza. Intanto è stata estesa fino al 10 gennaio la tregua commerciale tra i due paesi.
5: Restiamo negli Stati Uniti. Un giudice federale americano ha ordinato all'amministrazione di riammettere CNN, MS Now e Politico alla Casa Bianca dopo che alle 3 testate era stato revocato l'accesso per ordine del presidente Trump.
4: Secondo il giudice, la revoca dei badge stampa è stata decisa senza un processo costituzionalmente adeguato. La regola generale è che i giornalisti debbano ricevere un preavviso e l'opportunità di essere poi ascoltati prima che il governo li privi di un interesse costituzionalmente protetto.
5: La cronaca: insetti e vermi in alimenti destinati a comunità per minori. È questo l'esito dei controlli effettuati dai carabinieri dei NAS di Napoli. Nel mirino degli agenti sono finite 2 comunità alloggio e 3 comunità educative, tutte riconducibili alla stessa cooperativa la cui responsabile è stata denunciata.
4: Siamo allo sport. Delusione per Little Volley maschile, che cade alla 7ª dopo 6 vittorie in fila. La nazionale di Fefe De Giorgi perde contro la Finlandia e dice così addio all'Europeo e alle Final Four di Milano.
5: I finlandesi, che si sono imposti al tie-break per 15-13, in semifinale troveranno la Francia, l'altra sarà Slovenia-Polonia.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: Ci risentiamo tra un'ora.
1: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Renault.
9: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
11: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
12: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
13: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
15: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: canzone del 2026 questa, ma ha dei suoni soprattutto per il sax molto anni 80, sì. No? Il sax negli anni 80 saxavano dappertutto, no? Sax a rubra, manetta, in ogni canzone.
1: Tu saxai?
0: Beh, il sax c'era, sì, poi c'era quello lì, come si chiamava? Kenny G che aveva quel... Tu ricordi Kenny G? Non si chiamava Kenny G? Ho detto una cazzata. Aspetta. Scusate, mi è uscito così senza pensare. Kenny G,
2: quello... sassofonista, produttore di
0: scuola. Sì, c'erano i dischi di Kenny G, era quel periodo lì di...
2: No, quell'altro come si chiamava?
0: Come quell'altro? Un altro?
2: Col sax.
0: No, ma italiano? No, quando ero piccolo mio papà aveva le cassette di Fausto Papetti. Sì. Con tutte le donne nude nelle cave. Io mi ricordo. Arrivai all'adolescenza e iniziai ad amare i dischi di mio padre, perché aveva il vinili e Fausto Papetti, che era tutto e faceva i grandi classici Fausto Papetti, ed erano tutte donne mezze nude su delle cave di marmo, capito? Sulla spiaggia. E poi c'erano quel film anni 70 dove a un certo punto entrava questa donna bionda con un velo bianco che correva nel campo. E poi tutti quelli lì, i film famosi, insomma, che chiamati, come si chiamano, film... senti qua. Ehi, Michele! Che bella topa! Chi è questo qua? Adesso arriva allora. Eccolo. C'è mio padre a sinistra col baffo, proprio il baffone aveva, quello proprio lì, quelli che avevano l'alfetta, mio padre aveva l'alfetta, l'alfetta col baffone, mia mamma sulla destra e io e mia sorella sedute dietro e io spesso stavo tra i due sedili in piedi dietro per poter chiacchierare un po', quindi no cinture, no airbag, poi vabbè i miei non fumavano ma c'era anche gente che fumava in macchina con i bambini. Vendevano, mi ricordo che c'era tutto il tetto della macchina era fatto tutti di puntini, non so se ve lo ricordate, era bianco e aveva tutti dei puntini, dei buchini. No?
2: Certo. Forse non l'ho mai notato.
0: Però da sopra la testa del fumatore era sempre un po' gialla la parte di così. Ma senti che roba, oh. Dai, vieni qua sotto le coperte.
2: Ci mancava,
0: era un po', dai, vieni qua. Adesso quando vi dirò il titolo del libro nuovo. il titolo è Vieni qui sotto le coperte.
2: No, in questo... Non l'avrebbero mai accettato. No.

0: Justify. Felicità.
1: Perché?
2: A me piaceva molto dietro, quando mi sedevo dietro la macchina di mio papà, che c'era il poggiabraccio che usciva dal sedile.
1: Certo. Ti dava l'idea di avere la macchina accessoriata.
2: Esatto, era
1: e
2: bello.
1: Qui c'è anche il comodo bracciolo.
2: Adesso quando mi capita magari che vado a fare degli eventi, che mi mandano la macchina, cioè quando divento Fabio, diciamo da Cenerentola, divento a Cenerentola di mezzanotte, e lì è sempre giù e ci sono tutte le caramelle, la bottiglia di acqua,
1: snack dolce e salato,
2: i cioccolatini, i fazzolettini, così, e il caricatelefono.
1: Cioè, e te metti tutto nel sacchetto.
2: Io dico sì sì, ora faccio chiamare perché voglio l'acqua frizzante. Vabbè, vabbè.
1: Mi chiami il mio agente.
2: Ma senti che bello, ma è stupendo. Chissà cosa pensava mio padre mentre ascoltava questa musica.
1: Diceva, un'altra vita è possibile.
2: Comunque non è giusto perdere i genitori presto, posso dire questa roba qua, cioè tutti noi dovremmo avere il diritto di diventare uomini e donne e poter parlare tra uomini e tra donne. Tutti voi in ascolto che avete la mia età e che avete ancora i genitori, ma voi vi dovete baciare, no, i gomiti delle persone. Siete in un bar adesso, iniziate a baciare i gomiti di quelli che sono lì, che pucciano la brioche. Cioè io non so cosa darei, io sono stato fortunato nella vita, non mi lamento di niente, ma cosa darei io adesso per chiamare mio padre oggi pomeriggio? Papà, vengo lì oggi, andiamo giù in cantina da te, che lui c'aveva il bricoset, sai, quei mondi da uomini,
0: certo.
2: Maurizio aveva tutte le chiavi inglesi, da quella grande a quella piccola,
0: c'aveva
2: il trapano,
0: le punte,
2: tutto, cioè, ma poi aveva le chiavi inglesi, sia quella con la chiave da una parte e dall'altra, sia quella che da una parte c'è la brugola, diciamo, il cerchio,
0: c'aveva la morsa,
2: figa. Adesso io chiamavo mio padre e dicevo, papà, ci vediamo in cantina oggi pomeriggio, che ti devo dire questa cosa, perché io ho un dubbio sulla vita. Oppure vengo anche solo a fare due chiacchiere, a bere un bicchiere di vino, un chinotto. Vengo a fare una spuma dalle mie parti. Mannaggia, ragazzi, posso dirvi una cosa? Mandate un messaggio ai vostri genitori se ce li avete ancora.
1: Arrivano sicuramente
0: adesso.
1: Messaggi.
0: Io devo chiedere cosa da mio papà.
2: Ma tu ce l'hai ancora il papà?
0: Certo, devo chiedergli una cosa al Valerio.
2: Posso andare io da tuo papà al Valerio? Valerio, non sono tuo figlio, ma come sei? Ormai, ti devo chiedere una cosa.
0: Sì, sarà contentissimo.
2: Quindi, mio papà, quando aveva la mia età, io ne avevo 24, pensa a te.
1: Ti rendi conto?
2: 24? Adesso me lo ricordo. Chissà quando ascoltava Fausto Papetti nella sua solitudine in macchina, quando faceva il pane di notte, chissà cosa. Pensava in dialetto, cash, ma che figo che ho. Io lavoravo, no, ero già andato via a 24.
1: No, quindi scusami, lui aveva la tua età oggi.
2: Mio papà, la mia età, aveva una figlia di 27 e un figlio di 24. Figa, è tanto. Però,
1: pensa,
2: insomma,
1: Sebastian a 24 anni adesso.
2: Comincia a avere gli altri giorni.
1: Gli
2: ho visto le gambe, cominciano a crescere gli peli sulle gambe.
1: Ci sta.
2: Ho detto, figa, c'hai i peli sulle gambe.
0: Non fargli mettere i pantaloncini
2: con. No, ma è brutto. I bambini con i peli sono brutti. Ma che brutti.
1: A parte che è un preadolescente e non è un bambino.
2: Comunque, io li ho fatti di notte mentre dormiva.
1: Con la ceretta.
2: Gli ho fatto la ceretta.
1: Però la cosa più brutta sono i baffi molli.
2: È il baffo molle. Se ce l'avesse Brad Pitt,
1: ho vacillato, ma accetto l'offerta e vado
2: avanti. Attenzione, ma se col baffo molle, un po' tutti sono a rischio. Va bene, mettiamo una bella canzone, ragazzi. A proposito di quegli anni, sul cubo, 3.

0: mi sono venuti in mente tutti i miei amici con cui andavo in discoteca in quegli anni, quando c'era questa canzone Show Me Love. Era il 1993. Tu, Viola, avevi
1: 9 anni,
0: quindi non andavi in discoteca.
1: No,
0: noi eravamo già su quelle belle macchine di una volta. Addirittura un mio amico che era di famiglia, che stava bene, aveva la Opel, no, la Opel, scusami, la Peugeot Cabrio. La Peugeot Cabrio la fecero anche le Orangarose, come quella del tennis. Questo, ragazzi, vi posso dire una cosa? Io non parlerei più fino alle 10. E
2: sì,
0: ecco, ma alzate il volume, perché questa è una roba. Chi ha visto le cubiste ha un'immagine ben chiara, quello stivalone. Senti che roba. C'è un video su Instagram di Giotti Vannelli che la mette. L'hai
2: sì,
0: visto?
2: No. Sì.

0: Justin Matera andava a fare le serate.
1: Accidenti.
0: Eh sì, con Giotti Vannelli e Justin Matera.
1: Ah no, pensavo parlassi di te.
0: Ah no,
1: andavo con Justin Matera.
0: Senti che roba.
2: Stellin, ci fai tre gin tonic e vaffanculo la giornata?
0: Oh. Ma dove lo trovate un programma così alla mattina? No, alle 9:15 che si passa da una cosa all'altra così. Oh, Dai Viola, scendi dalla scrivania, che comunque non puoi, non puoi mettere i piedi dove altra gente ci mangia.
1: Serio, volevi arrivare alle 10?
0: Basta, ma cosa potrei mai dire di più bello di questa canzone? Niente, bisogna che...
3: Ciao Fabio, sono Mario da Brescia. Hey. Io ho una mamma che tra 2 mesi compie 100 anni e penso di essere uno degli uomini più fortunati del mondo. Ciao a tutti.
0: 100. Sai cosa cantano alla festa della signora? Questi sono tutti i nipoti, si avrà figliato.
1: Certo, mi sa che arriverà la vita in diretta.
0: Ah beh sì,
1: cioè,
0: te lo mandiamo, fatto. Matano si chiama, giusto?
1: Sì, però non so se fa... Immagino, se non li seguo più tanto.
0: Vabbè, comunque niente, ti mandiamo la vita in diretta.
1: Sì. No, saranno già...
4: Io quel garage lì ce l'ho ancora, in campagna, completo, con tutte le cose del mio papà.
0: Mai toccate.
4: Ed è un posto bellissimo dove... Lo ritrovo sempre, nonostante siano 17 anni che non è più con me. Buona giornata.
0: Si è commossa, si è commossa. Quando apri quelle stanze lì, io quando vado giù in cantina da mio padre, è tutto come l'ha lasciato lui, pensa a te che follia. E vado dentro e dico, dove aveva nascosto il fumo? E invece non fumavo. Allora ragazzi, in attesa che esca il mio prossimo libro, vi faccio...
1: Aspettando.
0: No, scherzo. Allora, una cosa qui è molto importante, perché noi ormai siamo anni che vi tormentiamo con la ricerca, la spiritualità, la ricerca di sé, così. Dovete sapere che c'è l'ego. L'ego. C'è l'ego, no?
1: L'ego.
0: L'ego. E quando uno medita così, cerca di ridurlo, comunque di osservarlo, di non identificarsi. Ma poi c'è, tra l'ego e, diciamo, l'illuminazione, mettiamola così, c'è l'ego spirituale.
1: L'ego
0: con gli occhiali. C'è l'ego spirituale.
2: Sì,
0: spirituale. Cioè, quando cominci a fare un percorso di spiritualità e ti senti superiore a chi non lo fa. Ok? Quindi
1: proprio
0: tu dici,
1: in virtù del fatto che stai facendo
0: io prego e medito, quello lì è un ignorante che guarda solo le partite di calcio, io sono meglio di lui. È sempre l'ego.
1: L'ego.
0: Ma l'ego davvero si dice l'ego?
1: Sì. Ego.
0: Ego?
1: Non è ego.
0: Ego. È sempre ego. Ego, te l'avevo detto. Ego. È sempre l'ego. Ok. Ora, nel libro la spiego meglio, però sentite qua. Quando uno si compra un oggetto di valore, una macchina, una casa con la piscina, un orologio costoso, e si sente superiore a chi non ce l'ha, cioè quell'oggetto mi rende una persona migliore, più figo, ok? È l'ego.
1: Sì.
0: Ma anche chi dice io potrei comprarmi la macchina bella, invece vado in bicicletta con le scarpe fatte di canapa
1: e perché vado in giro con i sacchetti,
0: perché io leggo i libri e non guardo le serie TV, perché
1: non ho neanche la televisione in casa.
0: Esatto, io medito e non ho la TV. Quella roba lì è la stessa cosa, ma semplicemente una

0: questione di gusto. Perché? Perché l'oggetto comprato o non comprato ti rende superiore. Quindi dici, io mi sento superiore perché vado in giro in bicicletta e non con il SUV, per dire, no? Ti senti superiore.
1: Questo è Quarna. Questo è Quarna.
0: Quarna, quasi è stato citato.
1: Qui è Lego.
0: E allora, adesso ve la dico così, ma nel libro la trovate scritta. Sì. Cosa succede? La conquista dell'oggetto, attenzione, la conquista, attenzione, qua dovete fare attenzione perché siete in macchina, parcheggia quattro frecce, sì, anche se siete... La conquista dell'oggetto non è il rifiuto dell'oggetto, ma il superamento dell'oggetto. Cioè, che io abbia una Porsche o una bicicletta, sono sempre io. Valgo quello che valgo. Valgo uguale sulla bici, valgo uguale sulla Porsche. Non valgo di più sulla bici, non valgo di più sulla Porsche. Ok? Che coglioni, stamattina era meglio Plastic Dream. Sentite qua. Mi metti Fausto Papetti? Ah no,
2: vuoi Fausto Papetti?
0: No, va bene, va bene, va bene. Molte persone non si sono risvegliate, hanno semplicemente cambiato droga.
1: No,
0: a parte che mi imbarzottisco e non va bene. Dai, mi sento un tepore nei box che non va bene. Ok. Un tempo ti stordivi con le feste, ora lo fai con i ritiri spirituali. Un tempo cercavano rifugio nelle relazioni, oggi sostengono di voler proteggere la propria energia. Un tempo si sentivano superiori per l'auto che guidavano, ora lo fanno in virtù del loro livello di coscienza. Eppure continuano a non guardarsi dentro, perché l'ego è astuto, l'ego. Se gli togli il denaro, usa la spiritualità. Se gli togli il successo, usa l'umiltà. Se gli togli l'immagine, usa la profondità. Userà sempre qualsiasi cosa pur di porsi al di sopra degli altri. E bada ben. E bono bada ben. Bada ben.
2: Aspetta, ce l'hai?
1: Bada ben. Bada ben. Bada ben.
0: E bada ben.
1: Che non si bagna.
0: Che non si va. Prima di pensare a quell'amico eccentrico, alla signora fissata coi cristalli, a quel finto santone su Instagram o al tuo cognato che parla di Formula 1, guarda bene te stesso. Tutta quella consapevolezza ti ha davvero portato a chiedere scusa più in fretta? Ti ha permesso di fare quel passo che rimandavi da anni? Hai smesso di manipolare le persone facendo leva sulla tua tristezza? Hai affrontato quella conversazione che nessun ritiro avrebbe potuto gestire al posto tuo? Perché essere spirituali significa anche pagare le bollette, mantenere una famiglia, ascoltare tuo cognato o pestare la cacca del cane nell'androne del palazzo. Significa riconoscere quando sei geloso, ammettere di desiderare denaro, ammettilo Maurizio, e dire vabbè ho sbagliato, senza trasformare il tutto in un rituale di guarigione di 7 settimane che ti propone il volo del mattino. Guarda se la tua spiritualità non ti rende più onesto, più responsabile, più capace di amare e meno bisognoso di apparire speciale. Allora non ti sei risvegliato, hai solo decorato la gabbia.
1: Yeah.
0: Oh, yeah. Yeah. Figa, non mi ha tolto il Super Bowl, Salvini.
1: No.
0: A proposito.
1: No. Man...

0: vale de tu amor. Che pezzo, che artista. Quante ne ha da dire.
1: Così?
2: Guardate che ore sono!
0: Stai calmo e non mi mandare il cavallo.
2: Guarda, è arrivato!
0: Anche due coglioni, ragazzi.
2: Te lo giro.
0: Maurizio continua a mandarmi questo il cavallo dorato in spagnolo.
3: Dicen che quando ti aparece il cavallo dorato della suerte e se lo envías a un amigo, a usted le llega dinero.
0: Ma ti arriva? Ti è arrivato il dinero? Ho una buona notizia. Ah, tra l'altro poi ieri Linus al telefono mi ha parlato di te.
1: Cosa ti ha detto?
0: Dopo la pubblicità.
1: Radio DJ One Nation One
4: Station. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
8: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
12: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
13: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi, Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno risparmi 4,35 euro, perché Arca Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Convenienza
14: nostra. Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
15: Sono Gianmarco Tamberi.
16: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
15: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
16: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
14: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
17: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.

0: Comunque tu mi mandi sto cavallo dorato che dice che mandandomelo ti arrivano i soldi.
1: Sì.
0: Ma mi sono arrivati a me ieri dei soldi.
1: Funziona a due lati il cavallo dorato.
0: Te lo reinvio?
1: Sì, tu rinvia.
0: Ma torna indietro al contrario il cavallo. No. Dal bis del killer.

0: tra l'altro vi volevo chiedere, soprattutto a te Maurizio, ma soprattutto voi ascoltatori, questa famosa teoria della legge dell'attrazione, della visualizzazione, che se tu visualizzi, chiedi,
1: manifesting
0: i manifesting in giro per la città, che come dice anche il Vangelo, chiedi e ti sarà dato, come diceva San Paolo, prega come se avessi già ottenuto ciò che desideri, cioè come se fosse già tuo. E allora il pensiero crea la materia. È vero o non è vero? C'è qualcuno di voi ha mai cercato di manifestare una cosa e si è manifestata?
2: Io è tutta estate che sto cercando.
0: Perché Maurizio
2: di
0: è tutta estate che si lamenta, che mi dice non funziona un cazzo. Ma hai detto settembre, basta, non funziona niente.
2: Sì, su quello sì.
0: È tutta estate che cerco di manifestare,
2: non funziona niente.
1: Perché Maurizio ha usato tutte le tecniche che abbiamo spacciato in questi anni.
0: Scusami, intanto tu puoi dire in onda. Si può dire cosa vuoi manifestare?
2: No,
0: o è come i desideri che sono un segreto?
2: Certo, non posso
1: però, però
0: posso dirti una cosa, l'abbiamo capito. Te vuoi la busta come le nonne.
1: La busta.
0: Tu vuoi che qualcuno arrivi come la nonna alla comunione?
2: No, invece non è quello.
0: Maurizio, ti ho fatto la busta, che so che sei contento,
2: no,
0: ti compri quello,
2: quello
0: che vuoi.
2: Si vede che l'universo mi dice guarda, quella non è la tua roba.
0: Si dice, si dice che l'universo, sì, Dio, la manifestazione così non ti dà ciò che vuoi, ma ti attrai ciò che sei,
2: allora
0: cioè quello al tuo livello. Può darsi che quella cosa lì che tu pensi che ti renda felice in realtà è una catastrofe.
2: Appunto,
0: magari tu ti faccio un esempio. Guarda quanta gente si vede tutti i giorni, gente che diventa ricca da un giorno all'altro e si rovina la vita,
1: non si augura a nessuno.
0: Loro pensano di aver avuto fortuna e poi finiscono la cocaina, le droghe, le cose, l'alcol, e non se la sanno gestire.
1: Ma soprattutto conflitti.
0: Conflitti familiari, relazioni.
1: Ma scusa, quello che ha vinto 240 milioni qualche settimana fa al Super Enalotto,
0: cosa è successo?
1: 250. No, mi immagino che adesso sia in ambasce.
0: È all'ambascia.
1: Io sarei in ambasce.
2: Che ambasciai?
0: Ambasce.
1: Ma che te ne fai?
0: Però dico, al di là di cosa te ne fai, Maurizio, magari tu dici io voglio quella cosa lì e invece poi quella cosa lì è un disastro,
1: esatto.
0: E Dio ti protegge, l'universo.
2: Ma
0: è cartolle, l'hai seguito? È cartolle?
2: O
0: le cartelle? Hai fatto le cartelle con le frasi di cartolle?
2: No.
1: Perché cartolle, come cosa dice?
0: Allora io sul mio computer ho le cartelle con dentro le frasi di cartolle. E cartolle è famoso per il libro Il potere dell'adesso e poi Mondo nuovo, nuovo mondo, mi ricordo, confronto sempre. Quello è bellissimo, dove lì dentro sarebbe da leggere una mattina. C'è quel capitolo meraviglioso sul corpo di dolore.
1: Eccoci.
0: È stupendo. Cioè le persone, cari ascoltatori, dovrete leggere questi libri se avete tempo. Le persone, quelle che hanno il corpo di dolore, quelle che no, perché io poverino mi va tutto male. No, perché quelle che si portano dietro
2: ne
0: questa cosa qua.
2: Molte.
0: E tu più sei così, più stai male, perché tu vuoi quella roba lì, vuoi quel teporino lì, quel brodo nella pancia,
1: corpo,
0: no?
1: Di dolore.
0: Si chiama il corpo di dolore. Beh, è fantastico. Che è un po' i passive aggressive, cioè anche tanto corpo di dolore. No, se non mi vuoi venire a trovare non fa niente. Io poi vabbè, fa un po' freddo.
1: D'altronde.
0: Ma d'altronde, se tu hai cose più importanti di me da
1: fare. Lo capisco, anche io mi faccio schifo.
0: Voi
1: guardo, faccio schifo.
0: Sai, quando, lo dico agli ascoltatori, qualcuno si ritroverà quando si parla così come facciamo adesso al bar. Se hai i genitori così, figa, raga, figa. Perché avere il marito e moglie è bruttissimo, ma se hai il cioè sangue del tuo sangue che ti dice no, ma vabbè, ma lo so che hai cose più importanti,
1: ti aspettavo, perché ti aspettavo,
0: tranquillo, ti ho aspettato, ma non fa niente, c'hanno 12 mani che ti prendono. Comunque è cartolle, che
1: cartolle.
0: Sembra quello lì, è tutto un omino piccolino, sembra un po' quello di Cibiribi Kodak. Lui dice, lui si è illuminato su una panchina a un certo punto, racconta la sua storia. Ma lui prende il nome da, come si dice in tedesco, Meister.
1: Cosa vuoi dire?
0: Si chiamava Meister, il maestro. Vabbè, Meister Eckhart.
1: Eckhart,
0: che è un filosofo mistico del XIV secolo.
1: Quindi ha cambiato nome.
0: Ha preso il nome da questo mistico. Io, se volete leggere i libri di Eckhart Tolle, ve li consiglio con tutto il cuore, ma anche su YouTube e ovunque, Instagram, quello che volete. Se invece volete andare a leggervi quello da il mistico tedesco da cui lui ha preso il nome, il libro si chiama Dell'uomo nobile. Dell'uomo nobile. Guarda che bel titolo.
1: Scritto
0: per un
1: da
0: libro. Da Master Eckhart. Westenberg.
2: Adesso preferisci una bella frase di Eckhart Tolle o il Kung Fu Panda?
1: Beh, ragazzi, non c'è
0: l'unico
1: gara.
0: Problema è che il Kung Fu Panda sono sempre io, quindi gli ascoltatori con due coglioni. Invece è bello quando sentiamo le voci di qualcun altro.
1: Ma
0: vabbè, quando il panda si siede, non sono io, sono la voce. che vi sarà capitato magari se qualcuno di voi cerca di meditare, che tu ti siedi e mentre mediti pensi a una cosa, arriva una voce che dice guarda che stai pensando a quella cosa, e un'altra volta ti dice hai notato che questo qua si è accorto che... e tu dici figa quanta gente c'ho nella testa.
3: Allora universo dammi delle risposte. Pace interiore, pace interiore, pace interiore. Bambù per favore, bambù al vapore, bambù in pace con soia e sesamo, mi piace. Pace interiore. No, però così non funziona. Prova a concentrarti sul respiro. Ci sto provando, ma è dura se tu continui a parlarmi. Tecnicamente sei tu che parli con te stesso, però. Volete stare zitti? Sto cercando di concentrarmi. Ma se io sono la sua voce interiore, chi sei tu? Ah, sono la sua voce interiore. Quante voci ho qui in testa? Guarda, è meglio se non lo
4: qui
3: sai.
4: È tutto un prurito.
3: Io amo il confuso.
4: Che mi succederà?
3: Siamo davvero soli.
4: Ci vediamo. Forse mica. Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos

0: Vabbè.
1: A proposito di panchina, vedi, quello, guarda la coincidenza, Cartolle si è illuminato su una panchina al parco e lui canta la canzone che è lì seduto.
2: Ma al parco non succede mai niente.
1: Ti cagano i piccioni
0: addosso. Aspetta.
1: Arriva, Maricio, chiedi al cavallo.
0: No, ma forse hai ragione, non bisogna chiedere. Non
2: potrebbe essere un disastro.
1: Non devi chiedere, bisogna affidarsi. Ragazzi, io non so se avete visto l'Odissea, il film, ve l'ho già detto. L'Odissea è la storia di tutti noi, è come la Divina Commedia, sono quei libri, sono dei topoi. È il viaggio circolare dell'uomo verso se stesso. Quella è la storia, per quello che funzionano in tutti gli anni. E lui fa le sue battaglie, Ulisse, esce di casa, cioè lascia famiglia, affetti, quindi tutti noi dobbiamo lasciare la cultura della nostra famiglia per andare a fare le nostre battaglie, cioè superare le nostre paure, sconfiggere i nostri demoni, così. Il ritorno a casa non è più fatto di battaglie continue, li vedete quei veci che non mollano mai, figa, no? Il ritorno da Penelope, non puoi girare in casa con la spada e l'armatura. Lo stesso coraggio che richiede per scendere in guerra richiede tornare a casa. Cioè,
0: è tutto un patire, tutto un
1: Tornare dalle battaglie. Lo stesso coraggio è affidarsi. Quando è che lui torna a casa? Quando alla fine si mette su quella zattera e dice: basta controllo, basta lotte, lascia andare, figlio.
2: Hai rotto i coglioni con i cinesi.
0: Esatto.
3: Allora, le statistiche dicono che chi vince grandi somme poi veramente dal giro si trova povero nell'arco di poco tempo. Non mi interessa,
1: Maurizio,
3: quell'opportunità, giuro che non la spreco, ne sono strasicuro, strasicuro.
0: E invece no, andrà così.
1: Maurizio,
4: sai cosa ha fatto il genio del Superenalotto lì? È andato in giro a vantarsi, era separato e adesso la moglie è venuta a saperlo e vuole la metà dei soldi. L'avvocato chiaramente gli ha detto che deve essere così. Genio assoluto.
0: Ragazzi, ma 250 milioni, la metà? No, cioè, se ti prendono la metà, non ti cambia
1: piuttosto
0: niente.
1: Piuttosto che dargliela alla mia ex moglie, ti giuro, rifiuto i 250 milioni. Dico, guarda, non li voglio.
0: Non sei illuminato sulla panchina.
1: Non li voglio! Se glieli devo dare.

0: Allora, c'è chi mi chiede di nuovo il titolo del libro del filosofo mistico. Si chiama Dell'uomo nobile. Master. Non riesco a dirlo. Eckhart.
1: Ma perché dice Messier?
0: Non si chiama Meister. Meister.
1: Meister.
0: Meister.
1: Ok, Meister Eckhart.
0: Eckhart, filosofo. Filosofo. Allora, piuttosto che vincere 250 milioni,
1: che
0: 140,
1: poi dice ci sono le tasse, quindi quanto si toglieranno?
0: Due di 240, cosa c'è adesso? 40, non
1: adesso,
0: lo so.
1: Noi queste,
0: non lo
1: tasse
0: so, con tutti questi extracomunitari, questo paese sta crollando.
1: Non
0: figa.
1: Si può neanche vincere
0: di per colpa di questi extracomunitari, la benzina a 6.000, la sanità fa schifo, ma quando li rimandiamo a casa questa. Allora dimmi,
1: vai,
0: 240, cosa, 100 di tasse?
1: No, meno.
0: E non è un 40 per, vabbè, comunque.
1: Fai conto che
0: comunque,
1: entrano in
0: se io gli devo dare metà alla mia ex moglie, preferisco che poveri tutti e due piuttosto che...
1: Ma guarda,
0: dai, sto scherzando.
1: Illuminato.
0: Sentiamo cosa dice.
1: Da chi?
0: Chi?
1: Ma
2: di questo vi racconteremo la prossima volta.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: house.fileni.it.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Devo sigillare il pavimento.
4: Hai già la soluzione in mano.
3: Anche su superfici diverse?
4: Sì, hai la soluzione in mano.
3: Ma non voglio mica rifarlo domani.
4: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
8: Perché?
9: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Affrettati, l'offerta termina domani.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Ah, finalmente un po' di relax.
13: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 10.
3: Ancora buongiorno dalla redazione. Potrebbero arrivare dal Mediterraneo lanciati da container a bordo di navi mercantili i droni che, secondo un rapporto dell'intelligence americana, la Russia si preparerebbe a lanciare su Spagna, Francia e Italia.
4: E quanto riporta il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei.
3: Non è detto ovviamente che ciò accada, ma è chiaro che anche solo la possibile pianificazione da parte di Mosca di attacchi all'Europa occidentale cambierebbe totalmente gli scenari di guerra.
4: E solo poche ore fa, nel suo intervento all'Assemblea Generale dell'ONU, Zelensky aveva parlato di Putin come di paziente zero, quindi da fermare. 17 milioni di chilometri quadrati di territorio dovrebbero bastargli.
3: Il leader ucraino ha poi anticipato che il G20 di dicembre, in programma a Miami, potrebbe essere l'occasione per un trilaterale fra Kiev, Mosca e Washington.
4: Nella notte, intanto, dalla Russia sono piovuti altri missili e droni sull'Ucraina, 2 morti a Kiev, 7 nell'area di Kharkiv, dove è stata colpita un'azienda agricola.
3: È stato accolto direttamente alla discesa dall'aereo da Donald Trump, il presidente cinese Xi Jinping, arrivato a Washington per una visita di 3 giorni, la prima dal 2015.
4: Attesa per il bilaterale tra i due leader previsto in giornata, a cui seguirà una cena di gala alla presenza anche dei big della tecnologia e della finanza, intanto è stata estesa fino al 10 gennaio la tregua commerciale tra i due paesi.
3: Veniamo ora in Italia, andiamo in Sicilia, nuova fase eruttiva dell'Etna, da cui sta fuori uscendo una grande quantità di cenere che ha formato una nube alta circa 4 km e allerta rossa, ma al momento l'operatività dell'aeroporto di Catania non ne sta risentendo.
4: Siamo mancati proprio quando dovevamo dare la zampata finale, lo ha detto il CT della nazionale maschile di volley Fefe De Giorgi dopo la sconfitta di ieri sera a Torino contro la Finlandia nei quarti di finale dell'Europeo.
3: I nordici si sono imposti 3-2 al tie-break e hanno conquistato così una storica semifinale. La giocheranno contro la Francia. La seconda semifinale vedrà invece sfidarsi Slovenia e Polonia.
4: Domani invece inizia ufficialmente il cammino della nazionale di calcio in Nations League. Il Mancini bis prende il via con la sfida contro il Belgio all'Olimpico.
3: Il CT starebbe addirittura pensando di affidare le chiavi del centro campo ad Alessandro Romano, il ventenne in forza al Cagliari, potrebbe così debuttare in azzurro da titolare.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: In redazione Paolo Menegatti, Alessandro Prisco, le notizie tornano a mezzogiorno.
6: Radio DJ, One Nation, One Station.
7: Ah, il serrato frizzato in colla. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
8: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese.

0: Attivazione gratuita. Meno pensieri, più capvoce.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
6: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del digitale terrestre e YouTube.

0: Che bella vita.
1: Sì. Positività proprio. Positività. Serve di questo.
2: Allora,
1: tempi,
2: due amiche o due amici o due fratelli e sorella ridono sotto le coperte per vari motivi. Non voglio approfondire.
1: Tante cose.
2: Non voglio approfondire
1: con
2: Matteo.
1: Lo so che tu nella tua testa c'hai il famoso forno olandese.
2: Bravissimo,
1: ma
2: Lino.
1: Ci
2: capiamo
1: è una definizione che conosciamo in pochi. Bravo. Io non approfondirei.
2: No, okay? per carità.
1: No, è una canzone allegra e perfetta per questo motivo, no? Per questo periodo, perché c'è un po' di... all'orizzonte si vede un filino di tristezza,
2: di
1: le giornate si accorciano.
2: Lieve malinconia, sì.
1: La malinconia però ancora molto leggera.
2: Certo,
1: no? Che
2: certo.
1: Bella vita, dicevano Ariete e Angelina Mango, e lo diciamo anche noi perché siamo contenti della vita che stiamo facendo, del lavoro che stiamo facendo, però all'orizzonte, oltre all'inverno, oltre all'autunno, si vede anche lei.
2: Ai. È lì.
1: Artificial intelligence.
2: La vedi?
1: Ai. Katy Perry già lo sapeva tanto tempo fa.
2: Sì.
1: No, perché ci aiuta, ci migliora la vita, è un supporto fondamentale. Cos'hai lì pronto?
3: No.
1: Tu non devi mai tenere il dito così, perché io se ti vedo col dito così penso che stai per far partire qualcosa.
3: Veramente buona cosa, con po'.
2: Bravo. Da una parte c'è l'intelligenza.
1: Ti picchio adesso.
2: Da una parte c'è l'intelligenza artificiale.
3: E poi c'è.
2: Ci sono le radici.
3: Poi c'è Turillo.
2: Le nostre radici.
1: Questo ha avuto un trauma negli anni 90 che voleva essere Fargetta.
2: Certo.
1: E ancora non l'ha risolta sta cosa.
2: Tra l'altro
1: ti mando M2O, ma fa culo, prendiamo Fargetta noi.
2: L'intelligenza artificiale.
4: Fargetta non fa più regia.
1: Lo so, però insomma.
2: L'intelligenza artificiale.
1: Qualche tasto lo schiaccerà.
2: Sì, no, figurati. L'intelligenza artificiale serve, ci semplifica la vita, ci fa fare grasse risate alle spalle dei nostri amici. Per esempio, Matteo mi ha fatto stamattina un bruttissimo scherzo. La vita mi ha fatto un brutto scherzo. Conoscere quel bastardo di Matteo Curti.
1: Che cosa è successo?
2: Dai.
1: Che da qualche settimana finalmente abbiamo dei posti per metterci le motociclette, insomma, gli scooter, i motorini, qua davanti. Avanti in via Massena.
2: Non dire il colore della vespa.
1: No. E Nicola ha messo la sua al primo posto di questa fila, perché deve essere sempre
2: avanti. No, perché era l'unico libero, ti spiego.
1: Però il primo è anche il primo del marciapiede, lì c'è una curva, no?
3: Sì.
1: E quindi è un punto anche un po' pericoloso, perché se uno fa la curva un po' stretta potrebbe anche prenderlo dentro.
2: Bravo, sentite che bello scherzo che mi ha fatto Matteo.
3: E lo scherzo mi è venuto perché uno ha fatto la curva stretta e ho detto, pensa se lo prendevo. Allora ho detto, adesso faccio una foto e all'intelligenza artificiale chiedo di ricostruire la scena di un incidente.
1: Okay.
3: E poi dico a Nicola, ma è tua questa vespa?
1: Sì, perché nella foto c'è la sua vespa tutta ammaccata. È una macchina casualmente con una signora dentro, con l'aria un po' perplessa.
3: Con le mani,
1: questo
3: oddio,
1: è sessismo,
3: cosa ho combinato.
1: Sì,
3: questo
1: certo. È sessismo. Poteva
2: così
1: essere anche un fesso.
2: E
1: tu
2: la vespa. E io mi precipito. No, scusa, mi precipito giù. Attenzione, il lato incriminato è opposto alla mia visuale.
1: Sì, certo,
2: quindi
1: quando
2: dico,
1: tu esci dal portone sembra ancora a posto la vespa.
2: Quindi dico, magari la stronza è scappata.
1: Ah, ok. Quindi sei andato a controllare.
2: Certo, immediatamente, perché ero lì. Tra l'altro, sai cosa stavo...
1: Il bello che poi quando è tornato su ho detto, ma no, perché sai, a me delle cose non me ne frega.
2: Gli oggetti, io non ho, cioè, però volevo vedere se c'era la signora, dovevamo fare constatazione amichevole, così. Sì, io non ho, non me ne frega
1: niente.
2: Pensa
1: quanto può essere una constatazione amichevole con Nicola Savino.
2: Beh,
1: se gli vai addosso la sua macchina, pensa quanto amichevole può essere.

0: chiedimi Linus, chiedimi, ma tu quando ti ha raggiunto il messaggio di Matteo Curti, che cosa stavi facendo? Chiedimelo, chiedimelo.
1: Che cosa stavi facendo quando ti è arrivato quel messaggio?
0: Uno scherzo.
1: Che non l'hai fatto in tempo a farlo,
0: no,
1: o l'hai completato?
0: Gattonando da Francesco, mentre registravano una cosa. È un vecchio scherzo, li faceva anche Gerry Scotti, Fiorello.
1: Quello di nascondersi sotto il tavolo.
0: Nascondersi vicino così e irrompere in una registrazione altrui con del turpiloquio.
1: Madonna.
0: Un grande classico, diciamo.
1: Età?
0: 59, a novembre però, è ancora presto, sono ancora 58.
1: Alex, stavamo parlando della... Ok, in questi giorni forse avete intravisto qualche persona che parla davanti a una parete di marmo verde scuro con delle venature.
0: Sì,
1: ecco, quando vedete quella parete con le venature di marmo verde scuro, quello lì è il Palazzo delle Nazioni Unite. E quando vedete tanta gente che è lì a parlare, significa che è un momento, diciamo, importante, no? Uno snodo importante per la storia dell'umanità, perché per una volta tutti quanti convergono. Buoni e cattivi da una parte e dall'altra. Ieri c'erano gli iraniani, oggi arriva Netanyahu, ha parlato Trump l'altro giorno. Ieri hanno parlato anche gli scienziati, e hanno parlato gli scienziati che stanno, diciamo, sviluppando l'intelligenza artificiale, i nomi più importanti di questo mondo, Sam Altman e
2: sì, fra proprietari e scienziati, insomma. Esatto. C'è Dario Modei,
1: certo, esattamente, e cominciano ad avere tutti quanti un tono un po' preoccupato. Mm-hmm. E cominciano a dire tutti quanti, a parte Trump, ma voglio dire
2: Trump tanto... hai visto che la vuole rinominare, perché dice che intelligenza...
1: come la chiamerà, Donalda?
2: No, ha detto intelligenza artificiale è irriverente per una cosa così bella e che ci identifica nell'intelligenza.
1: Certo.
2: No, quindi artificiale non mi piace. Facciamo così, chiamiamola superintelligenza.
1: Ah, grazie.
2: D'ora in poi superintelligenza.
1: Ma a maggior ragione, ma infatti la preoccupazione è proprio legata a questa superintelligenza, no? Perché la domanda adesso non è più se l'intelligenza artificiale alla fine ci sterminerà, come stanno dicendo tutti quanti, ma è soltanto come farà a sterminarci.
0: Certo.
1: Perché
0: certo.
1: Che abbia intenzione, che ci sia la possibilità che a un certo punto diventi senziente e che quindi voglia...
0: Mettere becco nelle nostre questioni.
1: Sì.
2: Ma guarda, il problema secondo me nasce da come è stata impostata. L'intelligenza artificiale ha come obiettivo quello di risolvere dei problemi,
1: sì.
2: Costi quel che costi. E quindi se l'etica a un certo punto viene travolta, e nell'etica ci
1: si riferisce,
2: c'è anche
1: al
2: rispetto...
1: famoso paradosso delle graffette. Sai cos'è il paradosso delle graffette?
0: Paradosso
1: te lo leggo. È sufficiente un disallineamento fra un obiettivo innocuo assegnatole, e per esempio appunto produrre graffette, e i valori umani. La I potrebbe eliminare l'uomo o consumare tutte le risorse del pianeta semplicemente per ottimizzare il suo compito senza ostacoli. Oh,
0: caspita.
1: Mi hai detto di fare tante graffette, spostati,
0: certo.
1: Che devo farlo.
2: Ma per esempio...
1: Questa ovviamente è una visione anche un po' ridicola, insomma, appunto il paradosso.
2: Però sempre per rimanere a casi possibili, nel caso in cui l'intelligenza artificiale si dovesse occupare della gestione di un ospedale, ed è una roba abbastanza a portata di mano, i malati terminali, che quindi non possono essere curati, devono essere eliminati subito.
1: Sì, certo.
2: Nell'ottica, no, dell'ottimizzazione. E questa è una cosa che, diciamo, va contro i valori etici.
0: E non le si può insegnare l'etica.
2: No, perché l'etica è un ostacolo a un certo punto. Se tu devi raggiungere un obiettivo, l'etica capisci che è soltanto un fronzolo. E ti
0: ho
2: dà
0: capito,
2: fastidio.
1: Sì, diciamo che no, il pericolo più grosso è che cercando di arrivare a destinazione lei cerchi di superare qualunque tipo di ostacolo le venga messo sul percorso. Che poi, per spiegare, è come se tu hai anche lì il paradosso della pistola, che di per sé non è cattiva,
0: è
1: la pistola è neutra. Se tu la usi in maniera cattiva, sei cattivo e lei diventa tale. Ma altrimenti la pistola sarebbe fatta per difendersi, non per aggredire, no? Oppure, non so, i cartoni tipo Cars, no? Sono delle macchine che sono senzienti.
0: Sì.
1: A un certo punto queste macchine vengono dimenticate e loro cercano di sopravvivere.
0: Chiaro.
1: Se nel cercare di sopravvivere diventano aggressive, quelle macchine cominciano a investire i pedoni.
0: Certo.
1: Potrebbero, certo. In Cars non lo fanno, ma l'esagerazione potrebbe diventare questa, no? E quindi la paura, da una parte è quella proprio fisica, no? non tanto dell'incidente, quanto proprio della scelta dell'intelligenza artificiale di eliminarci perché ci vede come un ostacolo sul suo cammino. E dall'altra parte proprio quella di manovrare le cose che noi facciamo affinché in qualche modo ci eliminiamo, che ne so, semplicemente stravolgendo la percezione del riscaldamento del pianeta, dell'inquinamento, o favorendolo oppure facendoci capire che è meno pericoloso quanto possa essere.
0: Va anche detto che è nella natura umana la paura di una forza ignota che si autoalimenta e che ci soverchia. La cinematografia mondiale da Blob, ti ricordi? Ma anche War Games, giochi di guerra, è proprio una nostra paura,
1: chiaro,
0: no? Qualcosa
1: paura
0: grande di noi che ci schiacci proprio.
1: Sì,
0: no?
1: sì, però se cominciano a dirlo quelli che queste cose le stanno progettando, cioè finché lo diciamo io e te, stanno scherzando.
0: Se
1: lo dicono quelli che queste cose le hanno prodotte, la cosa diventa anche abbastanza
0: con certezza, lo
1: diventa concreta in qualche modo, no?
0: Lo dicono
1: però chissà che l'ONU, che dovrebbe essere l'ente che sta al di sopra di tutte le nazioni, di tutti i governi, non riesca almeno davanti a una cosa come questa a trovare un atteggiamento più pulito.

0: Il vecchio Farley, Farley Jackmaster Funk, chissà quanto c'è di autentico e di anagrafe in questo nome artistico. Farley magari è il suo vero nome,
1: sì,
0: o il cognome.
1: Jackmaster
0: la vedo un po' difficile, anche perché viene scritta, sai come?
1: Come?
0: Tra virgolette,
1: bravo,
0: facendo le virgolette nel coniglietto,
1: sì,
0: e fa anche, vabbè, anche qui siamo sul, sì, sul genere musicale. Si può dire che sia uno dei primissimi passi della musica house, no? Una delle prime,
1: certo,
0: due o,
1: certo,
0: tre grandi
1: 40
0: hit
1: anni
0: della
1: fa.
0: Musica house.
1: 86. 40 anni.
0: Love Can Turn Around.
1: Cioè, quando dice quello lì mette musica house, sappiate che la prima canzone,
0: sì,
1: o meno,
0: sì,
1: la prima canzone di musica house fu questa.
0: Non me lo cancellare, Alex, perché poi volevo dire un'altra cosa che mi è venuta in mente stamattina, ma nel frattempo sono arrivati ovviamente 100.000 messaggi che hanno a che fare con l'intelligenza artificiale. Diego, che è evidentemente un mio coetaneo, dice: ma non c'erano le tre leggi della robotica di Asimov che tutelano l'uomo? Isaac Asimov è stato il più grande scrittore di fantascienza degli anni 50 e 60, e le tre leggi erano che?
2: Allora, sono: la prima è che un robot non può arrecare danno a un essere umano, né può permettere che a causa del suo mancato intervento un essere umano riceva danno. La seconda è: un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non vadano in contrasto con la prima legge.
0: Okay.
2: Terzo, un robot deve proteggere la propria esistenza, purché la salvaguardia di essa non contrasti la,
0: con
2: prima,
0: la prima
2: e la,
0: e
2: seconda,
0: con la seconda
2: legge.
0: La paura, appunto, da parte di tutti quelli che l'intelligenza artificiale la stanno sviluppando, è che gli uomini che producono i robot non siano in grado di gestire queste tre regole.
1: Naturalmente, quando
0: regole.
1: Dite la parola robot, intendete l'intelligenza artificiale.
0: Sì, sì, sì,
1: cioè,
0: beh,
1: uno può programmare,
0: certo,
1: l'intelligenza
0: negli
1: artificiale.
0: Negli anni 50 si pensava al robot.
1: Naturalmente. Però se tu la programmi, l'intelligenza artificiale, dici: allora, prima di tutto queste tre cose. Queste tre cose, poi parliamo del resto.
2: Sì, ma sta sviluppando un'autonomia per cui decide se disattendere quelle regole o tenergli fede.
0: Quello che dice Matteo è figlio anche di esperienze recenti, nel senso,
1: sì,
0: che ci sono già tanti casi in cui, appunto,
2: sì,
0: l'intelligenza artificiale ha fatto qualcosa che non gli era stata concessa,
2: sì,
0: no? E l'ha fatta in buona fede dal suo punto di vista,
2: certo, per eseguire,
0: per risolvere
2: l'ordine,
0: un problema. Ma le varianti, appunto, di un problema sono infinite. Adesso non vogliamo accutturarvi, come direbbero in Puglia,
1: cioè, insomma,
0: appesantirvi la giornata e l'umore. Chiudo con il messaggio anche un po' più romantico di un'ascoltatrice, credo, che dice: mi ricorda il corto di fantasia dove Topolino cerca di uccidere la scopa magica da lui stesso creato.
1: Sì, ma è sempre proprio nella cinematografia.
0: Tantissimo,
1: c'è sempre stato.
0: No, parlando della musica house, che è un argomento un po' più leggero, la parola house deriva da warehouse, che significa magazzino, no? Che sono i posti di Chicago dove hanno cominciato a fare questo genere musicale. E stamattina leggevo una cosa che ha a che fare invece con le house, e cioè con le case nelle quali viviamo. In Italia, in particolare nella città da cui vi parliamo,
1: sì,
0: cioè Topolinia.
1: Esattamente, Milano, la città, in particolare la zona di Via Massera, dove un metro quadrato è a 12.000 euro.
0: Allora, c'è una statistica di questi ultimi giorni che dice che in 10 anni è sparito un terzo delle case che una volta era possibile affittare.
1: Caspita!
0: Cioè, su 10 case adesso 3, 4 circa non ci sono più. Cioè, non è che non ci sono più le case, e non è che le hanno vendute, semplicemente vengono affittate con gli affitti brevi.
1: Airbnb.
0: No? Io quando parlo di affitto parlo di una casa che tu affitti per i famosi 4 più 4.
1: Di Nora Orlandi. 4 più 4, il 4 più 4, certo.
0: O 6 più 6, quella,
1: sì,
0: roba lì,
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: no?
1: Sì. Diciamo l'affitto normale. Ecco,
0: certo,
1: l'affitto
0: una su 3 delle case che c'erano 10 anni fa non ci sono più, perché vengono usate in questo, e quindi la difficoltà è per quelli che le case le vogliono affittare.
1: Certo.
0: No, non tutti si possono permettere di comprarsela, peraltro secondo molti indicatori sarebbe meglio sempre affittarla invece che comprarla, ma noi italiani siamo legati al mattone, quindi per noi la casa vera è un punto d'arrivo.
1: La prima casa non è neanche il 100%,
0: certo,
1: di quello che abbiamo, facciamo i debiti per averla,
0: certo.
1: La prima casa.
0: Però insomma ce ne sono di meno a disposizione e con dei prezzi che sono molto cresciuti. Leggendo questa notizia mi sono chiesto come avremmo fatto io e la mia famiglia se fossimo vissuti in quest'epoca. Io quando, finché sono rimasto in casa con i miei, nei 20, 25 anni, facciamo pure 30, in cui sono rimasto a casa con i miei, abbiamo cambiato casa 5 volte.
1: Caspita.
0: 5
1: caspita.
0: Volte. Tutte in affitto, ovviamente, certo, perché non certo, ci potevamo permettere
1: ma
0: di comprarcela.
1: Diciamo che il motivo del cambiamento era traumatico.
0: Il motivo era sempre lo stesso, che il padrone di casa a un certo punto quella casa o la vendeva o ne aveva bisogno per i figli che nel frattempo si erano sposati e quindi gentilmente ci chiedevano di accomodarci e noi appunto eravamo costretti a spostarci di qualche centinaio di metri. Poi in qualche modo ce l'abbiamo sempre fatta e ogni volta che abbiamo cambiato casa abbiamo guadagnato un metro quadro.
1: Beh allora, beh, 5 metri guadagnati, buttali via.
0: Esatto, in 30 anni abbiamo guadagnato mezza stanza.
1: È comunque un upgrade, Linus.
0: Sì, sì, sì, adesso certo, non ce la faremo mai. Dai,
1: allora, ti voglio tranquillizzare, Linus. Voglio tranquillizzare il piccolo Linuccio di Paderno Dugnano. Linuccio di Paderno Dugnano. Io capisco che Paderno Dugnano sia una ridente località, così come lo è San Donato Milanese.
0: Ma
1: l'Airbnb di Paderno Dugnano è un po' meno accattivante,
0: certo,
1: dell'Airbnb.
0: Certo, tu dici che lì forse c'è ancora un po' di disponibilità.
1: Quel 30% si riduce al 10%?
0: Sì,
1: siamo
0: sì,
1: gentili.
0: Sì, sì, la statistica ecco, riguarda Milano città. Nella periferia, nella provincia, magari le case d'affitto si possono anche
1: un po'
0: trovare.
1: Meno, un po' meno. Vabbè. Sei più tranquillo, Linuccio?
0: Sì, moltissimo.
1: Ok, perfetto.
0: Sono pronto a prendere la macchina del tempo e a tornare indietro.
1: Bravo.
0: Di 100 anni e
1: a comprarmele tutte e 5!
0: Oh, signor, questo è un caso discografico degli ultimi anni, è una canzone di 15 anni fa che adesso è un grande successo.

0: come fa una canzone che ha vinto un Latin Grammy nel 2012 a diventare, non a tornare, a diventare il successo che non è stata 15 anni fa grazie a TikTok.
1: C'è anche un piccolo zampino di X Factor Italia, cioè in Italia.
0: Ma perché evidentemente la ragazza che l'ha cantata la conosceva grazie a TikTok.
1: Matematico. Quanto sei cretino. Gli ho dato la mano e lui l'ha ritirata, ha fatto la mossa. Potevi fare di meglio, Linus, che è così. Sì, o ancora di meglio, che è così.
0: Però quella è con due mani. Carla Morrison dal Messico con Disfruto. Le 10:30 minuti, state ascoltando Radio DJ. Valentina scrive: lo dite a me, mi hanno appena sfrattata da una casa dove vivevo da 12 anni, ho dovuto comprarne un'altra, forse finirò di pagarla alla pensione. Un terzo: fate un salto a Grottammare o a San Benedetto. La mia generazione, tra case in affitto introvabili e prezzi delle case inavvicinabili, ci ritroviamo a 30-40 anni a vivere ancora con i genitori. Poi dicono che si fanno pochi figli. Un saluto da Simone.
1: Non voglio sapere a Firenze, che non so, sarà il 90.
0: Firenze è la capitale, immagino, di quel tipo di problematica. E comunque, guarda che a Paderno si difendono ancora.
2: Ragazzi, confermo quanto detto da Nicola, Paderno Dugnano. Ancora fortunatamente si affittano le case e a tanta gente che arriva da Milano. Stefano, agente immobiliare di Paderno Dugnano.
0: Non agente segreto.
1: No, no, l'ha detto agente, pubblico, agente immobiliare. Come è vestito Stefano in questo momento?
3: Colletto molto alto.
1: Sì.
3: E giacca.
0: Sì, no, adesso è in camicia e basta perché fa ancora tanto caldo. La giacca ce l'ha, ma.
1: Però cravatta.
0: Beh, cravatta per forza.
3: Cravatta col nodo molto grosso.
0: Poi dipende da dov'è. Sei in ufficio, magari più.
1: Sono Stefano Gabbana, vi prego, due taglie in più. Quei pantaloni strizzati che vi strizzano i maroni non si possono più vedere. La caviglia nuda andava 20 anni fa. Sveglia!
0: Secondo me l'intelligenza artificiale ci sterminerà rendendoci tutti stupidi, neanche avessimo bisogno di aiuto.
1: Devo dire che sono già sulla buona strada.
0: Non c'era bisogno, ma un aiuto c'è lo sta dando. Dai, sì. Vediamo tra poco. DJ, chiama Italia.
4: Sei appena tornato dalle vacanze e ti sei reso conto di una cosa. Per 2 settimane la tua casa è rimasta lì, vuota ad aspettarti. E se invece la prossima volta potessi ripagarti qualcosa mentre sei via? Non c'è bisogno di scervellarsi. Puoi mettere la tua casa o anche solo una stanza che non usi su Airbnb quando parti. Che sia per un weekend o per un periodo più lungo, sei tu a decidere. Ospitare su Airbnb può aiutarti a guadagnare qualcosa in più senza stravolgere la tua vita. Così puoi coprire parte del tuo prossimo viaggio o semplicemente respirare un po' con le spese di tutti i giorni. Visita airbnb.it/host, facendo attenzione a digitare la parola host con l'H. Scopri quanto potresti guadagnare mettendo la tua casa su Airbnb.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
9: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
10: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
11: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
12: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con Coop 24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su coop24.it.
13: Coop 24, un paraprenota fatto.
14: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family?
17: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
18: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29 euro.
19: La spesa intelligente!
20: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
21: Subaru.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
2: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
3: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
3: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
5: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Eh sì, il segreto di questa canzone è il tuttum che c'è dopo. Ah,
1: con anche dato con un po' di sassofono, ma poco sì. Poco.
0: Beh, erano talmente in tanti i Madness che c'era spazio per tanti strumenti.
1: Vero.
0: La cosa che mi diverte molto, veramente una stupidaggine autoriferita, è che ci sono due delle mie canzoni preferite che hanno lo stesso titolo, ma non ci potrebbero azzeccare di meno una con l'altra. Questa dei Madness che avete appena sentito, Our House, e Our House è anche quella di Crosby, Stills, Nash & Young, che abbiamo messo qualche mese fa. Parlando di case, ovviamente siamo partiti da una statistica che era molto milanese, ma ci stiamo accorgendo che in verità riguarda tutte le città italiane, almeno quelle con un certo numero di abitanti.
1: Sì, vi suggerisco un giochino che mi ha suggerito Sara Foresti, cioè cercate una casa in una particolare zona di una città.
0: Di qualunque città.
1: Cercate, okay. Cercatela in affitto, non la trovate, cercatela su Airbnb. Spuntalo come i funghi.
0: Allora, senza stare a leggere l'elenco appunto infinito di messaggi che sono arrivati di gente appunto disperata per questo motivo, è molto bello il messaggio di Alfredo da Viareggio che dice: il vostro intervento sulla mancanza di case in affitto e poi nel cluster pubblicitario, la pubblicità di Airbnb, è qualcosa che nemmeno l'intelligenza artificiale avrebbe potuto immaginare. Grazie Alfredo di avercelo sottolineato, perché siamo molto orgogliosi della nostra libertà di espressione.
1: Esattamente.
0: Nel senso che se fossimo dei leccaculo, probabilmente sapendo che c'era quel comunicato non avremmo detto quello che abbiamo detto. In verità, se me lo fossi ricordato non l'avrei mai
2: fatto. In realtà non sapevamo di quel pubblicità.
1: Invitiamo l'inserzionista a non ritirare il proprio spot.
0: Per favore,
1: perché
0: abbiamo
1: ti dico
0: famiglia.
1: Che comunque, cioè, ha la sua utilità Airbnb, se vuoi risparmiare qualcosa.
0: Bisogna trovare il modo per convivere, insomma.
1: Per convivere, esatto.
0: Per tutti gli argomenti. Scrive Enzo
2: sapessi quando ti penso,
1: questo poi è una versione corretta del volgarissimo.
0: Ragazzi, buongiorno. Dovessi avere la fortuna di avere accesso ai biglietti per gli Oasis a Roma. Quando è? Domani il click day?
1: Il D-Day, non si capisce.
0: Non lo so, è tra
2: è
0: poco.
2: È il 27?
1: E quindi
0: 27
1: manca,
0: è lunedì, credo.
2: No, allora no, era venerdì.
0: Secondo me è un venerdì che potrebbe essere domani. Sconsigliate quelli da 92 euro per i poveri come la merda, come me. Sono biglietti per stare in piccionaia, ma d'altronde gli altri sono costosissimi. Mi permetto di dire che secondo me li stai sottovalutando, nel senso che se anche tu fossi in una posizione più vicina al palco, alla fine ti garantisco che tu guardi gli schermi.
1: Sì.
0: Perché comunque da 20 metri in poi, no? Le figure, cioè i cantanti, i musicisti, sono talmente piccole e gli schermi sono talmente belli, sono talmente grandi, che il concerto lo guardi come in televisione e tu dirai: allora me lo guardo in televisione. L'emozione di essere lì.
1: L'emozione collettiva ti arriva.
0: Sì, no, per cui bellissimo. Anche 92 euro, che pure sono tantissimi per la piccionaia, sarebbero
2: caso
0: spesi
2: bene. Secondo
0: me
2: intende questo: io sono molto lontano, siccome lo voglio riprendere col cellulare, quindi frapponendo.
0: Magari sei anche un po' in alto, non c'hai le teste di quelli davanti, ecco. E ti viene anche uno
2: con un buono zoom,
0: un'immagine più chiara.
2: Lo riprendi
0: sì.
2: Bene.
1: Di questo messaggio mi tengo la sua espressione della non abbienza.
0: Allora, il mio amico Pino da Mantova dice: sai che il marmo della sala ONU è un marmo italiano? È un marmo chiamato anche Verde Alpi.
1: Verde Alpi.
0: Che poi è una. È una parete costruita negli anni 50, credo.
1: Ma
0: è sempre quella.
1: Ha quel sapore un po' fanè, cioè quel marmo.
0: Sì, perché
1: lì,
0: poi c'è molto ottone anche.
1: Sì.
0: Che sembra il bagno di un albergo.
2: Sembra quei bar un po' vecchi, tipo Vanni, che c'ha, che ne so, gli insetti in marmo e le modanature in legno grosso.
0: Stavo aspettando che tu usassi il termine modanature, bravo. Non mi hai deluso.
1: Modanature che cosa vuol dire?
2: È un rivestimento decorato in legno.
1: Ok, Lauricella, la parola del giorno, modanatura.
0: Allora, in tanti mi stanno scrivendo o mandando messaggi come questo di Fabiano. Ieri, figata, è arrivata la maglia per la Virtual DJ 10 con il pacco gara. E che pacco, ora tocca solo correre.
1: Vero.
0: L'iscrizione bisogna farla per tempo, perché poi domenica prossima si corre.
1: Sono Piero Pierotto e qui con me c'è Fabio Vercellone. Annuncio solenne, io e Fabio, naturalmente, ma Fabio più agguerrito e mi lascia indietro, correremo alla DJ 10 di Milano, di Milano Io voglio dire una cosa, io lo lascio andare. Fabio, ricordami il tuo tempo, il tuo personale.
0: Sui 10.000 quanto fai?
1: Il tuo...
3: Io corro DJ 10, mezz'ora.
0: Beh.
1: Mezz'ora. Purtroppo,
3: mezz'ora.
1: Vedete,
3: mezz'ora.
1: Vedete.
3: Io sì. Corro.
1: Sì, sì, buono, buono, buono, buono, buono. Allora, il nostro buon Dio è generoso, è munifico nel distribuire a ognuno delle caratteristiche.
0: Certo, c'è un po' di casualità.
1: Fabio Vercellone scrive come Umberto Eco, ha una prestanza fisica da atleta keniota, purtroppo ha qualche difetto in comunicazione,
0: da qualche parte,
1: ma noi
0: qualche punto doveva
1: noi
0: mancare.
1: Gli vogliamo bene lo stesso, vero Fabio?
0: È una, è una programmazione musicale
1: basta
0: è una programmazione musicale molto multietnica quella di questa prima ora. Prima abbiamo messo un pezzo inglese, prima ancora c'era una cantante messicana, il prossimo cantante

0: poi ci sono io che cerco di comprare casa a Pedesina, il paese meno popoloso d'Italia, e non la trovo nel mio budget. Pedesina è in provincia di...
1: È in provincia di Sondrio, è il terzo comune meno popolato d'Italia dopo Morterone e Brigalta.
0: Morterone è dove siamo andati in bicicletta
1: e Brigalta.
0: E non trova casa. Forse ce ne sono poche fisicamente.
1: Eh sì, praticamente la fotografia di Pedesina è una curva con delle case su. Basta.
2: Sì. Ecco, amici di Morterone, diamogli una pulita a quella strada lì.
0: Poverino, non tocca a loro farlo.
2: Amici dell'ANAS, che il mio amico è caduto per un sasso. Era pieno di sassi.
0: A 20 metri dal palco vedono soltanto i ventenni. Io guarderei lo schermo pure se fossi a 5 metri. E chi sei, Mister Magoo?
2: Però posso dire, Linus, un occhio al palco glielo dai.
0: Sì,
2: anche da lontano.
0: Sì, certo, certo.
2: Cioè è tutto un insieme.
0: Per avere la conferma che sei realmente lì.
2: Sì,
0: insomma,
2: è figo.
0: Però prevalentemente lo vedi attraverso gli schermi.
2: Sì.
0: Per osmosi state vendemmiando l'unica vigna di Nebbiolo della Brianza. Saluti da Diego e Lu da Triuggio. Ci si vede alla DJ Terni il 4 di ottobre, manca poco. Buongiorno Linus e Nicola, Urca, Virginio. Sono giorni difficili per la mia famiglia. Mia moglie Monica è stata investita settimana scorsa sulle strisce pedonali e ora si trova in coma in ospedale.
2: No.
0: Abbiamo 3 figli piccoli e da parecchio tempo siamo vostri fidati ascoltatori. Appena tornerà cosciente, evidentemente un coma indotto, no? A volte succede,
1: certo.
0: No? Che ti sei fatto molto male, allora per non farti soffrire troppo ti tengo in questa specie di bolla, ma sanno che prima o poi ti fanno uscire. Spero che sia così. Sono sicuro che tornerete a farle compagnia durante quello che sarà un lungo periodo di riabilitazione. Virginio, Miki, Lollo e Daniele. Ciao ragazzi, un abbraccio per tutti e quattro. Siamo in quattro anche noi, uno per uno. Tutti abbracci. Virginio, Miki,
1: io Lollo.
0: E tu Daniele, va bene?
2: Va bene,
0: okay.
2: Va bene.
0: No, stamattina a proposito di incidenti terribili, Alex da Buontorinese faceva riferimento a quel ragazzino di 7 anni che stava andando a scuola in bicicletta col papà su una pista ciclabile ed è stato investito.
2: Mamma mia, no? Tremendo.
0: Ed è la conferma che le piste ciclabili, se usate male, possono anche essere più pericolose che se non ci fossero. È un po' il meccanismo del semaforo rosso o verde in piena notte, specialmente il sabato notte.
1: Sì,
0: no?
1: Con l'arancione che
0: tu passi col verde perché sei sicuro di aver ragione, e poi c'è il matto di notte che dice chi cazzo vuoi che arrivi, che passa col rosso. Se c'è il semaforo lampeggiante,
2: rimani tutti
0: quanti uno sguardo
2: sono
0: lo e spesso le strisce pedonali disegnate per terra sono pericolose, perché è un attimo che uno superi quel limite in buona fede, magari non si accorge neanche,
2: questo
0: che specialmente qua qualcuna di queste corsie pedonali adesso comincia ad avere
2: un cordolo
0: di protezione da una parte all'altra,
2: e ben venga anche la pista ciclabile, se posso dire, perché adesso sono demonizzate,
0: però devono essere fatte.
2: È così facile nell'era del cattivismo dire ho rotto le palle, voglio sgasare,
3: e
2: va
3: poi
2: bene.
3: In città si va piano, non rompete le palle,
0: Alex, hai detto la cosa più giusta.
3: Piano.
0: Il vero problema non sono le piste ciclabili, e siamo noi che andiamo in macchina come dei deficienti.
2: Sì,
0: e quando dico noi,
2: tutti.
0: Voi provate a fare uno spostamento

0: di 5 chilometri dovunque voi siate e fare mente locale su quanti ipotetici criminali vedete,
1: sì,
0: involontariamente,
1: sì, sì,
0: no?
1: Sì, sì,
0: involontariamente.
1: Sì,
0: sì. Ci sono dei limiti che non vengono rispettati, i semafori che non vengono rispettati,
1: sì,
0: corsie che vengono invase, da tutti noi, da tutti,
1: sì,
0: noi. Noi italiani viviamo lo spostamento in macchina ogni volta come se fosse il Gran Premio di Baku,
1: sì,
0: che c'è dopodomani, per cui dobbiamo conquistare la miglior posizione possibile al semaforo davanti.
1: Io ho un'istintiva fiducia, giuro, non sono ironico, nelle nuove generazioni. Più i capelli sono bianchi e più vedo cazzate fatte. Speriamo.
2: DJ, DJ, Yama Italia.
3: Radio, DJ.
4: One nation, one station.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
8: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: Arcaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
10: Non voglio essere fritto!
11: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
10: E gli altri?
11: Gli altri vadano a farsi friggere!
12: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
13: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
14: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Ah, finalmente un po' di relax.
18: Wow!
19: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
20: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
21: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
22: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
23: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Adesso sono le 11.

0: proprio vero quando dicono che il tempo, come dire, lenisce le ferite, sì, ammorbidisce i rapporti, sì, no? Fa sparire a volte certi rancori. Ho fatto pace con i Big Mountain.
1: Con questa versione di Baby I Love Your Way.
0: Esatto, che per... quando era uscita questa versione mi faceva schifo, perché io ovviamente da antico preferivo quella.

0: di Peter Frampton, sì, che è tuttora più bella di questa.
1: Ma guarda, tutti quelli all'ascolto la pensano come
0: ma certo. Peter è nettamente meglio,
1: siamo proprio.
0: Però ebbe talmente tanto successo questa versione negli anni 90 che secondo me a qualcuno ha fatto piacere anche sentirla e magari ha anche alzato il volume della radio, insomma.
2: È vero, nel primo liceo io mi ricordo, sì.
0: Dove sei scema?
2: Anita, c'era sempre quella ladra di casa. Anita,
0: ladra di cosa?
2: Scusa, oggi la ridarola. Sarà che ieri sera.
0: Stupidera.
2: Sarà che ieri sera.
0: Cosa è successo ieri sera?
3: Ha fatto ieri sera.
2: Che ho fatto?
0: Hai fatto?
2: Certo, è proprio lui.
0: Hai
2: dice,
0: fatto bene ieri
2: proprio
0: sera.
2: Lui dice, ho fatto bene. Teo. Proprio lui
3: ma
2: dice.
3: No, ma
2: che
3: è per quello.
0: Ma sono passato da casa tua, c'era tutte le inferiate.
2: Le finestre.
3: Ma ieri poi non te l'ho chiesto, ma Mamadou e questa enorme vincita che ha fatto. Che fine, com'è andata?
2: Dove?
0: Mamadou di Oggiono.
1: Basta.
0: Dobbiamo spiegare
1: mi
0: tutto poi.
1: Il cervello.
0: In questo momento ci sono almeno 20 o 30 mila nuovi ascoltatori che non sanno neanche che cosa stiamo dicendo.
1: Non capiscono che parlava allora, Rosalba, eccetera, eccetera.
0: Per gli ascoltatori più fedeli, da sempre Radio DJ premia appunto la fedeltà con un giochino che si chiama esattamente in questo modo, ok? Sono solo 45 anni che lo facciamo.
4: Questa settimana in regalo le scarpe Adidas Hyper Boost Edge e i pettorali per la DJ Ten di Milano.
0: Figata. And the winner is Roberto dalla provincia di Monza Brianza. Buongiorno Roby.
5: Eccomi, ciao a tutti.
0: Capiti grazie. Veramente a fagiolo perché il tuo mestiere è ristrutturare e vendere case, non affitti però,
5: Guarda, allora, io ho ascoltato il vostro intervento e sono perfettamente d'accordo con voi. Non affitto come affitti brevi perché è un lavoro incredibile e non affitto sui normali 4+4 perché il problema grosso è che se trovi qualcuno che purtroppo non paga, oggi diventa un grosso problema per il proprietario dell'appartamento.
0: Cioè non ci sono strumenti che ti permettono
1: un anno.
0: Questa cosa io la sento dire da quando ero piccolo, no? E non le affittiamo perché dopo non vanno più via. Ma è ancora così?
5: Purtroppo sì, purtroppo se qualcuno entra in possesso dell'appartamento, ha le chiavi, anche se smette di pagare, tu devi metterti con il tribunale, l'avvocato, mediamente sono 2 anni e mezzo di tempo, dove tu continui a pagare le tasse su quello che non entra perché non ti pagano l'affitto. Okay. E se di mezzo ci sono dei minori è praticamente
1: sì, se ha figli piccoli non lo
0: complicato.
1: Sì.
0: Complicato. Vabbè, le case in compenso si vendono quelle.
5: Case sì, fortunatamente c'è sempre il mercato, poi ci sono zone dove vanno di più, zone dove vanno di meno, ma mediamente le case si
0: La Brianza va bene, anche perché la Brianza sta diventando una specie di, come dire,
1: di appendice
0: a
1: Milano, no?
5: Sì, guarda, dopo il Covid la gente voleva il giardino e quindi si è spostata dal balconcino della città alla villetta, magari
0: alla
5: col
0: villetta,
5: giardino
0: sì.
5: Col terrazzo. Adesso sta un po' rientrando questa necessità del giardino perché noi siamo bravi anche a dimenticare quello che è successo poco tempo fa.
0: Esatto.
5: Il terrazzo va ancora, il giardino magari meno, perché poi ci si rende conto che bisogna mantenerlo il giardino.
0: Certo, anche quello è vero. Senti, io e Nicola siamo stati traumatizzati negli anni 80-90 dalla villetta a schiera.
1: Sì.
0: Vanno ancora le villette a schiera?
5: Sì, ci sono ancora. Adesso noi abbiamo a Mariano 3 villette, che sono 3 villette di fascia alta, però sono sempre una sorta di mini villaggino di villette a schiera con un minimo di giardini, terrazzini, e vanno ancora. Devo dire che però vanno tanto gli appartamenti perché oggi fanno delle bellissime strutture, tutte con terrazze, quindi da
1: scusami, poi arriviamo al premio fedeltà, le Adidas eccetera. Queste villette di Mariano, per esempio, Mariano Commensa, il paese di Francesco Facchinetti, quanto costa una villetta?
5: Allora, siamo mediamente a 500.000 euro a villetta.
1: Ah, la faccio!
0: Ha detto che era
1: una bella,
0: era
1: roba,
0: carina,
1: bella
0: insomma,
1: roba bella.
5: Sì, sono
1: metri, quanti metri?
5: Quadri.
1: Quanti?
5: 220 su 3 livelli, cioè sotterraneo, cioè taverna.
0: Beh, se è sui 4.000 al metro quadro si può fare.
1: Beh, insomma, 4.000, pensavo di meno.
0: Beh, Mariano Comense.
1: Ma ecco, è pur sempre Mariano Beach, diciamo. ok, va bene. No.
5: Sì, siamo poco oltre i 2.000 euro, siamo intorno ai 2.200-2.300.
1: Ah, 2.200-2.300,
0: Le compro tutte e tre, Roby, non darle via che...
5: Guarda,
1: il solito Linus.
5: Una è andata, ne rimangono due, sono tutte e due.
0: Guarda, le prendo tutte e due, ci metto il cane e il gatto.

0: Perfetto, è la giornata dell'umiltà.
1: Dai. Allora, Roberto, nonostante gli abbiano detto di stare attento alle cartilagini delle ginocchia, quest'estate si è messo a correre e verrà a correre la Five. Stai molto attento alle ginocchia, che comunque sono un'articolazione molto delicata. Non esagerare, ok?
2: Va bene, va bene.
1: Dai, peraltro le scarpe che ti diamo per correre, cioè le Hyper Boost, sono super protettive, quindi vedrai che ti daranno anche una mano ulteriore. Grazie Roby, buon lavoro.
2: Grazie a voi, grazie a tutti.
1: Ciao, ciao. Buona giornata.
3: DJ Chiama Italia.

0: Great Expectation. Siena Spyro su Radio DJ, sono le 11:12. Tanto è fatto che gliel'hai gufata l'Italia della pallavolo.
1: Che è successo?
0: È che ogni giorno mi dicevi, ieri sera la pallavolo ha fatto degli ascolti
1: no,
0: pazzeschi.
1: Ieri ha fatto 14.
0: Poi basta,
1: poi
0: perché
1: ha perso.
0: Con i finlandesi di Babbo Natale è arrivato.
1: Mi spiace.
0: Hanno vinto talmente tanto che per una volta ci può stare anche di fermarsi un po' prima. Peccato perché giocavano in casa a Torino.
1: Sì, comunque.
0: Tanta gente a vedere. E tanta gente anche davanti al televisore.
1: Molto.
0: Stavo guardando che c'è la Formula 1 sabato questa volta, non
1: come
0: domenica.
1: Mai?
0: Perché ho controllato, giocano a Baku, che è la capitale dell'Azerbaigian.
1: Corrono a Baku, giocano.
0: Sì, che stupido,
1: magari
0: sì.
1: Qualcuno
0: no,
1: si diverte.
0: Magari corrono.
2: Antonelli si diverte.
0: Sì, sì, corrono a Baku, che è la capitale dell'Azerbaigian, circuito famosissimo perché è un circuito cittadino molto stretto, con delle curve molto spigolose, con un passaggio fra due case che io non so veramente con quale pelo sullo stomaco loro lo affrontano a quelle velocità. No? È incredibile. Poi ovviamente non è un circuito dove si va fortissimo, quindi gli incidenti difficilmente sono traumatici, però insomma non è una cosa facile. Però appunto questa di solito
1: è la Monte Carlo, diciamo.
0: Sì. Però appunto c'è un passaggio fra due case storiche che fa veramente impressione. È la prima volta che corrono di sabato, mi pare, e ho scoperto che domenica in realtà c'è la celebrazione di una vittoria nella guerra contro il Nagorno-Karabakh.
1: Ok.
0: Tu conoscevi l'esistenza del Nagorno-Karabakh?
1: Allora, io so che gli azeri hanno delle dispute con qualcuno.
0: Sì, certo,
1: diciamo.
0: Il Nagorno-Karabakh non esiste più adesso,
1: esatto.
0: È stato tutto inglobato dall'Azerbaigian. La popolazione armena che viveva in Nagorno-Karabakh adesso vive in Armenia.
1: Sì. Sì. Armenia,
0: è finita così.
1: Armenia e Azerbaigian, non buon rapporto.
0: Brutto rapporto. Poi c'è l'Italia che gioca venerdì contro il Belgio.
1: Ok.
0: Ma lo sai colpito, amico Alex, che il tuo omonimo Alessandro Romano dal nulla probabilmente gli danno da guidare la nazionale.
2: Bello.
0: Guarda che incredibile, non è mai successo, credo, che un ragazzino così giovane, fino a pochi mesi fa, mai sentito nominare, non si sapeva neanche se era italiano o svizzero, gioca nel Cagliari.
1: Ok.
0: Venerdì potrebbe essere il regista della nazionale di Mancini.
1: Cioè, non
0: con
1: il
0: Tonali
1: capitano.
0: Tonali e Barella da una parte.
1: Non il capitano.
0: Però il regista.
1: Ah, bello,
0: quello che
1: bravo.
0: Sta in mezzo. Barella a destra, Tonali a sinistra e lui in mezzo.
1: Bello,
0: 20
1: bello,
0: anni.
1: Bellissimo. Bravo Mancini, quindi.
0: Coraggioso e speriamo che lui sia in grado di. Quindi Formula 1, Penza Guida,
1: Formula 1,
0: calcio, pallavolo . E oggi è l'unica giornata in cui gli equipaggi della Louis Vuitton Cup, che sono le qualificazioni poi all'America's Cup, possono provare il terreno di gara. Perché comunque uno deve provare anche il mare dove
2: deve
0: regatare.
2: Ma il mare cambia sempre, quindi che provi?
1: Il Golfo di Napoli che è protagonista insomma dell'America's Cup.
0: Il campo di gara, il campo di regata dell'America's Cup è da Castel dell'Ovo a Posillipo.
1: Perfetto.
0: Davanti al lungomare di Napoli.
1: Lì davanti, tutto a posto.
0: Chissà
1: quanti Airbnb pieni da quelle parti. E stamattina sentivo il Trio Medusa che ne parlava.
0: Sì, ne hanno parlato anche loro.
1: E dice che queste barche vanno a 45 nodi. Hanno detto una cosa che mi sembrava.
0: Sono un pochino più piccole, ho letto, di quelle dell'America's Cup precedente.
1: Dicevano che cadendo in mare a 45 nodi si può anche andare al creato. E in effetti è così.
0: Beh,
1: cioè, bastano.
0: Se tu prova a pensare di andare a sbattere contro un muro a 45 nodi.
1: No, è proprio solo l'impatto.
0: 45
1: con
0: nodi?
1: Nodi.
0: Vabbè,
1: nodi.
0: Sono
1: 90, quasi.
0: 90 all'ora, 1800 un nodo. Sì.
1: L'impatto con l'acqua già, di schiena,
2: perché
1: di pancia.
2: Uno pensa che l'acqua sia accogliente, in realtà con
1: no,
2: la velocità è una
1: dura,
2: lastra di
1: mare. È dura, quindi tremendo.
0: Ma
1: insomma.
0: Tu li vedi gli equipaggi delle barche di adesso?
1: Come
0: sono
1: no?
0: Vestiti come se andassero in Formula 1.
1: Sì.
0: Il casco, casco vero e tutto il resto, insomma. Sì, è una cosa che non riesco ancora a decodificare, no? Perché se tu pensi a una barca non pensi mai a una cosa come quella, però
1: certo.
0: D'altronde neanche le Formula 1 assomigliano alle macchine con cui noi andiamo in giro, ecco, diciamo che il percorso che hanno fatto grosso modo è questo. La differenza vera è che la Formula 1 c'ha un motore, qui l'unico motore che serve è Ovient. Quando arrivano i bastimenti
1: se rimane soltanto Ovient, ti giuro mamma, questa è

0: Magazine. Ti giuro, mamma. Ti giuro, mamma, questo è l'ultimo caffè che bevo.
1: Clementina, Radio DJ, le 11:20, rimane una canzone bellissima. Beh, questa, piccola errata corrige, o meglio, integrazione alle cose che ho detto prima.
2: Non sono state ridotte le dimensioni delle barche della Louis Vuitton Cup, queste sono regate preliminari fatte con imbarcazioni più piccole e con solo 4 elementi di equipaggio.
1: Quindi quelle che usano oggi sono più piccole, quelle con cui gareggiano rimangono sempre grandi. E continuano ad arrivare nel frattempo messaggi da parte di quelli che hanno a che fare con il mondo delle case in affitto e viceversa, no? C'è questa emergenza, insomma, questo allarme che viene gridato da un po' di tempo, che le case in affitto, quelle normali, si fa fatica a trovarle perché molto spesso stanno cedendo il posto, stanno diventando case per affitti brevi. Al contrario, però, ci sono delle zone dove ci sarebbero delle case in affitto da dare o anche da vendere, ma non le vuole nessuno. Sono zone che magari sono semplicemente passate di moda, no? Cioè, ci sono tanti messaggi, per esempio Alessandra dice: io ho in vendita casa mia da 18 mesi e non ho avuto neanche una proposta. Probabilmente è la zona dove la casa è ubicata,
3: certo,
1: no?
3: Cioè, il prezzo è la zona. Però, ma neanche una telefonata.
1: Non viene neanche detto all'inizio, certo, no? Per cui magari una telefonata, no?
3: Sì.
1: Quando ci capita di andare in bicicletta nelle zone tipo il Ghisallo,
3: Val d'Intelvi, Magreglio.
1: Quelle erano zone che una volta erano le zone di villeggiatura dei milanesi.
3: Sì.
1: Adesso i milanesi vanno in villeggiatura da un'altra parte,
3: sì,
1: magari.
3: Sì.
1: Ed è pieno di case.
3: Sì, c'è pieno
1: anche
3: di vende.
1: Con un bel potenziale.
3: Bellissimo.
1: Magari,
3: no? Potenziale, bellissimo. Hai la sensazione che lì doveva succedere qualcosa che non è successo, cioè doveva esplodere, e non è mai esploso. Questa è la sensazione, lo dico con grande rispetto per quei territori che sono meravigliosi.
1: Sì, è pure strano, perché comunque siamo a due passi dal lago di Como,
3: sì,
1: sono,
3: sì,
1: zone, ripeto, molto belle, con dei paesaggi fantastici, però
3: ed è pieno di...
1: non si usa più, semplicemente.
3: Sì, sembra, senza voler essere troppo locali, l'Italia è piena di zone che hanno conosciuto uno sviluppo molto forte negli anni 60, e poi,
1: certo,
3: si è fermato. L'Appennino, per esempio.
1: Certo.
3: L'Appennino doveva essere, e secondo me non è stato, ma aggiungo, è il suo bello.
1: Sì,
3: è,
1: sì,
3: il suo,
1: sì,
3: strano.
1: Ah, guarda, io l'ho attraversato in bicicletta,
3: bellissimo,
1: pochi mesi fa.
3: Bellissimo,
1: e...
3: bellissimo.
1: Bello.
3: Bellissimo.
1: No, leggevo stamattina o ieri a proposito di Appennino, che ci sono un po' di polemiche che riguardano Predappio, e hanno a che fare ovviamente con il suo passato. Senza entrarci minimamente in questa polemica, anche perché l'hanno in qualche modo ridimensionata, devo dire che Predappio è bellissima. È bellissima perché evidentemente qualcuno negli anni 20 ci teneva molto e ha fatto in modo che diventasse molto bella. Però quella bellezza degli anni 20 è rimasta.
3: Almeno, allora diciamolo bene, forte e chiaro.
1: E almeno attraversandola mi ha fatto un effetto,
3: certo,
1: molto
3: bellissima
1: bello.
3: Impressione,
1: poi,
3: ma certo,
1: che ne so.
4: DJ, chiama Italia.
1: Ci sono tre buoni motivi per ripartire con nuovo Kia Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina, una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo. E in più, con nuovo Sportage 3 Fuel avete oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire.
5: Solo a settembre scoprite gamma Sportage con interessi zero e anticipo zero in tutte le concessionarie Kia, anche domenica.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
12: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
13: Respira, sei in Trentino.
14: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
15: Sono Gianmarco Tamberi.
16: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
15: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
16: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
14: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
17: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
18: Devo sigillare il pavimento.
19: Hai già la soluzione in mano.
18: Anche su superfici diverse?
19: Sì, hai la soluzione in mano.
18: Ma non voglio mica rifarlo domani.
19: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
20: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
21: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
22: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
23: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
24: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
25: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
26: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
27: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
28: Have fun with... Nuovo Kia Sportage 3 Fuel. Il bello non è tornare, è ripartire.

0: praticamente questo è il balletto di Thriller 40 anni dopo.
1: Una cosa del genere, sì.
0: Chiedi a tua figlia se posso dire una cosa come questa, se ma si offende qualcuno.
1: Si è ammorbidita.
0: Era un complimento.
1: Si è ammorbidita, si è ammorbidita.
0: Sai che sono il primo fan di Harry Styles, da quando fa maratoneta.
1: Ah, assolutamente, però...
0: Allora, io apprezzo molto le persone che arrivano un po' prima agli appuntamenti convenuti, perché io faccio parte di questa categoria e quindi insomma è una cosa nella quale mi rivedo. Però adesso tu di solito cominci alle 9.
2: Sì.
0: Sì, sei in anticipo di qualcosa come 10 ore, non lo so.
2: Devo prepararmi.
0: Devi preparare.
2: Devo preparare.
1: Quello che parla è Wad, che è il migliore amico di Aldo Rock, e questa già è una cosa degna di nota.
2: Fa curriculum.
0: Sì, noi siamo felici perché te l'abbiamo scaricato per una piccola percentuale.
1: Però è interessante, cioè è un incontro tra due culture differenti, completamente.
2: Però sai che ci sono tantissime affinità.
1: È incredibile.
2: Una volta mi ha detto, tu hai l'obliquo di Michael Jackson. Cioè l'obliquo nel senso che c'è un po' di pancetta praticamente.
0: Però in maniera elegante.
2: È molto elegante.
0: Sì, perché Michael Jackson aveva quella magrezza morbida, come dicevamo prima, no?
1: Sì,
0: cioè era magro, certo, ma aveva comunque quella ciccettina piccolina, un po' adolescenziale.
1: E Wad è molte cose, insomma.
0: Sì, forse troppo.
1: È attaccato alla vita, a me piace molto perché ha molti interessi. Ed è Iena, è uno delle
0: Iene.
1: Iena Wad
0: è talmente gasato che oggi ripartono le Iene, dentro c'è un suo bel servizio che ci teneva a farvelo sapere.
2: Esatto. Stasera tornano le Iene di giovedì, è un giorno insolito per le Iene, è il terzo anno che faccio la Iena, ma sono una Iena
0: ti fanno
2: domestica.
0: Fare cose pericolose o no?
2: No, perché faccio...
0: No, perché vedi quel signore lì?
3: Io ho perso tutti i capelli.
0: Quanti anni hai lavorato con le Iene?
3: Quattro
0: anni. Aveva dei capelli che sembrava Sandy Martin.
3: Cioè, se non c'era un mafioso da andare a cercare, il servizio non partiva. Quindi a un certo punto ho detto, senti, vabbè.
1: Preferisco vivere.
2: Cioè, dire che gli autori delle Iene, voi lo sapete benissimo, fanno un lavoro fortissimo, difficilissimo rispetto alla Iena, che comunque, insomma... Si sporca le mani.
1: Beh,
2: poi...
1: però segnalo Linus tra le varie Iene Giulio Golia, a cui diciamo la criminalità organizzata alla cui madre la criminalità organizzata ha fatto recapitare una torta, e nel codice della criminalità organizzata è sperando che suo figlio festeggi anzi c'era proprio un biglietto sperando che suo figlio festeggi,
0: non è detto che ci arrivi
1: il prossimo compleanno.
0: L'equivalente mafioso di quello lì non mangia il panettone,
1: è una cosa del genere.
0: Calcio,
1: meno
0: invece,
1: pericolosi sono i tuoi servizi.
2: Beh, cioè io ho fatto pezzi con Tiziano Ferro, con Gabri Ponte.
1: È il ministro della musica delle Iene.
2: Allora, non solo, perché ci pensavo prima, per esempio, grazie alle Iene ho conosciuto la madre di un santo, di un vero santo, che è Carlo Acutis,
0: il primo
2: santo millennial. Sono stato ad Assisi a vedere
0: Milanese.
2: La salma. Esatto.
0: Lui era ragazzo di Milano.
2: Il primo santo con le sneakers ai piedi. E tra l'altro, lei è soltanto un'altra volta nella storia, un genitore ha visto il figlio santo, e cioè la mamma di Maria Goretti, Santa Maria Goretti.
0: Ma lui è morto tipo a 18 anni.
2: Meno. E poi è assurdo perché ho visto nel computer della mamma le mail, tantissime mail di intercessioni, cioè ogni giorno centinaia di mail da tutto il mondo che dicono io mi sono salvato grazie a suo figlio.
1: Caspita.
2: Ho visto è impressionante perché unisci la fede, la tecnologia, cioè viene tutto segnalato con una mail. E quindi le Iene mi permette di spaziare.
0: Tu hai chiesto anche di intercettare, di intercedere per te.
1: Ma direi che è già andata molto bene.
3: È sempre meglio andrà.
2: Scusate la toccatina,
0: devo rivolgere ad Acutis qualche preghierina anch'io.
1: Un po' meno.
2: L'ultimo pezzo che ho fatto è con Laura Pausini, che sono stato con lei lo scorso weekend alle Canarie,
1: alla Palmas.
2: Sabbia Nera vulcanica.
0: L'isola di Gran Canaria.
2: La Palma è un altro isolotto vicino Gran Canaria. Ed è pazzesca la vita di Lau Pau, la chiamano così nella sala. Pau. Perché ogni volta che in radio noi abbiamo ospitato artisti internazionali, soprattutto latini, per loro l'Italia è pasta, pizza, Pausini, cioè le tre.
1: È vero.
2: Quando la vedi a contatto con il pubblico spagnolo, capisci quanto in Italia Laura Pausini venga considerata una grande cantante. Per i sudamericani, gli spagnoli, è una leggenda vivente.
1: Certo,
2: senti
1: certo.
2: Proprio questa, mm-hmm. Hai proprio questa sensazione qua. Sono stato con lei, ho conosciuto suo padre, che è un personaggio pazzesco, il marito che suona nella band, il cagnolino, insomma, è stata una bella 24 ore di, okay. Di conoscenza.
0: E quindi c'è il filmino della vacanza stasera.
2: Filmino della vacanza, ovviamente, il festival era tutto... sui diritti civili e certo, sull'inclusione certo. Incredibile che io sono qua in questo studio tutte le sere mi emoziono che ci siete
1: vabbè,
2: voi.
1: Dai,
2: chi me lo doveva dire a me
1: senti come Linus ti mette a tuo agio. Ti conviene
0: certo. Un po' di rispetto insomma.
2: È giusto.
0: Non hai neanche baciato l'anello anche perché non ce l'ho
2: lo smart ring non c'è.
0: Tu c'hai lo smart ring.
2: Io c'ho lo smart ring. Vabbè. Vabbè. E quindi il festival era tutto sull'inclusione. Laura certo. Pausini è anche un simbolo per questo. E ho percepito anche assieme a lei, abbiamo discusso mm-hmm. anche di questo, di quanto la Spagna, che è prima nella Rainbow Map europea su politiche e leggi per i diritti civili mm-hmm. Senti proprio che c'è una sensibilità diversa. Mm-hmm. Vi faccio un esempio, volete l'esempio?
0: Certo.
2: In tutte le televisioni o anche nel concerto di Laura Pausini o negli aeroporti, ogni contenuto video è sottotitolato con la lingua dei segni. Tutto.
1: Okay.
2: E questo ti fa capire la sensibilità
1: certo,
2: di una nazione.
1: Certo,
2: tutto,
1: certo,
2: è tutto, hai tutto con la lingua dei segni, la LIS. Che bello, ragazzi.
0: Bene.
2: Tutto.
1: Ottimo.
2: Le Iene, senti, stasera, prima serata.
1: Il pezzo tuo, tu guardi anche il montaggio?
2: A volte sì, però okay. Non metto mani perché insomma okay. Gli autori certo. Sono veramente bravi.
0: Parte, certo. Parte alle 21 stasera, le ieri.
2: Sai che in TV
0: modo,
1: 21 e 20
2: sì, sì, si dice 15, prima serata.
0: Siamo alla prima serata d'Italia 1 e va avanti fino,
2: beh, fino a tarde, oltre
0: una,
2: mezzanotte.
0: Una. Quindi tu vai in onda all'una?
1: No, no, dai, roba buona.
0: Eh no, perché nella mia testa questo è il dulcis in fundo, no?
2: È il nice to have.
0: Davanti ti mettono sì. Le cose più, no?
1: Hai
0: come
1: capito? È il nice to have.
2: È il nice to have. Che io, che sono figlio di Santina e Donato di Altamura, ho imparato che in TV c'è questa espressione, certo, il nice to have.
0: Beh, qualcosa che ti lascia un po' di dolce in bocca, no? Nei telegiornali si mette sempre prima di chiudere qualcosa che ti faccia riconciliare con
3: sì,
0: l'universo.
3: Sì, che
0: no?
3: Hanno inventato il gelato per cani, tipo.
0: Di senso, sì,
1: bravo, nei telegiornali
0: metto quella perché hanno molta sensibilità sì, nei sì, confronti sì. Degli animali. Allora,
1: e questa era Laura.
0: E questa era
2: questa
0: Laura.
2: Yes, Lau Pau.
0: Alle prese con una canzone di Raffaele, giusto per darvi la sì, sensazione esatto. Che insomma siamo di famiglia. Che vuoi?

0: toccherà chiamare Laura Pausini, oppure chiedo a Wad se chiama Laura Pausini e le chiede in quale città del mondo è ambientato il video che abbiamo appena girato. Magari scopriamo che l'ha fatto a casa sua a Solarolo e poi con l'intelligenza artificiale l'hanno posizionata in giro.
1: Toronto, Canada.
0: È la torre che dà l'indicazione.
2: Scusate se l'avevo detto.
0: No, non l'hai detto.
2: Ho detto Toronto. Potrebbe essere Toronto, perché ho visto la torre e sai, essendoci stato.
0: Senti, Torontolato, c'è un bel messaggio al quale

0: Però dobbiamo rispondere cercando di essere anche comprensivi della sofferenza di chi ci scrive. Quindi mi richiede innanzitutto una musica adeguata.
1: Oh,
0: Claire de Lune. Lorenza, hello guys, parte così, è già lì, è più simpatica. Poi tutto il resto invece è della Bovisa. Mi sto frequentando da un po' di mesi con questo ragazzo che quando ci vediamo, cioè nel fine settimana, è il ragazzo perfetto, ma quando non stiamo assieme è assente. Si fa sentire solo se io gli mando un messaggio. Premesso che per questa cosa ed altre già avevamo litigato senza vederci per un mese, poi siccome il bene era tanto, diciamo ci siamo, forse è meglio dire ci sono, ricascata, per riconquistarmi è stato molto presente, almeno con i messaggi. Una volta riavutami, è tornato però quello di prima. Ora, che cosa devo fare? Voglio dirglielo di nuovo, che non è possibile che io lo veda soltanto il sabato e la domenica, poi sembra che si dimentichi di me. Lo so cosa stai pensando ed è la stessa cosa.
1: Cos'è che sto pensando? Cosa sto pensando?
0: Lo so cosa stai pensando ed è la stessa cosa
1: che pensando. E che cos'è quello che sto pensando che è la stessa cosa che stai pensando tu?
0: Che c'è qualcun'altra. Voglio dirglielo di nuovo di questa cosa con il rischio di rovinare la vacanza che abbiamo prenotato a metà ottobre. Rovinare tutto e lasciarlo di nuovo per questa cosa o continuare? Devo dire, questa condizione non mi fa stare serena e mi crea delle ansie. Esagero? No, non stai esagerando, perché è ovvio che c'è qualcosa che non quadra. Dai.
1: Matteo, la parola
0: uno
1: te.
0: Può essere
2: rovinare
0: un po'...
2: tutto, non è che devi rovinare ancora di più di quello che è già rovinato. Se questa cosa non ti sta bene, vuol dire che già non funziona e probabilmente o lui ha un'altra o non gli piace abbastanza. Comunque, indipendentemente da quello che lui pensa, sei tu che devi pensare a quello che ti succede. Se lo vuoi dire, diglielo. Il rischio è di perdere la cosa. Tanto non è che avessi molto.
0: Sì, tanto tu glielo vuoi dire, tu lo vuoi chiarire e quindi non sopprimere questo tuo bisogno di sapere
2: devi
0: meglio
2: fare così,
0: perché
2: non è che
0: hai tutti i diritti.
1: Io mentre la leggevi non
0: ne
1: so
0: altre
1: perché
0: due o tre lui
1: allora sarà
0: sì, uno ma, per il lunedì e il martedì
2: ma non è
0: 10
2: che
0: ragazze
2: non è
0: per
2: che
0: lui
2: è sposato e poi c'ha questa ce n'ha tre o quattro così
1: allora io purtroppo io sono stato abbacinato da Hello Guys che Linus ha vissuto come una cosa bella, io già l'ho odiata. L'ho odiata subito.
2: Ciao,
1: quindi
2: guys,
1: non ho più bro. Capito niente e la giudicavo pedante. Cioè dicevo, che palle questa. Invece poi l'ho riletto con la mia testa e avete ragione voi. Cioè lui ha sicuramente...
0: Diciamo che ha almeno un'altra vita.
1: Sicuro.
0: Poi che
1: come
0: a questa
1: loro
0: vita siano attaccati anche dei fianchi e delle teste,
1: sicuro,
0: io non me lo so dire.
1: Sicuro.
0: Però un'altra vita ce l'ha. Magari è una vita pericolosissima. Cioè, magari stiamo viaggiando con la fantasia.
1: È uno dei
0: questo...
1: servizi.
0: Sì, bravo, è come Schwarzenegger, no? Ti ricordi?
1: Servizi.
0: Quello in
1: però
0: cui lui
1: Lorenza...
0: faceva la spia e a casa pensavano che fosse
1: sì,
0: un bravo ragazzo.
1: Ma Lorenza vuole una roba seria, vuole l'amore.
2: Vuole sì,
1: e quindi...
2: vuole essere fidanzato, vuole presentare alla mamma.
1: Lorenza.
2: Il suo.
0: Vabbè, ma c'ha diritto.
1: Beh,
0: certo.
1: Ti meriti, te lo meriti un uomo, insomma, vicino. Che ti sta
2: vicino. Abbiamo bruciato un giovedì lemma perfetto per l'ora dopo.
1: Ah sì, giovedì lemma.
2: Credo di sì.
0: Giovedì lemma.
1: Giovedì lemma.
0: Cazzo, giovedì su Radio DJ è proprio di brutto. Comincia l'Andrea e Michele.
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: c'è
1: sì
0: il giovedì lemma di Ideale. E vabbè, ogni tanto ci possiamo permettere anche noi.
1: Lorenza, ti abbracciamo, tieni duro. Tieni
2: ma
1: duro.
2: No, ma risolvila in fretta.
1: Ti meriti il meglio, l'amore con la A maiuscola. Oh.
0: Lorenza, chissà se quello a te ogni tanto ti pensa.
1: Ti pensa, bravissimo.
0: Parafrasando
1: e non,
0: il vecchio
1: e non scrivere Enzo più Hello Guys.

0: Langley.
1: Jeff Langley.
0: E se fosse anche di Atlanta lei?
2: Atlanta, from Atlanta. Atlanta, Atlanta.
3: Sì.
0: Che schifo.
2: Questo oggetto misterioso, non so per te, ma per me, per, insomma, per noi italiani, è molto lontano il Texas. Cioè, il Texas.
3: Il Texas è molto lontano, da, esatto, come l'Islanda.
2: È vicino all'Islanda il Texas. No, nel senso che la New York la capisci benissimo. Sì. Los Angeles pure ha imparato a capirla, le palme, il mare.
0: Sei stato
2: così.
0: Quantomeno.
2: No, ma in generale il concetto, sì, no, sì, è raccontato. Sì, sì, sì. Il Texas è raccontato ultimamente dalle serie TV, però.
0: La cosa che va segnalata, poi non voglio fare l'esperto d'America perché sono esperto.
2: C'è Francesco Costa.
0: Guarda, sai come sono esperto?
2: All'acqua di rose.
0: Eccola qua. No, devi partire dal presupposto che il Texas, il primo stato della Confederazione Americana, è più grande dell'Italia.
2: Ah, certo.
0: Quindi
2: certo.
0: Dipende, no? Se tu vai sulle Dolomiti è un conto, se vai in Sicilia è un
2: chiaro,
0: altro.
2: Chiaro,
0: sono
2: chiaro,
0: tutte
2: chiaro.
0: Belle, ma in maniera differente.
2: Giusto.
0: Però merita una vacanza.
2: Ah, assolutamente.
0: L'anno prossimo facciamo il van di Stranamore.
2: Sì, il problema
0: questa primavera.
2: Il primavera, ecco, esatto,
0: prima
2: ma
0: che
2: primavera
0: sia troppo tardi,
2: presta questo. Primavera,
0: devi cioè fare presto.
2: No, no. Tipo marzo.
0: Sì,
2: marzo,
0: non ti ho detto luglio.
2: Cioè, ma nemmeno maggio, capito? Già maggio fa troppo caldo.
0: È ora di maggio è scassato un gatto.
2: Bravo.
0: Sai che io cambio idea velocemente.
2: Giusto.
0: Ci si risente domani mattina.
2: Ci si.
1: Evviva naturalmente il DJ chiama Italia.
0: Non vedeva l'ora.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Digi.it e approfittare degli scarpe.

0: Conti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49€ e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
2: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
3: Papà!
2: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
3: Verde! Rosa! Arancio!
4: Ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta!
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità, è una favola.
9: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
8: Basta un penny!
10: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
11: Simarex Collagene, azione.
12: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex, in farmacia e parafarmacia.
13: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
14: E che sapori, Antonella!
15: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, Buona Spesa Italia.
16: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km. Aperti anche domenica.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mezzogiorno adesso.

0: Ancora buongiorno dalla redazione, vediamo insieme i principali fatti della mattinata. La Russia prepara nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo. Francia, Spagna e anche Italia, è quanto scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti americani hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno poi condivise con alcuni governi europei. Fonti italiane però hanno fatto sapere che al momento l'allarme non sarebbe giunto ad alcun livello operativo, né di intelligence, né diplomatico, né militare. Solo poche ore fa, nel suo intervento all'Assemblea Generale dell'ONU, Volodymyr Zelensky aveva parlato di Vladimir Putin come di paziente zero, quindi da fermare. 17 milioni di chilometri quadrati di territorio, ha detto il presidente ucraino, dovrebbero bastargli. Nella notte però dalla Russia sono piovuti altri missili e droni sull'Ucraina, 2 morti a Kiev, 7 invece nell'area di Kharkiv, dove è stata colpita un'azienda agricola, e la Moldavia denuncia 4 violazioni del suo spazio aereo proprio da parte di droni di Mosca. La guerra della Russia mette in pericolo l'Europa, dice Chisinau. Il presidente cinese Xi Jinping, in visita di Stato a Washington, la prima dal 2015, ha dichiarato di volere collaborare con gli Stati Uniti. I nostri due paesi dovrebbero essere partner e non rivali, ha detto dopo essere stato accolto direttamente dal presidente Trump in aeroporto, un onore riservato a pochi leader mondiali. E restiamo negli Stati Uniti, dove un giudice federale ha ordinato all'amministrazione di riammettere CNN, MSNBC e Politico alla Casa Bianca dopo che alle 3 testate era stato revocato l'accesso per ordine del presidente Trump. Secondo il giudice, la revoca del pass sarebbe avvenuta in sostanza in maniera anticostituzionale e non sarebbe credibile la motivazione della presunta esigenza di sicurezza nazionale. La cronaca adesso ci porta in Italia. Un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova. La vittima è precipitata nel vano ascensore a trovare il corpo. Sono stati poliziotti entrati nella struttura dopo l'allarme lanciato dai familiari dell'uomo, che non avevano più sue notizie dal pomeriggio. Attività ridotta all'aeroporto di Catania dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna, da cui si è alzata una nube di cenere alta circa 4 metri. La limitazione dei voli durerà almeno fino alle 17. Infine allo sport con i motori, la Formula 1, prima sessione di libere sul circuito di Baku in vista del Gran Premio d'Azerbaigian. Russell il più veloce davanti a Verstappen e Leclerc, quarto tempo per Hamilton e quinto per Antonelli, che ha avuto un problema idraulico.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Alessandro Prisco, buon pomeriggio.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
5: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da 1 litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
12: Radio DJ. Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: Amici di Cattelland, non c'entra niente, scrive un ascoltatore. Mi sono appena collegato e appunto non c'entra probabilmente ancora nulla con la puntata. Ma potete intanto dire a Walter di stare un po' su? Dai, Walter,
1: dai, Walter,
2: stai su,
1: dai,
2: Walter, stai su.
3: Io lunedì, soffro lunedì.
2: Dai!
3: Gli altri giorni sono su.
0: Allora, va detto che con questa canzone ci stavamo sdraiando un po' tutti, per
2: bella,
0: terra.
2: No,
0: è bella, molto bella, molto bella. Però, star su è un'altra roba. Però è una bella canzone d'amore. A proposito di amore, ciao ragazzi, non è un vero e proprio Giovedì Lemma, ma la mia compagna ha iniziato ad ascoltarvi grazie a me. Ora non si perde una puntata.
3: Brava.
0: Del vostro programma dall'anno scorso. E ieri, per la prima volta, mentre eravamo a cena, da un anno a questa parte mi guarda negli occhi e mi dice: ma Walter è una persona orribile. È la ragazza
3: veramente, sì.
0: È la ragazza giusta, vero? Sì, non lasciarla mai. Non lasciarla mai. Non lasciarla mai. Hai trovato la metà della tua mela. Bravo. Ragazzi, se volete vedere, anzi, se volete vedere e ascoltare un Walter in purezza, non perdetevi la puntata che abbiamo caricato oggi di Supernova con ospite Lodo Comello. Ci sono alcuni commenti, tra i vari commenti ce n'è uno che dice: non ho mai... A parte che gli danno ormai dell'ingiocabile a Walter, perché comunque se ne esce con delle cose incredibili. C'è uno che ha scritto sotto: non ho mai visto Walter così tanto dispiaciuto di essere Walter. Cioè, è proprio Walter in purezza, Walter in purezza. Vi mettiamo la sigla!

0: alla fine le infilo.
1: minacce
0: convivialità.
1: Ciao ragazzi, sono un insegnante, mi sono riempito l'orario di tutti i buchi pur di avere l'ora libera il giovedì per sentire la nostra puntata, perché sono sicuro che non me ne pentirò. Allora, devo dire una cosa su Walter, ne stavamo parlando ieri, finita la puntata, scendendo le scale. Walter mi ha fatto una domanda sulla quale ho riflettuto a lungo durante il pomeriggio. Anche
2: cosa ti ha chiesto?
1: Walter,
3: Una considerazione.
1: Mentre abbiamo finito la puntata, ce ne stavamo andando, io stavo andando a prendere la mia Vespa, Walter stava andando a prendere da mangiare, e Walter mi dice: ma secondo te, con questa nomea che vi sto creando, con questo programma di essere il più stupido della compagnia, sì, così, può essere che perderò dei lavori da qui?
3: Io penso sempre, perché se lui... qualcuno deve organizzare degli eventi, esatto, serve un autore, perché devo chiamare quello che non sa l'italiano?
1: Esatto, perché allora, quindi è giusto ogni tanto puntualizzare, ve lo diciamo spesso. Allora,
3: nello scritto son bravo.
1: Noi siamo ingenuamente veri nel nostro modo di porci durante quest'ora. Ciò detto, ormai abbiamo tutti incominciato a impersonare un character, il nostro personaggio, cioè Walter ogni tanto ce le ha queste cose qui, ma non con la frequenza che potrebbe sembrarvi, comprensibilmente. Lo capisco. Potrebbe sembrarvi all'ascolto. Cioè, è una persona che sa scrivere, parlare, affidabile. Questo per tutti quelli che lo vogliono chiamare, non so, a scrivere un evento, sì, una convention. È una persona, ci si può fidare, consegna le cose in tempo. Sì. Ogni tanto esagera un po' con ChatGPT, però vabbè, è il periodo. Mm. È il periodo.
2: Poi
1: è il
2: dopo
1: periodo.
2: Lo smussa un po'.
1: Sì, poi ci mette comunque le mani, perché ha un'etica molto, sì, molto forte. Nel parlare così, nell'uno contro uno, al volo, ogni tanto gli parte il congiuntivo. Però poi se deve
4: scrivere. Stiamo aspettando che scrivete.
3: Poi, basta.
1: Se
2: però,
1: deve.
2: Sai che anch'io mi sono detta, magari non mi chiamano perché pensano che davvero abbia un brutto carattere.
1: A te?
2: Sì.
1: Non però, è il brutto carattere il tuo problema,
5: non è quello, eh.
1: È la follia, nel caso. No, il carattere è adorato.
5: Perché non mi chiamano per i DJ set?
1: Ma tu chiederai troppi soldi. Troppi soldi, sicuramente. Allora, ragazzi, oggi è giovedì, la puntata che mi sembra di capire più vi sta a cuore, al punto che iniziate a mangiarci i vostri giovedilemma ancora prima che la puntata inizi. A noi fa molto piacere, perché è bello sentirsi desiderati, no? Cioè è bello di arrivare in un posto. È come vado a fare il mio spettacolo in teatro. Quando arrivo è bello se vedo che c'è già la coda fuori,
2: sì,
1: no? Cioè che comunque la gente lì arrivano prima, si bevono qualcosa prima, fanno l'aperitivo prima per arrivare belli più ingainati dentro, che poi si ride. Se bevete prima si ride di più,
3: sì.
1: E quindi è bello sapere che ci scrivete prima. Se esagerate, fate troppo presto, può succedere quello che è successo oggi.
3: La zanzella.
1: Che Linus e Nicola hanno risolto un giovedilemma. Lo hanno risolto. Hanno letto un messaggio pensando che fosse per loro, e invece era un giovedilemma. Era un giovedilemma di un'ascoltatrice, Lorenza, che dice: mi sto frequentando con questo ragazzo. Quando siamo insieme tutto bene, ma quando non siamo insieme mi manda pochi messaggi. Per questo motivo a un certo punto si erano mezzi lasciati. Poi, pur di tornare insieme, lui per un po' si era sforzato di mandarle sti messaggi, ma adesso di nuovo sta un po' scemando,
3: certo,
1: questa cosa, no? E quindi lei dice: a me dà fastidio, ma sono esagerata? Noi sappiamo, perché noi stavamo lavorando qua una puntata, quindi non abbiamo sentito. Cosa hanno consigliato loro?
2: Non lo sappiamo ancora, però magari gli ascoltatori lo sanno.
1: Ecco, diteci cosa gli hanno consigliato. Perché poi la cosa del giovedilemma è che la maggior parte delle persone vi danno il consiglio giusto. Noi vi diciamo il consiglio vero. Noi vi diciamo la cosa vera. Lorenza, te stai fuori.
3: Basta, Lorenza.
1: Dai, ma cosa gli rompi con questi messaggi? Ma ti devi mandare i messaggi. Ma veramente, ma stiamo a misurare l'amore con i messaggi? Ma che cazzo te ne frega? Ma l'importante è che state bene quando state insieme. No, i messaggi. Ma quello lì, ma poverino, ci avrà da lavorare. Ma poi non ci avrà voglia di
2: ma
1: mandare
2: poi
1: messaggi.
2: Ma magari lui ha un'attitudine un po' così vecchia scuola, per cui la vita è la vita vera, non la vita dentro il telefono.
3: Ma Lorenza, il problema sei tu.
1: Ma certo che sei tu il problema. Ma Lorenza, hai trovato una persona eccezionale.
2: Con il tipo.
1: Sì, che non manda i messaggi perché intanto c'ha tutta la rubrica piena di altre cose. Ma no, ma volesse Dio che questo qua vive nel mondo vero e non sui messaggi. Messaggi, ciao, buongiorno, buonanotte, non so. Ma va, Lorenza, ma va. Possiamo leggerne noi uno che era chiaramente per Linus e Nicola? Per andare in pari con questa cosa.
2: Va bene.
1: Uno, uno, vai un po' indietro, vai un po' indietro. Leggimene uno che era chiaramente per loro. Vai, scendi giù a caso tra le 10 e mezzogiorno.
3: Me ne arrivano. Aspetta, mo' arrivo.
1: Vai, vai, vai, vai.
3: Eccolo qua. Questo è loro sicuro.
1: Vai.
3: Corrado chiede: ciao, è appena arrivato il pacco della DJ Virtual 10.
1: Sì.
3: È un problema per voi se il 4 la corro durante un'altra gara qui a Roma durante la Cardio Race? Ciao Corrado.
1: Allora, Corrado, posto che non ho capito niente, niente di quello che mi hai chiesto, però sì, tranquillo.
3: Sì. Sì, può farlo?
2: Sì, è un problema. No, la domanda è un problema.
1: Ah, no, no, no, vai tranquillo.
3: Vai, vai, vai alla Cardio Race.
1: Vai tranquillo, vai alla Cardio Race.
3: Anzi, fai più pubblicità che c'hai il logo DJ.
1: Ma il pacco cos'è? La maglietta,
3: sì,
1: l'abbigliamento?
3: Sì, c'è una,
1: ma certo, ma mettetelo
3: cose con la maglietta.
1: Ma mettetelo per correre ovunque. È marketing per la radio. Cioè,
2: io ne vedo tanti intorno al pacco.
1: Anch'io, sì, che corrono con le magliette di Radio DJ. Sì. Bello, è portare in giro il brand della radio.
3: Ma certo,
1: Corrado.
3: Vai, Corrado.
1: Vai, vai,
3: problemi
1: vai.
3: Che fai.
1: Vai come noi andiamo con la prima canzone di oggi.
3: Bella.
1: 347 342 5220 per i vostri giovedilemma.

0: un giorno, 11 maschi, 4 giorni a cavallo di un weekend. All'inizio pensavo 4 giorni a cavallo, invece è a cavallo di un weekend. Addio al celibato fine maggio. Tenerife o Mykonos senza dilapidare 5 stipendi. Ale da Pavia. Io non sono mai stato né da una parte né dall'altra. Maggio bene, perché è quel... Secondo me è il momento. Maggio è il momento in cui fanno le foto ai posti per farvi credere che sono bellissimi e senza nessuno.
1: Sì.
0: Che ci sono delle belle giornate di sole, non c'è nessuno al mare, dicono vieni qua, guarda com'è bello, è isolato. Poi però ovviamente noi ci possiamo andare ad agosto e siamo tutti lì. Quindi maggio benissimo. Io ti direi Tenerife.
2: Sì, anch'io. Sì.
0: Vero? Tenerife.
3: Mm. Sì.
0: Dai, un
2: cimaschi. Era?
0: Mykonos.
2: No, Tenerife.
0: Un cimaschi, Tenerife. C'è una telefonata? C'è la proloquo di Mykonos.
2: Sulla 1.
3: Ma non,
0: non hanno problemi. Mykonos non ha problemi di farsi pubblicità. Al telefono c'è Giorgia.
4: Ciao, Castellandiotti.
0: Giorgia.
5: Ma che carica.
0: Una nostra fan tossica. Sì, di quelle che vanno a litigare con gli altri sui social network quando parlano male di
4: no.
0: noi. No, fallo.
4: Questo lo posso fare. Questo lo posso fare.
0: Sì, se hai del tempo libero.
4: Solitamente io osservo.
2: Metto giù,
4: figurati.
0: No, la teniamo la Giorgina. Giorgina, come stai intanto?
3: Troppo caro.
4: Bene, dai. Sono in mutua da agosto, ma benissimo.
0: Sei in mutua perché sei fatta male? No.
4: È un ginocchio che la
0: che fa contatto col gomito.
4: Mi sono rotta il crociato, se no ero in Serie A.
0: Ah, ti sei fatta male così? Però senti che cuore allegro.
4: Sì.
0: Sai, ma tu sei già fidanzata? Sì, perché il quesito riguarda te e il tuo fidanzato.
4: Sì, stiamo insieme da ormai 10 anni.
0: Perché sennò volevo presentarti Tito, un ragazzo che lavora qua.
3: Sì, sì.
0: Che è carico come te.
4: Tito.
0: Te lo ricordi la puntata con Tito? Che era carico a mille. Era carico a mille come te, così. Niente.
6: Pensa che scoppiettanti.
0: Vi fate impazzire l'un l'altro. Com'è il tuo fidanzato? È come te, tutto bello espansivo? È più ombroso?
4: No, è uno, bello logorroico.
0: È uno preso bene anche lui. Bene.
4: Si è preso bene anche lui.
0: Allora, vai, dici tutto, siamo pronti a indirizzare la tua vita, vai.
4: Allora, acquisto prima casa.
0: Sì.
4: Ci stiamo guardando un po' in giro.
0: Sì.
4: E purtroppo nel paese in cui viviamo, che magari lo conosci perché... Capriata d'Orba.
0: Capriata d'Orba, sì, è vicino, sì, è vicino
4: sì,
0: a Tortone, sì. In quelle zone lì. Sì, sì, sì.
4: Sì, più verso l'Ovadese.
0: Beh, bello, sì, le colline, cosa sono? È un po' collinare, no, come posto. Non so se ci sono mai stato.
4: Sì.
0: Beh, bello,
4: Ah, magari a giocare a golf, se giochi a golf.
0: No, non sono con...
6: Quello Maurizio. No, sei anche tu.
0: No, ogni tanto sì, ma no, mai successo. E dicevi quindi,
4: comunque,
0: questo prima casa.
4: No, qui è tutto saturo. Le uniche cose che ci sono dei rustici che devi spendere abbastanza poco per comprarlo.
0: E poi va messo in piedi.
4: Devi buttarci una bomba dentro.
0: Sì, e poi tirarlo su da campo, certo.
4: Esatto. L'alternativa che abbiamo trovato è verso il Novese,
0: sì?
4: In un quartiere...
0: Vabbè, tanto la gente non lo sa, la gente non lo sa. Vai!
4: E una casa indipendente che ti lasciano dentro la qualsiasi, da cui cucina, tutta ristrutturata,
0: sì?
4: Ti lascia pure la piscina, tutti i comfort...
3: Vabbè.
4: Prezzo già finito, comunque nel nostro budget.
0: E il prezzo ci sta nel budget, ok,
4: purtroppo, purtroppo ha il piano notte, che è in mansarda, ed è una mansarda particolarmente bassa.
0: Quindi abusiva.
4: Secondo me sì.
0: La mansarda è probabilmente abusiva.
6: Definisci bassa?
0: Cioè Fosca ci sta? Sì.
4: Allora,
6: Io ho vissuto 13 anni.
4: Ci siamo. Il mio fidanzato ieri è andato, perché abbiamo visto proprio ieri, è andato verso il gabinetto, ha detto, ma io qui non ci riesco a pisciare in piedi.
6: Perché lì si abbassa.
3: Il gabinetto,
0: perché va giù.
6: L'unico bagno?
4: Sì.
0: Sì, può.
4: No, cioè, può è il bagno delle piano notte, c'è il bagno poi sotto, che sotto è tutto un open space della Madonna, c'è tutti gli spazi che sono.
0: Diciamo, è il bagno che se ti svegli di notte vai a fare la pipì, vai lì.
6: Però in camera ci vai solo a dormire,
4: sì.
6: Veramente.
3: È vero,
6: ormai,
3: non serve stare in piedi in camera.
4: Esatto, ma no, secondo me poi la pipì si fa da seduti. Poi
3: anche secondo me.
0: O in posizione limbo, può andare anche un po' indietro con la schiena e farla arrancato al contrario.
4: Anche.
0: No, allora guarda, il problema vero della mansarda è quanto fa caldo d'estate.
4: C'è il climatizzatore.
0: Ma tu ci dormi col climatizzatore?
4: No, io no.
0: Poi di notte.
4: Però no, in realtà dovrebbe essere tutto fatto in modo e maniera che, cioè, proprio dalla
0: costruzione. Allora, aspetta. Giorgia, mi piace, facciamo pro e contro. I pro e contro della casa, diciamo, del rustico, che lo prendi con pochi soldi, poi però lo devi fare, come dicevi tu, non sai poi effettivamente quanto spendi, perché ti fanno sempre un preventivo, che poi è sempre parecchio di più. Non sai i tempi, quindi quella cosa lì è un po'...
6: Come verranno i lavori?
0: Vabbè, se hai tempo di seguirli, te li fai venire come vuoi. Infatti io questo lo metterei nei pro, te la fai come vuoi tu però. Cioè te la fai proprio come vuoi tu, con le cose tutte apposite così.
4: Grande.
0: In quella già fatta, ti piace tutto di quello che c'è? Cioè la cucina ti piace, i bagni ti piacciono? O inizia che poi dici, allora va tutto bene, ma il bagno lo rifacciamo, questo lo rifacciamo.
4: No.
0: Va tutto bene?
4: È tutto nel nostro gusto, sì.
0: Allora, se è tutto nel vostro gusto, allora quella.
4: Perché e non poi... c'hai neanche i 20.000 euro di cucina da spendere, perché c'è già.
0: No, se tutto vi piace, allora sì.
6: Certo,
0: perché
6: roba.
0: Se no, se tu la prendi che dici 80% mi piace, comunque il 20% che devi cambiare sarà una rottura di palle, costerà comunque tantissimo, perché va tutto adattato.
1: Ma poi è già indipendente, cioè tutte le cose positive ce le ha già.
0: Sì.
6: Ma poi l'unica parte bassa è quella del bagno, mi sembra di capire.
4: No, anche la camera, diciamo che... Ha una

0: cabina armadio in cui la parte più alta è 1,50 m.
1: Ok.
0: Cioè, proprio...
2: e va fino al soffitto, cioè diciamo il punto più alto della mansarda è 1,50 m?
0: No, è 2,15 m.
3: Allora stai in mezzo.
2: Nel punto più alto.
0: Metri quadri, mi chiedi una cosa che adesso non ricordo.
1: Più o meno.
2: Fallo con le braccia.
0: Tanto così. Conta che la parte più alta del tetto in mansarda coincide nel punto dove metteresti il letto.
2: Certo, va lì sotto, certo. Sì,
1: quindi,
2: sì.
1: Dai, sei bella. Guarda che la mansarda è stupenda.
3: C'è una nostra ascoltatrice che vende casa a Casal Cermelli, lo conoscete, se può interessare.
2: Sempre un po' lì.
0: Sì, però è un po' una zona infelice.
2: Allora, invece, i nostri ascoltatori, che ce ne sono di esperti di ogni argomento, se ci chiamate c'è sempre. Classe energetica la sai? Perché se è fatta bene la coinventazione di Domodossola.
1: Bene, anche troppo in
2: Non è G,
1: E neanche F.
2: Ok, no. Qui. Sì, ci può stare.
0: Conta che gli infissi sono tutti nuovi.
2: Dai, quella nuova, giardino, quindi piscina, quindi c'hai anche il giardino fuori?
0: Sì.
3: La piscina.
2: Prima grigliata, ascoltala noi, okay. Prima grigliata dell'anno ci inviti, veniamo noi casa nuova.
0: Ma facciamo lì il party like a DJ.
2: Ma è una reggia.
3: Che cosa stai prendendo?
2: Una reggia. Giorgia, casa nuova, vai, andata. Rogito oggi.
0: Va bene.
2: Ciao, buona giornata.
0: Banca.
2: Ciao.

0: nostri ascoltatori hanno paura del caldo in mansarda, eh? Quant'è la misura giusta perché la mansarda sia abitabile? Ma come dicevamo, la mansarda sarà un po' abusivetta, così sarà
1: no,
0: quelli destinazione magazzino,
1: è
0: destinazione sì, accatastata, non come sì, esatto, quella roba lì. Sto guardando una serie con mia moglie. Lei ha molto meno tempo. La guardo da solo e fingo stupore quando la vedremo insieme o la aspetto davvero? Allora, lo sai benissimo che nel galateo moderno questo è tradimento. Questo è tradimento. Se poi tu sei molto bravo, lo vuoi fare come gag per te stesso, vedere quanto sei bravo a recitare
1: e vedere due volte la stessa cosa.
0: Vedere due volte la stessa cosa, fallo. Però, dai, ma è anche bello aspettare. Abbiamo anche un po' perso la gioia dell'aspettare. Adesso col fatto che escono tutte le puntate insieme. Per esempio Mobland. Ma non solo Mobland, hanno ricominciato a uscire a pezzi. Cioè dopo un'epoca in cui le serie te le buttavano tutte in blocco, così adesso escono a pezzi. All'inizio ti sembra un passo indietro, però poi aspetti quel giorno lì, quando la vedi dici è di nuovo mercoledì, è di nuovo venerdì, non lo so. C'è un senso nell'attesa, aspetta, dai, aspetta.
2: Altezza media per sottotetto abitabile 240 centimetri, Matteo.
0: E lei ha detto 2,10? 2,15?
2: No, lei ha detto 1...
0: No, 1,50 era il punto più basso. Sì. Ah sì, poi c'è anche l'altezza media, dipende. Però
2: sì, forse 2,10. Sì.
0: Diceva che il punto più alto è 2,10, arriva fino a 1,50, quindi chiaramente non è abitabile. Chiaramente non è abitabile. Però, insomma, gestitevela voi come volete. Sì. Il problema è il caldo.
2: Il problema è vostro.
0: Tra l'altro.
2: Mica ci devo abitare.
3: Sai qual è il problema vero?
0: La pubblicità.
2: Caldo a sfidanche.
0: Guarda che poi lì viene un caldo a sfidanche quando sei lì dentro. Ci fermiamo per un po' di pubblicità. Ritorniamo tra poco su Radio DJ.
4: Radio DJ. One Nation, One Station.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
10: La spesa intelligente!
11: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
12: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru.
15: Vieni da MD anche per la tua casa.
16: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
17: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia!
18: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
19: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
20: Dici che lo conosco?
21: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
20: Ah, quello naturale, senza additivi.
21: Bravo.
20: DOP, solo carne italiana.
21: Esatto.
20: Il crudo.
21: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
22: Piacere, prosciutto di Parma.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
22: Cortilia, che piano?
3: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
23: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

0: house.fileni.it.
1: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora, selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
2: E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce e una connessione di qualità.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Radio DJ c'è, sempre e ovunque. Anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
8: Il nulla dilaga.
2: Che cos'è questo nulla?
9: Radio DJ.

0: scrive un ascoltatore che è stato in metropolitana a Milano questa mattina e ha trovato delle pubblicità cartellonistiche di una università online.
1: Non è un'università, non è. Sono quelli che ti aiutano a superare gli esami dell'università.
2: Non è il recupero anni?
1: No. Ti aiutano a superare gli esami universitari.
0: Ti aiutano a superare gli esami universitari. Vabbè, era molto famosa. Pensavamo addirittura non ci fosse più, sì. Invece no, esiste ancora. Comunque il loro slogan è Tutor, che è quello che ti aiuta a superare gli esami. Ma in che modo? Tutor più metodo uguale esami superati. Noi sono anni che ve lo diciamo, che l'unica soluzione è il metodo, ragazzi.
1: Quanti problemi risolve il metodo?
0: Metodo. Qual è? Un po' di metodo e vedi che risolvi.
1: Senza
0: tutti.
1: Esagerare, eh?
0: No, sennò cioè, poi diventa no, violento. No. Un po' di metodo, una volta ogni tanto quando serve, e vedi che si supera tutto. Prima abbiamo parlato con Giulia della casa, con Giorgia della casa in mansarda. Giustamente qualcuno diceva, il fatto che sia così bassa non è un problema se ci devi andare a dormire, puoi, non è fuori legge andarci a dormire. Dicevano giustamente, l'importante è non farti fregare che te lo conteggino come superficie abitabile, perché certo. Quella superficie lì ha un valore nettamente inferiore sì. Rispetto
1: a... E cos'è allora? Se non è abitabile, qual è l'alternativa?
0: Allora, a me è capitato in varie case che ho cambiato. Abitabile ti porta un po' fuori strada, probabilmente per il gergo utilizzato. Se tu ci vuoi andare a dormire, credo che tu possa. Non puoi?
1: E cosa fai?
0: Perché non c'è permanenza di persone?
2: Credo che se succede qualcosa, un che pasticcio, ne so, il tetto
0: cade
2: e tu
0: addosso.
2: Cioè, penso
0: può
2: che
0: essere,
2: tu possa
0: forse
2: avere
0: ragione,
2: qualche...
0: Hai ragione.
1: Però cioè, in teoria è capitato solo stasera.
2: Sì,
0: vabbè, comunque è utilizzata tipo magazzino, deposito. Sì. Cioè, credo che al catasto sia accatastata così, di solito. La terminologia adesso non sono pratico, però insomma è quella. Ovviamente ha un valore minore, quindi non fartelo mettere nel conteggio come se fosse una casa. Ciao ragazzi, mio marito e io sogniamo di comprarci... un furgone camperizzato. Adesso si è aperta la possibilità di usare il mio fondo pensione per l'acquisto. Siamo probabilmente i vostri ascoltatori più poveri, dice la Stefania. Ma la domanda è: cosa faccio? Ci lanciamo e chi vivrà vedrà? O restiamo responsabili, pensiamo ai figli e alla nostra pensione? Abbiamo 45 anni e due figli adolescenti. Allora, Stefi, secondo me è un po' e un po'. Perché, cioè, non è che devi proprio fare che il futuro non esiste. Però hai lavorato, hai fatto così. Pensa anche che il futuro è incerto.
1: Sì, sì.
0: Non ci pensiamo mai, ma possiamo morire, dopodomani. Non dico domani. Però secondo me è una cosa a cui pensiamo troppo poco spesso.
2: No, io ci penso spessissimo. A volte
0: tutti
2: mi chiedo
0: i giorni.
2: Anche chissà se arriverò al lavoro.
0: Io tutti i giorni, stamattina. Però mi sembra sempre di essere l'unico.
1: Siete così.
0: Io ci penso
2: certo.
0: Tutti i giorni.
1: Ma no,
0: ma certo. Anzi, mi sveglio proprio con stupore. Dico, eccomi qua. Ancora,
2: sì.
0: ancora un altro
1: Sandrino.
0: Giorno. Sandrino. Ehi, ce l'avevi fatta ancora una volta.
2: E ogni giorno è un regalo.
0: Non ci avrebbe scommesso nessuno. E invece continuo. Se ci sono delle cose che volete fare da una vita, siete arrivati al punto in cui potete, perché avete il tempo, avete i soldi, avete... Non dico impiccarvi e vivere poi di stenti, sì, tutto il resto. Tutto il resto della vita
1: però
0: da incoscienti.
1: Già che devi usare il fondo pensione, vuol dire che non è che...
2: Intanto a 45 anni hanno un fondo pensione.
1: No, benissimo, però... nel senso...
0: Boh, non lo so, io terrei conto che poi si muore. Quindi se hai una
2: però
0: cosa che vuoi
2: che
0: fare...
2: Però anche se vivi potrebbero servirti. Usane
1: sì,
2: metà.
1: Però poi i problemi
0: sì, ma gli
1: ritorno.
0: Servono adesso comunque.
2: Un pezzettino.
0: Cioè, ho capito, ma questi soldi non è che li stanno prendendo e buttando nel falò. Li stanno usando per fare
2: per
0: una
2: vivere.
0: Cosa che gli fa fare una vita più bella
1: capito,
0: adesso.
1: C'hai due figli adolescenti, serviranno anche a loro.
0: S'arrangiano.
2: Beh, adolescenti tra due anni vanno al lavoro.
0: Dai, andranno a lavorare anche loro.
1: Dove lo trovi il lavoro?
0: E allora la soluzione lo sai qual è? Metodo. Un po' di metodo e così si risolve.
1: Ecco,
0: tutto.
1: Guarda, un ascoltatore mi ha risolto il problema. Compratelo, hanno talmente tanto mercato i camper che lo rivendi subito quanto l'hai pagato. Allora va bene,
0: anche una cosa che non si svaluta.
1: Coscienza a posto.
0: Sì, esatto, tra le altre cose, bravissimo ascoltatore, anche questo è sempre vero, cioè quando uno compra una cosa, poi la si rivende, dai, cioè quasi sempre la puoi rivendere e le cose tengono più o meno il prezzo che hanno. Dai, sì, no?
2: Sì, no, è che purtroppo è una cosa che su di me è rovinosa. Perché io continuo a pensare, vabbè, lo prendo, tanto poi nel caso lo rivendo.
0: Ma te non lo fai già?
2: Sì, certo.
0: E funziona?
1: Rivende
0: sì,
1: qualsiasi cosa.
0: Madonna, cioè...
2: E però compro anche.
0: Te la ricordi la scena di Wolf of Wall Street dove c'è DiCaprio, cioè, che interpreta quello e fa vendimi questa penna. Fosca gliel'aveva già levata dalle mani, si trovava con in mano niente in un secondo. Giovedì Lemma, oggi è il mio compleanno. L'altro giorno mia madre mi ha chiamato dicendomi che lei e papà volevano regalarmi dei soldi. Io ho declinato perché mi hanno dato già una grossa mano a comprare la casa. casa e non voglio approfittarne.
2: Bello,
0: bravissima,
2: bella,
0: bravissima. Va detto che lavoro e sono indipendente da quando ho 22 anni. Allora, oggi ne compio 36. Benissimo.
2: Auguri.
0: Vivo lontana da loro. Ottimo. Ma per adesso è un trattato di come dovrebbe crescere la gente.
2: Davvero?
0: È così, è così. Ora sono pentita, ecco,
1: eccoci, no,
0: ecco qua,
1: ecco qua dietro.
0: Ora sono pentita e soprattutto ho bisogno di una lavatrice nuova. Cosa faccio? Mando un bel link di una lavatrice a mia madre, sì, facendo, sì, la finta, sì, tonta, o ormai è persa?
1: Non è mai persa con i genitori.
2: No, vabbè, puoi riprendere il discorso, dire: mamma, ti ricordi l'altro giorno che mi dicevi che volevi darmi dei soldi? Vuoi comprarmi questa lavatrice?
0: Però Laura, hai 36 anni, lavori da quando ne hai 22. Ti autodefinisci indipendente. Sei indipendente o non sei indipendente?
2: Magari non riesci a mettere in
0: vita. Sei indipendente o non sei indipendente? 36 anni, oh.
1: Ma poi una lavatrice non costa niente.
2: Beh, insomma,
3: è arrivato.
1: Ma va, ma guarda che quelle, con le offerte, dai, di volantini, Laura, 250 euro la porti a casa.
0: Laura, Laura, Laura, per favore, non ci far arrabbiare. Eri stata perfetta fino a un certo punto. Vivi lontana, hai 36 anni, lavori da quando ne hai 22.
2: Però
0: ti volevano dare dei soldi, li hai declinati perché ti hanno già comprato la casa. Ti hanno già comprato la casa. Vivi già in una casa che non hai nemmeno pagato tu.
2: Per intero?
0: Ma cazzo, la lavatrice, ma vattela a comprare.
2: No, ha detto, le è andata una grossa mano a comprare, non tutta la
1: grossa
2: casa.
1: Grossa mano, secondo te cos'è?
2: Un pezzo.
0: Ho capito.
1: Cioè, ma come hanno fatto bene a non voler venire in onda?
0: Perché l'abbiamo chiamata. Madonna Laura, se venivi in onda, guarda, c'era del metodo pronto in partenza sul binario 4. Pronto ad arrivare.
2: Era impegnata,
0: per te.
2: Mi ha detto, sto bevendo un caffè, non posso venire in onda.
0: Vero. Ma vai a lavorare, ma invece rimango a me, ma vai a lavorare, prendi i soldi per comprarti sta lavatrice senza rompere i coglioni ai tuoi genitori. No, bevi caffè, bevi caffè. Cosa bevi, caffè?
1: Io sono per mandare la foto alla mamma.
2: Io ritirerei fuori il discorso con la mamma. Direi: guarda, ho ripensato la tua offerta.
0: Dai, siete senza fondo.
2: Metà.
0: Ma perché metà?
2: Ma guarda, perché devi togliere alla mamma il piacere di farle un regalo?
0: Ah vabbè, questo è come quando io portavo a casa la roba da lavare a mia madre, cioè, perché così mi sente ancora figlio.
1: Però quella cosa sai che è molto vera.
0: Sì, un pochino probabilmente sì. Si sente ancora figlio. Ma guarda, ma ti dirò di più allora. Laura, fallo per tua madre, emancipa tua madre.
1: Sì.
0: Fallo per tua mamma, non ti deve più considerare figlio. Cioè, sei sua figlia, ma non deve più pensare a comprarti la lavatrice, darti i soldi.
1: Ha comprato la casa.
0: Aiuta tua mamma.
2: Ha dato una mano.
0: Non prende, ti ha comprato casa.
2: Un pezzo.
1: Sai cosa vuol dire? Cioè,
0: allora, come si sta opponendo a questa cosa? È perché la stiamo toccando nel personale.
2: Certo,
0: no. Perché tu vai raccontando in giro che ti sei comprata casa?
2: Certo che no. Sono stata in parte aiutata. Certo. Più risparmio.
1: Hai comprato casa?
2: No. Un pezzettino di casa. No, ho venduto la mia. Ci avevo da parte qualcosa.
0: E la tua prima chi l'ha comprata?
2: Un aiutino, un altro mutuo. No, io.
0: No, quella tu, quella tua, è vero. Però, Laura. Laura, dai.
2: Saggiamente.
0: Emancipiamo tua madre, emancipa te stessa. Dai, dai. Vatti a comprare sta lavatrice, per favore.
3: Sì, dai, veramente.
0: Ti mettiamo anche una canzone.
1: Digli a tua mamma di comprarsi un van.
2: Perché era una pubblicità.
0: Brava, brava. Di a tua mamma di comprarsi un camper. Così se ne va a fare

0: mi sono distratto. Cos'è che vuoi dalla mia vita?
1: Un minuto, minuto e mezzo.
0: Solo.
1: E poi?
0: Mamma mia, mamma mia.
2: Italiano.
1: Poi italiano, italiano.
0: Allora, c'è una mamma che regala i soldi
3: a tutti.
4: Cioè, mamma Natale.
0: Da mamma che regala i soldi anche a noi, anche a noi, anche a noi. Mamma che regala i soldi ci dice: quando i genitori vi regalano i soldi, prendeteli. Uno, se lo facciamo è perché possiamo farlo.
2: Vero. No, è vero, dai.
4: Sì. Dai.
0: Secondo me dipende dalla generazione. Ci sono delle generazioni che lo fanno anche mettendosi in difficoltà,
2: sì,
0: loro,
2: forse è vero,
0: perché
2: non vanno in ferie, però,
0: esatto,
2: sì,
0: non fanno le cose loro per darle ai loro figli,
4: ma
0: che ormai hanno 40 anni.
4: Le farebbero?
0: Questo è un altro discorso. Però tu da figlio giochi sulla loro debolezza,
4: ah, no,
0: e dici:
4: vabbè, non devi approfittartene.
0: Dai qua, mamma, dai qua. Tanto lo so che non ci vai in vacanza. Dai qua. O dovresti dirgli: mamma, non ti preoccupare, io ho 40 anni, ormai lavoro, la mia vita me la sto facendo. Tu, quei soldi lì, non ti sei mai fatta una vacanza. Ma vacci in vacanza. Sei lì a casa che fai tutti tu i lavori. Ma ti vuoi prendere una persona
4: questo
0: che ti aiuta a casa e ti fa quei soldi lì, usali per,
4: sì,
0: migliorare la tua vita. Non darli a me che ho 40 anni.
4: Sono d'accordo.
2: Mio papà, ma fatti da zone, guardati ste partite.
0: Sta
2: che
0: lì,
2: ce
0: non
2: li
0: si
2: hai.
0: Leva. Perché
2: sono,
0: secondo
2: soldi
0: me,
2: miei,
0: quella generazione lì, di cui secondo me fa parte questa mamma che regala i soldi, è una generazione abituata a sacrificare se stessa,
2: sì,
0: per tanti propri figli, che per la carità è bello, ci mancherebbe, l'amore per i figli, così, però levatevi anche degli sfizi voi, perché comunque poi dovete anche essere molto molto molto molto bravi, genitori che date i soldi così, a non farlo pesare mai, però,
4: eh beh, certo,
0: non è che poi quando vengo a casa, io qua sono sempre qua che faccio le cose, sono sempre qua da sola,
4: e anche a rinfacciare non si fa,
0: non si fa
4: quello che ti ho dato,
0: quindi lavoriamo sulla felicità, perché poi se tu sei felice, tua figlia è più felice a venire a casa. Ho finito il mio minuto e mezzo, dove siamo, su RDS? Ma stiamo parlando, vabbè. Comunque, uno, se lo facciamo è perché possiamo farlo, dice lei. Due, non sarà così per sempre. Beh, certo. Tre, lo farete anche voi con i vostri figli. Non lo so, non lo so. Non lo so.

0: mio giovedilemma è: continuo ad ascoltarvi anche se in regia c'è Salvinizio o, o torno quando cambiate regista?
1: Stavo parlando, Mauri.
0: Stavo parlando, stavamo facendo un discorso bello, tu mi hai sparato in...
2: Era
0: guarda,
2: più
0: meno male
2: canzone,
0: che è Bert, che è la nostra protettina, la nostra preferita. Meno male, almeno quello. Stavamo facendo un discorso bello, mi hai sparato un disco sui denti come se fosse... Ma non lo so, non lo so, ragazzi. Ti va bene che la mia missione di quest'anno è renderti felice,
2: vero?
0: Maurizio? Ti va bene questo. Ci sentiamo domani in diretta. Torna Oggiano domani.
3: Sì.
0: Ah, il ritorno di Francia Oggiano. Da mezzogiorno a luna su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station. Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume.

0: il ruggito del motore più di quello delle onde, e il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
11: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
12: Affrettati, l'offerta termina domani.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
16: Ma deve essere anche complicata?
15: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
16: La procedura X-Fir?
15: La attiviamo noi.
16: La conservazione digitale è a norma?
15: Ce ne occupiamo noi.
16: Ti servono SPID o firma digitale?
15: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
16: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
15: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
17: Simarex Collagene, azione.
18: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
19: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
20: Verde. Rosa. Arancio.
21: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
20: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
22: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
20: Scegliamo anche domani, vero?
22: Fruttolo. Scegliere fa crescere.

0: Ecco, li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Oggi faccio in tempo a fare il segnale orario? È l'una. DJ Time Again.
3: Ed è appena cominciata la nuova stagione del DJ Time 26-27 e io sono Albertino, come l'anno scorso, come due anni fa, come diverso. Ciao, sono Albertino.
4: Oh, ti ho riconosciuto.
3: Argette regia,
4: ecco,
3: sei tu?
4: Sono io.
3: Nella puntata di oggi ci raggiungeranno Prezioso, col disco Prezioso, Molella col Megamix e poi come sempre DJ Time Story, in cui vi racconterò una storia e un po' di musica nuova. Questo è un po' il menù del giorno.
5: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
6: Ho sentito cose che voi umani non potete neanche immaginare. Ho sentito ogni giorno Vic e Mari su Radio DJ alle ore 13.

0: il disco di Madonna su Radio DJ, le 13:05 minuti. Eccoci qua pronti per la nuova puntata di Vic e Mari. Ci colleghiamo con una scuola.
1: È la seconda che vi faccio, tra l'altro, da stamattina, perché prima ho fatto il Giannelli di Chiavari, Vic, sì. Che vorrei veramente avere, non so, 15 anni e arrivare in motorino al Giannelli e vedere il mare dalla suono delle terrazze pazzesche, eccetera. Adesso sono all'Accademia del Turismo di Lavagna,
0: sì.
1: e devo ringraziare Davide, che è il prof di informatica, che mi ha aiutato con tutti i collegamenti della radio, per cui agevolmente adesso posso andare in tutte le scuole d'Italia.
0: Bravo.
1: E poi il prof Stefano Costa, che è prof ma anche chef dell'Accademia, e tutti i suoi ragazzi che stanno preparando il pranzo.
0: Certo.
1: Allora, siccome io sono in onda, quell'annosa questione che sono in onda all'ora di pranzo, mi hanno portato da mangiare . E per ora ho ricevuto il minestrone genovese col pesto di Pra, scucuzzone,
0: certo,
1: della Valle Scrivia.
0: Cos'è lo scucuzzone?
1: È un tipo di pasta, non so spiegartela, come una fregola un po' più grande così,
0: sì.
1: Comunque è dall'apparenza buonissima, non l'ho ancora mangiato perché sono ripiena di focaccia, credo potrò mangiare focaccia per i prossimi 6 mesi, una cosa tipo, se abbandonata nell'Artico resisterei 6 mesi per la quantità di focaccia che ho in corpo. E allora diceva, adesso no, uno dei miei ragazzi te lo porta su, perché ovviamente fanno c'è il ristorante didattico, cucinano, fanno il servizio, e non voleva venire nessuno perché erano un po' intimoriti.
0: Avevano paura. C'è una signora di sopra che parla alla radio
1: e parla anche da sola.
0: Parla anche da sola come una matta. E al professore, quello che gli ha attaccato tutta quella strana macchinetta, io non vado.
1: Che bello, però, che bello avere tutta la vita davanti, il futuro, scegliere mille strade.
0: Sì,
1: Vic.
0: Sì. Potessimo tornare indietro. Io farei, posso dire, esattamente la stessa strada, però. Cioè,
1: sì,
0: io sono molto contento della mia. No, su alcune
1: cose. Contenta della mia, ma ne farei un'altra, giusto per vedere l'effetto che fa.
0: Certo, no. È vero, sì, forse hai ragione. Un paio di cambiamenti li farei anch'io. Cioè, aggiusterei qua e là. Hai
1: non
0: ragione.
1: Ti piacerebbe essere, non so, dell'equipaggio dell'Artemis 3. Non so.
0: Sì.
1: Secondo me sì. La preparazione atletica
0: ce l'ho. E invece no, cosa sto facendo tutto questo per fare, in effetti. Non ho un progetto spaziale nel mio futuro, mannaggia. Va bene, siamo pronti ad iniziare.
1: Ma
0: suona la campanella.
1: Tra poco sì. Tra l'altro mi hanno chiusa dentro.
0: Allora,
1: chiudiamo dentro, perché sai, se no magari vengono a vedere. Ma sicuro non vengono, perché hanno paura di me, sì, giustamente.
0: Vabbè, ma quindi hanno suonato la campanella, non suonano la porta a sto punto. Va bene, ci fermiamo, c'è la pubblicità veloce e poi partiamo.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
5: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi, fresche fette, a 1,79 euro.

0: Ma è proprio così. Dillo ad alta voce, gridalo al mondo.
1: Sei un ragazzo che ha gusto, sicuramente.
0: È la sigla più bella del mondo.
1: Passami le tue playlist, per favore, per le mie serate romantiche. Dai, non è bella, però ormai ci siamo affezionati.
0: Le vogliamo bene, è un tipo. La nostra sigla è un tipo, alla fine, può piacere. Allora, amici, in questa puntata vogliamo partire dandovi un'informazione importante per il paese Italia, cioè siamo riusciti a conquistare un podio, quindi un piccolo primato.
1: Un bronzo. Siamo arrivati al terzo posto e quindi è giusto segnalarlo, però in che ambito? Per quanto riguarda gli attacchi hacker.
0: Esatto, noi siamo il terzo paese al mondo per account rubati. Adesso non so chi ci sia nei primi due posti, comunque noi già al terzo non ce la vediamo. No. E siamo sesti per email compromesse. Tutto questo però, attenzione, solo nel primo semestre del 2026.
1: Possiamo sempre migliorare.
0: Quindi vai a vedere.
1: Perché siamo così boccaloni?
0: No, allora, ho letto questo lunghissimo articolo. Noi in realtà siamo boccaloni perché altrimenti non ci meriteremmo un terzo posto. Ma dipende anche dalla quantità di attacchi hacker. Cioè,
1: si concentrano su di noi.
0: Sì. Cioè, se tu paese Italia vieni bombardato tanto, è chiaro che la probabilità aumenta. Magari, che ne so, dei polacchi se ne fottono gli hacker, adesso faccio un esempio, no? E allora lì la probabilità di cadere percentualmente in un tranello diventa più bassa, solo per quello. Però siamo un po' boccaloni, quindi noi crediamo a tutto quello che i criminali del dark web fanno nei nostri confronti.
1: Certo. Poi c'è un altro bell'articolo di Repubblica, non so se vuoi farlo adesso, però secondo me è collegato, no? Che riguarda tutti i modi in cui noi possiamo essere vittima di una truffa, no? Sì. Quindi se tu riconosci la truffa online prima che avvenga, giustamente la fermi. Ma è già difficile dire quali tipi di truffe sono.
0: Il phishing, lo smishing e il wishing.
1: Allora,
0: ma sono bellissimi.
1: Il phishing è generale, quindi il criminale si presenta come un soggetto affidabile, mettete un vic, e cerca di convincere la vittima ignara, che sono io, una Mari, a compiere spontaneamente un'azione che la danneggia palesemente.
0: Ti faccio un esempio: squilla il telefono, tu rispondi.
1: No, quello è il phishing.
0: È vero, lo vediamo fra poco. Comunque, io ti chiamo, allora, facciamo il phishing. Il phishing è la stessa cosa, però con qualcuno che ti chiama al telefono, quindi che te lo fa. Voce. Pronto, parlo con Marisa Chiara Passera.
1: Sì. E lei... Non dire che poi mi rubano il codice fiscale.
0: Senta, tu dirai, ma lei chi è? Lo chiamo dalla banca. Sì.
1: No, io non rispondo sì, perché sì poi ti campionano registro. Il tuo sì. E
0: anch'io lo faccio.
1: Cioè, io dico, quindi dico
0: sì, chi è? No, io rispondo, dica. Però cose anche antipatiche, molto lontane dal sì. E quindi, sai, tipo...
1: E allora cosa vorrebbe insinuare? No.
0: No, esatto. E quindi loro ti chiamano e che cosa fanno? Cioè, qual è il meccanismo che funziona? Se tu incroci tanti dati, cioè se tu riesci a rubare a qualcuno il nome e il cognome, ma poi a questo abbini una mail che è quella corretta e a questa mail abbini un numero di telefono, insomma riesci a profilare, a identificare a livello digitale una persona esattamente per tutto quello che è. E questo crea l'inganno migliore.
1: Fino ad arrivare a chiedere le cose pericolose ovviamente i dati bancari, che io non do mai. Anche alla mia banca, ma nemmeno vedessi il direttore della mia banca che in ginocchio me li chiede, io rispondo no, non mi interessa.
0: Tu mi stai facendo magari dello smishing, che è come il phishing, ma anche come il vishing, ma via SMS,
1: quindi dipende dalla piattaforma sulla quale ti contattano.
0: Sì. Più raro il quishing, che
1: cos'è
0: il
1: quishing?
0: È quello col QR code.
1: Io neanche al ristorante, quando mi dicono il menù sul QR code, fa niente, mi dica lei il piatto migliore.
0: Sì, perché tu inquadri il QR code, sai cosa lo fanno tanto in strada? Cioè mettono magari degli adesivi un po' accattivanti, inquadra qui e poi ti rubano i dati. E poi basta, non abbiamo nient'altro.
1: Io ho paura persino delle mail della mia banca quando mi dice, ovviamente cerca per tutti, e di dire, allora non rispondete, la vostra banca non vi chiederà mai i vostri dati sensibili. Cioè, mi fa paura già quella, capito?
0: Perché vuol dire che
1: in un secondo mi scompaia tutto il mio gruzzoletto. Ecco.
0: Sì, lascia fare, ma sai che io poi anche che sono veramente diffidente, anche solo che vado a prelevare i soldi, che ormai non lo faccio da 5 anni, credo. Però l'ultima volta che sono andato, sai che c'è la scritta, c'è lo specchietto.

0: solo che ti fa vedere se c'è dietro qualcuno, se hai fatto caso. E poi c'era scritto non digitare davanti ad occhi indiscreti. Allora io guardo in giro per non c'è nessuno. Però
1: io metto una mano anch'io sopra, però dice con la mano loro sanno tramite telecamera rifare
0: vabbè,
1: i gesti.
0: Vabbè.
1: E poi scusa. Anche al mio tabaccaio, che lo conosco benissimo, mi dice: ma cosa copri? Dico: ma no, ma perché non riesco.
0: Non si sa
1: perché
0: mai.
1: Spesso, no, quando devi mettere il codice è più alto di te, no? E quindi non vedi niente, devi digitare. Cioè, allora meglio darglielo direttamente.
0: Aggiungo un'ultima cosa: siccome tempo fa avevo letto che mettono un pannello che riproduce esattamente il banco,
1: un intervento scientifico. Vabbè,
0: un pannello che ti mettevano il pannello sopra quello del bancomat. Che poi dopo,
1: certo,
0: sai che tu mettevi la carta e quello ti. Allora io quando vado, ma nella mia banca, che so perfettamente, prendo il pannello con le mani e tiro un po' per vedere se viene via. E dico: si sa mai, magari l'ha messo stanotte quei tarocconi degli hacker.
1: Vedrai che siamo i primi.
0: Non so, senti, chi è?
2: No, ma è la storia più bella di sempre questa.
0: Lascia fare.
1: Però diciamo che se prima pensavamo che il Vic sarebbe potuto avrebbe potuto far parte dell'equipaggio dell'Artemis 3,
0: adesso mi sono giocato
1: No, dicono: ma siamo pazzi, ma vi rendete conto questo cosa fa?
0: Dai, mettiamo una canzone, inizia la puntata di oggi. Senti con cosa partiamo. Ciao.

0: Una canzone meravigliosa del 1984 che si intitola Shout, che non abbiamo scelto a caso, adesso vi spieghiamo perché. I Tears for Fears, volevo soltanto far sentire questo vocale, un paio di vocali, uno è questo qua, senti.
1: Ragazzi, una volta la buon'anima di mio papà ad un tentativo di truffa telefonica rispose al malcapitato: scemo, scimmia, cane, non ti vuole bene nessuno. Non so come gli sia uscita, ma ad anni di distanza rido ancora e ridono tutte le persone a cui la racconto. Ciao.
2: In è effetti stupendo. Non ti vuole bene nessuno, cattivaccio di un hacker.
0: Scemo, stupido. Senti, e poi tantissime persone che come me fanno il test del pannello se viene via. Sai dove tanto? Anche al benzinaio, quando fai la benzina al distributore automatico, perché anche lì l'hacker è in agguato. Bravi. Vabbè, senti, invece noi abbiamo messo la canzone Shout, che vuol dire gridare, non a caso, perché se appunto ti hackerano il profilo, ti sale un po' il nervoso perché magari ti hanno rubato dei soldi, ecco che devi trovare il modo di sfogare questa tua tensione.
2: Per forza. E come puoi farlo? Gridando. A Chicago è nato proprio il club degli urlatori.
0: Sì,
2: che poi gli urlatori, ti ricordi, non so, mi sembra forse negli anni 50 erano tutti quei cantanti italiani tipo Little Tony, Bobby Solo,
0: che così.
2: Erano chiamati gli urlatori. Tu gridi, no, Vic?
0: No, io non grido. Io facevo quella cosa, lo posso dire adesso che sono più grande, quando la mia mamma soprattutto mi sgridava, non potevo, ovviamente ero piccolo, quindi non potevo risponderle in faccia, giravo l'angolo, però tutto tipo una gridata, ma sottovoce.
2: Ma è proprio tipico tuo. A casa mia, ovviamente, secondo te si grida o no? Gridiamo fino a diventare afoni, con una voce gracchiante di corvo, e poi ci passa immediatamente.
0: Ma
2: ovviamente
0: infatti
2: siamo
0: aiuta.
2: Il terrore del vicinato. Ieri, l'altro ieri il mio vicino fa: no, perché voi siete pazzi, però non come, capito, altri. Però
0: peggio.
2: Me l'ha dovuto dire in faccia che eravamo pazzi, perché in effetti sente tipo gridare da matti, e poi subito dopo amore,
0: ti voglio benissimo, sei matti col botto.
2: Comunque, allora, torniamo a Chicago. Che cosa è successo? Sì. Allora, c'erano anche in quel caso due fidanzati che avevano avuto una brutta giornata, no?
0: Sì.
2: Sulle rive del lago Michigan a Chicago. E allora lui dice a lei a un certo punto: ma senti, ma ti va? Ma sfoghiamoci, facciamo un'urlatina. E iniziano a gridare. 3-4 persone che erano lì dietro, sempre anche loro per passeggiare lungo il lago Michigan, hanno detto: senti, già che gridano questi, gridiamo anche noi.
0: Sì, esatto, e si sono uniti. Poi man mano che la gente si univa, i due che erano partiti si sono accorti che c'era della gente anche che piangeva, cioè che si sfogava talmente tanto da buttare fuori tutte le emozioni.
2: Ragazzi, però che bisogno abbiamo,
0: totale.
2: Di qualcuno che ti dica: guarda, non ti preoccupare, io sto messo peggio di te.
0: Sì, ecco. Esatto, e siccome uno dei due che ha lanciato questa idea, che si chiama Manny, è un coach di respirazione, ha detto: ma sai che forse questa roba funziona? E per cui periodicamente fa una sorta di ritrovo, non una sorta, un ritrovo con tutte le persone che vogliono partecipare. Prima c'è una piccola
2: e ogni domenica
0: esercizio.
2: Sera, Vic, siamo in tempo per volare a Chicago.
0: Cioè è solo giovedì. Sì. La domenica sera si incontrano, fanno prima un piccolo esercizio di respirazione. Tutto fuori.
2: Fino in fondo,
0: sì. 3 o 4
2: mi
0: volte.
2: Dicono sempre, il fisioterapista dice, poi serve per la cervicale. Io penso, sono lì che svuoto, dico: ma in che senso? Cioè, non riesco a capire
0: aiuto.
2: L'efficacia, però dico, io voglio crederti.
0: Certo, poi ti giro un po' la testa, però se lo fai, cioè, vero?
2: No, sempre da sdraiata, però.
0: Brava. Insomma, dopo questo piccolo esercizio di respirazione si mettono tutti in fila, magari avrete visto anche il video che sta girando molto, si mettono tutti in fila sulle rive del lago e al via, al tre, tipo... Esatto, questa è una spaventata.
2: No, gridano proprio forte per sfogarsi,
0: sì,
2: ma noi non credo che potremmo però farlo così tanto, perché Vic ci rovina le corde vocali, che
0: il
2: nostro strumento del mestiere.
0: Pensavo non potremmo farlo, io già mi immaginavo sul Ponte dei Leoni a Monza, davanti al Lambro. Gridare la domenica sera. Adesso provo, sta domenica vado. Vabbè, insomma,
2: un senso di liberazione, di liberazione dallo stress. Ma mille sono i modi, e alcuni meno rumorosi, voglio sperare.
0: Certo, c'è lo spinning, per esempio, che è meno rumoroso e scarica molto.
2: Io potrei gridare, capito, mentre faccio spinning dai nervi.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, il disco di Gianna Nannini su Radio DJ.
2: Mi fa impazzire questa canzone, una poesia.
1: È una canzone meravigliosa. C'è da dire che ha disturbato, almeno per quel che riguarda me, l'ascolto di questa canzone. Però un messaggio che mi ha fatto molto ridere è quello di Robby. Senti, sì.
3: Ciao Vic, Mari.
2: Ciao cara.
3: Posto che anch'io ormai non prelevo praticamente mai, sì, ma quelle poche volte che mi capita mi chiedo: ma se bisogna stare tanto attenti, guardare, controllare, mettere gli specchietti, controllare che non sia finto il deck lì del bancomat, ma perché quando lui, il bancomat, ti restituisce indietro la tessera, te la dà così piano e te ne fa uscire una puntina, che è come se ti stesse facendo un favore, te la devi riguadagnare di nuovo? Ecco perché le banche non aiutano in questo.
1: Hai
3: che
1: ragione.
3: Te le danno fuori più velocemente, più facilmente.
1: Hai ragione.
3: Ciao.
2: No, tra l'altro è incredibile, sì, perché poi ti dice ritirare le banconote entro 30 secondi. Ma se non escono, hai capito? Cioè, e io vorrei avere delle mani a pinzetta per, sì, andare a ripescarmela.
1: Cioè, in realtà dei 30 carta. secondi, 28 se li prende lui per ridarti la esce anche un po' che va e un po' torna anche un po' indietro, ma è indecisa. Vabbè, stupendo. Senti, a proposito di cose che ci fanno rilassare, se dovessimo mai essere nervosi, ci sono le terme.
2: Sì, a me tantissimo, lo sai che proprio, sì, sono una delle mie cose preferite, le terme. Adoro proprio organizzare, sì, viaggio alle terme. Poi dopo mezz'ora che sono lì dico adesso
1: cosa faccio. Infatti anche a me piacciono i primi 12 secondi.
2: E dico sempre al Vic: guarda che io non vado se non ci sono le terme. Diglielo, sì, mi raccomando, sì. Dopo 5 minuti che sono lì dico, sì, vabbè, ritorniamo su.
1: No, sai cosa fai le terme? Dai, facciamo l'idromassaggio, schiacci, finisce il giro, dai, rischiaccia, però dopo un po', dai, andiamo a bagno turco, 5 minuti. Poi.
2: È bello, ma non riesco a starci tanto. Ecco. Poi mi piace tutta la questione asciugamano, ciabattine, essenze, vado, sì, matta, però dopo me ne devo andare. Allora, perché vi parliamo di terme? Perché non so quando, non so stabilire quando, dovrei chiedere a un professore qua, ma si è scoperto, sai che il rover, no, che si chiama Perseverance della NASA, sì, che è su Marte ed è lì è da tanto,
1: da sempre,
2: che,
1: eravamo da bambini sempre, secondo
2: bambini.
1: Me
2: e lui con la sua bella Perseveranza è lì a raccogliere tutti i campioni, a, sì, monitorare, sì, le cose, insomma ha scoperto che c'erano delle terme su Marte.
1: Sì, c'erano
2: adesso.
1: Adesso saperlo, andiamo là a far tutta una spada. No, c'è un cratere che si chiama Jezero. Non so se l'ho detto bene. Comunque, questo cratere è uno dei punti più interessanti.
2: Jezero, forse,
1: non so. Comunque,
2: Al Jezero.
1: E dove il rover sta proprio indugiando, perché dice pure qua c'era qualcosa, senti che odore di zolfo, non so per dire. C'è qualcosa e in effetti si sono accorti che lì c'era dell'acqua termale e quindi questo ovviamente ti riconduce sempre a quel vecchio principio per il quale se c'è acqua poteva o potenzialmente poteva esserci vita, quindi ruota tutto intorno a quello.
2: Però della nostra vita speranza rilassata. Quindi adesso addirittura sì, facevano le terme, almeno in tre occasioni le rocce sono state toccate da quell'acqua,
1: esatto.
2: E una pare essere proprio da acque termali, idrotermali riscaldate, lo sappiamo perché comunque fa un certo calduccio
1: su Marte.
2: Su Marte
1: freschino non c'è. C'è la pubblicità invece adesso qui da noi, torniamo tra poco.
4: Sì, Vicky e Mario
5: tornano dopo la pubblicità. DJ.
1: Invincibile, questo è il tema che dal 1 al 4 ottobre accompagna la nona edizione del Festival dello Sport di Trento, l'appuntamento più atteso del panorama sportivo e culturale italiano.
6: Più di 200 campioni protagonisti di ieri e di oggi da incontrare da vicino: Armando Plantis, Emerson Fittipaldi, Fabio Fognini, Alexander Pato, Casey Stoner e molti altri.
1: 4 giorni di incontri, eventi e camp sportivi aperti al pubblico e gratuiti.
6: Scoprite il programma su ilfestivaldellosport.it.
7: Radio DJ One Nation One
8: Station. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o julienne da 80 grammi a 1,79 e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85
10: ci basta il nostro suono preferito.
9: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
12: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
13: CUP24.

0: www.house.fileni.it.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
3: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah!

0: C'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, calciolone!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Verde! Rosa! Arancio!
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta!
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
11: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
10: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
12: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
13: Simarex Collagene, azione!
14: Sai cosa mi piace quando scoprono che sono la mamma di Giulia? Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
16: I declare and I decree.

0: Si intitola Joy, la canzone che avete ascoltato su Radio DJ, le 13.40.
1: La zarita chiappe tra di voi.
0: Perché Dani faceva tutti dei versi e si è da solo strappato le cuffie ritirandosele in faccia tipo fionda.
1: Guarda, se lo merita. Cosa faceva? Il capocoro di un coro gospel,
0: sì,
1: indiavolato.
0: Bravissima, proprio quello. Allora, senti, ci sono messaggi degli ascoltatori sulle cose che abbiamo raccontato. Per esempio, c'è Maurizio che dice: io sono un ethical hacker, cioè, se volete facciamo due chiacchiere, vabbè, poi abbiamo provato anche a chiamarti, però sei talmente etico come hacker che non risponde,
1: non risponde. È diffidente giustamente,
0: certo.
1: Perché sa, noi chiamiamo da sconosciuto, giustamente l'ethical hacker non risponde,
0: certo. Comunque lui sistema le falle delle persone, delle aziende, quando appunto hai magari dimenticato delle tracce in giro e l'hacker è pronto ad agguantarle. E poi a questo faceva molto ridere. Dunque, quando mi chiamano al bar e cercano il titolare, io mi spaccio per uno che lavora lì, uno dei miei collaboratori, in modo da poter capire prima che cosa vogliono e poi dire, decidere lì per lì se accettare o meno la richiesta. E capivo di no, proprio il proprietario
1: non c'è,
0: è partito,
1: è ostico,
0: torna
1: tra l'altro,
0: sei mesi.
1: Secondo me direbbe di no, però purtroppo. Io detesto quando mi dicono, quando invece chiedono a me, dico no, assolutamente no, mi dicono, ma suo marito, posso parlare con suo marito? Ma dico, ma cosa siamo, negli anni 40?
0: Che decide lui?
1: Tra l'altro mio marito non decide una mazza, per cui ha proprio preso l'esempio sbagliato, ecco.
0: Senti, è il momento del premio fedeltà.
2: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Premio fedeltà. Il premio fedeltà lo regaliamo a Monica da Cuneo, che è al telefono. Buongiorno Monica.
3: Buongiorno, vi chiamo.
1: Buongiorno,
3: come state?
0: Molto bene.
1: Senti com'è felice, è proprio felice perché lei sì che sa come sfogarsi.
0: Esatto.
1: E quindi
3: sì,
1: è priva di stress.
3: Esatto, sì, è proprio così. Io quando devo rilassarmi, cioè devo scaricare tutte le tensioni, allora trovo qualcosa in casa da pulire e inizio lì a tempo di musica, canto a squarciagola, metto magari Hang Up di Madonna, inizio tango, dai,
0: profilo
3: a tempo di musica.
1: Ma bravissima, che tra l'altro in questo modo eviti di fare zumba, per esempio, che invece il Vic gli tocca farla perché non pulisce, invece tu hai due risultati in uno.
3: Tre. Sì, no, così pulisco e intanto mi rallegro.
0: Ma
3: e
0: certo,
3: faccio anche esercizio.
0: Bravissima, sei in formissima e molto serena. E con una casa che quando entri, ragazzi,
1: brilla. Guarda.
3: Brilla, è uno specchio.
0: La prova del dito sulle mensole è la passa sempre, Monica.
1: Mi piace, certo, pensare ai tuoi vicini che magari, capito, magari nel caso avessero degli ospiti, uno dice: ma la vostra vicina di casa sta facendo una festa?
0: No,
1: sta pulendo le finestre.
3: Sì, esatto, ma loro ormai mi conoscono, quindi lo sanno che quando pulisco c'è la radio a palla, quindi
0: brava.
3: È così.
0: Mi piace molto, brava Monica, ti regaliamo il premio.

0: Don't Worry dal 2015, Madcon su Radio DJ, le 13:46 minuti. Se sei preoccupato di non essere aggiornato con tutto il mondo del gossip,
1: esatto,
0: don't worry, tipo noi due,
1: capito che io sono tipo a Lavagna e il Vic che invece è in via Massena, c'è chi invece sa esattamente
0: tutto.
1: Cosa succede nello sfolgorante mondo della moda, in questo caso, perché la settimana la nostra Analia Venezia.
0: Ciao,
1: buongiorno
0: Anna.
2: Buongiorno. Ciao Marisa, ciao Vic.
0: Ciao.
2: Allora, beh, insomma, stanno succedendo un sacco di cose. Ovviamente io ho sempre l'occhio vigile, lo sapete.
0: Sì.
2: Allora, devo dirvi, lo sapete, vabbè, lo ripeto per tutti perché Machine Gun Kelly, che
0: sappiamo, l'ho visto, ti ho pensato subito.
2: Esatto, nella nostra piazza in Vittorio Emanuele.
0: Visto.
2: Quindi, niente, così era, diciamo, secondo me lui molto, molto carico.
0: Sì.
2: Io non so che cosa abbia combinato, comunque secondo me qualcosa ne sapremo, adesso non so ancora, ma vi farò sapere.
0: Certo.
2: Quando io vi dico una cosa è quella,
0: certo.
2: Quindi
0: sì.
2: Niente, adesso non sono ancora preparatissima su di lui, ma so che insomma sicuramente ha fatto festa, ecco, mettiamola così.
0: Okay.
2: Invece scusate, mi era sfuggito questo personaggio che ho notato effettivamente durante le sfilate, questo Maduka Okoye, che è un nigeriano calciatore,
1: bellissimo,
2: so che non ne sai nulla.
0: No,
2: neanche tu.
0: Niente.
2: Però ecco, comunque sappiate che Marisa, torno da te un attimo.
1: Sì. Anna, sì, ho già visto tutte le sue immagini, un ragazzo bellissimo.
2: Esatto.
1: Sì.
2: Allora, dico un ragazzo bellissimo nigeriano, credo che sia un calciatore. Adesso
0: è un calciatore, è un portiere.
2: Si occupa di calcio, ci dirà.
1: Al fisico, non ha un fisico da giocatore di scacchi, ecco, mettiamola così. E neanche di freccette.
2: Esatto, comunque l'ho notato, diciamo, che durante questi giorni, comunque l'abbiamo notato, dicono che abbia un flirt con Belen, ma in realtà l'altra sera era molto flirtoso con Cardi B, che comunque insomma si sa mai, cioè vediamo, stiamo a vedere. Comunque secondo me ci sono state delle contaminazioni, un po' moda, un po' calcio, un po' artisti vari, insomma diciamo che Milano in questo momento regala.
0: Sì.
2: E anche io domani faccio una cosa, poi ve la dirò, adesso è ancora segreta, non
1: si può
2: raccontare, ancora non vi posso raccontare, comunque ovviamente la prossima settimana
1: sfilerai, Anna, dimmi solo
0: dimmi solo
1: se sfilerai con
0: Machine
1: Gun Kelly.
2: No, allora devo dirvi che mi fanno pure sfilare, io sono disperata, cioè sono a dieta da tre giorni, non sto mangiando nulla
1: da tre giorni, Anna,
2: da tre giorni, vabbè, questo è il massimo che potevo dare, non sto bevendo.
1: Hai visto come è in forma la Venezia, ha fatto una dieta lampo tre giorni,
0: è da mercoledì che non mangio.
2: Comunque vi dirò. Allora, intanto andiamo avanti, scusate, lo so che poi mi cacciate via voi.
0: Vai.
2: Allora, invece volevo dirvi che Samurai J si è fidanzato, allora il nostro Samurai, lo sapete, vabbè, da Sanremo, eccetera, con la ballerina di Amici, Isobel Kinner. Allora, ve la dico malissimo, lei è australiana, molto carina.
0: Sì,
2: e diceva di essere single, comunque niente, nuova coppia.
0: Bene,
2: okay?
0: Bene.
2: E da Amici, comunque, anche Francesca Tocca sembra, e questo potrebbe essere abbastanza reale, abbia avuto un'amicizia, diciamo, un po' speciale con Han Yaman.
0: Ah,
2: okay?
0: Che comunque ogni tanto torna,
1: torna. È bellissimo, intelligente, bravo, a dispetto della sua immagine, eccetera.
2: Io li voglio super bene a

0: lo capisco, sì. Comunque insomma sembra che abbia questo flirtino, quindi okay. Per ora solo questo, ragazzi, ho anche altre cose però
1: sì, le tieni per la prossima.
0: Come... mi tengo per la prossima, dai, ti devo raccontare.
1: Va bene. Buona sfilata allora, Anna, ti seguiamo.
2: Ciao.
1: Ciao Anna, ciao.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente,
1: sì, serenamente.
0: L'ultima canzone.
1: Aspettati che voglio invitare Bresca, ha scritto un libro che si chiama Nessuno ci insegna a cadere, esce il 6 ottobre, io lo voglio invitare.
0: Cioè,
1: non so.
0: Come mai? Perché
1: farò
0: ti piace?
1: Farò abbraccio di ferro con Linus.
0: Ah, sicuro.
1: L'ho visto che stava promuovendo il libro, col libro e lui in costume . E ricordiamoci che è nato a Bogliasco e c'ha quel fisico lì.
0: Da bogliaschese, non so come si dica.
1: Sì, non so, da giocatore di pallanuoto, comunque bellissimo.
0: Allora amici, torniamo domani alla stessa ora, bacio a tutti e grazie, ciao.
1: Baci.
2: Ciao, a domani, ciao.
3: Mamma mia che puntatona, oh. Questa ci prendete le cuffie d'oro, sicuro.
4: Radio, DJ. One Nation,
5: One Station. Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2.

0: €9,99. Lidl, vale davvero.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
2: Arcaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro, servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da €12,900, con €2,300 di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
6: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
7: Però dai, bravo anche lo speaker.
8: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le due!
3: DJ! Get our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.

0: 1989, stai dicendo 1800.
1: Come vola il tempo.
0: Fight the power, Public Enemy. Chissà se c'è un oscuro riferimento all'arrivo di Benjamin Netanyahu alle nazioni, conosciuto come Bibi. Tra l'altro è strano
2: da non confondere con Bibi No Money, che questo è Bibi Money. Bibi No Money, quello che abbiamo citato ieri.
3: Esatto. Beh ragazzi, volete che a 55 anni tiro fuori ancora la tuta della Next Level Crew e mi metto a girare sulla testa con la sciatica e con due erni alla schiena?
2: Ma guarda che ti fa bene, fa bene.
0: Prima, mentre andava la canzone dei Public Enemy, c'è stato un fraintendimento. Ho sentito Francesco che faceva una domanda.
4: Era un misandernicchi.
0: Sì, okay. E io ho capito, ma questo è Brad Pitt. Ho detto, ma cosa c'entra Brad Pitt?
2: Cosa stavi chiedendo?
0: Breakbeat.
4: Sì, perché in tanti associano questa canzone a quel movimento anni 80 di quelli che ballavano, diciamo, sulla testa.
0: Però Aladdin mi sembra che non abbia confermato, anzi.
2: A me piace il fatto che chiedi ad Aladdin come esperto di Brad
4: lui,
2: Pitt,
4: secondo me, sì.
2: Nella tua testa per Brad Pitt chiedo ad Aladdin.
5: Come sono arrivato per il periodo in pausa a ballare.
0: Un po' più veloce forse, come
5: era più veloce.
4: Il DJ Angelo è il king della breakbeat,
2: grande Angelone.
0: Come mi piacerebbe che Chuck D, la voce possente dei Public Enemy, fosse lì alle Nazioni Unite all'ingresso guarda, io poi non è che sono di quelli, questi qua che hanno fatto questo genocidio devono morire, io li vorrei vedere vivi, che stanno, però uno schiaffo tanto forte dato da Chuck D a Netanyahu mi darebbe una certa
2: soddisfazione. Della potenza, con la potenza delle gare di schiaffi, l'avete mai visto?
0: Sì,
2: le gare
0: ne abbiamo schiaffi, parlato, certo, abbiamo sentito anche l'audio.
2: Sì, con la polvere bianca che evapora. Pam!
0: Uno, ma forte forte.
4: Com'è quella roba che diceva Manuel Agnelli a proposito?
0: Pesce
4: di...
0: vivo, pesce morto.
2: Pesce vivo, pesce morto. Anche lancia bidone, ritira bidone, lancia bidone, che invece è il dritto. Esatto. Il rovescio è pesce vivo, pesce morto.
0: Si parla di ping pong, non di tennis.
6: Boom, summer camp, sempre qua, piene penetrazioni.
2: Che senso?
0: No, cioè, lavorative.
2: Ah, okay. No, che ha messo il
0: perché
2: punto.
0: Perché il pene mi dà il pane.
2: Infatti.
0: Ognuno ha già il lavoro che c'ha.
2: Dici che è un attore di settore?
0: No,
2: cinema de sé.
0: Qui siamo al tornio invece, secondo me.
7: Ciao Summer Camp, oggi non posso ascoltarvi perché alle 2 inizia il corso sul gas radon. È terribile, terribile. Sono 60 ore, mi pare, di corso. Su una cosa.
0: Su cosa? Terribile.
7: Ciao.
4: Il gas radon.
0: Ho capito gaspaccio.
2: No, radon. Ho capito gas beton invece.
4: Che è un gas radioattivo naturale in odore che fa malissimo. Quindi è una roba facile, capito?
2: Il gas beton non è una specie di cartongesso un pelino più resistente? Una roba del genere.
0: Non sono sul pezzo.
2: Quando ho ristrutturato casa, non è che lo saprai. Se dovrai ristrutturare
4: preparati,
2: casa,
4: segni appunti.
2: Si usa molto al posto del cartongesso se non puoi proprio fare una parete perché magari non regge.
0: Io sono più per toglierle le pareti che
2: aggiungere. Lo so, però magari ne metti una piccolina di gas beton.
8: No, ragazzi, così. Io sto ristrutturando casa e ho passato 3 giorni infernali. Una fatica allucinante. Sentite a me, mettivi la casa vecchia. Mamma mia.
0: Bello.
8: Ciao.
0: Ci sentiamo tra poco. Summer Camp.
9: Summer. Radio. DJ.
10: One Nation, One Station.
11: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere! Calciolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
15: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
16: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
15: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino, gialle, delle uova, rosa, del suino o verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
17: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
18: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
19: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
20: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
21: Per abbassare il cortisolo bisogna...
0: Ma come però? Perché quello è

0: Per abbassare il cortisolo, sì, bisogna
1: salsa verde e piccante. Mamma mia.
0: E forte.
1: Ma che te lo dico, forte. Cioè, di brutto.
2: Il piccante non deve essere proprio solo un'idea, deve essere forte.
3: Se
2: lacrime.
3: Uno fa le cose le fa bene, no,
4: giusto,
3: le cose a metà.
4: Sono d'accordo con te.
5: Ciao ragazzi. Boh, a me è arrivata la mail della newsletter di Federusso. Con scritto Abbi Fede.
2: Grande.
5: Abbi Fede, ancora, sì, certo. Ma intanto sti cazzo di codici per gli Oasis a me non sono arrivati. Sì.
2: Ho scritto una nuova newsletter, Abbi Fede, su Substack, quindi chi è abbonato gratuitamente, lo ricordo sempre, può comunque sempre abbonarsi, chi l'ha già fatto avrà ricevuto via mail. Guarda. Il mio pensierino, no?
6: Per me rimani comunque sempre un moscerino da tastiera. Sì. Anche se fai la newsletter. Allora,
3: questo è un concetto nuovo, no? Perché sì, negli anni si è parlato moltissimo dei leoni da tastiera. Esatto. In genere quelli che hanno un nome che non è esattamente nome e cognome, è sempre un ZX, Paramella,
6: Zero Followers, codici.
3: Sì. Però insomma, che scrivono cose piuttosto cattive, tanta cattiveria, no?
2: Il leone da tastiera è proprio lì.
3: Pensa a cantare invece che non ti occupare di politica.
2: Il moscerino da tastiera invece ti scrive quella cosa piccolina, ma
6: ti dà un fastidio,
3: ti ronza intorno.
6: Però, scherzi a parte, guardate che il building qua è invaso da questi moscerini.
2: Ne parlavamo proprio in senso, cioè nel senso esistono proprio dei moscerini che vivono nelle tastiere del computer,
6: nidificano nella tastiera e poi svulazzano intorno e ti pungono.
2: Io sapevo che la tastiera è il luogo con più batteri probabilmente in un ufficio, ma non pensavo che prendessero anche il volo in questo senso.
6: La fosca prima è stata punta da un moscerino.
2: Anche.
3: Sì, cioè la tastiera è quella con più batteri?
2: Insomma, c'è anche la tazza del però dico dentro l'ufficio proprio nella certo, redazione.
6: Però a volte il bagno non è chiamato ufficio, magari.
2: Da quel punto di vista
3: è da lì che nasce l'assonanza.
2: Cioè, diciamo che se tu vai in bagno e ti porti il computer da appoggiare sulle ginocchia, ecco, non è il computer quello con più batteri. Sì.
3: Va bene ragazzi, la prima canzone di oggi si chiama il basso persuade, no? Dalla voce del verbo persuadere.
2: Persuadere,
3: questo
2: giusto.
3: Abbiamo controllato.
2: Giusto. Non persuadere, persuadere.
3: Tante volte credo di aver detto persuadere.
2: Ma è uguale, ma
3: poi
2: ci
3: ti
2: si
3: dirò,
2: capisce.
3: Tante volte io sono andato a cercare di persuadere col mio basso. È un basso molto bello da qualche anno della Les Paul, che in genere è una chitarra Les Paul, ma io ho il basso della Les Paul, insomma è figo. Non sempre funziona. Oltre al basso, secondo me, se ti presenti con Miley Cyrus,
2: ecco, diciamo
3: si
2: che
3: persuade di più.
2: Sì, anche senza basso persuade, forse. Sì.

0: canzoni di Natale di Radio DJ.
1: Sì, sì, compare come messaggio
0: lì,
1: subliminale.
0: E secondo me il gestore di quella pizzeria in una città non ben specificata d'America se la gioca. Beh, vedi che
1: quello
0: stiamo
1: è
0: nel video di Miley.
1: Miley Cyrus, di Miley. Io invece voglio sapere se fa la pizza sottile, la pizza spessa o la pizza al trancio o alla pala.
2: Ma torniamo alle penetrazioni, ragazzi.
0: Bravo,
2: su.
3: Ma, ragazzi, ma dure? Io lavoro in una carpentiera metallica e le complete penetrazioni non riguardano il tornio, bensì i saldatori.
0: I saldatori, ma
3: la completa penetrazione significa che quando metti un pezzo da saldare vicino a un altro pezzo, la saldatura passa anche dall'altro lato dello spessore della lamiera.
1: Grazie. Sì. Quindi, no doppio senso, ma monosenso.
0: No,
1: solo
0: vabbè,
1: quello.
0: Questo era il gioco che da anni fa il nostro Enea con il suo ormai motto. Solo piene penetrazioni, ascoltando insomma i suoi programmi.
4: Per abbassare il cortisolo bisogna
3: fumare
4: tanto,
3: fumare
4: e forte.
0: Ok.
2: Ho qua grande successo per gli psicotteri, ragazzi.
0: Psicotteri. Ma anche qui la P è muta come in psychology in inglese.
2: La leggo in italiano, psicotteri, come psicologo.
1: Posso devi dire proprio.
2: Che sono appunto i moscerini da tastiera.
1: Ok.
2: Che ricordiamo non sono delle versioni più piccole dei leoni da tastiera.
1: No, esatto, cioè, ma sono proprio dei moscerini
0: fastidiose, diciamo,
1: che si annidano nei tasti.
2: Sì, tipicamente sulle tastiere magari utilizzate da tante persone, dove magari ci sono delle pause pranzo sul computer, quindi cadono delle briciole.
0: Allora, poi specifichiamo, non stiamo parlando della tastiera di, che ne so, Sandy Martin, Howard Jones.
1: Beh, i moscerini ci saranno anche lì, se che ne so, magari ci vanno a mangiare
0: sopra. Non sono pubbliche quelle, cioè io penso che la tastiera che usa Martin Gore la usi solo lui.
2: Sì, invece questa tastiera qua ad esempio la usano in tanti.
0: Quella con le lettere,
2: capito?
0: Diciamo.
2: Se io ad esempio adesso la capovolgo, probabilmente cascano un po' di prodotti tipici. Capito? No?
1: Non lo vuoi fare?
2: No, non lo faccio live. Comunque questi insettini si annidano nella tastiera e si nutrono di queste cose.
0: Ok. Sono detti anche i pidocchi dei libri.
2: Bravissimo,
0: no?
2: sì, i pidocchi dei libri. Sono molto piccoli.
0: Io infatti sui miei libri metto sempre un po' di aceto. Ti ricordi quando negli asili di tutta Italia tutti i bambini erano pettinati come non so, come Elvis, tipo
5: sono Gianluca Vitiello. Sono Gianluca Vitiello. Io volevo aprire una parentesi per i pidocchi dei libri, ma piccoli,
2: vabbè.
5: Dei book in inglese, ma piccoli. E quello che c'ha da fare, c'ha da fare un libro piccolo al pidocchio piccolo.
6: Sono Summer Candy qui New York, nata percepiti 6 gradi, un vento che mi sta facendo volare.
0: Buongiorno,
6: arrivare a casa.
0: Oh, non mollare con questa cosa che vai a piedi invece che andare in metropolitana proprio per sentire.
1: No, infatti, sono le 8:18.
0: E buongiorno
1: del mattino.
0: Buongiorno New York. Che bello.
7: Oh, anch'io oggi non ce la faccio ad ascoltarti, ma vi dico che ho visto un manifesto di DJ Aladdin che suonerà qui in un paese poco distante tra un paio di settimane.
0: Sì.
7: E nel manifesto DJ Aladdin ha almeno 15 anni in meno rispetto ad oggi.
1: Hai dato una foto.
7: Non si fa.
1: Hai dato una foto recente.
0: Sì.
1: Anche a me ogni tanto
2: capita. Anche a me,
1: ma più che altro perché non ho foto recenti. Quindi hai una foto in alta definizione. Beh. Sì, ma è del 2018.
2: Ti dirò di più. A me molte volte non mi riconoscono poi quando sono nel locale.
1: Ma scusa, ma
2: Francesco quando arriva
1: porta tuo fratello minore, dai, quello della foto.
0: No, è che tante volte il manifesto lo propone l'artista stesso o chi lo gestisce.
1: Sì.
0: Tante volte gli organizzatori e i promoter cercano su internet.
1: Fai un Google immagini
0: e a volte trovano
2: una
0: magari
2: foto della
0: foto
2: della comunione.
0: Capito?
8: Non avevo ancora la barba in quella foto, mi sa.
2: Forse sì, mi interessa ancora forse.
0: Beh, a me una volta in una serata hanno preso una foto che era vera, però l'hanno fotomontaggiata su un fisico da culturista seminudo con l'accappatoio. Allora, devo dire che faceva la sua figura, ma era una cosa simpatica, no?
1: Sì,
0: che i promoter volevano fare, però più di una persona è arrivato sul posto e mi ha detto: cacchio, però sembravi tutto.
1: Hai perso un po' di
0: tono. Sei tutto magrino, però. Succede, eh?

0: nelle tue concessionarie preferite questo weekend.
1: Dici che è usata spesso, come insomma, è una colonna sonora di pubblicità.
0: La canzone secondo me è molto carina, ma forse anche proprio per questo, sì, perché è così un po' frivola, un po' leggera, viene spesso utilizzata per spot pubblicitari.
1: Non solo spot pubblicitari, ma ti dirò che anche questa è stata usata da FIFA,
2: sì,
1: dal gioco.
2: FIFA 2004. E sì, a proposito di FIFA,
3: qual è il miglior modo di passare una convalescenza post-operatoria? Summer camp in sottofondo e una partita a FIFA. Direi top. Ciao ragazzi, finalmente riesco a rivedervi e a risentirvi.
1: Certo che, grazie, se giochi a FIFA con noi sotto non senti la colonna sonora qualità di Pardo. Scusa, non ti stiamo tappando la colonna sonora di Pardo, la telecronaca.
2: A FIFA non si gioca con la tastiera, però ci vuole, come si chiama?
1: Anche però, se anche vuoi con la tastiera. Sì, sì.
4: Okay. Ciao Summer Camperisti. Se ribaltate la tastiera e la sbattete un po',
2: sì,
4: sulla scrivania,
2: non fatelo,
4: usciranno fuori anche i canditi del panettone di Natale.
0: Ragazzi,
2: buon appetito.
0: Io pensavo si parlasse di FIFA inteso come sentimento, no?
2: Okay.
0: Quella cosa che tutti noi amanti dell'horror in qualche modo cerchiamo.
5: È il nostro gioco ai FIFA.
0: È FIFA.
5: C'è adesso 2027.
1: Sì, ora esce.

0: Bisamer, che a proposito di indice di penetrazione nel mondo farmaceutico ti permette di indicare quanto tu sei a livello di mercato, di quote di mercato in una determinata zona. Fatto 100, quella che è il livello delle quote di mercato dell'Italia, se tu sei a 110 di penetrazione vuol dire che hai il 10% in più rispetto a quella che è la media d'Italia.
1: Mamma mia,
2: wow. No, l'hai spiegata bene, ma sono io che sono rallentato, noi, grazie.
3: Beh, penetrare nel mercato, no?
2: Penetri nel mercato, esatto, un 10% in più nel mercato. Questa era Kintsugi, nuovo singolo di Elisa, Radio DJ.
3: Dai, sugli stessi accordi vi ricordiamo

0: Ciao ragazzi, a
1: Ciao.
0: Proposito di briciole di prodotti locali sulle tastiere, io comunque l'altro giorno vi ho spedito il Fricut, non so se è arrivato, se arriverà,
2: no.
0: Però mi raccomando, che quello è bello unto, spacca.
2: Bello, sì,
3: quello è ottimo.
2: Sai che non c'è ancora arrivato? No. Ecco perché hai detto a proposito di prodotti locali sulle tastiere, perché è bello mangiare anche i prodotti del territorio, no?
4: I moscerini da tastiera apprezzeranno.
3: Siamo in FVG, ragazzi, prodotto tipico del Friuli.
2: Bello.
3: Quello che avanza, no? Dal frico inteso come... il frigo, dai, quella cosa bellissima, grande,
2: frigo,
3: più o meno come un 45 giri,
2: sì, cioè non il frigo, non quello che avanza nel frigo.
3: Il frigutto può essere definito una sorta di snack a
2: sì.
3: forma di patatina, ma fatto con il formaggio fuso, quindi da lì un po' l'idea di essere un
2: comunque
3: frigo,
2: sono Nicola il portinaio, non è roba di un cazzo, però aspettiamo che arrivi il frigo.
5: L'altro giorno a Milano ho visto a spasso un tastiera sitter, portava in giro le tastiere per prendere aria,
3: a scuoterle in giro,
5: a scuoterle, i moscerini devono uscire ogni tanto anche loro.
2: Giusto.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
2: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
11: La spesa intelligente!
12: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
13: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
14: Respira, sei in Trentino.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora, selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
7: Dettagli negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Ed è da Made You Love Me, un'ambientazione piuttosto onirica, no? del videoclip. Io, a proposito di mondo dei sogni, vi volevo parlare dello spasmo ipnico
1: che mi, fai, ha, dici,
0: mi ha molto
1: dici.
0: Colpito questo articolo, però insomma mi sembra sia molto caldo il centro messaggi ancora su altre cose, quindi lo spasmo dovrà
2: aspettare. Siamo ancora sui moscerini,
1: siamo tra moscerini da tastiera e penetrazioni.
0: Ok,
1: ecco,
0: molto
1: questo
0: bene,
1: è un po'
0: dai.
1: Lo spettro.
3: Ciao ragazzi, sboccongellare durante il corso di formazione online per la scuola la schiacciata bella fragrante o come si dice a Siena il ciacino, non apprezzo, è troppo bello. È bacione bello. Chiara, provincia di Siena.
1: Sai che festa con i moscerini poi.
2: Sai come sbocconcellano pure loro?
0: Che si mettono lì proprio tra la I e la L. Anche loro hanno, ma sai che sono stato dietro il punto interrogativo, ma bene.
2: Tra l'I e la L è bello, stanno bene perché sono in diagonale e hanno abbastanza spazio. Sai come sbocconcellano?
0: L'ho detto apposta, lì le briciole.
4: Sono i moscerini che fa le maggiorette. Dammi la I.
1: Una volta c'erano solo i moscerini della frutta, adesso ci sono appunto quelli della tastiera. A proposito di frutta,
5: nella frutta esiste il penetrometro che rileva anche il grado di maturazione di un frutto. Ciao Alex dalla Romania.
2: Ma che a volte te lo fai anche per i fatti tuoi, cioè quando fai il tassello nel cocomero, no? Per vedere se il cocomero è maturo.
0: Ah, pensavo per metterci la vodka.
2: Beh, anche se vuoi, però in teoria
1: è giovedì oggi.
2: Togli un
0: giovedì trasparente con Francesco qua.
2: Dovevi dirlo, gli si è illuminata la faccia proprio, un sorriso che non gli ho mai visto.
1: Comunque dicevamo appunto che la tastiera è uno dei posti più sporchi.
0: È un ricettacolo.
1: È un ricettacolo, sì, ma non è l'unico, diciamo. Sentite
6: a
1: qua.
6: Proposito di zone non eccessivamente pulite, voi avete mai provato a pulire il telecomando? Auguri.
2: È anche lì secondo me.
0: Io ad esempio lo uso la volta di due mesi il telecomando.
1: Io in albergo il telecomando non lo tocco quasi mai. Fa un po' schifo.
2: Guarda, me ne dimentico sempre, ma in effetti
0: invece il resto delle case quella bella copertina da hotel
1: su
0: due stelle.
1: Mamma mia. No.
0: Bella di raso, quelle tende
2: e quella moquette che apposta è decorata per non farti vedere le macchie.
1: Sempre un po' appiccicaticcia.
2: Un pochino sì, sempre usare quelle pantofoline bianche, sempre.

0: E niente, oggi vi ascolterò e vi vedrò solo per la prima ora, perché poi mio marito stacca prima, andiamo a sistemare il camper per vedere se funziona il riscaldamento.
1: Sì.
0: E sabato con i nostri cagnotti, un Rottweiler e una Pitbull, si parte per la Val di Rabbi. L'unica regola esistente sul camper, non esiste dieta e non esistono...
2: Cosa?
1: Poi, non esistono? Vaglielo a dire ai
0: Rottweiler.
1: Ok.
3: Non so perché stavo pensando più alle penetrazioni di
1: sì. Pensando alla dieta dei Rottweiler e dei Pitbull che non mangiano esattamente l'insalata.
4: Che schifo andare però un camper con i cagnotti,
3: dai. No, perché
4: i cagnotti.
3: No, perché cagnotto può essere un termine affettuoso per dire cane, ma i cagnotti in gergo sono un po' i vermi da pesca.
1: Giusto. Esatto, quelli lì.
4: Ok. Invece, a proposito di gente che non ci ascolta, però
1: no,
4: ci ascolta in questo momento, però ci scrivo, quindi sulla fiducia, che carino. Bello. Sentite qua.
5: Ciao ragazzi, non so cosa stiate facendo adesso perché non riesco ad ascoltarvi, però volevo condividere il fatto che insomma sono dentro alla stanza degli impressionisti al Museo d'Orsay e niente, c'è così tanta bellezza che mi sembrava il caso di condividere.
1: Però che bello che tu sei a Parigi al
3: Museo d'Orsay, quello nella stazione?
1: Sì, quello a Parigi. Sì, sì, sì,
3: bello, mamma mia.
1: Cioè, tu sei lì e nel museo tu pensi a noi. Capito. Anche se non ci ascolti, ma sai che questo è un esempio di fedeltà pur non ascoltandoci.
3: Scusa,
1: altissimo.
3: In che stanza era?
4: La stanza degli impressionisti.
3: Io ho capito dei costumisti. Poi ho detto, ma boh.
1: Anche al Dorsay ci devi andare vestito in un certo modo. E se arrivi sbagli,
3: ti mandano la stanza dei costumisti e ti mettono giù. Così da gatto.

0: Oh, è bellissimo il giro di basso di questa canzone. Poi, grazie alla scienza, diciamo, possiamo isolarlo e godercelo qui.
1: La scienza dello scienziato, DJ Aladdin.
0: Ragazzi, scienziato dei piatti e dei software. Lui è Leon Bridges, la canzone Talk It Over qui a Radio DJ per Summer Camp.
2: Ho girato in quest'estate in Spagna. E il telecomando l'ho usato come cuscino perché era la cosa più pulita che c'era dentro lì.
0: Sale.
1: Comodo, dai, il telecomando come
0: cuscino.
1: Ti lascia
0: tutti i tastini sulla guancia.
1: Ora
0: no?
1: Sono sempre meno poi i tasti. Alcune televisioni.
3: Summer Camp, piccolo consiglio: non mettere le mani sul rullo delle scale mobili. C'è gente che prima si gratta il culo e poi ce le mette lì.
0: Metropolitana. Ma ci sono anche quelli che fanno appunto questo gesto che, di cui tu ci hai appena parlato, ti stringono la mano. Cioè, esatto. Secondo me è ancora peggio.
4: Io sono sdraiato a letto e vi guardo in televisione, sto proprio bene. Con lenzuolino che mi copro perché è anche un po' freschino.
1: Ciao. Sì. Sta iniziando Alessandro. A diventare da lenzuolino da copertina sul divano.
5: Avrà appena finito di mangiare. Si mangia
6: e ci si trascina subito a letto o sul divano. Mai fare passi in più, altrimenti si perde il sonno.
0: Senti, fammi approfittare per salutare Maria Antonietta e Silvano che finalmente dopo quasi 3 mesi riescono di nuovo a sentirci. Beh, insomma, poi d'estate un po' non c'eravamo. Eravamo in Calabria in una zona dove non prendeva bene né la radio né internet. Stiamo tornando a Torino e insomma ha cominciato di nuovo a funzionare tutto e mi è piaciuto perché ha detto con tappa di 4G ad Assisi che immagino volesse dire 4 giorni, ma io ho pensato al 4G, no?
1: Perché siccome non prende.
0: No, perché 3G non prende. 4G
1: dai, bene, fino all'anno scorso.
0: No, con l'app funziona, dai.
7: Certo. Un sacco di gente in viaggio.
8: Ciao ragazzi, scusate, potreste avvertire il mio amico Domenico che vi sta ascoltando, che sono partito ora da Lecce e arriverò a Roma intorno alle 20:15.
0: Beh, Domenico,
8: ci troviamo direttamente al pub? Grazie, per il favore.
1: Lui secondo me sarà già lì ad aspettarti. Vi vedete direttamente al pub, 20:15.
0: Qual è puntuale? Una buona ora per arrivare al pub, diciamo, lo dico per Domenico, che deve aspettare appunto il...
1: Guarda, a Lecce, se vuoi io ti posso, Nicky, consigliare anche il pub di Lecce, quello
0: in Salento. Sì, ma anche uno prima di partire. No?
1: Siamo ricchissimi di pub. Tu chiedimelo, io ti dico proprio quello.
0: Cioè,
1: dove ti mando
0: forse
1: proprio...
0: meglio non andare al pub, però adesso ormai siamo in uno sketch.
1: Sarà arrivato, è difficile uscire. Come fai?
0: Come si fa?
1: Dove cadi bene a Lecce coi pub?
7: A proposito di pub e di birra, dobbiamo salutare gli amici della Oktoberfest di Rovello Porro in provincia di Como che parte domani.
0: Ah, è famosa.
7: Sì, perché deve andare a Monaco di Baviera quando c'è Rovello Porro.
0: Il nome ricorda un po' vagamente quello dell'Oktoberfest. Forse anche un po' quasi una citazione.
7: Ma secondo me sì.
0: Cosa dite?
1: Una risposta, direi. Una risposta a quella di Monaco.
0: Tutta italiana, tra l'altro.
1: Sì.
0: Oh,

0: sbagliato radio, sei qui sempre al Summer Camp, un filotto Soul Music, Curtis Mayfield, Leon Bridges.
1: Bene, stai migliorando, mi piace. Tanti messaggi per il nostro ascoltatore Domenico che da Lecce sta andando a Roma, ne ho scelto uno.
2: Vai. Se ti piacerebbe stare alle 8:15 a Domenico. Sto sul raccordo, sta tutto bloccato, non ci arriverai mai alle 8:15 da Lecce,
3: no, dai,
2: a Roma.
3: Scusa, ma almeno incitiamoci a vicenda.
4: Allora,
3: no?
4: Io non volevo dirlo prima, però quando lui ha detto 8:15 ci vediamo al pub, dicevo, ma fai anche per cena direttamente, no?
3: Ma magari cenano lì al pub, dai. Sì.
5: Ah, ok, allora visto che siamo sui messaggi di servizio pubblico, vorrei dire al mio amico Roberto Cavallin, che sta tornando da Aosta col camion, guarda che io ho finito. Sì. Sto scendendo da Belluno, direzione... Treviso, quindi dai, ci si becca nel weekend, vai a piano, mi raccomando, non correre.
3: Ah, nel weekend però, vabbè, dai, ciao.

0: fatta in Italia.
1: Come no?
0: Però lo stile è un po' quello e boh, io non so voi, ma sono contento di riascoltarla.
1: Sì.
0: Però oh, dite la vostra, eh.
2: Sì, non, sì, non sì, siamo d'accordo. No, no, siamo d'accordo, siamo d'accordo, riascoltiamo la canzone
0: e
2: d'amore.
0: Allora sentiamola tutti insieme.
2: Geolier.

0: di non essere stato solo nell'essersi goduto questo classico contemporaneo di Julien. Mi piace un casino sto pezzo.
1: E questo è un vocale d'amore invece.
2: Vabbè, Summer Camp, come posso non approfittare di questo servizio infotraffico per avvisare mia moglie che fa l'impiegata lì al Capanon, che ho appena passato il po', vado a prendere Giotto e Ragù dai nonni e alle 5 sono a casa.
3: Dai, perfetto, alle 5 a casa, quindi dai, tra poco, pochissimo, tra quasi due ore diciamo.
0: Due ore, cinque. Qualcosa, dai, via.
3: Bene, bene.
0: Noi saremo qui almeno per la prima di queste due ore, perché fra poco ce n'è una, mamma mia, come sono andato a mettere in un...
3: Ce n'è un'altra, tra poco c'è
0: in
3: un'altra
0: ora. In un cul-de-sac, diciamo. Tra poco c'è un'altra ora di Summer Camp che comincerà con...
3: 1, 2, 3, 4
4: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
5: Radio DJ One Nation One
4: Station. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
7: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
4: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
5: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
6: Cortilia, che piano?
5: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
10: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
11: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
12: Ah, finalmente un po' di relax.
13: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le tre!

0: un'altra baddie, ragazzi, che si affaccia sul mercato. Un po' Anna, un po' Charlie XCX, arriva da Bratislava. La canzone si chiama Ain't in LA. Lei si fa chiamare Adela, poi tra l'altro è il suo nome di battesimo. Insomma, una bellezza non esattamente acqua sapore, non esattamente la ragazza di cui che il nostro ministro del, non mi ricordo bene cosa, degli esteri italiani vorrebbe far sposare a suo figlio.
1: Sì, sì, perché è appariscente lei. Insomma, è un po' appariscente.
0: Gonne corte, sì. corte.
2: Ragazzi, oggi radio di servizio. Va così.
3: Vai! Allora ne approfitto anch'io del servizio. Emma e Lorenzo, per piacere, come vi ho detto, ritirate la biancheria, rifate le camere e mettetevi a studiare, ok? Che dopo si va ad hockey. Ah. Ciao ciao!
0: Ciao! Okay. Allora, io quello che mi verrebbe da dire è sempre meglio approfittare del servizio piuttosto che dei servizi. Sarebbe stato.
4: Ciao ragazzi, mio papà mi ha lasciato la sua macchina un attimo.
0: Sì.
4: E stavo controllando le sintonizzazioni delle radio. DJ all'ottavo posto. Adesso gliela risintonizzo tutta.
2: Bravo, così.
1: Ma ragazzi, all'ottavo posto, cioè neanche in zona UEFA. All'ottavo posto, veramente.
0: Ma poi è una cosa. L'ottavo posto è nella seconda schermata, no? Ci stanno otto tutte sulla.
1: Ma di solito sono sei, infatti.
0: Infatti, devi andare nella seconda pagina.
1: Mamma mia, voglio proprio sapere
0: Lega
1: chi sono.
0: Pro, con tutto il rispetto per la Lega Pro.
1: Ma chi sono quelle sette lì davanti?
2: Da un'auto a un camion.
5: Ragazzi, ma io da camionista posso dirvi: sapete quante volte vedo nei bagni delle aree di servizio gente anche col colletto bianco, incravattati, che vanno al bagno e dopo aver scrollato per bene tirano diritto davanti al lavandino e si fiondano davanti al banco bar a prendere il caffè e poi stanno là a smanacciare le bustine dello zucchero o altro. Mamma mia, che schifo. Saluti, cioè, Adriano camionista, ciao.
0: Infatti io senza zucchero il caffè, soprattutto
1: per
0: in automotivo lì,
1: solo per quel motivo lì.
6: Una bella area di sosta nel chill, bel paninozzo, birretta, poi un bel pisolino e poi te ne torni al lavoro.
2: Si lava sempre
6: così,
2: le mani.
6: Chi ti ammazza poi?
7: Ciao ragazzi, dalla Brianza, sono quella che faceva il pesto l'altro giorno, adesso sto stirando. Niente, volevo rendervi partecipe della mia vita da brivido. Ciao.
1: Grazie. Ciao.
0: Allora, a me il pesto qualche brivido me l'ha dato, soprattutto in questa nuova stagione in cui si mangia meno a pranzo.
1: Anche stirare il brivido te lo dà, soprattutto se fa un po' freschino, che arriva un po' di calore lì dall'asse da stiro e ti provoca quel brividino.
0: Anche
1: lì,
0: la maglietta o la camicia, insomma, la maglietta non si stira, dai. No, si stende bene. Anche la camicia in qualche caso.
1: Ma la camicia però dai, ancora un quando po'. È croccante. Quando è croccante stirata, è croccante.
8: Ui, Summer Camp, ciao. Oggi giornata lunga in bottega dalle 10 di stamattina fino alle 10 di stasera. Ma meno male che c'è stato voi, Ciao.
0: Ciao. Grande comunque, la bottega rimane aperta
1: 12 ore.
0: Rimane aperta fino alle 10.
1: Dalle 10 alle 22.
0: Cioè che uno magari dopo il lavoro, che ne so, alle 6 ha ancora 4 ore per andare, mentre invece tendenzialmente i negozi alle 6, cioè quell'ora. Sì.
1: Lui non mi sembrava felicissimo di questa cosa, però chi frequenta la bottega bene.
2: Magari è l'IKEA, tipo, potrebbe essere aperta fino a tardi.
0: No? La bottega. Non fai 12 ore di
2: bottega dell'IKEA.
1: La bottega dell'IKEA, non lo so.
9: Sì, no. Ciao ragazzi, sono Maria, mi state accompagnando all'IKEA perché devo comprarmi la cucina per una casa nuova che è tutta in ristrutturazione, non ha niente, non ha. È una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, come cantava qualcuno. E niente, grazie di farmi compagnia, perché da dove sto in Canavese fino all'IKEA ci andrà un'oretta.
0: Grugliasco, giusto?
9: Buona giornata, ciao.
1: Grazie, buon viaggio.
10: Sentite a me, tenetevi la casa vecchia. Mamma mia.
0: Dai, ormai la presa sta dando. Allora, secondo me, se è una casa senza soffitto, io prima cosa metterei il tetto.
1: Prima
0: hanno i tetti all'IKEA.
1: Prima che la stagione magari ti costringa a farlo proprio un po' al volo.
0: Bello stare all'aperto fin quando
1: il soffitto dell'IKEA.
10: Cos'era il super fantozzi che aveva fatto la casa nuova?
1: È che arriva la breccia di porta pia in casa.
2: No,
1: ragazzi, film di riferimento.
0: Mentre stavamo festeggiando l'arrivo.
1: Che sfiga.
2: Voi non festeggiate troppo.
0: No,
2: adesso,
0: che tra poco ci sono i bastoni tra le ruote e poi suoniamo per voi.

0: Per abbassare il cortisolo bisogna
1: fumare.
2: Radio DJ One Nation
3: One Station. Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
7: Yuhu! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via via.
12: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
14: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: bastoni recenti, diciamo.
1: Ancora verdi, sono dei rametti verdi ancora.
2: Ma, sì, no, fanno male,
0: sì, insomma, sì, ragazzi, c'è 30 anni che fanno musica i Weezer, sono un gruppo pazzesco, anche dal vivo, nonostante il sarcasmo, no, che qualcuno non li prende sul serio perché dicono sempre delle cose buffe e là nelle loro canzoni, però suonano di brutto. Tra l'altro questa canzone invece dal retrogusto un po' malinconico, in realtà ha un testo molto simile a quella di Gautier, all'unica canzone famosa di Gautier, quella realizzata, anche lì era un duetto, no?
2: Somebody that I used to know.
0: Sì, perché comunque parla di due innamorati che poi, vabbè, non so che cosa sia successo tra di loro, però insomma la storia finisce. E poi non solo non rimani amico, ma anzi ti sembri proprio estraneo, no? Di colpo dici: cacchio, ormai sei soltanto una persona che una volta conoscevo, diceva Gautier, e insomma siamo diventati degli estranei, dicono i Weezer.
3: Cari Summer, nella mia macchina numero 1, DJ, 2 Capital, 3 M2O, le altre sono tutte vuote. Saluti,
2: aziendalista per bene.
0: Quando mette la 4 si sente
2: mamma mia. Aziendalista del gruppo, grande.
4: Ragazzi, il mio brivido di questo pomeriggio è che sto andando a fare il pieno di benzina.
2: Lì è un brivido perché non sai come ne esci.
5: Ciao ragazzi, sono in macchina, sto in una delle sale più belle fra la Puglia Basilicata e la Basilicata, e vi sto ascoltando. Mi mettete una bella canzone di sottofondo?
2: No, ti diremo di più. Capito. Non è che te la mettiamo, te la facciamo una bella canzone. Che bella, bella è bella, su questo non ci piove.
0: Sì, poi insomma da capire come ve la faremo noi.
2: La versione chi lo sa.
0: Allora, la canzone che vi facciamo la facciamo per celebrare l'uscita di un disco. Guarda, me lo gioco il termine seminale.
1: Guarda, l'avrei detto oggi, abbiamo parlato, ragazzi, di penetrazioni.
2: Stavamo per dirlo insieme proprio e dovevamo fare flick e flock.
0: Sempre fuori comunque.
2: È seminale.
0: E sì, beh, perché è un disco che cioè segna proprio un momento di passaggio,
2: esatto,
0: no?
2: Esatto, sì.
0: E ha ispirato tantissime band, tra cui anche i Weezer, no? Esatto. Che poi l'hanno presa un po' più allegra, però insomma senza i Nirvana non avremmo mai sentito questi chitarroni potenti nel ritornello e poi sulla strofa che si svuota, perché era tutto un dai e prendi, no?
2: Sì.
0: Dai e togli, metti e togli, diciamo, no?
2: Ora noi diamo
0: al discorso.
2: Ora noi diamo e poi dopo la performance solitamente prendiamo. È il 24 settembre del 1991.
0: Nel 91?
2: E quindi 35 anni fa usciva Nevermind. 35 secchi proprio.
0: Il bambino, quello della copertina, va in pensione.
2: Vabbè, c'ha 35 a 36, 35, 36.
0: Allora, faceva all'incirca così. Proviamo, vai.

0: del camion, che oggi è sul furgone in penna. Beh, io colgo l'occasione anche per fargli auguri al cielo, che mi sono dimenticato settimana scorsa, mi sono dimenticato, faceva gli anni. Raga, glieli faccio così.
1: Come fai a non amare un ragazzo così? Auguri cielo!
2: Al cielo.
3: Bella cielo.
2: Bella, bella. 35 anni di Nevermind.
4: Oh, yeah. Ciao Summercamp. Voi lo sapete che io dal prossimo esame vi cercherò sempre prima, perché l'esame è andato bene, giusto?
3: Butta fortuna.
2: Abbiamo fatto un butta fortuna, ha funzionato.
3: Ma che bello!
2: La prima volta della nostra storia.

0: capito come funziona in questa puntata. I bastoni tra le ruote arrivano dopo.
1: Vabbè, vabbè,
0: cioè,
1: lo
0: almeno una volta tanto abbiamo suonato prima di quelli bravi.
2: Il prima un bastone tra le ruote prima, un bastone tra le ruote dopo e in mezzo. Bravissimi.
3: Ragazzi, complimenti per la versione, però 35 anni fa mi vengono brividi sulla schiena. E questa qui di Pierone invece quanti anni fa? Mamma mia,
4: è il 95, siamo lì, 95 quindi sì. 31.
5: Poi Litfiba, grazie mamma, grazie papà per avermi fatto nascere nel 78, aver avuto più o meno 16 anni in quegli anni lì.
0: Sei arrivato
5: che
0: giusto.
5: Ciao Summer Camp.
6: Ciao.
0: Qui sotto mi sembravano i Pearl Jam e invece no, sai che mi piace a volte essere. È la super luna di Drone Comp. Perché queste sono le versioni strumentali dei pezzi del mio, del nostro, diciamo, ultimo disco, Transilfornia, e che a volte senza la voce non riconosco. Questa è una traccia che si chiama Dinosauri, che non sentirete mai in radio, che parla del fracking, cioè questa tecnica abominevole, diciamo, che serve per estrarre petrolio, perché evidentemente per molti non basta quello che viene estratto costantemente, non basta rovinare, che ne so, la Groenlandia, ma c'è bisogno di rovinare anche i giardini delle case della gente. E insomma, se volete la trovate su Spotify. Un bel riffetto alla Tom Morello. Dai, un po' di promotion.
6: Anche un po' Alice in Chains qua.
0: Sì.
6: C'è gente che continua a cantare sulla vostra canzone all'incirca così,
4: Anche un po' dopo di ritardo. Che abbiamo finito,
6: sì,
4: okay.
6: Forse ci ascolta con l'app. Sentite qua.

0: Sama
1: bella.
2: Anche bene noi mi sembra di aver sentito in questo secondo.
3: No,
2: poteva andare peggio.
4: No, ma io questa ve la devo dire. Sempre in bottega sono entrati sti turisti, sti ragazzi che stavano cercando di shazammare il pezzo.
3: No,
4: grandi, grandissimi.
3: Vabbè, ogni tanto va ricordato Shazam è quell'applicazione che riconosce le canzoni, però devono essere canzoni ufficiali pubblicate su qualcuna delle piattaforme non petrolifere, ma quelle dove si ascolta la musica.
2: Se
3: ma
2: tu quando andai live, come noi all'incirca così
5: faccio
2: non
5: un po' il Nicola Savino della situazione, però siccome è un brano molto famoso e loro non l'hanno riconosciuto, non è che magari non l'avete fatta così bene.
2: Può essere anche quello, può essere anche quello.
6: Ragazzi, il mio brivido questo pomeriggio sta per tornare a casa e spero che il mio cane, una cucciola di 10 mesi, non mi abbia devastato qualcos'altro. Un bacio, Barbara dalla provincia di Como.
2: Si sa, o fanno così, sì. Poi dopo 12 mesi, dopo il primo anno, basta.
3: Dai ragazzi, parliamo ancora un po', così sentiamo sotto sta strumentale della Supermassa. Mi sto gasando. Vai.
7: Ciao ragazzi, uso questo mezzo per ricordare a Cristina di che ci vediamo alle 17:15 in piazza per andare in palestra. Ciao ragazzi, grazie.
2: No, bello. Gli appuntamenti grazie al Summer Camp.
5: Radio di servizio, bene.
8: Ciao ragazzi, ma approfitto anch'io di voi. Allora, sabato devo andare alla festa di compleanno di una mia amica che compie 50 anni e non ci voglio andare da sola. Cerco un uomo bello che faccia finta di essere mio fidanzato per una serata. Bella, gli offro da bere. Ciao.
5: Che qualcuno scrive adesso.
3: Però, bello, gli offri da bere. Dipende poi da cosa gli offri da bere. No, gli offri da bere per tutta la sera.
5: No, una birra, dai, è sufficiente.
3: Cioè, non vuoi uno che ti presti il suo corpo, ma vuoi una boyfriend experience.
2: Esattamente.
3: No? Qualcuno che ti faccia sentire però come se
5: ha detto che lo vuole bello, ragazzi.
2: Lo vuole bello.
5: Scrivete solo se siete belli.
2: Perché lei vuole far bella figura, perché certo, deve venderlo come il suo fidanzato.
3: Ci salutiamo per un minuto e mezzo. Approfittiamo di questa versione strumentale appunto di Dinosauri per della Superluna di Drone Kong per ricordarvi il nostro numero di telefono in caso vogliate prenotarvi per il premio fedeltà. Che cosa regaliamo tra l'altro?
2: Ma io senti anche oggi che è giovedì, farei finire la settimana proprio con il regalo, quello che non si sbaglia. Quindi DJ Box.
3: Ma è un loop o è tutta? Perché
2: no, è tutta.
3: Allora arriviamo alla parte quella super metal della fine. Anche perché il numero
9: mancano 50 secondi.
3: Il numero non l'abbiamo ancora ricordato.
9: Allora, sì. Vai.
3: Ma la prendo comoda perché arriva dopo questo giro. Dunque, allora aspetta.
2: Ma lo vuoi cantare sopra?
3: No. Il prefisso è 347.
2: 347, classico, sì.
3: Poi c'è il 342 5220. Ma senti il power. Mamma mia, come sono orgoglioso di questo punto del disco, mamma.
9: Negli hotel in Transilvania c'è questa, negli ascensori.
3: È la nostra musica d'ascensore. Allora, c'è anche la versione quella bossa nova acustica.
2: Per la sala d'aspetto che versione c'è?
9: Le rifatte Kenny G tutte queste.
3: C'è anche un po' di sax, ovviamente.
10: Ciao ragazzi, messaggio per la signorina di prima che ne cercava uno bello. Ma domanda, ma te sei figa?
11: Summer Camp. 1000 volts and dramatic, we a problem.
12: Summer Camp è anche su DJ TV. Canale 69 del digitale terrestre.
13: Radio DJ.
14: One Nation, One Station. Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
15: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
14: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
16: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
17: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
0: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50€.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
18: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita.

0: passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
5: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
6: Respira, sei in Trentino.
7: Devo sigillare il pavimento.
8: Hai già la soluzione in mano.
7: Anche su superfici diverse?
8: Sì, hai la soluzione in mano.
7: Ma non voglio mica rifarlo domani.
8: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
9: Muy Tomás è una collezione
10: di oggetti da collezionare.
9: Muy Tomás è cosmopolita, colorato e trendy.
10: Muy Tomás colma un vuoto che non sapevi di avere.
9: Muy Tomás ti fa sentire bene. Muy Tomás è come i popcorn, uno tira l'altro.
10: Perché Muy Tomás?
9: E perché no? Muy Tomás, never enough.
10: Scopri di più su muytomas.com.
11: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
13: Ma deve essere anche complicata?
12: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
13: La procedura Xpeer?
12: La attiviamo noi.
13: La conservazione digitale è a norma?
12: Ce ne occupiamo noi.
13: Ti servono speed o firma digitale?
12: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
13: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
12: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
14: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni. Esperienze da vivere.
15: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Verde, rosa, arancio.
17: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
16: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
18: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
16: Scegliamo anche domani, vero?
18: Fruttolo, scegliere fa crescere.
19: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
13: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
7: Summer came night. On Radio DJ.
4: On Summer came night.

0: Si chiama Detto Tra Noi, infatti la voglio far sentire alla mia amica Patrizia, che ha Detto Tra Noi proprio come intercalare.
1: Io, ah, sì,
0: Sì, quando la sento, vabbè, magari siamo, siamo al telefono una decina di minuti, un quarto d'ora, e in quel quarto d'ora almeno 4-5 volte c'è.
1: A me piace, mi piacciono gli intercalari quando proprio possono anche non servire, diciamo, tipo, non so, il per assurdo. Tipo,
2: sì,
1: sono le 15.39, per assurdo siamo in onda fino alle 4.
0: Vabbè, vabbè, tutti i giorni,
1: tutti
0: ci sono
1: i 15.39.
0: Di strano.
2: Però comunque, detto,
0: carica,
2: fra, detto fra noi, ci sono un sacco di vocali per la nostra amica che cercava una compagnia.
0: Aspetta,
2: per la festa.
0: Prima di andare su questi vocali, possiamo ricordare che Malika verrà a trovarci al Summer Camp tra un paio di lunedì. Non lunedì questo, quello dopo.
1: E non è detto tra noi, lo diciamo
0: no,
1: a tutti.
0: No, lo stiamo dicendo,
1: cioè,
0: proprio,
1: stiamo
0: in
1: proprio dicendo in pubblico.
3: Ciao ragazzi, allora un messaggio al messaggio del tipo di prima,
2: sì,
3: che ha chiesto se la ragazza che cerca il fidanzato per una sera è figa. Cioè, ma cosa c'entra questo? Lei cerca uno che l'accompagna a una festa di compleanno e ovviamente cerca una bella presenza che faccia finta di essere
2: allora
3: il suo fidanzato, non è che
0: no, infatti,
3: poi ci si deve fidanzare per davvero. Quindi magari con l'occasione va ad una festa e può trovare la donna perfetta per lui. Dov'è il problema se lei è figo o no? Vai, fai l'accompagnatore e buonanotte, no? Ma che problema c'è?
0: Allora, ok, però lei l'ha chiesto un figo, quindi quello che si ritiene figo dice ok, io mi reputo figo, ma tu, cioè, ci può stare
1: anche
0: adesso per fare un po'...
1: Hai visto
0: per
1: mai...
0: non saper né leggere né scrivere,
1: che dalla finzione
0: è un altro intercalare.
4: Giusto, ma lo vuole, esatto, lo vuole in carne ed ossa questo fidanzato?
0: Bella presenza, insomma, per arrivare al compleanno dell'amica.
1: Magari sai, vai lì, fingi e poi dalla finzione...
0: Invece io sono proprio di un'altra scuola, ma vai da sola, sei sola nella vita, sentimentalmente, vai sola. Cioè, perché creare questa illusione poi proprio con le tue amiche? Posso capire a un evento, no?
1: No, anche perché magari trovi qualcuno interessante che dice no, cacchio, è fidanzata, niente. E invece se sei sola...
2: E tra l'altro
1: abordabile.
2: Questa amica ascoltatrice offre una ricompensa, cioè paga da bere a questo...
0: Sì, non ha
2: così, conviene, così ha detto, così ha detto...
5: Allora, io ho 54 anni, bello, bello, quasi bellissimo.
2: Sì,
5: il problema
2: quasi
5: è che non so se ti conviene offrirmi da bere.
2: Sono tutti così, tutti non
0: sanno che una volta che...
1: No, dipende se metti un limite a questa offerta o è un all you can drink.
6: Ciao ragazzi, sempre per la ragazza di prima, ditegli che io non mi muovo per meno di 5 gin tonic.
0: Cachet.
1: Sono 50 euro almeno.
7: A quella che cercava un bell'uomo da portare alla festa di compleanno, datele il numero di Bagatta. A proposito, perché oggi non c'è?
0: È impegnato, ragazzi.
2: Ma è sempre a Parma questo ragazzo.
0: Sì, ma adesso ha vinto quel premio prestigiosissimo.
1: Esatto, c'è questo movimento su Parma, il mondo del parmigiano.
0: Vabbè, ce lo racconterà lui magari giovedì prossimo.
1: Non vogliamo interferire.
0: Nessun
4: appartamento a Parma 2.

0: Questa settimana in regalo la DJ Box.
1: Ci colleghiamo con Belluno, al telefono con noi c'è Veronica che lavora nel settore delle consulenze finanziarie, quindi nei prossimi 3-4 minuti ci sarà tutta una serie di persone che non farà il becco di un quattrino perché Veronica è impegnata
2: con noi.
1: Che possiamo rendere la gente ricca 24 ore al giorno.
2: Ciao Veronica.
3: Buongiorno.
2: Guarda, ci dispiace che per l'appunto oggi non c'è Bagatta che sarebbe molto interessato comunque al tuo settore, anche abbastanza esperto,
1: E lui ama molto i fatturati, le azioni. Sale,
2: quello
1: c'ha soldi, la borsa.
2: quello fa. Sì.
1: Vabbè.
3: Allora, quello giusto.
1: Senti, chi hai reso ricco oggi?
3: Chi ho reso ricco?
1: No, vabbè. No.
3: Oggi ho risolto problemi e basta.
1: Ok. Ma soprattutto hai appena fatto una sessione di, come si pronuncia,
3: l'idrobike.
1: No, visto che bike si dice all'inglese, pensavo che anche
3: sì.
1: Però vabbè, mezzo e mezzo, dai.
2: Sono delle ciclette che butti in acqua, cioè butti la cicletta in acqua e fai, fai la cicletta.
3: E pedali.
1: No, esatto, ma scusa, sì, non si sposta la bici?
2: No.
1: Ah, è tipo
3: no,
1: ciclette.
3: hai fermi sotto, pedali sulle ciclette. Sì. Pedali sul posto.
2: Tra l'altro, ho visto una volta che le mettevano in acqua, non è che le mettono, le buttano proprio,
3: le lanciano
2: proprio boom, sì, sì,
3: ma non devi essere così. Nei paraggi,
2: sì, è vero,
4: anche qua sul Naviglio lo fanno con le biciclette, quelle lì di
2: sì,
4: sharing
2: però
4: bike,
2: non sono esattamente
1: no, e quindi praticamente si pedala, ma si pedala con la resistenza dell'acqua, quindi
2: sì,
1: poi
3: esatto,
1: è tutto un po' più fluido.
2: Sì,
3: facendo molto più fatica.
2: E non ti bagni i capelli, non hai bisogno della cuffia?
3: No, assolutamente no.
1: Bene,
3: è molto
1: bene.
3: Bello per noi donne.
1: No, sì, per molti di noi è indifferente, però sì, insomma sì, ci sta. Senti, che cosa vai a fare adesso? Tu sei mamma di due bimbi.
3: Due bimbi,
1: sì. Allora
3: è Pietro. Adesso vado, la grande ormai è a casa. Adesso vado a recuperare il piccolo.
1: Okay. Ma è a casa perché ha 11 anni, torna da sola o perché lei già...
3: Ha finito alle 2, perché si fa fino alle 2, quindi è a casa col papà in questo momento.
1: Ok, sempre per
3: e
1: quel
3: poi
1: discorso...
3: poi arrivo io a fare la mamma.
1: Okay, no, cioè, sì. Sempre per quel discorso che non, l'orario non è ancora definitivo, non si sta fino alle 4...
3: Oppure no, lei va alle medie e fanno fino alle 2.
5: È definitivo adesso.
1: È definitivo.
2: Scusa,
3: sì,
2: risponde il papà.
5: Hanno tolto fuori dalle scuole i camioncini con la salamella,
1: sì.
5: Sì, hanno tolto tutto, basta.
4: Hanno fatto le chiusure come Ibiza.
3: Sì. Esatto.
1: Mamma. Senti, suoni ancora il sax?
3: Io suono ancora il sax, sì. Sono 30 anni che suono ormai.
2: Sax tenore?
3: Tenore,
1: ok.
3: Esatto, sì.
1: Sì. Beh, ma scusa, ma suoni da sola o suoni con una band?
3: Suono in banda, una banda musicale di paese, la classica banda di paese.
2: Bellissimo.
3: E poi suonavo in un gruppo quando ero giovane.
1: No, perché il sax è, diciamo, tendenzialmente uno strumento che vuole qualcuno che ti stia
3: qualcuno
1: sotto,
3: insieme,
1: no?
3: Sì,
1: cioè non è che dici facciamoci una cantatina, prendi il sax che cantiamo tutti insieme.
4: Beh, in discoteca una volta c'era,
1: E però anche sempre con sotto l'house.
2: Scusa, non siete mai andati in spiaggia intorno al falò col sax?
5: Davanti al fuoco.
1: Senti, qual è la hit della banda in cui suoni? Cioè il tema che poi, insomma, probabilmente suoni proprio tu, no? Perché il sax tende a fare il tema principale, no?
3: Dipende, perché poi dipende un po' dai brani. L'ultimo concerto c'era un po' di musica moderna e quindi, insomma, qualche piccola uscita si riusciva a fare anche col sassofono.
1: Beh, scusa,
2: parlate di canzoni pop,
3: parte dei bassi,
2: canzoni
3: sì,
2: che
3: anche
2: si conoscono, insomma, radiofoniche,
3: sì,
2: direi.
1: Ma c'è Baker Street nel repertorio?
3: No, quella purtroppo non ancora. La proporremo. Ma il maestro non c'è ancora arrivato. Ma la proporrò per i prossimi concerti.
2: Tu col sax fai proprio la melodia, cioè come se fossi la cantante, diciamo, solo che al posto delle parole c'è il sax. Bello.
5: Ti piacerebbe, Fede, farlo col casuale?
2: Mi piacerebbe moltissimo. Non so se avete spazio nella vostra
1: rafforzare.
2: Se avete spazio, io ci sto.
1: Veronica, vabbè, salutaci Aurora e Pietro e ti regaliamo una DJ Box.
3: Grazie,
1: stavo
3: mille.
1: Dicendo. Che magari dentro ci sono le backs, poi sei male.
2: È la birretta che ti fai dopo la DJ Tempo.
1: Si sta avvicinando l'ora del
4: sali minerali, va benissimo.
5: Sì,
3: visto che i figli hanno anche un padre, salutiamo anche il padre.
1: Come si chiama?
3: Roberto. Che può anche essere che ci stia ascoltando, visto che dovrebbe essere in ufficio.
2: Molto bene, Roberto.
3: Allora,
1: e secondo me un po' si è contrariato. Adesso salutiamo tutti.

0: per quello noi possiamo chiacchierare quanto vogliamo. Sì, la canzone rimane quella, ma non c'è più la voce, ormai è famosa in tutto il mondo. Complimenti Elle, che chissà se forse proprio dopo la nostra interpretazione.
1: Secondo me è quello stato il segreto.
0: All'incirca
1: certo.
0: Così, insomma, ha battuto il record di settimane al numero uno per una canzone, numero uno credo nella classifica americana, ma d'altronde insomma è una classifica che a cui molti fanno riferimento, battendo appunto Mariah Carey che...
2: Sì. 23 settimane.
1: Mariah aveva il record di 22 settimane con All I Want For Christmas e lei l'ha superato.
0: Ma fra un mesetto ne riparliamo, secondo me.
1: No,
0: perché sai che lei torna sempre.
1: Però deve durare 24 settimane di canzone di Natale.
0: Sai mai che Natale te lo porti fino a marzo quest'anno.
3: Comunque, magari basta buone notizie. Domani non lavoro. Il ciclista mi ha sistemato la bici, quindi ci posso andare. E stasera tutta la famiglia esce. Rimango a casa io e il cane. Cosa vuoi di più dalla vita?
1: Mamma mia, ragazzi.
3: Ma mi sa che sono su scherzi a parte.
1: No, beh, giornata perfetta, non diciamo niente, guarda, non diciamo niente.
0: Come diceva quell'antico adagio, quando siete felici, fateci caso. Non pensate che sia uno scherzo di scherzi a parte.
1: Beh, lui ci sta facendo caso, secondo me se la godrà.
0: Giusto, sì, giusto. Sì, sì. Grazie ragazzi per questo bel giovedì con Summer Camp. Che dire, ci ritroveremo domani sempre dalle 2 alle 4. Questo è il nostro nuovo orario su Radio DJ, su DJ TV. Domani, tra le altre cose, il ritorno del blocco.
4: Yeah!
1: È vero,
0: preparate
1: vero.
0: Quella gamba in più che serve
4: per
0: sempre.
4: Gli amici stasera faccio la regia WAD, ci vediamo stasera.
1: Se volete vederlo con le luci fucsia, perché magari ha un altro aspetto.
2: Ma
1: con
2: queste cambi, luci ti cambi d'abito?
4: Sì. Mi pettino anche bene.
1: Ti vesti da sera?
4: Chiaro.
1: Molto bene.
0: Infatti ho incontrato il tuo agente prima nei corridoi, mi fa: Aladdin sta inflazionando la sua immagine televisiva, cioè quattro ore di sovraesposizione su DGTV, insomma, cerchiamo di inquadrarlo un po' meno stasera.
1: Quindi adesso hai 5 ore di pausa e poi alle 21 sei di nuovo qua.
4: La faccio 4 ore di specchio prima di
0: Perfetto. Buonasera a tutti. Ciao.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
7: Ma dai, è Luca Argentero.
8: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
9: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
8: Amici illimitati.
9: Ma qui è tutto illimitato.
8: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
9: Ma allora, selfie illimitati.
10: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
12: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
13: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
14: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
13: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
15: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
16: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima briga.

0: flash proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, La Badia, a 4,29 euro.
10: La spesa intelligente!
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Simarex Collagene. Azione.
14: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
15: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
17: E che sapori, Antonella!
18: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, Buona Spesa Italia.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Animal, o Anima, o meglio Animal, il titolo della canzone che avete appena ascoltato. Allora, l'artista ha più problemi di me con il cognome, nel senso che io sono Gazzo con la G, lei è Cazzeie.
1: No,
0: è Cazzeie. Come no?
1: È Cazzai.
0: No, allora, innanzitutto modera il linguaggio.
1: Ma è un
0: non
1: girl
0: dire
1: group.
0: Cazzai se non.
1: No,
0: è un gruppo, non è un artista.
1: Sì, tra l'altro viene anche dal K-pop.
0: Sì, immaginavo che l'origine fosse K-pop. Quindi è un gruppo tutto al femminile che arriva dal K-pop, sì, ma che vive a Los Angeles.
1: Yes.
0: Beh, bella.
1: È anche eterogeneo perché
0: ma
1: vengono da più parti del mondo.
0: Bella Cazzai come gruppo, no? Da Cazzai a Gazzology è un attimo, si parte.
2: Gazzology.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
9: Cortiglia, che piano?
8: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: avanzi, eccoci il suono di Gazzology su Radio DJ anche oggi, anche questo giovedì pomeriggio 24 settembre. Presenti, ci siamo, ciao, piacere, io sono Gianluca Gazzoli, pronto e carico come sempre nel tentativo di farvi compagnia insieme a tutta questa squadra di gazzologisti, ormai l'abbiamo detto, c'erano anche i gazzolotti, ma questa insomma di gazzoni con la G, mi raccomando. Ma scusami, ma il giovane Padawan è cambiato, è ritornato. Dani, sei tornato tu?
1: Sono tornato io.
0: Ma cos'è successo? Frapaga?
1: Frapaga
0: ha avuto una ricaduta?
1: È allettato
0: o è allattato? Perché io sennò lo sto immaginando in un'altra in un'altra situazione, se no, in questo momento. E quindi ci sei tu, quindi sei affezionato, ti stai trovando bene.
1: Mi trovo bene, mi piace, spero sia reciproco.
0: Ma assolutamente sì, anche perché da quando fai CrossFit sei più muscoloso. Quando è che hai iniziato a fare CrossFit?
1: Ho iniziato l'altro ieri.
0: Ed è per questo che hai così male alle gambe?
1: Sì, sono un uomo demolito.
0: Qual è il tuo esercizio preferito del CrossFit?
1: Ho fatto solo gli squat perché non sono capace.
0: Ah, davvero? Io quando avevo fatto il periodo CrossFit odiavo e odio ancora perché mi capita di farli, burpees. Che sembra che nel mondo dei fumetti quando scrivi burp o burpees è quando rutti sostanzialmente. Qua la sensazione è la stessa, però fai tutti così. Tu non hai mai fatto i burpees?
2: Ma perché mai avrei dovuto fare i burpees?
0: Io, secondo me, tra tutti gli esercizi di chi fa attività fisica e palestra è il peggiore. Però per me
1: me lo spieghi così arrivo preparato.
0: Tu non l'hai ancora fatto il burpee?
1: Io ho fatto solo ciclette e squat, basta.
0: Vabbè, ma allora dove sei? Sei ancora alla reception a iscriverti se non l'hai ancora fatto. Elisa Cyber,
2: buon pomeriggio.
0: Tu hai appena scoperto cosa sono i burpees?
2: Sto guardando delle immagini.
0: Tu e perché tu il mondo dello sport, diciamo. Beh, però ultimamente sei back to spingere.
2: No, nel mio sono back to
0: ricordiamo
2: spingere.
0: Che tutto il tormentone della settimana scorsa è stato back to spingere di te in palestra. E non hai mai fatto un burpees nella tua vita?
2: No, perché niente. Si può essere in forma anche senza burpees.
0: Allora, non so, li conosco solo io, li faccio solo io, va bene, andrà così.
2: Ma tu sei informissima.
0: Ci provo.
2: Soprattutto dopo oggi.
0: No,
2: dopo
0: oggi giornata
2: mattina,
0: incredibile,
2: dai.
0: Ragazzi. Beh, ma a parte che è una settimana anche un po' assurda, non so voi come la state vivendo nelle vostre vite in generale, se vi va di farci sapere qualcosa, sempre 347-342-5220. Io sono molto carico oggi e molto felice anche di tutti i messaggi che sto ricevendo. Abbiamo finalmente, così basta, nessuno me lo chiede più e io smetto di tormentare. Riparte il basement da lunedì prossimo con una nuova super puntata, però oggi abbiamo fatto uscire il teaser, che è una cosa, il promo, chiamato come vedete, che è un piccolo video che accompagna questo podcast dalla prima stagione, praticamente una cosa con cui teniamo molto, che è diventato un po' un nostro, come dire,
2: marchio di fabbrica,
0: sì, una cosa a cui teniamo. Poi l'anno scorso avevamo fatto tutta la parodia di Forrest Gump, era andato molto bene, quindi sentivamo e sentivo la pressione, è diventata con le dovute proporzioni la nostra canzone di Natale del basement, cioè quella cosa che ritorna tutti gli anni, che tutte le volte le persone poi aspettano, e devo dire è uscita, sono molto contento, l'ho trovato sui profili del video, sta andando benissimo.
2: Sì.
0: Devo ringraziare Ale Betti, che probabilmente molti di voi conoscono, che è un fuoriclasse per me, gioca proprio un altro campionato, è fortissimo come comico, e alla fine facciamo una piccola scenetta insieme, quindi io in realtà sono molto orgoglioso di questa cosa, perché io volevo farmi prendere in giro da Ale Betti, che magari avete visto recentemente, oltre che negli anni, a Zeliga, ma mai dire eccetera, in una serie che è andata molto bene, l'hai vista quest'estate?
2: No, non
0: Supermarket
2: l'ho,
0: si chiamava.
2: Non l'ho mai vista.
0: Faccio approfitto a fare i complimenti a tutti coloro che hanno lavorato. Tu l'hai vista?
1: Io l'ho vista, mi è piaciuta molto.
0: Ti è piaciuto? Il terzo segreto di satira, un po' scritto tutto, c'è Tommy Cassi, Ale Betti che fa un po' il direttore di questo supermercato, e devo dire che fa spaccare, fa molto. Mi ha dato un po' quel respiro delle sitcom di quando eravamo più piccoli noi, che non esistono più. Corte, leggere, le varie puntate.
2: Comunque
0: divertenti.
2: Vedi, sei riuscito a diventare anche attore.
0: Ah, pensavo sei riuscito a dire sitcom.
2: No,
0: che...
2: no, però vedi, era una di quelle cose che puoi spuntare.
0: Sì, per ora solo presso me stesso, come si faceva un attore presso me stesso, però vedremo.
2: Da qualche parte bisogna
0: mai
2: cominciare.
0: Dire mai. A proposito di attori e di cinema, oggi è giovedì, signori, a Gazzoli giovedì si parla di cinema, perché arrivano i vari consigli, arrivano un po' di cose di cui vogliamo parlare con voi, quindi tra pochissimo oggi ci sarà anche il consiglio. Sono curioso, Eli, di che cosa hai selezionato.
2: Ti stupirò.
0: Noi selezioniamo anche la musica per voi.

0: Comunque, che settimane strane. Allora, zia Manu vi saluta.
1: Ciao.
0: E l'avete sorpresa, ma cioè, cosa ci fate a quest'ora?
1: Ma guarda che...
0: Evidentemente io che sono stata in un altro pianeta per un po' di tempo,
1: forse.
0: Mi sono persa e vi ho ritrovati.
1: Ma
0: che felice.
1: Ma
0: ciao, ciao a tutti.
1: Ciao.
0: E
1: che facciamo?
0: Viva il rientro, no?
1: Sì? Cosa? Vabbè, così, note audio in libertà. Gazzologi è anche questo, sì, perché per chi non lo sapesse, magari adesso cos'è? È la terza settimana che facciamo quest'ora.
2: Sì.
1: Ci stiamo anche un po' abituati. Dopo la terza settimana possiamo dire, come da tradizione,
2: No, magari no. Esageriamo. Come
1: dalle 16 alle 17 tutti i pomeriggi, anche in TV, tra l'altro su YouTube, del canale 69, o su YouTube ci potete anche vedere. Aspetta che è arrivato al 347-342-5220 un messaggio. Gazzo, ma se arrivasse una chiamata dall'America per Elisa in una radio con un contratto da milioni di dollari e lei accettasse il programma, avrebbe più senso di esistere Gazzologi senza di lei. Ciao gazzologisti, sempre come io. Allora, Eli, allora, c'è da dire una cosa, era già successo e avevi già rifiutato, se non sbaglio.
2: Ma non è vero.
1: Eviterei di mandare Elisa dall'altra parte, in un altro continente. Già abbiamo abbastanza problemi, conflitti, la situazione geopolitica instabile. Eviterei.
2: Andrei solo per farla
1: di mandare. Esatto, la manderemo adesso che c'è l'ONU a New York. Potremmo.
2: Possiamo,
1: no, forse è meglio non farci vedere.
2: Rimango qui.
1: Hai degli audio? Hai degli audio ancora delle voci di ascoltatori?
2: No, ho degli audio sui Barbies.
1: Ah, sì, perché si è aperto tutto un tema esercizi che noi non avevamo previsto perché l'avevamo buttata lì. Vai, sentiamo.
3: Ma i Barpis con o senza clap?
1: Cioè,
3: che sembra una minchiata.
1: No, innanzitutto,
3: la differenza è enorme.
1: Ok, aspetta.
3: Matteo da Cefalù.
2: La differenza
1: allora,
2: è enorme.
1: Tanti messaggi sui Barpis che sono difficili da spiegare. Come faccio a spiegare? Oh, facciamo una cosa. Ci stanno anche guardando le persone. Questo è un contenuto premium solo per chi ci sta guardando.
2: Posso provare a descriverti?
1: Prova a fare un Barpis.
2: Allora,
1: vediamo se perché non è detto. Io non è che li sappia fare bene.
2: Ok, parte dalla posizione eretta.
4: Qua si vede.
2: Ok.
5: Non si sente
2: si
5: però.
2: Ok, si parte dalla posizione eretta. Sì. Ok, poi ci si piega.
4: Tipo a mo' di squat.
2: Ok.
4: Vado giù a fare la
2: un plank, tipo.
4: Scendo.
2: Ok.
4: E poi porto di nuovo
2: e poi si inginocchia di nuovo.
4: Telecronaca.
2: Sì.
4: Poi salgo e faccio il clap. Così è.
2: Ah, il clap è proprio l'applauso.
4: Più
2: velocemente.
4: Così.
2: Ok.
4: Così.
2: E quanti ne fai di solito? Uno e poi basta.
1: Ok. No,
5: il pubblico della radio è felicissimo di questo momento.
1: Vabbè, tu l'hai descritto bene.
2: Io l'ho descritto, sì.
1: Questo contenuto plus, avete fatto la storia per Instagram, taggateci, è solo per chi ci poteva vedere. Guarda che io questi...
2: No, è difficilissimo.
1: Cioè io li odio, infatti cerco di non farli mai.
2: Ma quante serie sono?
1: Però chi fa CrossFit, non so Dani dove si è iscritto a far CrossFit, a Paperopoli forse, la palestra di Paperopoli, non gli hanno fatto fare bar.
2: È perché bisogna cominciare con calma, perché se tu cominci subito con 3 serie di 10
1: no,
2: Barbies,
1: dai. Comunque Gazzo, troppi esercizi peggiori, scrive Francesco, trazioni, squat, bulgari, plank. Ma tutto insieme questo esercizio o solo 4 esercizi diversi?
2: Penso siano 4 esercizi
1: allora, sta
2: diversi.
1: Diventando DJ Training Center, che non è il nostro campo. Però tra questi...
2: Trazioni
1: io faccio fatichissimo.
2: Sì.
1: Ma tu Eli non lo si immagina.
2: No,
1: tu sei abbastanza zavorrata, non credo che tu possa sia in grado di fare le trazioni. Ma questa è un'altra storia. Niente, siamo finiti a parlare di Barpies, che non sono, ripeto, i rutti. Perché un omatopatico, capito? Nei fumetti non scrivo Barp.

0: No, ma quanto è figo il gazzo. Cosa? Vestito così.
1: Oh, ma, ma perché sono vestito tutto di nero e sono un po' più... Vabbè, fa parte del processo, l'ho detto, nell'ultimo anno sto cercando di... Ma no, sono
2: non
1: una maglietta.
2: Non dirò che cosa mi hai chiesto fuori onda prima perché non vogliamo...
1: No. Però lì, quando parleremo di questa cosa viene fuori un casino,
2: No,
1: io
2: lì
1: lo dico.
2: È la trasformazione completa.
1: No, non è la mia trasformazione, è un tema, secondo me, caldo per tutti gli uomini e per tutte le donne. Cioè, questi sono i veri temi di cui poi parla il paese su cui si espone.
2: Beh dai, siamo in Fashion Week, ci
1: sta. Allora, chiudiamo prima questo argomento, perché sono arrivati tanti messaggi sul discorso della, diciamo, degli esercizi di palestra. A parte che io penso di averli fatto malissimo prima, quindi chiedo scusa a tutti, come dire, i personal training che ci hanno visto, anche quelli che ci hanno ascoltato, però tra l'altro ho trovato la definizione giusta per burpees, senza impazzire. È un esercizio a corpo libero ad alta intensità che unisce uno squat, un plank, un piegamento a terra e un salto verticale.
2: Insomma,
1: beh,
2: vedi
1: dai
2: tu.
1: Tra l'altro, effettivamente, io prima ho detto trazioni, squat bulgari, plank, è un esercizio.
2: Sì,
1: e forse ha ragione,
2: notare.
1: Squat bulgari secondo me è peggio del...
2: delle trazioni.
1: Ma le trazioni non è che sono
2: difficili.
1: Non lo so, se vai in giro in tanti si mettono lì e... Vabbè, ma è un'altra storia.
2: Che amici hai tu?
1: Allora, io firmerei una petizione per renderli illegali, scrive uno squadratore. Concordo, già lo viene a fare l'Irox, vedi come ti diverti a fare i burpees, Maurizio.
2: Perché i burpees sono un esercizio.
1: Allora, io non l'ho mai fatto, l'Irox. Ho visto, so che ovviamente tutto, perché anche insomma, in questi ultimi anni è esplosa questa. E sono anche felice perché alla fine, quando i trend, come la DJ 10, che alla fine è diventato un trend, una festa, è una cosa che ha a che fare con lo sport, è una cosa bellissima, no? Quindi anzi ci vediamo tutti, mi raccomando, 4 di
2: tu
1: ottobre
2: vai,
1: cioè, sono carichissimo, ma poi la DJ è una festa, è una roba bellissima, quindi siateci e quindi niente, vabbè, vedremo, ne torneremo su questo argomento.
2: Li inserirò nella mia scheda.
1: Sì, fallo. Poi vediamo quanto dura questa
2: sì, vediamo se mi vedi
1: scheda.
2: Ancora in radio.
1: Vediamo e dimmi tu, Eli, cosa facciamo? La cosa di cui dovevamo parlare o affrontiamo quel tema scottante? No, allora, perché sono entrato in studio oggi.
2: Dai, sì.
1: E è un po' che covo fuori questa cosa. Mi dà fastidio.
2: Attenzione.
1: Io sono uno che ha le tasche sempre piene. Le tasche piene di sassi, direbbe.
2: Sì.
1: Quasi, no? Le chiavi, le cose, eccetera. Allora ho detto, cavolo, sai che inizio a capire quelli,
2: perché
1: gli
2: tu...
1: uomini che vanno in giro con la pochette. Ma l'ho detto, non perché io voglio la pochette, non fa parte, però ultimamente vedo sempre più uomini che utilizzano questo accessorio.
2: No, e tu hai detto un'altra cosa.
1: Cosa ho detto?
2: Che mi ha stupito ancora di più.
1: Cosa ho detto? Sentiamo.
2: Sono un po' stufo di avere lo zaino.
1: Ho detto, ma
2: lo
1: dai.
2: Lo zaino che ti ha accompagnato per 38 anni.
1: Però sempre un bambino in gita io con lo zaino, perché poi tutto il giorno giro come una trottola e dico, sembro, ho detto, boh, magari ci vuole una cosa più adulta
2: magari
1: anche lì.
2: Ci vuole una pochette.
1: No. No, esatto. O il borsello. Uomini, ma, allora non so se tutti vanno in giro con le tasche piene come vado in giro io.
2: Credo.
1: Cioè tu le tasche tutte
2: no,
1: quelle. In tasca,
2: cioè,
1: Dani, tu sei l'altro uomo.
3: Vai,
1: qui poi non c'è uomo donna su ste cose, ognuno ha le sue.
2: Sì.
1: Però tu normalmente come vai in giro? Le tue tasche come sono?
3: Piene, infatti ho lo zaino.
1: Beh, ma nel tuo zaino metti anche il portafoglio?
3: Non diciamolo, come no, metropolitana.
2: Dani ha un treno da prendere.
1: Vabbè, ma quale treno prendi oggi? A che ora? Tu, vabbè, facciamo finta che metti anche il portafoglio dello zaino. Anche
3: metto
1: le tasche. No, io invece non mi riesco a separare dalle tasche,
2: okay,
1: cioè dal portafoglio e dalle chiavi. Quindi voglio tenere sempre tutto con me.
2: A portata di mano.
1: E quindi
2: certo,
1: ho paura di questa cosa qui. Cosa fa un uomo o una donna in questo caso? La donna usa la borsa.
2: Eh beh, sì.
1: E l'uomo?
2: È una borsa più grande.
1: Non lo so, vabbè, sto già leggendo tanti messaggi, ma
2: vai,
1: ascoltiamo,
2: Gianlu, vai di pochette,
1: ascoltiamo l'uomo,
2: ti prego,
1: che ha dettato lo stile degli ultimi 10 anni proprio grazie a questa canzone, Drake.

0: Niente, vedo Eli che sta ridendo da mezz'ora con le cuffie. Cosa stai? Ci puoi condividere con gli ascoltatori di Radio DJ?
1: Ho tutti gli audio che vuoi.
0: Ma perché su questa cosa qua del borsa, tasche?
1: Sono tutti uomini che ti danno un consiglio.
0: No, Gianni. Finalmente!
1: Cioè, vado che a cos'è? Caso.
2: Così, okay. Allora, ragazzo.
0: Vai.
2: Io, tasca sinistra, cellulare, tasca sinistra. Destra, chiavi di casa. E poi ci allaccio quelle della macchina.
0: Ok. Neanche tu
2: tasca
0: sei.
2: Tasca posteriore destra, portafoglio.
0: Ce l'ho
2: tasca
0: anch'io.
2: Posteriore sinistra.
0: Anche?
2: È nulla.
0: Ah, ok.
1: Vuota. Per
0: cioè, uguale a me, ma al contrario. Cioè, se io già mi immagino di invertire, mi sento. Vado in sbatti. Però anche lui tasche piene, eh.
1: Tasche piene, tasche piene.
3: Ciao, Gazzo.
0: Ciao.
3: È un casino adesso, è un casino.
0: È un casino.
3: Quanto è grande? Tu pensa, il cellulare è più piccolo, quanto è grande?
0: Hai ragione.
3: Per forza.
0: Occupa
3: anch'io
0: un botto.
3: Sto ipotizzando di passare dallo zaino alla pochette.
0: No, no, io non lo stavo ipotizzando però.
1: No,
0: ho fatto la battuta, ho detto
1: stai
0: non
1: lo sto,
0: no, dai, ma poi poi solo la sigaretta elettronica e svapo, cioè ho fatto la combo.
1: Io ancora, eh.
0: Vai.
4: Sì, ma Gianlu, ma se hai lo zaino? Perché hai le tasche piene?
0: E perché?
4: Che cosa ci metti dentro lo zaino?
0: Le cose più grosse. Allora, perché quindi tutti mettono le cose nello zaino?
1: Sì.
0: No, nello zaino metti
1: La schiscetta, i fazzoletti,
0: il block notice, non lo so, l'astuccio, il diario, il temperino, il caricabatterie, quelle cose lì, no?
1: Questi sono per bimbi piccoli.
0: Allora, innanzitutto piano con le parole. Innanzitutto piano, bimba piccola, non dirlo, dillo a qualcun altro. No, però l'età, cioè, capito, col telefono e tutto, no? Cioè, fai una foto, fai una roba, sembri sempre.
1: Adesso
0: dirò questa cosa. Fateci caso, quando capita che magari in questi giorni ci sono stati degli eventi, delle cose, ho fatto delle foto. Io ho sempre o la giacca storta, perché metto il telefono in una giacca e la giacca pende tutta dall'altra parte, o le tasche che sembra. Sono super dotato, cosa
1: non
0: che non è.
1: Esatto.
0: Cosa no, che non sono assolutamente. O che ho un grosso telefono nelle tasche. Mettiamo da.
1: Madonna,
0: ragazzi,
1: audio.
0: Messaggi utilissimi. Aspetta.
5: Ridere, ma anche rifletterei. Un programma che sfoggia il pedigree. Signore e signori, Gazzologi.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
11: La spesa intelligente.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Così questa è la nuova Volvo X60.
15: Che ne dici? 100% elettrica.
14: Bellissima, ma giusto un limite.
15: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
14: È vero, ma il prezzo?
15: Come la tua ibrida.
14: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
15: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
16: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da €29,95.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
17: Dal 21 al 24 settembre.

0: torna a cinema in festa.
1: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
0: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
5: Simarex Collagene. Azione.
6: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
7: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
8: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
9: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
10: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 € al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 €. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928 €. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
11: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa
12: qualcosa. Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola. Penny è una favola.
13: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 €. Scopri tutte le offerte su penny.it.
12: Basta un penny.
14: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
16: Tra un Krabby Patty e l'altro, ascoltate Kazology, parola di SpongeBob.

0: Small Talk su Radio DJ. Small Talk che è anche il nome, tra l'altro, del podcast della Juventus, quello condotto da Carlo Pastore, che saluto, amico, e gobbo anche lui juventino, che recentemente ha chiacchierato con Francesca Michielin a proposito della passione per la Juve. Però Small Talk è anche il modo, insomma, le Small Talk non sono le chiacchiere, quelle veloci,
1: quelle
0: che ti
1: d'ascensore,
0: fai, quelle d'ascensore. Bravissimo. Quelle due cose che ti devi dire appena ti vedi, ti becchi,
1: tipo
0: così.
1: Che cosa metto,
0: dove posso mettere le chiavi,
1: esatto,
0: invece che in tasca,
1: che
0: almeno
1: in tasca.
0: Prima abbiamo fatto un po' di Small Talk, devo dire la verità, che poi grazie a tutti i vostri messaggi diventano delle big talk, dei big talk, non lo so,
1: dei TEDx.
0: Però siete su Radio DJ, intanto c'è Gazzologi al 347 342 5220. Niente, Eli sta ridendo da mezz'ora perché state mandando continuamente messaggi e audio su questo tema. Allora, intanto tutto è partito, per chi si fosse perso i minuti precedenti,
1: da un fuori onda,
0: cioè da una necessità di ho troppe robe in tasca, cioè le tasche sempre piene, in questa mia evoluzione di crescita, sì, in cui sto impegnando nel vestirmi bene, sì, come un bimbo grande.
1: Puoi lasciare lo zaino,
0: sai, forse lo zaino adesso è meglio mettermi una borsa, una cosa,
1: sai.
0: Qualcuno ha detto una pochette, non l'ho detto io. Ok. Simone dice: io porto la borsa da 30 anni, non ne posso fare a meno perché odio la roba in tasca.
1: Però,
0: ma come fate a separarvi? Come fai a lasciare il portafoglio in un'altra borsa?
1: Infatti, senti qua.
2: Ciao ragazzo.
0: Ciao.
2: La prima volta che ho usato una pochette,
0: ecco,
2: il giorno dopo l'ho subito posata.
0: Perché
2: ogni volta mi mettevo la mano dietro per toccare il portafoglio,
0: sì,
2: e quando non lo sentivo
0: ti spaventavi,
2: un infarto alla volta.
0: È vero, hai ragione.
2: 7-8 volte nel giro di una giornata,
0: sì, è vero,
2: non tenerlo più.
1: Non
0: è vero, perché
1: suo.
0: Quelle poche volte che non lo tengo in tasca lo faccio, cioè subito. Non hai il riflesso appena ti alzi, non so, 6 metri ti alzi e subito.
1: Sì,
0: io ballo,
1: sì,
0: subito la Macarena, è un attimo, inizio a toccare per vedere, c'è proprio il riflesso incondizionato.
1: È vero.
0: Poi
1: vado.
0: Vai.
3: Io ho dovuto per forza ripiegare sul borsello maschile perché il portafoglio in tasca mi infiammava il nervo sciatico, avendo già una vertebra schiacciata non è che andavo tanto bene.
0: No, direi di no.
3: Quindi anche se non è che mi piaccia tanto,
0: sì,
3: però
1: è pratico,
3: è piuttosto comodo per quanto mi riguarda.
0: Sì.
3: Angelo Camionaro.
0: Angelo. Ciao. Allora, capisco, Angelo, va bene, segno, prendo appunti. Nessuno ancora ha nominato il marsupio, che però in realtà
1: forse
0: è tornato. Fare quella faccia, guarda che è tornato di moda negli ultimi anni il marsupio.
4: Brutto marsupio, brutto.
0: Il marsupio è tornato di moda. Ce l'hai?
1: Io ce l'ho.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Lo usi in che momenti della tua vita?
1: Quando magari sono vestita un po' più sportiva.
0: Tracolla o lo metti in vita?
1: Il marsupio a tracolla.
0: Perché è tornato.
1: Sì.
0: Allora, è anche un po' da maranza. Un po' da maranza lo è il marsupio.
1: Grazie Gian.
0: A tracollo. Dai, a tracollo.
1: È proprio il mio.
0: No, però tu non, cioè, se ti vesti in un altro stile, non è il barsello che fa maranza.
1: No,
0: se ti vesti in un certo modo e ci aggiungi il borsello, è maranza.
1: Però ci dà, Monica ci dà la soluzione,
0: sì.
1: La svolta. Attenzione,
0: scusami,
1: a questo.
0: Ho fatto l'errore di aprire anche io i messaggi. Vai, scusami.
1: Vorrei che tu ascoltassi con attenzione,
0: sai,
1: questo audio.
0: Sì.
5: Raga, per risolvere questo problema c'è il famosissimo cazza rule. Adesso vi mando il link alla pagina Instagram.
0: La seria?
5: Vedrai, fantastico.
0: Allora, il cazza rule.
5: Ce l'hai con te, vicino a te,
1: io
5: hai però le mani libere.
1: Io non ci credevo. Sono andata a cercare.
0: Aspetta, ridimmi. Cercalo. Che cerco anch'io.
1: Cazzarul
0: borsello.
1: Ma scritto
0: come? Dai, che siamo
1: così,
0: in radio.
1: Cazzarul borsello.
0: Cazzarul. No, ma qualcuno l'ha già cercato Google.
1: Capito?
0: Cazzarul. Però, ma è dove Goku teneva le sfere del drago, questa cosa qua. Non è un borsello.
1: Però secondo me ci sta dentro tanta roba.
0: Non c'è. Però non è brutto il cazzarul, ma c'è,
1: vedi?
0: Qualcuno, tanto è un marchio registrato.
1: Sì.
0: Cioè tu pensa, il genio, il cazzaro. Va bene ragazzi. Comunque Gazzola c'è anche questo, portarvi in questi nuovi mondi, a scoprire le nuove tendenze. Se volete
1: TEDx
0: essere
1: è finito.
0: Guarda, dobbiamo fare il momento cinema,
1: Arrivo.
0: Basta cazzaro.

0: Radio DJ Portugal The Man, canzone stilosissima che state ascoltando su Radio DJ alle 16.44, dove abbiamo chiuso il nostro momento Fashion Week, volendola vedere, anche se non abbiamo parlato di Fashion Week, ma di dove mettere le cose che teniamo in tasca, soprattutto un po' più rivolto agli uomini, ma diciamo
1: però
0: in
1: la
0: generale,
1: domanda è, hai trovato la soluzione, quindi?
0: Ho trovato degli spunti. Luca dice: ai vertici della radiofonia italiana il cazzarul del gazzo, ma io eviterei, uscirei subito da questo argomento, anche perché è giovedì e già l'abbiamo posticipato di pochi minuti, sì. Ma è quel momento lì della settimana, quello in cui decidiamo le sorti del mondo del cinema, quel momento in cui vi consigliamo un film da andare a vedere rigorosamente nelle sale cinematografiche, nonché... Scusa. Devo sentire il drop,
1: certo,
0: del nostro flautista.
1: Ci mancherebbe.
0: Cioè, non che poi ve lo scaricate illegalmente o aspettate che esca sulle piattaforme, ve lo fate raccontare. No, dovete andarlo a vedere nelle sale. Questo film è stato selezionato. Quanti anni ci hai messo a selezionare? Perché c'è una cura.
1: No. Allora,
0: di origine controllata.
1: Devo essere sincera, io ho visto il trailer di questo
0: film. Ma non il film, eh?
1: No,
0: perché
1: il
0: sappiamo che la prima regola di questa rubrica, momento, chiamatelo
1: chiaro,
0: come volete, è che Elisa vi consiglia un film che lei non ha visto.
1: Non lo deve aver visto. Anche perché esce oggi. Quindi, okay,
0: ma però
1: fresco,
0: tu sei inserita ormai nel mondo del cinema, ti fanno vedere prima.
1: Però questo trailer l'ho visto andando a vedere Toy Story 5.
0: Sì, per
1: la seconda volta.
0: Davvero? Cioè, hai visto il trailer del film durante Toy Story 5?
1: Sì. Okay. E quindi, che cosa può essere?
0: Non lo so, un film d'animazione.
1: Non
0: avevo dubbio alcuno.
1: Torniamo lì. Il film si intitola L'isola dei ricordi, è della DreamWorks.
0: Sì.
1: Molto carino, perché racconta una storia di amicizia che dura dalle scuole primarie, quella tra Joe e Raissa, che però è giunta a un bivio, perché Raissa ha vinto una borsa di studio al Caltech e non può restare nelle Filippine, dove invece rimarrà Joe. A loro però rimarranno quei ricordi, i momenti passati insieme.
0: Mi fa già piangere sto film, perché?
1: Cosa succede? Che l'ultima sera si apre questo tunnel quantistico, loro sono insieme, si apre questo tunnel che le porta in quest'isola meravigliosa di Nakali, questo posto extraterrestre.
0: Possiamo dirlo, comunque è tratto da una storia vera.
1: Sì.
0: Cioè questa cosa.
1: E io faccio Raissa.
0: È successa davvero a due ragazzi che hanno aperto un tunnel quantistico.
1: Però cosa succede? La svolta arriva dopo, perché quando loro si risvegliano, capiscono che è successo qualcosa durante la notte, ma hanno dimenticato tutto. E quindi loro andranno alla ricerca di quel ricordo, faranno degli strani incontri, altre avventure, e affronteggeranno il peggiore dei loro pericoli, cioè la loro paura di crescere.
0: No,
1: sì,
0: ma
1: di diventare
0: adulti. Fa ridere, ma anche riflettere.
1: Secondo
0: mi sa
1: me
0: questo,
1: molto anche riflettere.
0: E anche un po' piangere. Penseremo tutti ai nostri amici d'infanzia.
1: Sì, quelli che magari non vediamo più o che abbiamo perso.
0: Bel consiglio. Ricordatevi, se andate a vederlo e vi piace, ve l'ha consigliato Gazzologi. Se è andata male, Elisa ve l'ha consigliato solo ed esclusivamente lei. Come si chiama? Ci puoi ridire il titolo?
1: Si chiama L'isola dei ricordi.
0: L'isola dei ricordi. Durata? Che io voglio sapere la durata.
1: 109 minuti.
0: Oh, ok, già se fosse stato 110 io...
1: Era un po' più complicato.
0: Poi col 110 ultimamente succedono altre cose. Guardatevelo. E noi, oltre a consigliarvi dei film, solitamente vi consigliamo della musica, ma non è che vi diciamo andatevela ad ascoltare, ve la facciamo ascoltare noi. Niente di me, Anna Castiglia, su Radio DJ.
2: Cultura, voglio solo canzoni.

0: Guarda Anna, anche noi, devo dirti la verità. Dopo questa puntata io ne esco confuso, sono confuso.
1: No.
0: Niente di me, però il titolo della canzone di Anna Castiglia che avete appena ascoltato su Radio DJ, il film invece che vi abbiamo consigliato da andare a vedere al cinema, molti andranno a vederlo, qualcuno probabilmente ha cambiato idea, non voleva, adesso grazie al consiglio nostro andrà, non lo so, poi fateci sapere se vi è piaciuto. A proposito di cinema, io non ho capito cosa sta succedendo, ho visto prima una foto di Lewis Hamilton con George Lucas.
1: No, ma è di qualche giorno fa, perché ha aperto il suo museo, il museo di George Lucas a Los Angeles.
0: Roba di Star Wars, quindi.
1: Ah. Non solo.
0: Ah, sì, dimmi.
1: Allora, il museo in realtà ricorda proprio un'astronave ed è stato inaugurato il 22 di settembre.
0: Però io ho visto che...
1: alla presentazione c'erano Kim Kardashian con Lewis Hamilton,
0: certo,
1: tra gli
0: Hamilton
1: altri
0: va a tutti questi eventi
1: super
0: qui.
1: Ospiti. Sì, perché sono oltre 9.300 metri quadrati di superficie espositiva.
0: Facciamo
1: guarda,
0: una puntata in diretta da lì?
1: Non me lo devi dire due
0: il
1: volte.
0: Il risveglio della forza. Invece ho visto

0: Baku, sembra un pianeta di George Lucas, sì, di Star Wars, quindi potrebbe essere.
1: E a proposito
0: poi...
1: di Star Wars, Hayden Christensen, che è famoso
0: cinema,
1: sì, per aver interpretato Darth Vader nella trilogia, diciamo, quella non canonica, non la Guerre Stellari, ecco. È tornato a parlare di sé perché ci sono dei rumors che dicono che ci sarà un film stand alone protagonista Darth Vader. E gli hanno chiesto
0: di farlo,
1: ma
0: lui
1: lo farai tu.
0: E lui cosa ha detto?
1: Sono solo rumors per ora.
0: Sono solo canzonette.
1: Non
0: vuol dire che lo farà lui.
1: Sarebbe meraviglioso.
0: Anche perché è una bella storia quella di Hayden Christensen, perché all'epoca fu molto iterato, fu molto odiato quando fece Darth Vader. Invece adesso che è ritornato dopo tanto tempo, valangata di affetto nei suoi confronti.
1: Tu pensa che lì è diventato una delle mie crush cinematografiche.
0: Ma perché noi che eravamo bambini, adesso siamo più grandi e possiamo mostrargli affetto. Erano i grandi di allora che lo odiavano, pensa a te. Dovremmo riflettere su queste cose, ma non oggi, perché abbiamo finito. Grazie Dani per essere stato con noi in soccorso, e salutiamo anche Fra Paga sperando che si riprenda. Grazie Elisa Cyber.
1: Grazie a voi e grazie al Gazzo.
0: Con la G, mi raccomando, grazie a tutti voi per essere stati con noi. Ci sentiamo domani. Arriva Pinocchio, restate su DJ.
2: Il mio lavoro qui è finito.
3: Ma non hai fatto niente.
4: Movie Time.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita.
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Radio DJ.
11: One Nation, One Station.
12: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
13: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
14: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
15: Ma dai, è Luca Argentero.
16: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
17: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
16: Amici illimitati.
17: Ma qui è tutto illimitato.
16: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
17: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
18: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
20: Niente.
19: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
21: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
22: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
23: Papà!
22: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
24: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
25: Muito Mass è una collezione...

0: oggetti da collezionare.
1: Muito Mass è cosmopolita, colorato e trendy.
0: Muito Mass colma un vuoto che non sapevi di avere.
1: Muito Mass ti fa sentire bene. Muito Mass è come i popcorn, uno tira l'altro.
0: Perché Muito Mass? E perché no?
1: Muito Mass,
0: never enough. Scopri di più su muitomass.com.
2: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
3: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
2: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
4: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Ecco le 17. DJ!
3: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie in programma tra circa mezz'ora. A Washington, l'atteso incontro tra Donald Trump e Xi Jinping dopo il saluto alla base militare di Andrews e la prima stretta di mano tra i due leader. Nel pomeriggio il presidente americano e la First Lady Melania hanno accolto la coppia presidenziale cinese alla Casa Bianca con i massimi onori militari e tappeto rosso. Dopo il bilaterale, con colloqui ad ampio spettro su commercio, intelligenza artificiale e guerra in Iran, ci sarà stasera una cena di Stato alla quale parteciperanno dirigenti di importanti aziende tecnologiche statunitensi. Da Washington a New York, dove all'Assemblea Generale dell'ONU è il giorno del Medio Oriente, stasera è in programma l'intervento del premier israeliano Netanyahu, contro il quale sono state organizzate manifestazioni di protesta. Il presidente dell'ANP, Abu Mazen, si è collegato da remoto dopo che gli Stati Uniti hanno negato il visto. Roma smentisce la notizia riportata da Il Mondo, secondo cui i servizi segreti americani hanno raccolto informazioni di imminenti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna. È un allarme, dice il ministro della difesa Crosetto, che non trova nessuna conferma. Intanto la Moldavia denuncia che 4 droni russi hanno violato il suo spazio aereo e almeno uno è esploso. Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne, precipitato ieri mentre era impegnato a montare in fune la nuova illuminazione dell'anfiteatro. Prima di disporre la riapertura al pubblico, il ministro della Cultura Giuli si riserva di verificare l'indirizzo delle indagini in corso e di incontrare i lavoratori del parco archeologico. L'intensa attività dell'Etna, che ha generato una nube eruttiva alta 4 km, ha portato a un'ulteriore restrizione agli atterraggi all'aeroporto di Catania, che saranno solo 5 all'ora fino alle 21. Lo scalo resta comunque operativo. Chiudiamo con lo sport. La Formula 1 a Baku, Russell si conferma il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian. Il pilota della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Antonelli e la Red Bull di Verstappen. Quarto e quinto tempo per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Domani la terza sessione di prove e le qualifiche.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: E noi ci risentiamo tra un'ora.
5: Radio DJ. One Nation, One
6: Station. Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
8: Da Arcaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
9: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
10: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario SECI nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Have fun with
12: Galbusera, tanti modi di volersi bene.
13: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vane, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: La gente è nera, furibonda, perché magari si è persa la puntata di ieri.
1: Lo so, però...
0: raga, l'ha scoperto, poi riascoltando, furibondi.
2: Vabbè, certo.
0: C'è la volta buona che potevo parlare male di mio figlio, mia figlia, e voi mi davate ragione. Ragazzi, ne facciamo altre.
1: Sì.
0: Ma anche Quarna mi ha fermato sulle scale, ha detto che l'ha fatta sentire a sua figlia. Perché poi c'è anche questo utilizzo della puntata, farla sentire ai figli.
2: Che disprezzano, cioè che

0: Beh, un fare beneficio per i genitori,
1: il tentativo di farli sentire un po' in colpa.
0: Ma figurati.
2: Noi dicono, tu genitore, come quei tre cretini. Ma noi non ci interessa. Noi siamo sereni così, sì. Siamo belli così e questa è la sigla.

0: buonasera.
1: Valentina, buonasera. Ciocca, Manuel, Marta.
2: È entrato un cavallo in studio.
0: Bizzarrito.
1: Niente, buonasera.
2: Buonasera.
1: Notizie miste.
0: Sì, oggi così.
1: Dai, ieri vi abbiamo fatto lavorare, per cui stasera sono anche delle cose molto carine. Avremo delle chicche, degli aggiornamenti su Beverly Hills.
2: Sì.
1: Perché sapete che tra un po' girerà la voce che girate degli episodi. In realtà no, ma è previsto un incontro tra la Vale Manuel e il cast.
2: Sì.
1: A breve.
2: Fino a qui è il cast tranne Donna.
1: Sì.
2: Però vediamo.
1: No, Donna c'è, la
2: donna
1: vedete
2: c'è,
1: ma non ci potete fare
2: da lontano.
1: Comunque ne parliamo dopo.
0: Perché
1: dai.
0: Costava troppo?
1: Sì.
2: Tutto costava troppo, qualcuno
1: ma
2: doveva essere sacrificato.
1: Ratizzando, ti dico solo questo.
0: Si è fatto, a rate. Fatto
1: però è il bello di non avere dei figli e di potersi concedere delle cose così.
2: Poi Manuel ha voluto strafare,
1: sì.
2: Ma poi lo diciamo.
1: Sì, sì, sì. No, dopo dovrà darci delle risposte.
0: Tanto comunque. Oggi c'è anche lui, infatti, a portare contenuto. Sì.
1: Nel frattempo, però, abbiamo un po' di cose anche di interessanti. Faremo dello yoga con Diego, giusto?
0: Sì.
1: Ok?
0: Sì, sì, proviamo insieme.
1: Proviamo, c'è uno yoga un po' speciale, ci sono i gossip, c'è la vecchiaia delle mani.
2: Sì, sì, la faccio io.
1: L'odore
2: e anche l'odore dell'autunno.
0: Oggi
2: ho vinto il meglio del programma.
1: Ok.
0: Sì,
1: non vorrei incapricciarvi troppo, paura che la gente se ne vada.
0: No, okay? State qui, dai.
1: Quindi, dai, rimanete perché no, in realtà poi alcune cose sono anche carine. Poi scusami. Non è che state solo quando parliamo male dei vostri figli.
0: No, infatti, parliamo anche del cuore dei polpacci. Cioè che
1: abbiamo il cuore nei polpacci.
2: Sì, infatti.
1: E sono due sere che ho cominciato, l'ho fatto una sera, poi per due sere di seguito mi sono dimenticata.
0: Ma è così che funziona.
1: Però non è pensabile. Perché la memoria dove ce l'ho?
2: Non ce l'hai.
1: Non ce l'ho. Ah, poi vi devo dire una roba sugli ormoni sostitutivi. Grande scandalo. Non si trovano.
0: Non si trovano.
1: Perché? Cioè quello che prendo io ha avuto un problema per cui non è distribuito, non si trova, panico, gente.
0: Oddio,
1: che gira le farmacie, teste nei muri.
2: E come fate?
1: Io oggi sono entrata in una farmacia e all'ultima scatola.
0: Oddio, quanto dura?
1: Ma una cosa ma infatti ho detto, ma scusi, mi sta prendendo in giro.
0: Quanto ti dura la dose? Perché io ho paura.
1: 28 giorni.
0: Siamo coperti per un mese.
1: Sì, ma poi
0: per
1: dopo
0: piacere.
1: Lo so.
0: Dai.
2: Io sto cominciando comunque a percepire quell'ondulazione umorale su di me. Cioè, ho veramente dei picchi di gioia e dei picchi di dolore, ma nel
1: ti
2: giro
1: posso
2: di
1: dire
2: poche
1: però
2: ore.
1: Che li hai sempre avuti un po'.
2: Dici,
1: Secondo me sì.
2: Io li sento più forti.
1: Ok.
0: Beh, benvenuti, perché tanto
2: certo.
0: Sono venuti, non se ne andranno in fretta.
1: Bene, andiamo?
0: Dai!
1: Andiamo anche molto bene. Love me, yeah.

0: E Temps su Radio DJ, 17:13 minuti e arrivano già dei messaggi deliziosi, cari
1: Pinocchi. Ciao, sono Valentina dalla provincia di Varese. Ieri io vi ho ascoltati con mia figlia in macchina, mia figlia undicenne, e lei rideva come una matta e in più ha detto che avrebbe preso spunto.
2: Ecco,
1: ecco. Quindi, sì. Ragazzi, che già mi fa e devo sopportare
0: il rischio. Il rischio c'è.
3: Si ritorca contro. C'è.
0: Qualcuno dice, Enrico dice, quest'anno siete partiti col botto, ragazzi. Tra la puntata delle Spice Girls, poi Beverly Hills, ieri genitori che parlano male dei figli, vi dico solo aura. Prima siamo andati in cartoleria io e Manuel e abbiamo visto che nella Smemo nella parte adesivi c'è una parte dove puoi staccare degli adesivi, ce n'è uno aura.
2: Vedi?
3: Beh, ci sta.
0: Siamo proprio...
2: Sapete che io non ricordo la puntata delle Spice Girls?
0: Vale, come? Cioè, ne abbiamo parlato tanto.
3: Tanto.
2: La reunione. Mi state prendendo in giro?
3: No, ma come?
2: Abbiamo fatto una puntata intera sulle Spice Girls?
0: No, una in cui abbiamo parlato tanto,
3: dale, tanto.
2: Non me la ricordo.
0: Ok. Guarda, scrive, ho dei momenti in cui penso di essere in premenopausa. Purtroppo non ho più la mamma con cui parlarne. Ho solo 43 anni, ma delle volte mi sembra di dimenticare di fare le cose al lavoro.
3: Ecco fatto.
0: E di solito ero molto attenta. Allora, non è detto.
2: No,
0: se è solo questo, può essere anche un po' stanca.
3: Se ti dimentichi della puntata delle Spice, può
0: no,
3: essere.
0: No, quello
3: invece...
0: è un altro disco. No, però insomma, aspetta, nel senso, poi parlane con la ginecologa,
3: Con
0: il ginecologo che hai. Sì, sì, assolutamente.
4: Ciao, Pinocchi, ma voi vi immaginate se i picchi umorali della Valle dovessero per caso incrociarsi con i pagliacci della Valle? Cosa viene fuori?
2: Potrebbe succedere domani. Non assicuro nulla, ma potrebbe succedere domani.
3: È una battaglia intergalattica,
2: l'incontro tra i due.
0: Scusami un attimo.
3: Perché stasera esco
2: e quindi domani vi dico. Domani vi saprò dire.
0: Se si incontrano, però fai delle foto.
2: Certo.
0: Mi metti X-Files, perché a questo punto comincio a avere paura. C'è qualcosa, o anche Laura Palmer, se vuoi. La Claudia, anche lei non trova la sua terapia sostitutiva. Ha dovuto cambiare all'improvviso e prendere un'altra marca.
3: Cosa succede? Ti spunta
0: ha
3: di
0: detto
3: baffi,
0: che è diventata ciccionissima ed è pazza isterica.
3: Capito? Sbagli ormoni, cioè prendi gli altri. Ma come mai?
0: Cosa sta succedendo all'industria degli ormoni?
3: C'è un piano per mandare in vacca il vostro sistema nervoso.
0: Ragazzi, già con le nostre manine facevamo benissimo.
2: Provo a chiedere cosa sta succedendo all'industria degli ormoni per la menopausa?
3: Sì, ma chi la
0: terapia
3: chiedendo?
0: Sostitutiva.
2: Vabbè, faccio breve, menopausa. Terapia sostitutiva.
0: È così che si fa, le ricerche si fanno così.
3: Sì.
0: Questo è proprio come te lo dicono. È così che si fa.
2: Sta vivendo una profonda trasformazione, trainata da una forte richiesta di personalizzazione, nuove scoperte scientifiche.
0: Ma vedi che non c'entra niente.
2: Non
0: così.
2: C'entra niente.
0: Perché
2: così?
0: Non si trovano, digli?
2: Ma perché non si trova?
0: Giustamente qualcuno dice Laura Palmer, L'apostrofo.
3: Laura.
2: Stupendo.
0: Noi abbiamo Laura Palmer.
2: Aspetta, Se ultimamente hai fatto fatica, la tua percezione è correttissima. Molte donne in Italia si scontrano con scaffali vuoti o lunghe attese. La difficoltà nel reperirli in farmacia non dipende da un unico fattore, ma da una combinazione di motivi burocratici, produttivi e commerciali.
0: Ok.
2: Primo, i tempi della burocrazia italiana per le novità. Secondo, carenze cicliche di materie prime per le terapie classiche. Terzo, logiche commerciali ed esportazioni. Quarto,
3: qua ci hai perso,
2: il canale galenico. Per i bioidentici.
3: Adesso no.
0: Bioidentici, certo. Io prendo bioidentici. Cos'è il canale galenico? Cos'è il
3: canale galenico?
0: Adesso tu ti prepari bene sul canale galenico,
3: Perché tanto
0: comunque
3: lo deve pagare.
0: No, ragazzi, questa roba qua è paranoia,
3: Ma no, secondo me la nuova consapevolezza ha mosso tante donne a richiedere più del previsto, quindi ci sarà un po' di tempo perché l'industria
0: ma tu gli ormoni non è che li puoi prendere adesso aspetto certo. Un po' quando arrivano.
3: Ma io cosa c'entro?
0: Tu c'entri, te l'abbiamo promessa, Diego! Te l'abbiamo promessa! Non possiamo mandare in banca i nostri matrimoni per questa cosa della menopausa!
3: Questo è vero.
0: Scusa.
3: No, no, va bene.
0: Già.

0: terapia ormonale sostitutiva per la menopausa, non è un problema solo mio, e questi nuovi dosaggi di ormoni bioidentici bassissimi, un po' le richieste, sì. Un allora, po' da una parte, in tante però
1: posso dire,
0: comunque
1: sì,
0: ragazzi, solito discorso se posso fare. Cioè, nessuno ne parlava.
1: Allora, infatti,
0: zittela fuori, non continuiamo a far sì che la menopausa sia una cosa che riguarda solo me.
1: No, infatti volevo dire che è un problema questo della difficoltà di reperire gli ormoni bioidentici, che però segnala una nota positiva. Cioè, intanto che è stata percepita da molte persone, ma anche dai medici, dai ginecologi, il modo nuovo di trattare,
2: sì, la
1: possibilità di parlarne,
2: sì,
1: personalizzare,
0: sono
1: la terapia.
0: Sono tantissime, perché vedo
1: quindi,
0: che tutte citano marchi diversi.
1: Poi cos'è il canale galenico? Il concetto galenico è che ci sono dei laboratori nelle farmacie che possono accorpare, diciamo così, il farmaco nelle sue componenti nelle dosi specifiche per te secondo la prescrizione tua medica.
2: Ok, che hanno gli ingredienti e te lo fanno loro.
1: Ci vuole il tempo di farlo, di mettere le roba negli opercoli, di preparare il gel, eccetera. Poi l'AIFA, l'ente internazionale del farmaco, segnala che in alcuni momenti ci sono carenze.
0: La mia, infatti, sì. La mia,
1: tuo,
0: sì.
1: Perché?
0: Comunque, ragazzi, stiamo parlando di farmaci che si prendono solo con ricetta.
1: Sì,
0: e...
1: Perché la consapevolezza aumenta la richiesta, e poi magari esiste il mercato per cui un farmaco che viene presentato su mercati esteri fa sì che partano le richieste, e devi darne un po' a tutti, e intanto dai quella che hai, capito? Magari devi aumentare la produzione. E nel frattempo fai più fatica.
2: Salutiamo la Manu, che ha il ciclo da marzo non stop. Manu, siamo con te.
1: Via gara.
0: Vogliamo parlare di autunno?
2: Parliamo adesso. Parliamone dopo.
0: Dai.
1: La menopausa è un po' autunno.
2: Un pochettino comunque. Sì. Pochettino, sì.
0: L'autunno della vita. Non ti inerticare in questo genere di affermazioni, perché la paghi poi.
1: È la mia stagione preferita, sono nato io in autunno.
0: Adesso tutti vogliono sapere la mia terapia. Bigiuva, ma però è la mia.
2: Avete assaggiato le fette biscottate belle buone di Galbusera?
0: Sono uniche perché ricche di frutta e semi, perfette per una colazione piena di gusto.
2: Potete scegliere tra mirtilli rossi, mandorle e semi di zucca, o fichi, nocciole e semi di zucca. Ogni mattina una fetta diversa, ricca di ingredienti e gustosa.
0: E sono in comode monoporzioni, così restano friabili e potete portarle anche fuori casa.
3: Galbusera, tanti modi di volersi bene.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
10: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat!
14: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
16: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
17: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
18: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così.

0: così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
1: CUP24, un paraprenota fatto.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
6: Subaru. Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
7: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bra.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Su Radio DJ One Nation.

0: Radio DJ. Basta, l'argomento menopausa per oggi basta. Dai, perché si sbrocca facile. Allora,
1: parliamo di autunno e del suo odore, che è molto riconoscibile. A parte che si sente molto, e questa è una questione chimica, perché adesso ve la spiego per come l'ho capita. D'estate il caldo fa sì che evaporino tanti odori e salgano su, salgono
0: tutti
1: in alto.
0: Su.
1: Là in autunno l'aria si raffredda un po' e il freddo tiene gli odori giù.
0: Giusto.
1: In più veniamo dall'estate, per cui non capisci più niente, come quando cambi profumo, ecco, che lo noti subito.
0: Ok.
1: Cioè, una volta che...
0: Però non ho in mente... Oggi c'era un clima, per me, diceva anche Manuel, perfetto.
1: Perfetto.
0: No, il clima perfetto, la luce perfetta.
2: Sì, è vero.
0: Sono dei giorni di grazia di Dio.
2: Sì.
0: Siamo stati sottoposti a temperature molto alte. Adesso c'è quella temperatura perfetta che dici idillio.
1: Sì. Diciamo che l'odore dell'autunno lo devi sentire a contatto con la natura. Se ti fai corso sempione...
0: Hai capito?
1: Senti poco. Perché è vero che ci sono le foglie cadute, però c'è tanto cemento.
2: Forse dentro un giardino un po' grande, un parco.
1: Sì,
2: già di più.
1: Ma per tutti quelli che abitano immersi nella natura,
2: sì.
1: L'odore di autunno è di foglie bagnate, di terra umida, di legno impregnato di acqua. È il risultato di un insieme di molecole che stanno tutte sotto lo stesso ombrello.
0: Oh, come le piace dire sta cosa.
1: Perché lo diceva Diego l'anno
0: scorso. Come le piace dire questa cosa.
2: Ho detto una volta apriti cielo.
0: Apriti ombrello.
1: L'ombrello è la geosmina, che è un composto organico che viene prodotto da alcuni batteri presenti nel terreno. Il nostro naso è così sensibile alla geosmina che se voi prendete 200 piscine olimpioniche e piene d'acqua e ci versate dentro un cucchiaino, ma meno di un cucchiaino di geosmina,
0: uno in 200
1: piscine olimpioniche, il nostro naso lo sente.
0: Amore, ma tu hai visto il mio naso, è rotto completamente,
1: ho capito.
0: Di sola cartilagine
2: parla in generale,
1: ho capito.
2: Dai.
0: No, però dico ognuno hai capito? No,
2: però quell'odore di umido
0: è che secondo me la roba degli odori cambia tantissimo di persona in persona,
2: però si sente l'odore un po', cioè senti che c'è quell'umidino.
1: L'umidino e l'aroma fungino, che è l'aroma dei funghi.
0: Questa cosa la fa ridere.
2: Fungino
0: adesso.
2: Aroma fungino.
0: È come non so, gli anziani che cadono, lei non resiste. Ride.
1: No, dipende, perché dipende dall'anziano. Certe volte mi viene prima lo spaventone, poi la lacrima e poi eventualmente rido se non si è fatto male. Comunque l'aroma fungino è quello delle muffe che si formano. Cioè, il fungino perché ti sembra che sappia di funghi, ma non sono funghi, sono muffe che si formano tra le foglie in decomposizione e il suolo.
0: Che è dove vivi tu tutte le mattine con Gina.
1: Esatto.
0: E la senti quella roba di quel cucchiaino che abbiamo messo in 200 piscine?
1: Lo sento molto forte.
0: Davvero?
2: Sì. Milano è una città.
0: C'è il naso abbastanza
2: piscine.
0: Bene?
1: Io il naso ce l'ho abbastanza bene.
0: Brava. Dicevi scusa.
2: No, che poi Milano è una città con pochissime piscine, quindi 200 piscine.
0: Ma trovale.

0: gli esercizi, Diago?
1: Sì, allora, potremmo usare anche questa base perché il ritmo è giusto. Un e due, un e due. Cosa stiamo facendo? Stiamo salendo sulle mezze punte, cioè andiamo sulle punte, diciamo, e scendiamo. Perché?
0: Per... Stacchiamo i talloni da terra.
1: Sì, esatto.
0: Su, Fra, anche
1: giù.
0: Tu.
1: Su, giù.
2: Fra, non si alza,
0: allora,
2: alzati.
0: Alzati, dai.
1: Il numero minimo è 20. 20 al giorno, eh?
0: Contiamoli.
1: Va bene.
2: Aspetta, contiamo, io ne avevo già fatti qua, ripartiamo da zero.
1: Pronti?
0: Madonna! E scalare, allora. Manuel!
1: 5, 6, 7, 1, 2, 3, poi vi spiego perché. 4.
0: Va
1: vale
0: benissimo.
1: Anche da seduti, eh? 6, 7,
2: 8.
1: Hai già sbagliato a cantare.
0: Fra.
2: 12, 14.
0: Ma Vale, non è 16. Che lo doppi di conta lei.
2: 18.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: 20. Ok,
2: no.
1: Stop.
2: Era 20.
1: Allora, ma questo è il minimo.
2: Sei a 25 tu così adesso.
1: Questo è il minimo. Questo è il minimo al giorno. Pare che questo esercizio, che in realtà è consigliato da fare in diverse forme, si può fare così, si può fare da seduti lavorando, per esempio, con i piedi sotto la scrivania,
0: sì,
1: alzando e abbassando più volte. Lì dice proprio che se lo fai da scarico, cioè senza tutto il tuo peso sopra, i polpacci sono in grado di farlo per 3 ore, 4 ore e fa benissimo. Perché? Perché per due motivi.
0: Poi rumenig, perché.
1: No, perché il polpaccio non è che si sviluppa più o
2: come
1: meno.
2: Come c'è gente con dei polpaccioni grandi.
0: Importantissimi, eh? Salutiamo DNA. Gigi Gulzomi.
1: È DNA. DNA. Sì, sì. Anche io ho dei polpacci discreti, ma è DNA.
0: Sì, è vero, è vero.
1: È DNA. Il polpaccio è fatto con una fibra un po' diversa, perché il polpaccio è fatto non per lavorare sullo sforzo minimo o sull'aumento di volume, ma sulla resistenza. Ma perché dobbiamo fare questa roba sui polpacci? Perché il polpaccio è il più grande alleato del nostro cuore, quasi un secondo cuore.
0: Ma questa roba è incredibile.
1: Allora, vi spiego come funziona.
0: Si chiama il muscolo?
1: Soleo.
2: Cioè, che rapporto c'è tra il cuore e
1: allora,
2: il polpaccio?
1: Avete presente come funziona il nostro sistema di circolatorio? Il cuore, con le sue pulsazioni, manda attraverso le arterie il sangue pulito, pieno di ossigeno, dal cuore verso tutto il corpo. E naturalmente noi che siamo per lo più in piedi, da quando siamo diventati bipedi, il sangue scende e con la gravità è anche aiutato, il sangue pulito scende e arriva fino in fondo, fino a proprio
0: il tallone del tallone,
1: fino al tallone, alle punte del mignolo del piede. Poi però deve fare attraverso le vene il sangue pieno
0: di tutte le tossine
1: carboniche, deve, cioè, deve ritornare e risalire. A risalire deve anche vincere un po' la forza di gravità. È un lavoro non facile. Infatti la struttura delle vene è diversa da quelle delle arterie. Comunque, cosa succede? Che se noi diamo una mano con i muscoli del polpaccio, i polpacci, che sono abbastanza grossi, fanno la pulsazione e buttano
2: che
1: su.
2: Che carini!
1: Aiutano il cuore, capito? Buttano su.
2: Sì.
1: E questa.
0: E dice bastano 20 la sera.
1: Sì, questa alleggerimento.
2: Ma chi è che lo dice?
0: Allora, le notizie, Valentina, non farlo.
1: Le fonti. Vale. Le
0: però
1: fonti da cui ci basiamo.
0: Proprio anche
1: giorni.
0: Sulla glicemia funziona tantissimo.
1: Perché pare che alleggerendo il lavoro del cuore, tutto il sistema sta meglio. Quindi migliora anche la gestione della glicemia, la stimolazione.
2: Ma raga, facciamo un altro giro allora, no?
0: Vedi com'è però?
2: Dai!
0: Vedi com'è?
1: È così. Facciamo?
2: Io sto facendo.
1: Dai! Questo però... ritmo va benissimo. Tre.
0: A quanto sei? 16?
2: Vale?
0: 7.
2: 9.
1: Vale però.
2: 11.
1: Dai,
2: 15.
1: Ancora...
2: 16. 17. 18. 19, 20.
0: Sei più magra.
1: Hai perso una taglia.

0: ragazzi, sono salita adesso in macchina. Cos'è che dobbiamo fare con i talloni? Con le caviglie? Non ho capito, dai, ditemelo, che voglio anch'io dimagrire. Intanto che torno a casa.
1: Intanto che torno
2: tutto
1: a casa.
2: Sbagliato, sì. Tutto sbagliato.
3: Da qua a casa perdi 3 kg. Questa è la cosa che abbiamo detto.
1: Con i polpacci, allenando i polpacci.
2: Sì. No, sì, però con la terapia ormonale nei polpacci. No, dai, scherziamo.
3: Confusione.
2: No, sono, è una cosa che fa bene, questi sollevamenti sulla punta dei piedi 20 volte prima di dormire, fidati. Ma non dimagrisci arrivando a casa.
1: No.
3: No.
2: Ci sono... Però lo facciamo tutti insieme.
1: Ma sì.
2: È quello poi che fa.
3: Sì, sì.
2: Una roba stupida tutti insieme.
1: C'è una puntualizzazione a quanto detto da te, Diego?
3: Benissimo.
4: Non è proprio così che si chiama. Intanto si chiama soleo, ma è un componente del muscolo tricipite della sura, che è il polpaccio, formato da soleo, che è un muscolo profondo, e dal gastrocnemio, che sono i due muscoli chiamati gemelli, che stanno sopra e che sono quelli che vedete quando contraete il vostro polpaccio.
3: Gastrocnemio!
1: Ci sei piaciuto tantissimo.
3: Tantissimo.
1: Tra l'altro, più tardi nella rubrica dei gossip ci sarà un nuovo bono.
2: Sì, davvero?
1: C'è un nuovo bono giovanissimo. Giovanissimo.
2: Maggiorenne?
1: Sì,
2: meno
1: da
2: male,
1: poco però.
3: Da
1: no, ma noi segnaliamo un bellissimo ragazzo, non è che
2: sì, perché dai, se no. Bene.
3: Sono curioso.
1: Ok.
2: Abbiamo ancora un sacco di roba.
1: Sì.
2: Ok.

0: Non andate via, torniamo tra poco. Pinocchio continua.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Radio DJ. One Nation, One

0: 1978 sa di felicità.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
5: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
6: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
7: Vieni da MD anche per la tua casa.
8: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
9: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
13: Però dai, brava anche lo speaker.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
16: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
17: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
18: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
18: Affrettati, l'offerta termina domani.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
20: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
21: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
22: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre

nuova con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Tra poco sono le 18. DJ!
4: Edizione flash del notiziario di Radio DJ. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto in materia di scuole, che comprende tra l'altro il tetto agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab. Palazzo Chigi ha anche dato via libera al decreto con cui viene rinviato il divieto di circolazione dei veicoli diesel Euro 5. È in corso alla Casa Bianca l'atteso incontro bilaterale tra Donald Trump e Xi Jinping. Nelle dichiarazioni prima del faccia a faccia, il presidente americano ha detto che gli Stati Uniti sono molto orgogliosi dei legami con la Cina. Il numero uno di Pechino ha ribadito che i due paesi devono cooperare ed evitare scontri. Roma smentisce il mondo per il quale i servizi segreti americani hanno raccolto informazioni di imminenti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna. È un allarme, dice il ministro della difesa Crosetto, che non trova nessuna conferma. Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne, precipitato ieri mentre era impegnato a montare la nuova illuminazione dell'anfiteatro. Secondo i primi rilievi, il giovane aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. Formula 1, Russell è stato il più veloce nella seconda sessione di libere del Gran Premio dell'Azerbaigian. Il pilota della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Antonelli, la Red Bull di Verstappen. Quarto e quinto tempo per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Domani la terza sessione di prove e le qualifiche.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Appuntamento tra un'ora.
1: Radio DJ. One Nation, One
6: Station. Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
12: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
13: Have fun with... La gamma Fiat vi aspetta in tutte le concessionarie o su fiat.it. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: Allora, il nostro immaginario è oggettivamente fatto di tre cose. E questo non è una novità, non è una notizia.
1: No.
0: Però delle volte di quelle tre cose la notizia diventa il fatto di poter accedere improvvisamente a qualcosa a cui almeno una parte di noi tiene tantissimo. Sto parlando del fatto che hanno rimesso in onda Beverly Hills 90-210. Allora, quelli di quella generazione che l'avevano visto lo stanno tutti rivedendo e non parlano d'altro. Io sono tagliata fuori perché già ero a piede libero, ma
2: poi male, cioè, lo stanno tutti rivedendo e non parlano d'altro, forse troppo, eh. Sicuramente io, Emanuele.
0: No, tante volte che ne parliamo in onda di messaggi. Comunque è legato a un periodo della vita che coincide con una fascia di età che sono i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ok, detto questo, Manuel, che è il nostro esperto di cinema, televisione, serie TV, eccetera, a un certo punto ci dà la notizia che a Parigi c'è reunion di buona parte del cast, per cui c'è Steve, Kelly, Donna, David e
2: Andrea.
0: Si possono incontrare, si paga un tot, è all'aeroporto di Charles de Gaulle. Paghi per entrare e poi sì. E fai le foto, però hai tutti dei pacchetti, puoi fare solo il selfie, sì. Oppure selfie più stare con loro un pochino, 5 minuti, oppure stare con loro un pochino mangiando degli snack
1: non precisati, che è una roba veramente.
0: Abbiamo investito l'ira di Dio, abbiamo comprato il biglietto per la Vale che raggiunge Manuel, che era già lì per altre cose. Abbiamo acquistato gli ingressi, tutto dilazionato, perché comunque è una fiammata. Però Manuel,
1: qualcuno vede qualcuno con snack, qualcuno vede qualcuno che costa meno.
0: La Vale sicuramente, la Zuckerman costa 10 euro meno. La Vale
2: li abbiamo su quello.
1: Gabriel Cartesis che Carteris. Interpretava Andrea Zuckerman. Sì.
0: Sì. Allora, però Manuel ha fatto la mattana, ha comprato 5 minuti
3: una
0: con Kelly.
3: Una rateizzazione che finirà 2 giorni prima dell'incontro.
1: Ha fatto un prestito.
0: 5 minuti con Kelly. Giustamente noi diciamo, ma cosa le dici?
3: Allora,
0: cioè sono lunghi 5 minuti,
3: però secondo me volano. Una volta rotto il ghiaccio volano.
1: Posso dirti una
0: senti
1: cosa?
0: Come lo rompe, aspetta, senti cosa gli vuol
3: ho
0: dire.
3: Ho pensato che vorrei dirle che negli anni del liceo, adesso non si direbbe perché non ho più capelli, ma negli anni del liceo io volevo il taglio di Kelly Taylor.
0: Questo è come lui pensa l'esordio di rompere il ghiaccio.
2: Sì. E lei cosa ti dirà? Sorriderà e dirà
0: I know.
3: Dirò, pensa che
1: incredibile.
3: Sì. Mercoledì mattina che avevo lezione un'ora dopo, si entrava un'ora dopo,
0: sì.
3: Io prima di andare a lezione andavo a farmi una piega.
0: Con la foto? Con la foto di
3: certo,
0: Kelly.
3: Volevo con la foto, volevo il ciuffo da parte.
0: Tu sei quasi mulatto come Tony.
1: E moro,
0: come
1: moro
0: colori,
1: scuro,
0: no?
1: Scuro.
3: Cioè, quindi ragazzi, vai con una 96. Foto di una bionda.
0: Lei bianca e bionda per platino.
1: A quasi albina.
3: Era il 1996.
2: Ma era l'anno in cui Brad Pitt e Gwyneth Paltrow stavano insieme, avevano i capelli come Kelly e uguali l'uno con l'altro.
1: Tu poi.
3: E c'era anche Natalie Imbruglia.
0: Avevano i capelli come
3: lì.
0: Manuel.
1: Esatto. Ma la parrucchiera non ti diceva, ma era, poi no, a scuola. Ragazzi,

0: Un barbiere da uomo. Urca. Non era la parrucchiera, era un barbiere da uomo. Qui io andavo e volevo.
1: Tu sei vivo per miracolo.
0: Sì, sì. Lo so.
1: Perché?
2: Cioè... Ma i compagni gliel'hanno fatto capire, secondo me. Perché sì, comunque.
0: La pagavo, appena arrivavo a scuola la pagavo cara, certo. Questo è chiaro.
1: Però... Va bene. Allora, una delle cose che c'è curiosa, ci sono stati tanti featuring nella serie. Proprio ieri ho visto la puntata in cui c'era Babyface, per sì, dire, no? Sì. Sono stati tante le star. Sì. Che hanno partecipato, perché è stato un fenomeno importante.
0: Sì, e questo è proprio il motivo per cui non abbiamo dovuto aspettare tutti questi anni per vedere Beverly Hills, rivederlo, perché tanti diritti musicali hanno impedito la rimessa in onda di questa serie TV.
1: Ok, ok. E...
2: Perché Babyface c'era in quanto?
1: Cantante.
2: Faceva se
1: cantava
2: stesso,
1: una fiera della povertà, sì, una roba orrenda. Sì. Però tirava in mezzo a suonare David.
0: Esatto, perché a un certo punto in Beverly Hills aprono il locale che si chiama Peach Pit by Night, nella versione originale si chiama After Dark, e lì passano tanti gruppi, tra cui anche Christina Aguilera.
3: Ladies and gentlemen, Christina Aguilera.
2: Ma dai!
1: Guarda la Vale, trasfigurata.
0: Sì, brava, hai riconosciuto la voce.
2: Con questa canzone, certo. Gin in the Bottle,
1: sì. Cioè te, Diego. Pensa poi come si chiude il cerchio. Quello si suonava e tu eri Christina Aguilera. Siamo a posto, ragazzi.
0: A un certo punto c'è anche Brian McKnight.
1: Ah,
4: this entertainment right here.
0: Una dedica per donna questa.
5: Good evening everyone.
1: Tante gliene ha fatte.
5: This song is dedicated to a very special lady.
6: Very special lady.
7: Did you arrange this?
0: Lei.
5: At great trouble, and I'm happy to say it. Great expense.
2: La voce originale.
8: I hope so. I made donation to the wrong charity.
0: E nella seconda stagione c'è un episodio dedicato ai Color Me Bad.
1: Sì, che erano in hotel, no?
0: Esatto.
1: Dove però lui vede. Sì.
0: Loro poi arrivano al Peach Pit e armonizzano questa canzone.
9: Dream on, dream away. I think I'm gonna.
1: Siamo comunque della gente messa così, eh?
0: Sì.
1: Siamo della gente messa così. Hai altre perle? Se le hai, tienile in canna.
0: Okay.
1: Perché una delle cose di chi sta rivedendo la serie e rimane molto deluso sono dei cambi di musica, perché non ci sono più i diritti, e c'è una scena iconica,
0: certo,
1: dove c'era sotto questo pezzo e non c'è più. Noi lo suoniamo.
0: Sì.

0: No, lo so, la gente fuori controllo. Han tolto questo pezzo, sì, che è comunque colonna sonora di tutta una fetta, sì, del nostro pubblico proprio.
1: Eh beh, certo.
0: In Beverly Hills hanno tolto questo pezzo perché non ne hanno più i diritti. Sì. Quindi nella versione che vedete adesso c'è sotto un'altra musica.
2: Esatto, c'è una musica senza, di quelle proprio no credits, quindi proprio neanche una canzone, un'altra canzone famosa.
0: No,
2: hanno,
0: no,
2: scelto,
0: no,
2: una canzone.
0: Sì, libera dai crediti,
1: certo.
0: Ma che, di che scena si parla? Una
2: si
0: scena
2: parla,
0: epocale,
2: sì,
0: no?
2: Beh, era proprio la scena più drammatica della prima stagione, in quando Brenda e Dylan si lasciano per la prima volta, perché poi si lasceranno altre volte.
0: Certo.
1: Però insomma,
0: volte,
1: nella costruzione della prima stagione, sono, esatto, insomma, la storia d'amore è importante.
2: Sì. Quando sono si in spiaggia, lasciano, sulla, nella Porsche di lui, decappottabile.
0: Certo.
2: No?
0: E lei, tutti a dire... che piangere, che piangere, che piangere.
3: Beh, perché loro, diciamocelo, sì, dai, cioè, sono stati la coppia più
2: la
3: bella.
2: La coppia. Poi lei quella canzone la riascolterà nella puntata successiva, quando sul letto strappa le foto con lui.
0: Ah, certo.
2: E ci sarà ancora, sì, lui, si
1: beh, perché
2: certo,
1: loro due erano i più fuori luogo, anche se lui era ricco come gli altri, ma era orfano. Comunque lui era disadattato in quella realtà,
0: sì,
1: e lei era quella che arrivava per ultima, che non,
0: sì,
1: aveva il background, i soldi,
3: e
1: look,
3: con un carattere discutibile.
1: Beh, mm, sì, per, sì, cui, sì, per cui adorabile, sì, anche, sì.
0: So che hai una,
2: sì, chicca. Un'altra chicca per la Vale, che siccome noi stiamo commentando la stagione in cui Kelly sta con Colin,
0: sì,
2: che è il pittore, non male,
0: che no, però secondo me sono quelle ultime,
3: no,
0: stagioni che guardano solo loro.
2: No,
3: no, beh, arriviamo fino
2: sesta,
3: alla 10,
2: secondo me, con Colin.
1: Beh, insomma,
2: no,
1: a un certo, no, punto c'è un Vale tutto nella scrittura, che
3: a un certo, sì, punto c'è una Vale, Valerie, sì, che cambierà le, sì, sorti di tutta, sì, di tutta la serie.
1: Che è la cattiva che a un certo punto deve arrivare per
0: bilanciare tutto. A me è arrivata ieri sera.
1: Oh.
0: A me è arrivata ieri sera.
1: Sono io.
0: Okay.
2: Sì, Valerie è lui. Questo Colin, in realtà, che fa il pittore nella,
0: sì,
2: nella stagione,
0: sì,
2: è stato scoperto in un video musicale di questa canzone.
4: Bon Jovi.
2: In questo video che abbiamo messo su Pinocchio DJ c'è lui che interpreta un pittore. Quando hanno fatto questo video
0: è
2: del 1994. I casting director che cercavano un ragazzo figo, cool, che interpretasse il pittore,
1: hanno detto, già
2: fatto, visto lui.
0: Ma certo, l'ho visto.
2: Eccolo.
0: È un pittore.
3: Stupendo.
2: Nell'anno dopo è arrivato a Beverly Hills.
1: Poi cosa ha fatto? Ha fatto altro o ha fatto, no, solo due volte il pittore?
2: Due volte il pittore.
0: Però anche situazione.
1: Beh, sì, in un video, di Bon Jovi e poi a Beverly
0: Se qualcuno
1: Hills
0: deve fare un video di pittori, chiami lui.
2: Esatto.
0: Ok? Mi raccomando.
2: Sì. L'abbiamo messo su Pinocchio DJ.
0: Perfetto. Grazie. Grazie, Emanuele. Morir.

0: Allora, yeah, ragazzi, è vero sì che a volte siamo nostalgici, ma sempre con un occhio al futuro. Motivo per cui la Vale puntualmente ci aggiorna sui nuovi boni.
1: E il nuovo bono di oggi è Levi McCaneghi. È imperiale, eh? È imperialetto, Levi, perché è molto giovane.
2: Scusa, parli di Levi Alves McCaneghi?
1: Esattamente.
2: Urca.
1: Allora, vi consiglio, perché se voi andate a cercare su Google Immagini potrebbe dirvi qualcosa, ma non quanto voglio che voi sentiate. Dovete andare sull'account Instagram Pinocchio DJ e andare nelle storie e vederlo durante la sfilata organizzata da Vogue a Milano con un piglio che capite perché è Culicchi.
2: Aspetta, devo andare a guardare adesso.
1: Ha un piglio, ragazzi, che è giovanissimo, cioè, potrei essere sua zia, potrei essere sua madre, potrei essere veramente una parente anziana, perché ha 18 anni.
2: Sì, ehi,
1: ma ha un
2: certo
1: pigliettino. Lui è figlio di Matthew McConaughey e della designer brasiliana Camila Alves. Ha 18 anni, appunto, ha debuttato nel mondo della recitazione.
2: È bellissimo, sì, è bellissimo.
1: Ed è molto sicuro di sé. Molto sicuro di sé, ha un bel piglio, balla, ti guarda e ta groviglia l'anima.
2: Ti sei sentita caliente?
1: Mi sono sentita vecchia e caliente.
0: Vabbè, un top della vita. Stupendo.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
0: È il momento di passare a Grande Panda.
1: Sì, perché con la promo prezzo protetto ora potete avere Grande Panda allo stesso prezzo dell'anno scorso e vale per tutti, anche senza usato.
0: Fiat vi aspetta questo weekend in tutte le sue concessionarie.
3: Grande Panda con nuovo motore benzina turbo 100, vostra a 14.950 euro con finanziamento, per tutti anche senza usato da rottamare. Per informazioni vai su fiat.it.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
7: Ma dai, è Luca Argentero.
8: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
9: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
8: Amici illimitati.
9: Ma qui è tutto illimitato.
8: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
9: Ma allora, selfie illimitati.
10: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
12: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%.
13: MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: www.fileni.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Natural Trainer crocchette cane 2 kg, Adult Small and Toy manzo riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Arca Planet, convenienza
5: nostra. Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
9: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
10: Respira, sei in Trentino.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV. Pinocchio su Radio DJ. One Nation.

0: fa se stessa, totale. Maggiana, Maggiana, con cecchini di Maggiana.
1: Brava. Brava. Ah, brava.
0: Non la freghi, non la freghi. Detto questo, restiamo in tema di musica,
2: sì.
0: Perché oggi parliamo di come la musica in qualche modo può influire sull'appetito.
1: Interessante.
0: Eh beh sì,
1: ho fame.
0: Abbiamo parlato con Ciocca l'altro giorno di come possiamo per esempio ospitare le persone all'interno di casa, prendendo spunto dalla musica degli hotel.
1: Quindi le lounge.
0: Esatto, per ammazzare tempi morti un po', no? Cioè un po'.
1: Anche
0: ammazzare
1: per scatenare
0: tempi morti,
1: sì,
0: non so,
1: vabbè, però anche
0: più necrofilo.
1: Anche per aiutare,
2: vabbè, però è che è così.
1: E funziona così, sì, per non farti percepire l'attesa,
0: esatto,
1: per esempio.
0: Esatto, cioè la
1: favorire...
0: musica può influire fortemente sulla nostra emotività, ma anche su alcuni processi fisici, tipo quello di mangiare, giusto?
3: Eh sì, perché è stata pubblicata il 10 settembre una ricerca sul NPJ Science of Food.
0: La Vale abbonata.
2: Conosco.
3: Infatti ho visto dei numeri.
1: Ragazzi, scusate.
0: La Vale ha il posterino, ha fatto anche il posterino centrale.
2: Certo.
1: Voi scherzate, ma...
2: con il pollo alla Vale, molto prima del pollo della Canalis.
0: Ah, no, no, intendevo la foto un po'. Se...
2: Sì.
0: Ah, ok.
2: Sì, sì.
1: Lei è coperta di pollo. Comunque, Ciocca. Ciocca è veramente laureato in queste robe di musica.
0: Sì, sì.
1: Ha dei PhD, non so. Comunque,
0: sì,
1: è bravo.
0: Sì,
1: vai.
0: Vai.
3: Sì, non cerco di non dire cose strane, però, quantomeno. Oh. Allora, i ricercatori cosa hanno fatto? Hanno analizzato l'effetto della cosiddetta music arousal, cioè l'eccitazione provata dal nostro corpo quando si sente della musica.
0: Okay.
3: In questo caso in particolare la richiesta era: a seconda di quanto sentite, che cosa ordinereste?
0: Bellissimo.
1: Bello.
0: Bellissimo.
3: Quindi sono stati fatti ascoltare dei brani di svariati generi e in base al risultato si è definito che ascoltando un determinato genere musicale, comunque del ritmo, si è più portati ad ordinare un piatto piuttosto che un altro.
0: Ok.
3: E io questa cosa la farò su di voi.
0: Benissimo.
2: Ok.
1: Vai.
0: Ma c'è un menù? No.
3: No, no. Con questa musica voi cosa ordinereste?
0: E un brodo.
2: Ah, sai che è venuto in mente anche a me brodo come prima cosa?
1: Io dei Malloreddu, che sono degli gnocchetti, con un sugo di pomodoro un po' lento, aglio, basilico, sì, da mangiare col cucchiaio.
3: Risultato, la maggior parte delle persone hanno cercato di ordinare qualcosa di leggero o comunque un piatto più tranquillo.
0: Sì,
2: sì,
0: brodo,
2: sì,
0: perfetto,
2: sì,
0: perfetto.
3: Sì, a sicurezza.
0: Okay. Poi... della carne?
2: Ma io ci vedo anche un buon carpaccio di pesce, sai?
0: Beh, io sì, forse carpaccio di carne, forse. Però qualcosa di sottile,
3: sofisticato. Sì, quindi viene identificato il jazz con il brunch della domenica.
1: Ecco,
3: un avocado toast.
1: Ecco, avrei detto quello con delle patate fritte. Avrei detto quello.
3: Mamma. Cambiando totalmente genere.
0: No, io esco a fumare. Ah, ma non fumo più.
2: No, qua.
3: Allora, la maggior parte delle persone hanno ordinato delle patatine fritte.
1: Ecco
2: sì.
3: Diciamo che più si aumenta il ritmo e più si è portati ad ordinare del junk food.
1: Nacho.
2: No, qua non mangi niente.
1: Qua
2: invece mi passa l'appetito.
3: In realtà qui magari mangi dopo.
1: Hai molta sete. Molta sete.
0: Ti si è già un po' chiuso lo stomaco.
3: Con questo genere musicale, quindi aumentando i BPM, il cervello è super stimolato, quindi l'energia sale ed è più difficile resistere ad ordinare degli hamburger.
0: Ragazzi,
3: fritti,
0: cosa facciamo? Prendiamo
3: dessert,
0: un giro di ciupiti.
2: Madonna, subito.
1: Stavo per dire, sono le fette di limone della tequila.
3: Comunque, tra virgolette, il peggio, cioè le cose meno salutari, sono state ordinate ascoltando questa canzone.
2: Ma dai,
0: perché si fa dire ma sì dai,
1: tutto
0: a dieta domani, capito?
3: E infatti le persone coinvolte in questa ricerca hanno detto: no, non mi fermo, voglio continuare ad ordinare.
0: Bello. Come ho fatto io a Riccione il weekend scorso, che Marco del ristorante ha detto: Pina, basta, non ti porto più niente perché ti senti male.
2: Come Obelix nelle 12 fatiche.
0: Esatto, sì. Ha detto: ma non me la collo, non te lo porto un altro piatto di sardoni. È basta, troppo. dopo. Ti senti male.
3: Però buoni.
0: Beh, buonissimi. Grazie, Fra, stupendo.
3: A voi.

0: entrerei mai su sto pezzo. Come voglio bene a Sade. Cioè, proprio quelle cose che ti appartengono, alcune canzoni, no? Si parlava di musica, di come la musica poi influisce sulle nostre vite. Di alcune cantanti, di alcuni cantanti, scateni un'affettività di parentela. A proposito, domani parliamo di parenti alla lontana, a Pinocchio.
1: Sì.
0: Le vostre parentele alla lontana con personaggi, storie, cose, no?
2: Alberi genealogici, chi lo sente ne è parente.
0: Assolutamente.
2: Bello.
1: Gossip. Via. Allora, in questo momento Damiano, Davide e Dove Cameron dovrebbero essere sposati, perché si sposavano oggi pomeriggio.
2: Hanno smesso di vivere nel peccato.
1: Si sono sposati a Montalcino e poi da adesso, da questo momento in avanti, li aspettano 3 giorni di festa. 3 giorni, ragazzi. Beh, un sogno.
0: La Vale, questa cosa dei 3 giorni di festa, adesso Vale, prima o poi lo facciamo.
2: Ma no, non ce la facciamo più, ragazzi. La prima sera imploriamo tutti di andare via.
1: Non ce la facciamo più. Addobbi floreali a dominanza bianca. Io queste sono tutte robe che sono riuscita a scoprire navigando
0: tutto
1: nel
0: molto
1: marcio.
0: Originale, direi.
1: Decora luci calde sospese, lunghi tavoli imperiali in legno, richiami cromatici alle vigne della Val d'Orcia. Il Brunello, loro si sposano a Montalcino, quindi il Brunello sicuramente sarà protagonista della tavola, ma pare che lo chef, che non si è voluto sbilanciare, unirà i sapori della Toscana con i sapori di Roma. Che terra natia di Damiano, strizzando l'occhio agli ospiti americani.
0: È tutto lo strizza, basta. Basta.
1: Brad Pitt e Inés de Ramón sono sempre più innamorati. Allora, hanno fatto un red carpet, la notizia non c'è.
0: Benissimo.
1: La notizia è quella
0: di prima, neanche, e siamo a 2.

0: Hanno fatto sto red carpet l'altro giorno al San Sebastian Festival. Lui è sempre naturalmente bellissimo, ma
1: è un festival di cinema indipendente, giusto per ricordarmi,
0: sì,
1: sembra.
0: Sì, festival di cinema. Ma mi ha fatto l'effetto bicchieretto.
1: È un po' imbalsito.
0: Un po' bicchieretto. Sempre bellissimo, però non lo so.
2: È prima o poi, raga, ma solo noi?
1: Sì.
2: Solo noi dobbiamo invecchiare, per ora, non ho capito.
1: Per ora purtroppo sì.
2: Lo so, però...
0: Lei splendida, lei splendente.
1: Che mi partiva...
2: Scusa, mi partiva che a te non piaceva che eri meglio te.
0: Partiva Cessetta, adesso devi... Guarda, vattela a vedere su Pinocchio DJ. Lei splendida adesso.
1: Partiva Cessetta e adesso splendida.
2: Dov'è questa inversione di rotta? Come mai, Vale?
0: È l'amore. Che ti devo dire?
2: Ma cosa c'è?
0: No, comunque lei ha solo 33 anni.
1: Se fosse l'amore saremmo
0: bellissimi. Lei ha solo 33 anni comunque. Cioè, è una pischella.
1: Era una finta giovane.
0: No, era una finta vecchia. Sembrava più vecchia. Invece è giovanissima. L'hai vista? Non ti piace?
2: Non me ne frega niente.
1: E lui? Sembrate invecchiato?
2: Sì.
0: Un po', vero?
2: No, ma molto rifatto più che altro.
0: Non lo so. Jennifer Lopez è stata a Milano.
2: Ragazzi, ma è gonfio, è una zampogna in faccia, dai.
1: Ragazzi, io ve lo dico, se bussa...
0: Ma certo che gli si apre, ma figurati.
1: No, adesso se bussa vado io.
0: No, vai tu,
1: perché
0: vai
1: allora
0: tu.
1: Se no...
0: No. Ha bussato a Milano Jennifer Lopez, è venuta per quella sfilata di cui abbiamo parlato prima, quella di Vogue, e però la sera prima è andata a sorpresa, era in giro con i suoi amici, con 5 amici, è andata a mangiare in Brera, che è un quartiere molto figo di Milano.
1: Sì.
0: Si è presentata in un ristorante, naturalmente era stata annunciata da una chiamata che era arrivata poco prima al ristorante, avevano detto c'è una star internazionale che sta venendo, però non avevano specificato chi fosse. Fortunatamente c'era un tavolo libero, sono arrivati 5 bodyguard, l'hanno anticipata, lei era con 5 amici, si è seduta al tavolo, ha mangiato tutto, soprattutto risotto alla milanese e tiramisù, ha voluto dire buonissimo, thank you. La serata si è conclusa con caffè e bonbon. Chi l'ha vista muoversi al ristorante ha detto, sai, molto educata.
1: Mi è piaciuto molto questo resoconto.
0: Mi fermo qui, dai.
2: No, allora, diciamo la verità. Non potrebbero dire esattamente la stessa cosa di noi.
0: No, in certe sere no.
1: Infatti a Brera non andiamo, che è meglio.
2: No, ma va. No, non c'è budget. Poi non c'è budget.

0: 18:47 Radio DJ, è arrivato un messaggio che ci sentiamo di... avremmo approfondito, ma sì, non c'è il tempo, siamo arrivati un po' in fondo, un po' lunghi, però lo sentiamo e celebriamo.
1: Ragazzi, lo so che dopo tutte queste notizie non ve ne fregherà niente.
0: Non è vero.
1: Però io sono emozionata. Infatti balbetto, perché domani guiderò per la prima volta il tram a Milano.
0: È giusta,
1: tranquilli, in deposito, quindi potete uscire tranquillamente.
0: Oh, ma che bello, dai, che bello.
2: Sarai bravissima,
0: perché ha quella manopola, cioè non ha il volante.
3: No.
2: Si guida.
0: Sì, certo, però immagino che insomma fai tutto un corso.
3: Sì, si guida poi neanche da seduti, cioè appoggi soltanto un po' il sedere su un seggiolone un
2: veramente
3: po' più alto.
0: Allora, noi stiamo facendo riferimento a quelli vecchi di legno, sì, in realtà vale. Probabilmente quelli più lunghi, moderni, sono diversi.
2: Però ti vedi, cioè guidi in una Milano caotica, però te la vedi in un modo speciale, sì. Che
3: lei domani nel deposito, ha detto, sì. Domani si vede il deposito.
2: Domani può fare le sgommate,
0: con le penne, sì, col tram. Beh, è una cosa carina.
2: Dai, in bocca al lupo.
0: Cominciate ad andare a guardare i vostri alberi genealogici, perché domani il tema è parenti alla lontana, eh? Mi raccomando.

0: Noi ci sentiamo domani, è stata una bella puntata, sono contenta, grazie, grazie anche a Manuel, al nostro revival di Beverly Hills, grazie a Ciocca per il servizio musicale. Un bacio alla Marta che vorrei anticiparvi, domani ha delle rivelazioni incredibili.
1: Sì, sono suo parente.
0: Cioè, non dormiteci perché il livello è altissimo.
1: Sì, beh, di più non
2: quasi
1: si può.
2: Quasi imbattibile, esatto.
0: È imbattibile, sì, siamo ai livelli di imbattibilità. Buona serata, domani.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79 €.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km. Aperti anche domenica.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
2: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: Verde, rosa, arancio.
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Oh, finalmente un po' di relax.
14: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale di...

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. Pochi secondi alle 19. DJ!
2: E di nuovo il momento delle notizie. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto sulla scuola che prevede il tetto del 30% agli stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab per favorire l'integrazione. Sono previsti, dove necessario, corsi gratuiti di italiano per i genitori. In caso di mancata osservanza sono previste multe fino a 1000 euro. Duro il commento della segretaria del PD, Elly Schlein. È una nuova caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli, dice. Un decreto vergognoso che prova a nascondere dietro una nuova bandiera ideologica l'incapacità del governo di dare risposte ai problemi concreti della scuola pubblica. Palazzo Chigi oggi ha dato via libera anche al decreto che evita il blocco alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano. Per il ministro dei trasporti Salvini si tratta di un risultato importante che va incontro alle esigenze concrete di famiglie, lavoratori e sistema produttivo. È in corso nello studio ovale della Casa Bianca il bilaterale tra il presidente americano Donald Trump e quello cinese Xi Jinping. Tra i temi in agenda, commercio, intelligenza artificiale, Taiwan e guerra in Iran. Stasera sempre alla Casa Bianca ci sarà una cena di Stato con i dirigenti di importanti aziende statunitensi. Domani i presidenti e le rispettive consorti parteciperanno a un tè privato alla Casa Bianca e visiteranno gli archivi nazionali, dove sono custoditi i documenti sull'indipendenza degli Stati Uniti. Intanto l'amministrazione Trump ha annunciato che l'accesso per la CNN, MS Now e Politico alla Casa Bianca è stato ripristinato. Il via libera è arrivato dopo che un giudice federale ha rimosso il divieto di accesso alle testate imposto dal presidente. Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato ieri mentre era impegnato a montare la nuova illuminazione dell'anfiteatro. Secondo i primi rilievi, il giovane aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. L'intensa attività dell'Etna, che ha generato una nube eruttiva alta 4 km, ha portato a un'ulteriore restrizione agli atterraggi all'aeroporto di Catania, che saranno solo 5 all'ora fino stasera alle 21. Lo scalo resta comunque operativo. Quasi la metà degli italiani, ben 24,8 milioni di persone, non ha redditi e non paga tasse, lo rivela un rapporto sulle entrate fiscali. Poco meno di 8 milioni di contribuenti dichiarano redditi dai 35 mila euro in su e versano da soli il 65% di tutta l'IRPEF.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: E noi ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
8: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
11: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Attenzione, la redazione di Radio DJ sconsiglia l'ascolto del seguente programma a chi ha a cuore il giornalismo.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio.
1: Non abbiamo commentato.
4: Cosa?
1: Il silenzio. Di solito facciamo: ma no, ma come? Che rumori fai? Invece a sto giro silenzio.
4: Apprezziamo
1: vero.
4: Il silenzio.
1: Uffa.
4: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma la cui speranza è che i droni della Russia non siano programmati per colpire i depositi di minchiate.
1: Dai, deposito.
4: Magari noi quello siamo, un deposito di minchiate. Oggi è giovedì 24 settembre 2026, compleanno di due figure dal grandissimo carisma. L'Ayatollah Khomeini e Alessia Merz. Coppie casuali.
1: Comunque
4: però.
1: Di questi due c'è una canzone dedicata ai suoi occhi.
4: L'Ayatollah Khomeini.
1: No, gli occhi di Alessia Merz.
4: È vero, è una delle canzoni preferite di Chiara Galeazzi,
1: sì.
4: Non mi chiedete perché e non la sentiremo certo adesso, perché adesso dobbiamo andare con i titoli. Vai Chiara.
1: Politica nel decreto del governo, via i figli e i genitori che non studiano l'italiano, a meno che non vivano in un bosco.
4: In quel caso vedi. Non calerà a breve, quindi rassegnatevi. Così Matteo Salvini ai suoi, parlando del costo del carburante e del suo durello mattutino.
1: Ma che schifo, ma che brutta immagine.
4: Un attimo solo, prendiamoci un attimo per questa immagine.
1: Prendiamo dei tranquillanti. Italia ha approvato il primo decreto per il ritorno del nucleare in pochi anni. La prima centrale nucleare prevista lungo il ponte sullo stretto.
4: Quindi ci vorrà ancora qualche anno.
1: Non so se riusciranno.
4: Italia guida sotto effetto di cannabis, ma il magistrato lo lascia andare. Gli serve per calmare i tic, ha spiegato il giudice, specie quelli causati dalla bamba.
1: Dai.
4: Si scherza, si fa per ridere, Una battuta.
1: Editoria, esce Il bianco e nero, il nuovo libro di Sigfrido Ranucci, dedicato all'amico Walt.
4: Ma no, Sigfrido. Cambia la dedica sul libro, se
1: ma
4: no
1: uno accetta gli amici.
4: Canale della Manica, suprematista britannico, buca un gommone carico di migranti, sapendo che tanto lui, in quanto stronzo, galleggerà se le cose dovessero andare storte, vedi?
1: Sì. Calcio, Cristiano Ronaldo vuole arrivare a 1000 gol prima di ritirarsi e per questo da adesso in poi giocherà nella categoria Pulcini.
4: Così è facile.
1: Ce la farà
4: Cristiano. Milano, Sfera e Basta gira un video davanti all'ultima cena di Leonardo. È un capolavoro, ha commentato il trapper, e anche l'affresco non è male.
1: Grande fratello VIP, Simone Annichiarico bestemmia Dio, poi spiega: volevo solo metterlo in nomination.
4: Ma nessuno.
1: Ma non partecipa.
4: Secondo me vale,
1: ma
4: vale.
1: Non so. Ma comunque nessuna, VIP.
4: Ma ha voglia.
1: Bello.
4: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi, abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare
1: qual è
4: la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Bentornati a Chiacchiericcio.

0: Ciao chiacchiericci,
1: passò.
0: Vai. Si parla del drone Gerbera, che è l'arma che la Russia potrebbe usare per distruggere l'Europa. Se non fosse questa la risposta giusta, mi salutate lo stesso. Ciao.
2: Va bene Luca, ti salutiamo lo stesso, anche perché non è questa la risposta giusta.
3: No.
2: Sì, abbiamo letto la notizia dei droni russi, dell'allarme lanciato da El Mundo, che dice che riporta una cosa della CIA, secondo cui la Russia starebbe pensando a un attacco con droni sul territorio italiano, francese o spagnolo, così.
3: Escluso il Friuli.
2: Sì, abbiamo letto escluso il Friuli e la provincia di Lecce.
3: Vabbè.
2: Quindi, amici italiani, ci vediamo tutti lì, o in Friuli o nella provincia di Lecce. Però no,
3: a Pordenone.
2: Non è questo il motivo per cui abbiamo scelto Back in the USSR dei Beatles ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Mary J, in regia Francesco Pagax Paganelli. Sai Mary J che quando ti vedo sono felice perché porti il weekend.
3: Esatto.
2: In dote.
3: Esatto.
2: Certo. Quindi quando ti vediamo arrivare, c'è Mary J, sta arrivando il weekend. E penso sia lo stesso anche per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Filippo dice: ragazzi, non ho idea di quale sia la notizia, ma sarà qualche minchiata nuova di Trump. Ho indovinato. Allora. Fuochino.
3: Ci sei vicino.
2: Fuochino.
3: Hai azzeccato il cognome.
2: Perché non parliamo di Donald Trump, neanche di Ivanka Trump, neanche di Joe,
3: c'è
2: cioè
3: Donald J. Donald Junior Trump.
2: Ma di
3: Melania Trump.
2: Proprio da lei ti aspetti una minchiata.
3: No, vabbè.
2: No, allora. Sta sempre mutina, zitta. Invece.
3: Però ieri è stata una giornata importante per Melania, perché ha vestito i panni della businesswoman.
2: Certo.
3: C'è stato questo lancio in borsa di, guardo Paganelli, Imperia, una iniziativa che...
2: Scusa.
3: Perché lui è della provincia di Imperia.
2: Ho capito.
3: È un'iniziativa che punta a sostenere le donne leader nel mondo degli affari.
2: Se si chiamava Savona non potevo.
3: Esatto. Non potevo guardare Annalisa, ma non è in studio. Proprio per lanciare, anche per parlare di questa iniziativa, è andata a Fox News in Melania Trump e ha insomma fatto un'intervista interessante, in particolare per un passaggio.
2: Cosa ha detto?
3: In cui dice: sono cresciuta sotto il comunismo e onestamente non mi è mancato niente. Penso di aver avuto una bellissima infanzia e i miei genitori hanno garantito una bella vita alla mia famiglia.
2: Ma di dov'è Melania?
3: Melania è jugoslava,
2: okay,
3: cioè
2: era
3: esatto, e adesso sarebbe Slovenia, però quando lei ci è nata era Jugoslavia.
2: Probabilmente.
3: Quindi,
2: ricca, mi viene da dire, no?
3: Lei?
2: No,
3: ma non credo, in realtà non credo, perché poi lei insomma negli anni 90 si è spostata negli Stati Uniti per fare la modella e ha iniziato la sua carriera, che l'ha portata.
2: Però Melania, tu una cosa non devi dire, cioè non devi nominare la C-word, poi c'hai a fianco Trump che ogni due per tre dice
3: Mamdani è comunista, e quell'altro è comunista, i democratici sono comunisti, tutti quanti,
2: ma
3: e
2: lo metti nei guai.
3: Cosa. Poi ha specificato che non c'era la stessa libertà che si respira qui negli Stati Uniti. Insomma, ha fatto un po' di specifiche, però ci
2: poi
3: è venuto
2: posso
3: a dire
2: questa
3: cosa.
2: I bambini non erano così nutrienti.
3: No, esatto.
2: No, eravamo costretti a mangiare queste coscette, questi braccetti, che tutto sommato me ne rendo conto.
3: Quindi, insomma, Trump è un momento in cui usa molto la parola comunismo per denigrare i suoi avversari e Melania ci ha tenuto
2: infatti,
3: a dire invece
2: infatti
3: che
2: infatti
3: alla
2: alcuni
3: fine...
2: al di là dell'aspetto politico, alcuni giornali parlano di frecciatina. Perché comunque se sei la first lady di un uomo che c'ha proprio quello come nemico, lo ripete continuamente, insomma, no? Veramente la dialettica è quella roba lì.
3: Sì, ma tutta la situazione
2: fai?
3: Con
2: cioè,
3: Cuba.
2: Non posso non pensare che una frase del genere non l'hai detta sapendo quello che stai per dire.
3: Però a me viene da pensare anche un'altra cosa. Chi c'è oggi alla Casa Bianca in questo momento in visita?
2: Una escort?
3: No, Xi Jinping. Quindi magari era per visto che non lo può dire,
2: certo,
3: il marito.
2: Perché lì invece sono tutti comunisti e quindi lui ha detto: ma sai che alla fine sto comunismo.
3: Ma sì, ha fatto anche cose buone.
2: Esatto, io guarda, ci sono stata e non ho avuto niente. Quindi dici è una captatio benevolentia, diciamo così.
3: Benevolentia.
2: Che non so come si dica in cinese.
3: Captatio.
2: Vabbè, comunque la notizia l'abbiamo data e tra un attimo su questa notizia al 347 342 5220 facciamo chiacchiericcio insieme.

0: come diceva mio povero babbo, sotto le dittature, se sei dalla parte giusta, stai da Dio. Il problema è quando non stai dalla parte del dittatore, e allora lì sono dolori. Meglio quei regimi in cui da qualunque parte sei, stai bene lo stesso.
1: Che poi non sono regimi, democrazia, in teoria, diciamo così. Stiamo parlando di quello, non di regimi, non di dittatura, ma stiamo parlando dell'affermazione di Melania Trump, che ha messo in imbarazzo il marito, perché ha detto: ma io alla fine col comunismo mi sono trovata benissimo.
2: Te dirò.
1: Però il marito è Donald Trump, quindi insomma.
2: La persona che usa comunismo per insultare.
1: Evidentemente quel nemico lì, e noi volevamo usare questo spunto per risolvere una questione interna, lo diciamo tra me e Chiara, perché volevamo parlare di quei momenti in cui il tuo partner ti mette in imbarazzo.
2: Chi non lo sa,
1: io e Chiara siamo una coppia anche nella vita, e in riunione di redazione
2: già partiamo con questa roba imbarazzante.
1: In riunione di redazione ho detto: potremmo usare questa notizia per parlare appunto di momenti in imbarazzo tra partner, e lei ha detto: io, Chiara, ti ho mai messo in imbarazzo? E la risposta è stata?
2: Sì, tutti i giorni in diretta.
1: Ma perché?
2: No, non tutti i giorni, scusami, voglio essere specifica. Ci sono delle, sono capitate delle volte, purtroppo dovrei risalire alle puntate, in cui in diretta, a microfoni accesi, davanti alle migliaia e migliaia di ascoltatori, milioni di miliardi di ascoltatori di questo programma, tu hai detto: posso dirla questa cosa? E io non so che cosa stai per dire, ma so che sarà qualcosa che non dovevi dirmi, cioè non dovevi dire a tutte queste persone. E quindi parti poi con dei racconti.
1: Hai un esempio,
2: non mi ricordo. Ma guarda,
1: vedi,
2: stai
1: esagerando.
2: Non è vero, non sto esagerando.
1: Non ho raccontato mai.
2: No. Allora, l'hai fatto. No, ma ti giuro che io dico, posso dirti
1: in diretta,
2: non puoi
1: però
2: dirlo.
1: Però scusami, a parte in diretta in fronte a milioni di persone, in altri posti non ti ho messo in imbarazzo.
2: Sto pensando, in linea di massima, quando guardi il cellulare mentre siamo a mangiare con qualcuno.
1: Ma non la dovevi dire.
2: L'hai detto tu. E quelle cose lì, però no, in linea generale non...
1: È mai capitato, Mary J, che un partner ti mettesse in imbarazzo?
3: Sì, la mia ultima ex fidanzata, sempre.
2: Che salutiamo.
3: Che
2: sempre?
1: In che modo ti metteva in imbarazzo?
3: Nel suo modo di vestire.
1: Ma questo anch'io è chiaro.
2: Vabbè, quello...
1: Io la metto in imbarazzo costantemente.
3: Però purtroppo era una cosa che non si poteva guardare.
2: Ma scusami.
1: E non gliel'hai
2: però
1: detto?
2: Però tu guarda...
1: Sempre. Glielo dici sempre.
2: Tu glielo dicevi?
3: Sempre.
2: E lei la reazione era?
3: Che non gliene fregava niente.
2: Certo. Okay.
1: Infatti ex, probabilmente.
2: Non a caso.
1: Pagax, vediamo a te.
2: Pagax. Sì.
4: Non so se è proprio imbarazzo, però qualche anno fa una ragazza che frequentavo mi ha detto basta mentre ero qua in diretta con voi per messaggio. Lo sapevate?
1: Non lo sapevamo, Paga.
2: No.
1: Tu lo sapevi?
2: Allora,
4: l'avevo detto, sì.
2: Io
1: a me non dite mai niente. Io sono sempre l'ultimo.
2: Perché poi dici le cose in diretta.
1: L'avrei detto sicuro. Allora, ci avremmo fatto una settimana e adesso ce la faremo.
4: Puntata,
2: è successo. No, è più che altro perché io tipo un'ora prima gli avevo chiesto: "Oh, ma come va con E lui mi aveva risposto bene. E a fine puntata invece
1: scusami, ma come questo messaggio? Cioè, noi stai qui facendo la diretta.
4: Sì.
1: Ok, l'hai guardato, ma durante un disco o durante una chiacchiera?
4: Durante un disco, perché guardarlo durante una chiacchiera non
1: Durante un disco l'hai guardato e c'era scritto due punti.
4: Ah no, tutto un pippone lunghissimo.
1: No,
4: pure.
2: Ma scusa, l'hai letto? Quindi sei riuscito a leggerlo durante un brano?
4: Sì, ma
2: la
4: ero
2: pubblicità?
4: Già talmente scocciato che ho detto
2: vabbè, lo recupero dopo.
4: Ma non stai bene, ciao.
1: Ti ricordi che disco era?
4: Ah no, purtroppo
1: no, quello era un momento perché quello
2: però possiamo risalire.
4: Oddio, sì.
2: Beh, guardi la data del messaggio e risaliamo la puntata.
1: È vero, chissà se tu ti ricordi i giorni in cui il giorno in cui sei stato lasciato.
2: Però c'è scritto nel messaggio o l'hai cancellato?
4: Non ho la chat forse.
1: Bugiardo. Adesso guarda, metti il disco, guardiamo la chat e vediamo se c'è ancora il messaggio. 347 342 5220 per i vostri messaggi, che secondo me su questo tema se ne arriveranno.

0: Ciao raga, tirate fuori il numero della puntata, il giorno in cui Pagax subisce la delusione, che me la vado a risentire in podcast per pensare.
1: Non siamo riusciti a ritrovare il messaggio.
2: Allora, c'era

0: ieri, quindi era un giovedì o un venerdì. Ah, sì. È già un tot di puntate, le escludiamo.
1: Era l'anno scorso?
2: Sì,
3: più o meno.
0: Era la scorsa stagione. Inizio, cioè fine 2025.
2: Vabbè ragazzi, ma non fa niente.
0: No, vogliamo adesso
1: facciamo l'indagine. No, in realtà stiamo parlando di metodi con cui, anzi momenti in cui il tuo partner o la tua partner ti ha messo in evidente imbarazzo. E come immaginavamo sono arrivati un sacco di messaggi. Sentiamo Edoardo.
4: Mia moglie fa dei rutti che ogni tanto li fa anche in mezzo a altre persone, no. E a volte mi mette in imbarazzo. La voce è modificata per non mettere in imbarazzo lei,
1: no. Sì, anche Edoardo è un nome di fantasia, non è vero che si chiama Edoardo
0: così.
1: Si chiama in tutt'altro modo,
0: sì,
1: diciamo così.
0: Diverso.
1: Sentiamo
0: ma
1: il
0: come fa i rutti?
1: Raga, succede.
0: Vabbè però.
1: Se sei stata abituata così da piccola, ti lasci andare.
0: Vabbè, ma posso la casa nel posso bosco, una roba così.
1: Posso raccontarti una cosa? Con la compagnia teatrale,
0: sì?
1: Abbiamo invitato un'insegnante americana di musical.
0: Ok.
1: Ma questo qualche anno fa.
0: Sì.
1: Stimatissima, rispettabilissima. La invitiamo, sì, da Chicago, le paghiamo il volo per fare un workshop anche molto costoso, mettiamo insieme i soldi, una cosa. Lei, bravissima,
0: sì,
1: però ai ristoranti beveva Coca-Cola dalla mattina alle 6.
0: Molto americana
1: del latte,
0: come cosa.
1: E ai ristoranti ruttava decore. Ma proprio non è che ruttava poco, ruttava decore.
0: Ma perché?
1: Ma non lo sappiamo.
0: Ma è per colpa delle bolle, delle bevande
1: ma
0: casate.
1: E io ho detto, ma forse gli americani lo fanno? Non lo so, perché alcune culture, sai che alcune culture.
0: Alcune culture è un complimento.
1: Il russo come complimento. Però a un certo punto le abbiamo dovuto dire, no.
0: In Italia,
1: in Italia questa cosa non si fa, perché sennò ci cacciano via. Ma tipo una cena in un ristorante, una decina di rutti a volume altissimo da questa signora bionda, anche piuttosto elegante se vogliamo.
0: Ma non ha un problema di salute, per cui è l'unico modo per non esplodere?
1: No, ma anche durante le lezioni, anche durante,
0: come durante
1: il corso,
0: le lezioni.
1: Ogni tanto c'aveva sta lattina di Coca-Cola fissa, sì, e ogni tanto bram, sganciava ste robe terribili. E noi le prime volte abbiamo detto, boh, vabbè, sarà un modo suo di fare. Poi lo faceva veramente ovunque. Comunque non parliamo di rutti,
0: ma non parliamo di...
1: Lo diciamo per evitare questi messaggi. Ma parliamo appunto di modi in cui il tuo partner ti ha messo in imbarazzo.
0: Compagni imbarazzanti.
1: Ma dobbiamo sentire messaggi dopo la pausa, perché stiamo parlando da troppo. Ci fermiamo un attimo.
5: Con Chiara e Ciccio su Radio DJ. Radio DJ. One Nation, One Station. Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km, aperti anche domenica.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi,

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
2: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è! Piacere, Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
0: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Ciao Chiacchiericcio, Matteo da Pesaro.
1: Ciao.
0: Vorrei solamente dire che siete anche degli infami a mettere questa canzone dopo una storia così struggente.
1: Perché?
2: Perché?
0: Ti penso, Pagax.
1: Pagax ci ha appena raccontato di essere stato lasciato un po' di tempo fa in diretta durante Chiacchiericcio, però sì, la canzone
2: comunque fa ridere,
1: però la canzone è Peggy Goo featuring Ira Star, Wo virgola Man, ma di che, cioè
2: perché? Perché è una canzone forse troppo allegra per un momento,
1: vabbè,
2: così,
1: ma è passato del tempo,
2: ma è passato del tempo,
3: ma sono tranquillo,
2: ma esatto, è passato sì, sì. Ma era tranquillo anche ma mentre sì, succedeva
1: Questo ragazzo si è rifatto una vita
2: Sì, addirittura a dire scusatemi, no. Però
1: sai come lo chiamano qui nel building? Il ginecologo.
2: Ma dai, smettila.
1: Ti dico tutto. Comunque, state ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, e insieme a voi fino alle 20. Come diciamo sempre, stiamo parlando di quando il vostro partner vi ha messo in imbarazzo. Siamo partiti da Melania Trump, che ha detto che durante il comunismo è stata tutto sommato bene,
2: ha avuto una bella infanzia
1: a fianco a Donald Trump, tirandogli un po' evidentemente una frecciatina.
2: Però dici di fianco a Donald Trump, quindi c'è il giudizio sui tempi che corrono.
1: Sono arrivati un sacco di messaggi al 347 342 5220. Cominciamo a sentire questo messaggio.
4: Mia moglie mi mette in imbarazzo bisbigliandomi all'orecchio, ma non bisbigliando pianissimo, sparlando delle persone vicino a noi, facendosi sentire. E la gente a volte fa delle facce e io dico: ma ci sei o ci fai? Mi sembra coglione. Ciao, non... Fabio da Alessandria.
1: Ciao Fabio da Alessandria, evidentemente inventato tutto, sia la città che che il nome.
2: Ma è matta.
1: Ma non, guarda, non è l'unica. Senti questo.
5: Ciao ragazzi, io vi scrivo per conto di mio marito. Sono io il partner che mette in imbarazzo, perché quando siamo in vacanza all'estero io critico tranquillamente le coppie, le persone intorno a noi, pensando automaticamente che non capiscano l'italiano, e molto molto spesso lo capiscono e faccio veramente delle figuracce. L'ultima volta, settimana scorsa, in Grecia, e ho temuto che questi reagissero male. Per fortuna mio marito, grande grosso, un abbraccio.
1: Cioè, ma che tipo di critiche farà? Tipo, ma guarda sti
2: questi fenomeni.
1: Però in italiano all'estero ebbe
2: Però va in Grecia.
1: Perché la Grecia è piena di italiani.
2: Piena di italiani che vanno in vacanza.
1: Che arrivano qua e per non dire dei greci che arrivano qua, prendono le aziende. Ma sentiamo. Salutiamo. Ma sentiamo il prossimo messaggio.
6: Allora, io ho lasciato la mia ragazza di allora, quando avevamo 18 anni, perché un giorno, vedendo un quadro storto, che era appeso e pendeva, diciamo, ha dichiarato: beh, ma magari non è il quadro che è storto, magari è la parete, non è colpa del quadro.
1: E questo apre un po' anche alla possibile variazione partner che mi mette in imbarazzo perché dice una minchiata.
2: Sì, citiamo. Allora, io voglio
1: citare... Tieni tutto anonimo.
2: Ah, stavo dicendo, vabbè, voglio citare il mio amico che...

0: mi racconta di una sua ex fidanzata, anche lui di quando era abbastanza giovane, insomma 18-20 anni, che diceva, chiamava i dopo sci topo sci, topo sci, topo sci, topo sci, e lui diceva ma scusami, si chiamano dopo sci perché li metti dopo lo sci, invece lei pensava si chiamassero topo sci giustificandoli per l'esistenza del gatto delle nevi.
1: Certo, c'era il gatto delle nevi.
0: Il gatto delle nevi, quindi c'era anche i topo sci.
1: Il cane della montagna.
0: Esatto.
1: Alla fine sì. È arrivato anche questo messaggio che parla di partner messi in imbarazzo, non in mezzo ad altri, ma con loro stessi. Vabbè, lo spiega meglio lei.
2: Ecco, m'ero dimenticata questo. Dopo aver fatto all'amore, lui si alzava e faceva il balletto del successo.
0: Ma come ti viene in mente di fare una cosa del genere?
1: Guarda, la prossima volta.
0: No, ma io
1: tu aspetta 5-6 mesi che rifacciamo l'amore e poi,
0: dai, cosa dici?
1: E poi vedrai che balletti. Sul tema.
0: Che stupido. Scusa, ma non è vero.
1: Una puntata sul mettersi in imbarazzo, non potevo
0: sì,
1: farmi sfuggire
0: questa. Sì, ma non mentire, scusa.
1: Abbiamo citato anche la storia dell'attrice, dell'insegnante di teatro che ruttava, che avevo citato io, dicendo "Ma forse è una tradizione americana". Senti, attenzione, che messaggio è arrivato.
3: Ma chiacchierici belli di casa, so Pier, a me mi è capitato tanti anni fa in un ristorante giapponese famoso di Roma, stavo con la mia fidanzata e a un tavolo lontano in un privé ci stava Cameron Diaz, pensate, con delle sue amiche, ma facevano dei botti, dei rutti che erano devastanti, ma tutti, vabbè che erano ciucche, però dei rutti che erano, cioè, peggio del soffione boracifero dell'Ardenello, cioè una cosa veramente inquietante.
1: Ma magari ti sei sbagliato, magari erano solo respiri.

0: marito, settimana scorsa mi ha messo in imbarazzo perché dopo aver invitato degli amici a cena, li guarda appena entrati e dice: ma perché ci siamo visti questa sera?
1: È così.
0: Per quale motivo?
1: Non si ricordava perché li aveva invitati. può succedere.
2: Vabbè, però
1: hai figli a marito,
2: marito dopo di neurologo.
1: No, perché magari sei solo distratto, pieno di tante cose da fare. Siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui normalmente voltiamo pagina, e abbiamo un annuncio da fare. Ragazzi, oggi c'è stata la conferenza stampa di Lucca Comics and Games.
2: Yes.
1: La fiera del fumetto.
2: Sì.
1: E dobbiamo annunciare che è uscita oggi la caccia al tesoro di Lucca Comics and Games,
2: promotion.
1: Esatto, la prima caccia al tesoro via podcast, in sì, collaborazione con One Podcast, evidentemente, che vi permette di entrare a Lucca, se vincete la caccia al tesoro, cioè non è se vincete, se riuscite a risolvere tutta la caccia al tesoro,
2: esatto,
1: vi permette di mettere le mani sul Diamond Pass.
2: Oh,
1: tu dirai, che cos'è il Diamond Pass? Sono 60 anni di Lucca Comics and Games,
2: sì,
1: e quindi 60 anni sono le nozze di diamante, hanno deciso di creare il Diamond Pass, cioè la possibilità di entrare gratis

0: a sì. vita a Lucca Comics and Games con l'abbonamento a livello Level Up,
1: cioè che
0: dà un sacco di privilegi. C'hai
1: c'hai
0: tipo una lounge privata, i saltacode, delle persone che si prendono cura di te, un sacco di privilegi.
1: Ma che bello!
0: Sì, sì, dei massaggi ai piedi. No,
1: non questo, è vero, i massaggi ai piedi non ci sono.
0: Tutto questo su sul Diamond Pass, se vi aggiudicate il Diamond Pass, e per farlo dovete risolvere la caccia al tesoro di Lucca Comics and Games.
1: Che è difficile.
0: Che è molto difficile. Sì, è la prima caccia al tesoro via podcast, è estremamente difficile. A questo punto, quanti secondi abbiamo? No, ce l'abbiamo un po' di tempo. Ho pensato in onore di Lucca Comics and Games, Fiera del Fumetto, di fare un ciccio quiz tutto dedicato ai fumetti.
1: Sarà felice,
0: sarà contento.
1: Ma vince Paganelli.
0: Si chiama Manga Vero, Manga Falso.
2: Che bello.
0: Io vi dico dei manga, sapete i manga, i fumetti giapponesi, e voi mi dovete dire se esistono davvero o se me li sono inventati. Okay. Sapete che i manga sono un po', a volte un po' strani, un po' particolari.
1: Sì.
0: Comincio.
1: Sì.
0: In una scuola, un bullo dal potentissimo pugno non riesce a trovare l'amore. Un giorno la sua mano destra si trasforma in una bella ragazza in miniatura.
1: No, allora io spero vivamente che non esista questo fumetto.
3: Secondo me esiste.
2: La mano destra. Sì, esiste.
3: Esiste.
0: Esiste, no. Si chiama Midori Days. Bravi Pagax, bravi Mary J, che si dimostrano essere giovani.
1: No, io voglio pensare che non esista.
0: Una donna si risveglia una mattina e scopre di essere diventata un frigorifero nell'appartamento dell'uomo di cui si è innamorata.
1: No.
2: Mi sembra di sì.
1: Ma dai, come?
2: Però, va così.
1: Ma quanto può durare un fumetto del genere?
2: No, loro ci marciano.
1: Esatto.
0: Chiara?
1: No, non esiste. No.
0: Esiste, si chiama il frigo femmina numero uno.
1: Il frigo femmina?
0: Un tirannosauro viene assunto come impiegato in un'azienda informatica, ma a causa delle braccia corte non riesce a premere i tasti del computer.
1: No.
0: Lo aiuterà una bellissima ragazza di cui si innamora.
1: Non esiste.
0: Me lo sono inventata. Gesù e Buddha sono coinquilini in un appartamento di Tokyo e tengono un blog sulla loro esperienza.
1: Sì,
3: potrebbe essere.
2: Sì.
1: Speriamo.
0: Pagax.
2: Ma secondo me no.
0: Esiste, okay. Si chiama Sentient Man di Hikaru Nakamura.
1: Bravo Hikaru.
0: Questi e molti altri fumetti probabilmente Pagax li leggerà da stasera. Anche per dimenticare, diciamo, la delusione d'amore avvenuta mesi fa.
1: Sì.

0: Marrakesh e Gue a chiudere questa puntata di Chiacchiericcio. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Facciamo anche i saluti veloci. Ciao a tutti, raga.
1: Ciao.
0: Linea, ciao belli, ci risentiamo domani. Ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo.
3: Radio DJ One Nation, One Station.
4: Pronto?

0: Concessionarie con affari tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
3: Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
11: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
12: E che sapori, Antonella!
13: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, Buona Spesa Italia.
14: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
15: Rosa, arancio.
16: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
15: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
17: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
15: Scegliamo anche domani, vero?
17: Fruttolo, scegliere fa crescere.
18: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
19: Devo sigillare il pavimento.
20: Hai già la soluzione in mano.
19: Anche su superfici diverse?
20: Sì, hai la soluzione in mano.
19: Ma non voglio mica rifarlo domani.
20: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
21: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
22: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
23: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
24: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Le 20 in punto.
5: È di nuovo il momento delle notizie. Commercio, dazi, intelligenza artificiale, Iran e Taiwan sono stati tra i temi al centro del bilaterale tra Donald Trump e Xi Jinping nello studio ovale della Casa Bianca. Cina e Stati Uniti devono coesistere pacificamente come principali potenze globali ed evitare di cadere nella trappola di Tucidide, ha esortato il presidente cinese. Siamo grandi amici, ora rapporti commerciali più equilibrati, ha replicato il presidente americano. Stasera, sempre alla Casa Bianca, ci sarà una cena di Stato con i dirigenti di importanti aziende statunitensi. Domani i presidenti e le First Lady visiteranno gli archivi nazionali, dove sono custoditi i documenti sull'indipendenza degli Stati Uniti. Roma smentisce il mondo per il quale i servizi segreti americani hanno raccolto informazioni di imminenti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna. Un allarme che non trova nessuna conferma, dice il ministro della difesa Crosetto. Non serve gettare ulteriore benzina sul fuoco. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto sulla scuola con il tetto del 30% agli stranieri nelle prime classi che scatterà dal prossimo anno scolastico. Previste sanzioni fino a 1000 euro per i genitori che non conoscono la nostra lingua e non frequentano i corsi gratuiti di italiano. Stessa sanzione anche per chi viola il divieto di indossare burka e niqab in aula. Strumenti di buon senso che evitano le classi ghetto, li definisce la premier Giorgia Meloni. La segretaria del PD Elly Schlein parla di decreto vergogna e dice una nuova caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. Palazzo Chigi ha dato via libera anche al decreto che evita il blocco alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano. Soddisfatto il ministro dei trasporti Salvini, un risultato importante, dice che va incontro alle esigenze concrete di famiglie, lavoratori e sistema produttivo. All'Assemblea Generale dell'ONU il giorno del Medio Oriente, stasera in programma l'intervento del premier israeliano Netanyahu, contro il quale sono state organizzate proteste a New York. Il presidente dell'ANP Abu Mazen ha inviato invece un intervento registrato nel quale ha attaccato gli Stati Uniti che gli hanno negato il visto. In Italia quasi la metà dei contribuenti paga appena il 5% dell'IRPEF, mentre 9 milioni non dichiarano praticamente nulla. È lo squilibrio fiscale fotografato da un rapporto sulle dichiarazioni dei redditi. Quasi l'80% delle tasse è a carico di circa il 30% degli italiani, mentre il 70% paga solo il 20%. Siamo allo sport. Formula 1, Russell è stato il più veloce nella seconda sessione di libere del Gran Premio dell'Azerbaigian. Il pilota della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Antonelli e la Red Bull di Verstappen. Quarto e quinto tempo per le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Domani la terza sessione di prove e le qualifiche.
6: Il meteo.it, il che fa la differenza.
5: Domani mattina tempo instabile sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, con frequenti precipitazioni anche temporalesche, sole e nubi sparse sul resto d'Italia. Nel pomeriggio rovesci al sud in spostamento verso il versante tirrenico. Con bel tempo sulle altre regioni. È tutto. Le previsioni del meteo.it tornano domani mattina alle 7.
7: Radio DJ, informazione gratuita.
5: Ed Andrea Sessa, buona serata.
8: Radio DJ. One Nation, One
9: Station. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
11: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
12: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
13: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica

0: Bad Bunny per iniziare. Ciao belli.
1: L'ascolto di questo programma è sconsigliato alle persone sensibili.
0: Ah, cioè,
1: dato che nel corso della puntata Roberto Ferrari spiegherà come si usano le supposte.
0: No, no, no,

0: seccarlo.
1: Non capisco
0: con
1: niente. Niente, zero, infatti sto cercando, ma
2: Trebbiare.
0: Rallentando per poi scaricare.
2: Sì, c'è anche la vendemmia in questo periodo.
0: Un profumo sua dente che mi impinisce il cuore. Al tramonto col sole sui campi mare.
2: Però cantano bene, sono in trance.
0: Dolcemente Trebbiare.
3: E con la musica dei nostri talent si è aperto bravi il grande ragazzi. Giovedì con Ciao Belli Live. Tra poco torneremo a Oggiono in Brianza per la vicenda dell'uomo che ha vinto 230 milioni di euro
4: e ora
3: è stato raggiunto dagli avvocati della ex moglie, come ci racconterà il mitico Conrad.
5: Una vicenda milionaria rischia di trasformarsi in una lunga battaglia legale. Un uomo che lavora a Lecco avrebbe vinto ben 223,2 milioni di euro. Ma la notizia del colpo di fortuna è arrivata anche alla moglie, dalla quale è separato di fatto, ma non ancora legalmente. La donna, 48 anni, ora sostiene di aver diritto a una parte consistente della somma. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe raccontato ad alcuni amici della straordinaria vincita. Attraverso il passaparola la notizia sarebbe arrivata fino alla donna, che nel frattempo si era trasferita a Frosinone. A quel punto sono entrati in azione i suoi avvocati, che avrebbero inviato una diffida ricordando che il matrimonio civile era stato celebrato il 25 aprile 2023 in regime di comunione legale dei beni.
6: E per le ultime novità sulla vicenda saremo in Brianza, a casa di Conrad.
7: Non ci credo. È andato a dirlo agli amici. Adesso è saltata fuori la moglie.
8: Ex moglie.
7: Ha vinto 223 milioni al giorno. È andato a dirlo agli amici. Ma allora lo ascolti o non lo ascolti il Brianzolo quando ti parla? Non te l'ha mandato il mio video.
9: La deve cambiare perché nessuno deve sapere.
7: Ho fatto un video dedicato al Brianzolo e nascondersi, non andare a dirlo agli amici. Ma, adesso è saltata fuori la moglie, che ne vuole la metà, ex moglie. Peccato che non ti eri legalmente separato. Peccato che c'è la comunione dei beni. Esatto. Peccato che la Cassazione ha già stabilito che è una vincita. Anche se la paghi te, se sei sposato e c'è la comunione dei beni, metà e metà. Ma non lo ascolti il Brianzolo. E il Brianzolo si deve nascondere se vince i soldi. Qualcuno aveva scritto nei commenti: ma perché tu devi nascondere? Cosa te ne frega? Come cosa te ne frega? Dopo saltano fuori i parenti serpenti. Eccola qui, la moglie ha già dato un mandato illegale. Vogliono 80 milioni. Oppure si è detta disponibile alla separazione. Però gli devi cacciare 8.000 euro al mese. Che poi la moglie di Frosinone era giù a Frosinone bella tranquilla. Quando ha saputo, ho scatenato gli avvocati. E adesso arrivano anche tutti i parenti da giù. Ti tirano via la pelle di dosso, caro mio. E tutto questo perché non hai tenuto la bocca chiusa. 40 milioni vanno allo Stato. 80 li vuole la moglie e cominciano a scarseggiare. Le meglio che basi la testa e vai a lavorare.
3: E per il lifestyle faremo un salto nella capitale per incontrare l'esperto di tendenze giovanili Mezzo Keno.
10: Nuova categoria di persona preferita sono quei pischelli che usano quelle espressioni tipo: capirai, io con tutte le storie di Giacomo ci potrei scrivere un libro sopra. Non ti ciò puoi scrivere, ma che cazzo devo compra? Mi sto rompendo il cazzo io dopo 6 ore e mi sta a parlare di sto Giacomo.
3: E se hai trascorso la giornata davanti al cellulare a scrollare video, è arrivato il momento di stoppare tutto.
4: Bravo.
3: Perché dopo il grande successo di ieri e l'altro ieri, stiamo per farti sentire il suono segreto che scaccia lo stress. Ascoltalo 10 secondi e facci sapere se la tua serata ha svoltato. E allora 3, 2, 1, via!
2: Oh, guarda che rilascio!
3: Lo avete sentito? Non è un semplice effetto sonoro, ma un suono studiato da alcuni ricercatori francesi per favorire la pace interiore. Continuate a condividere con noi la vostra esperienza. Daremo spazio anche a chi, come l'ascoltatore di ieri sera, non ha percepito alcun beneficio.
11: Io sono
12: È da penna a fangolo, mi sto una sauric, bastarde.
11: Io sono con lui, eh.

0: Anche un Love Me Again pezzone,
1: capolavoro, chapeau, chapeau. 20-17 l'amico,
2: i 30 secondi di suono mi è proprio rilassato.
3: Ciao, belli 344 037 00 50. Forza, scrivi a Giobelli.
1: C'è un'amica, Roberto, sì, che domani sera sarà a Milano, certo, in occasione della settimana della moda.
0: Ok.
1: Lei vive in Germania.
0: Si chiama Sharon, scommetto.
4: Ciao ragazzi, io sono Sharon.
5: Ciao Sharon.
4: Mi chiamo dalla Germania, ma sono a Milano per la sfilata della moda.
0: È la settimana questa.
4: Mio marito, certo, sì, sì. Mio marito Rudolf, sì, ha ricevuto un invito da Anna Wintour.
1: È famosa lei.
4: La direttrice di Vogue
1: America.
4: Bravo, sì, bravo Domenico. Come fai a saperlo? Che uno ti vede tutto brutto, ma tu le sai le cose, Domenico.
1: Grazie.
4: Mio marito Rudolf, sì, è il CEO dell'acciaieria Beneder Strauss.
0: Il CEO
4: della Beneder Strauss di Monaco di Baviera.
0: E c'hai i soldini tu, marito.
4: Robè, mio marito gira con l'elicottero.
0: Alla faccia.
4: Io non ci sono mai salita sull'elicottero.
0: Perché?
4: Non ci sono mai perché c'ho paura.
0: Ma dai.
4: Domani mattina che partiamo per Milano, mio marito Rudolf piglia l'elicottero.
0: Sì?
4: Io vengo in treno con Italo seconda classe con mia sorella Airolda.
0: Ma perché, scusa?
1: Ma vai con tuo marito che risparmi te.
4: Ma si pazzo, Domenico, ma quando mai? Mio marito l'elicottero lo pilota lui. Ogni tanto si diverte a fare le capriole nel cielo.
0: No, quello bisogna stare attenti. Sempre in sicurezza.
4: L'anno scorso, Roberto, tu hai la patente dell'elicottero?
0: No. Quello dell'aereo.
4: Mi fidavo più di te che di lui. L'anno scorso Rudolf, mentre stavamo in viaggio per andare a sciare,
0: sì,
4: ha voluto fare una doppia capriola nel cielo
1: con l'elicottero.
0: Tonno.
4: Ma durante la seconda, come?
0: Si chiamano tonno.
4: Eh?
0: Sì, quando gira su se stesso, intorno.
4: Madonna di Giangelo, ma tu ti puoi capacitare che c'hai di fianco uno che prima era in mezzo alla strada, da quando frequenta quelli ricchi dei soldi della Svizzera, ma... sa anche tondò. Vabbè, comunque allora
1: è pericoloso il tondò.
4: Rudolf ha fatto, sì, due capriole. Durante la seconda capriola,
0: sì, sì,
4: si è spezzata la cloche dell'elicottero,
0: no, certo,
4: e ce ne siamo caduti a terra.
1: Meno male
4: che ci stavano 10 metri di neve fresca,
0: okay,
4: fresca, farinosa. E l'elicottero
0: colpo.
4: Non si è scasciato per niente.
0: Ah, ma veramente, che miracolo.
4: Siamo scesi.
0: Sì.
4: Io nuotavo nella neve per salire su da tutta la neve.
1: Certo.
4: Abbiamo aspettato 6 giorni di soccorso.
1: 6 giorni.
4: Ragazzi, domani, prima che ce ne andiamo alla sfilata di Vittorio Gianni.
1: Vittorio, sì, Gianni?
4: Sì, siamo ospiti insieme a Lady Gaga e a portiere Okoye dell'Udinese.
1: Lui è bello,
0: sì,
1: un bel ragazzo.
0: Sì, bel ragazzo, sì.
4: Voglio passare in radio da voi, che tanti ci state fino alle 9.
1: Sì, domani siamo fino qua, alle 9, siamo qua. Sì, in diretta.
4: Un attimo soltanto.
0: Vieni a trovare, dai.
4: Arriva Rudolf, un attimo, dai, soltanto.
0: Sì.
6: Sharon, fang schon mal an, dich fertig zu machen. Denn gleich kommt der Hubschrauber und wir fliegen nach Mailand. Und mach dir keine Sorgen. Ich sitze nicht am Steuer, sondern der Pilot.
1: Pilota,
4: Rudolf, a Milano.
1: Ho chiesto di andare in elicottero.
4: A Milano in elicottero non ci vengo.
0: Niente.
4: Io vado con mia sorella Airolda con Italo
1: Treno.
4: Smart, che la seconda classe non esiste più, ti dicono che è smart.
0: Ma va bene lo
4: stesso. E se mi vuoi bene, te ne vieni anche tu con il treno.
6: Nein, Sharon, nein, nein und nochmals nein. Davon kommt überhaupt nicht in Frage. Ich gebe jeden Monat 30.000 Euro für die Wartung des Hubschraubers aus. Und wenn ich ihn brauche, will ich ihn auch nutzen. Deshalb fliegen wir morgen mit dem Hubschrauber.
4: Vabbè, Rudolf, me ne vengo pure io con l'elicottero. Però vedi come te lo dico. Se provi a fare una capriola,
0: certo,
4: come si chiama? Vabbè, come
0: tonno,
4: si chiama?
0: Tonno.
4: Se provi a fare un tonno, giuro che per me non esisti più, Rudolf.
1: Tonno,
4: Rudolf, io chiedo il divorzio, capito?
6: Super, Sharon, dann mache ich mich mal fertig. Mit wem telefonierst du denn gerade?
1: Sì.
6: Ist das etwa dieser Idiot Francesca Quarna?
1: Chi sei al telefono?
4: Non sono al telefono con Francesca Quarna.
0: No, siamo noi della radio.
4: Sono al telefono con i miei amici di Milano.
1: Certo.
0: Sì, sì. Non si preoccupi.
4: Che ci vediamo dopo. Ragazzi, vi faccio una domanda scomoda.
0: Sì.
4: Ma voi lo vedete a Francesco Guarna?
1: No, sì, l'abbiamo Francesco... visto prima, io l'ho visto.
4: Quello,
1: qua,
4: di,
1: no,
4: Summercamp, quello di Summercamp.
1: Sì, era qui oggi.
4: Mi ci fate parlare un attimo con lui?
0: Forse il DJ Angelo, io non ho il numero.
1: Ma a quest'ora non credo che risponda.
4: Io lo
1: .
4: Penso sempre.
0: E poi è tardi.
1: Facciamo
0: dai.
1: Un tentativo,
4: a Francesco
1: dai.
4: Guarna lo penso sempre.
5: Sì, pronto.
4: Francesco.
5: Ciao.
7: È lui.
5: Ciao.
4: Quanto tempo, ciao. Sono Sharon, volevo augurarti buona serata.
5: Grazie, Sharon.
4: Madonna. Dai. Francesco, solo che ti sento l'emozione mi va a mille, il cuore a mille, come nella canzone di Calcutto.
5: Calcutto?
4: Sento il cuore a mille. Lascia parlare me. Sì. Io sono in Germania. Io sto bene, okay. Ma ogni tanto ti penso. Penso che a quello che avremmo potuto fare insieme.
0: Ma ormai non è più possibile.
4: Mi hanno detto che durante il mese d'agosto ti sei un po' lasciata andare con i drink e ti sei fatto cicciottella.
1: La pancetta.
5: C'è qualche chiletto da buttare giù, dai.
4: Adesso Francesco, fatti una cura di semi di lino, così tutti i chili che...
5: Sì, va bene.
4: Certo. Hai, li perdi la mattina in coppo gabinetto.
0: Vanno via che un altro,
4: Francesco, tu fai sempre finta di
1: comprare i semi di lino.
4: Domani io sarò a Milano per la moda, no?
0: Sì.
5: Ah, wow.
4: Se ci vediamo ti faccio perdere 15 kg in 10 minuti.

0: I tattici era Goya su Radio DJ.
1: Dopo 27 imperdibili, dopo la pausa arriva Peppe Cotraro, professione autore e recensore.
0: Soprattutto di recensore.
2: Ma quando nasce il figlio di Sharon e Francesco Quarna? Quando?
1: Ciao, ciao tesoro, ciao.
3: Ciao. Chiama Meloccaro.
1: Meloccaro, Meloccaro,
0: il nostro amico Meloccaro.
4: Ciao belli, visti i fatti, sì. Ho un messaggio per le nuove generazioni in arrivo.
1: Sì.
4: Non arrivate.
1: Bravo. Ecco. Bravo.

0: Well, DJ. One nation, one station.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.

0: ancora!
1: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria!
2: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida?
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo!
3: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
5: Papà!
4: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
6: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
7: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Verde, rosa, arancio.
11: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
10: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo, scegliere fa crescere.
13: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
14: Cosa significa davvero longevità? Abbiamo tante cose da scoprire, ma di una sono certa. La risposta non è mai semplicemente vivere più a lungo. Per questo, in The Long Game, proveremo a fare chiarezza insieme a personaggi noti, medici ed esperti, che hanno fatto della salute e del benessere una scelta di vita. Io sono Melissa Satta e questo è The Long Game, il podcast sulla longevità.
15: The Long Game, di Melissa Satta. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Una produzione PLCS per One Podcast.
16: Muito Mass è una collezione
17: di oggetti da collezionare.
16: Muito Mass è cosmopolita, colorato e trendy.
17: Muito Mass colma un vuoto che non sapevi di avere.
16: Muito Mass ti fa sentire bene. Muito Mass è come i popcorn, uno tira l'altro.
17: Perché Muito Mass?
16: E perché no? Muito Mass, never enough.
17: Scopri di più su muitomass.com.
18: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
19: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
20: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No.

0: Ultra da te con la produzione di Ugeno, ovviamente, che è il DJ numero uno di quest'estate. Vai.
1: Le 20:36, lui è uno degli amici più amati dai nostri ascoltatori, non può esserci sempre, adesso certo. È a Milano per la moda.
0: Anche lui.
1: E quindi ha deciso di fare un salto da noi per presentarci la sua recensione per il settembre 26.
2: Cotraro. Buonasera a tutti da Peppe Cotraro.
3: Buonasera.
2: Finalmente ci troviamo la sera, che la mattina faccio fatica ad alzarmi.
3: Era ora.
2: Dopo il lungo stop estivo causato da una puntura di medusa che si è introdotta nel mio costume mentre facevo il bagno a Cattolica,
3: è una cosa brutta quella.
2: Ho ripreso l'attività di recensione per Escort Advisor.
3: Quindi è stato fermo più di un mese.
2: Anche mio fratello. E oggi vi parlo di Guarina da Calbuto.
1: Sì. Guarina da Calbuto.
2: Un'ex impiegata di un centro di benessere che ha deciso di aprire una spa a casa sua con tanto di servizi extra.
1: Una spa. Bravo.
2: Che sono andato a provare per voi.
3: Bravo.
2: Guarina abita a Pantigliate, in provincia di Milano.
1: Pantigliate.
2: Sì. In una palazzina fatiscente con lo prosciutto cotto scaduto.
1: Ma che colore è?
2: Su uno dei balconi in facciata noto un motorino senza le carene.
3: Sì. Sopra il balcone.
2: Due piani più su c'è una signora che mi guarda male e che mi fa il segno delle corna. Location migliorabile, ma un libro non si giudica dalla copertina.
1: Certo.
2: Perché Guarina nel suo annuncio punta tutto sugli alti standard qualitativi della sua spa.
1: Ah, ok, ok.
2: E così, essermi fatto otto piani a piedi. Sì. Perché l'ascensore è stato subaffettato ad un signore di Avellino.
3: Ma come? Ma
2: ci vive dentro,
3: ma
2: ci
3: non
2: vive.
3: Ci credo, ma non
2: col cane.
3: Non si può stare, perché ascensore è montacarichi.
2: Arrivo al pianerottolo di Guarina, dove c'è un tizio sulla sedia con gli occhiali da sole e il cappellino che mi chiede quanto vuoi.
1: Sì. Ma dove è capitato?
3: È sicuro che è alto stand.
2: Gli spiego che sono lì per Guarina, ma il tizio mi punta la pistola e mi obbliga ad acquistare da lui.
1: Che cosa?
2: Allora gli compro un pacchetto di Marlboro Light, sì, due aspirine e un misuratore di pressione da braccio.
3: Ma ci stai insieme?
2: Da braccio.
3: Ma come può essere?
2: Tutto per 400 euro.
1: 400 euro?
3: Economico.
2: Pago senza fiatare e nel frattempo mi apre Guarina che mi chiede.
1: Guarina, la signora, sì.
2: Sì, mi chiede 122.000
1: euro. 122.000
2: euro.
3: Quanti soldi hai? Fare otto piani con tutti i soldi. È arrivato sul stacco.
2: Ma lo fa con un gran sorriso, certo, indossando un accappatoio che lascia intravedere le sue forme generose.
1: Ah, grande, sì.
2: Peccato che quando si avvicina per darmi due baci sento che l'accappatoio sta di pescheria.
3: Dice che era poco e non lo lavavo.
2: Guardo al centro del salotto, sì, e vedo una piscinetta gonfiabile piena di anguille, cozze e vongole.
1: Ah, ok, cosa sta facendo?
3: È una frittura mia.
2: L'impulso è quello di girare i tacchi e andarmene. Ma Guarina saluta con la mano a mio fratello e mi dice che ha preparato i frutti di mare perché stasera c'è un cliente fissato con la sirenetta e fanno l'amore in piscina.
1: Ok, per quello. Serata tema. Okay.
2: Poi mi propone una bella sauna per iniziare a rilassarci un po'.
3: Ah, sì. C'è anche la sauna in casa, hai capito?
2: Ma c'è un problema.
1: Sì.
2: La sauna non è altro che una normale cucina di casa, sì, con una stufa a pellet accesa e il forno che va, ma non è vuoto, dentro c'è una teglia di pollo coi peperoni.
1: Ah, ok, va bene.
3: È una sauna profumata.
2: Proprio mentre sto per avere qualcosa da ridere, sì, trovo Guarina tutta vestita di pelle che si struscia contro la mia schiena, aggrappandosi a mio fratello, e comincia a ungermi il corpo di olio.
3: Sì. Quello stesso del pollo.
2: Io comincio a provare. io comincio a provare piacere, sì. Anche se l'olio che Irina sta usando è quello della teglia sui peperoni. A quel punto Guarina capisci? A quel punto Guarina capisce che non sono contento,
3: vedi tu.
2: E chiama sua sorella Patrizia.
3: Ah, c'è anche la sorella.
2: Che nel frattempo era nell'altra stanza con un cliente. Il cliente che ha terminato la sessione esce dalla stanza tutto vestito bene, perché sì. È un avvocato di Voghera.
1: Ah, ok.
2: E mi trova in mutande cosparso d'olio. Ci stringiamo la mano per gentilezza, poi lui se ne va con un arrivederci e mi trovo con Patrizia, che è molto più libera della sorella, che stava preparando la cena per i figli.
1: Ah, ok.
3: Ecco perché, vedi.
2: A questo punto Patrizia mi porta in camera da letto,
1: sì,
2: e mi dice che siccome sta arrivando il marito di Guarina del lavoro, se le do 20.000 euro mi fa scappare dalla finestra.
1: Ah, okay.
3: Capito,
2: altrimenti rischio grosso, perché il marito di Guarina lavora come buttafuori alla discoteca Meierling di Vighezzolo.
1: Ah, okay.
3: No, ma lui non sospetta niente.
2: Purtroppo non ho più contanti in tasca.
3: Vedi tu.
2: E non riesco.
3: Aveva mezzo milione.
2: E non riesco a esaudire la richiesta di Irina. E così dopo 20 minuti mi ritrovo a cena con tutta la famiglia. A mangiare il pollo con i peperoni.
3: E un po' di olio ce l'ho già addosso. Ciao belli, is your best friend.

0: Mi levate sta musica, per favore, se no facciamo il circo.
1: Del 1968, Tiffany con I Think We're Low Now. Non puoi non piacerti, dai.
2: Allora, parliamo con un amico.
3: Sì, no, vabbè, questa deve andare nel meglio, ma del meglio.
2: Contraro, certo. Ed ora con gli amici di Trip Club parliamo delle persone a cui viene il raffreddore troppo spesso.
1: Io non ci sono tra quelli.
2: E poi ci spariamo una bella litigata a carta bianca. Vai, Tito!

0: dal Grande Fratello VIP, sì? Valeria Marini e la canzone in inglese. Da Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio contro Anna Pettinelli. Da Trip Club, il naso bloccato dopo una serata in discoteca. Attenzione. Da Un giorno da pezzo, Carlo Calenda e la domanda dell'ascoltatore. Da È sempre carta bianca, lite tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona. Al Grande Fratello, Valeria Marini racconta alle compagne l'enorme impegno che le è costato preparare un brano del musical Cabaret.
1: Vai!
2: Ho passato la notte in bianco a studiare. If you happy to be rich and you feel like an
1: egg, perché poi detto, if you happy to be rich and you feel
2: like an egg, and just tell you can pay for a get escape. If you happy to be rich, all alone, and you need a company for a read. Din din, for say, many makes a walk go around, they will go around, they will go around.
1: È difficile.
2: Many makes a walk go around, and clink, clank, it sound. Era difficilissimo.
1: Era playback.
3: Concordo con lei.
0: A Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio critica l'esibizione di Anna Pettinelli, che non accoglie di buon grado le sue osservazioni.
1: Vai, Tale e Quale Show.
4: Prima di tutto, un francese terribile, non ho capito una parola.
5: Fatti tu che parli un italiano che non lo capiamo mai.
4: È lui. Non c'è nessun problema, ma l'unica cosa, sai cosa ti mancava?
1: Sì?
4: La sensualità, ti mancava l'erotismo.
5: Guarda, lì siamo in due, Cristiano, non è questo.
4: Ti mancava questo, se tu mi avessi chiamato, se tu mi avessi detto Cristiano, vedi che interpreto questa canzone, tu saresti venuto a casa mia e amore ti avrei trasformato.
5: Cristiano, io ti voglio bene, sei uno che va con le rose in testa e il telefono in testa. Ma chi può dare consiglio?
1: Eccolo qua, naso bloccato, Trip Club.
0: A Trip Club viene spiegato il motivo per cui a una serata all'insegna degli eccessi segue spesso il raffreddore.
1: Hai capito, Roberto?
6: Si abbassano le difese immunitarie.
7: Ti sei mai chiesto perché dopo aver utilizzato il tuo naso tutta la notte questo ti si blocca e ti viene il raffreddore?
1: Sì.
7: Beh, se qualche volta sei arrivato ad esagerare con le sostanze, certo, questa cosa potrebbe esserti successa. Vediamo subito perché succede. Le polveri vengono assorbite direttamente dalla mucosa nasale, con il problema che però sono molto irritanti. Questo provoca microlesioni alle cellule e ai capillari, e reagiscono infiammandosi.
1: Bravo.
7: Risultato? Naso gonfio, pieno di muco e non riesci più a respirare.
1: Certo.
7: Infatti, se l'uso è prolungato, il danno diventa cronico. Quindi,
1: ragazzi,
7: mi raccomando, se dovesse risuccederti,
1: piano, ragazzi,
7: interpretalo,
1: ragazzi,
7: come un segnale dall'aria.
1: Piano con la nasca, ok?
0: A Un giorno da pecora, una domanda impertinente di un ascoltatore indispettisce Carlo Calenda, che risponde per le rime.
1: Sei incazzato ben bene,
8: Buongiorno a tutti, volevo chiedere a Carlo Calenda, visto che più di una volta l'ha dichiarato lui che quando lavorava guadagnava di più, come mai non ritorna a lavorare?
9: Nicola da Napoli.
10: Nicola da Napoli, te lo spiego, perché penso che questo paese, siccome c'ha un certo numero di coglioni, si ipoteca. Alla fine quello che succede è che eleggono degli idioti, questi idioti distruggono, non hanno mai lavorato.
1: Sì.
10: Distruggono il paese e distruggono un paese dove io ho anche una moglie e quattro figli.
11: Sì, la moglie lo sappiamo, però non diate il coglio al nostro ascoltatore. Adesso è scappato un po'.
10: Adesso. Perché?
1: Ci stava, dai.
0: È sempre carta bianca. Un inconveniente tecnico fa da scintilla per l'ennesimo battibecco tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona, per la gioia dei telespettatori.
1: Certo. Ma piatto ricco.
12: Mi sono raccomandato di non infierire sui tecnici.
5: Raccomandati utilmente, perché non c'entrano niente con questo errore che è stato prodotto direttamente dalla macchina. Io non cerco il capro espiatorio.
1: Certo.
5: Quando non c'è, in questo caso non c'è.
12: Ho detto in generale nella vita.
5: Nella vita.
12: Non ho detto di lei. Io mi chiedo come faccio a reggere qui. Ascolti quello che dico prima di rimbeccare.
5: Veramente me lo chiedo pure io, guardi.
12: Ma allora ce ne andiamo? Allora mi tolga il contratto, me ne vado via stasera.
1: Caspita.
12: Mi ascolta o me ne vado subito?
5: Senta, Mauro Corona, capisco che lei si è fatto il bicchierino mentre noi stavamo qui invece a cercare di fargli partire le macchine.
12: Quindi sia tranquillo. Ma è possibile che non capisca nulla?
5: Vabbè, senta, guardi, io non sono stufa dei suoi ricatti, me ne vado o non me ne vado. Se vuole restare, bene. Se non vuole restare,
1: sarà un grappino.
13: Se
1: non
13: un bel grappino, siamo a posto.
5: Perché ogni volta questo ricatto me ne vado, resto, me ne vado. Faccia quello che vuole.
1: Mitico,
14: dai, grazie a tutti e due.
15: Questo è il programma per te. Ciao belli. Con DJ Angelo e Ferrari alle 8 nel Drive Time su Radio DJ. Ciao belli. Is your best friend.

0: palma, Nitta e Mischilla, la testa gira su Radio DJ.
1: Chiudiamo con un amico, la casa, via.
2: Roberto Ferrari ha già acceso la macchina. Ciao belli, è vero sì. Che Roberto Ferrari ha già acceso la macchina perché in radio sono arrivati i suoi creditori.
1: No, tutto a posto, c'è la Simeona, tutto a posto. Domani, ciao, venerdì, weekend.
3: Ciao belli. Mi levate sta musica per favore.
4: Ciao, ciao. Ascoltaci su DJ. DJ Angelo.
5: DJ One Nation, One Station. Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata

0: Corso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
4: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
5: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
4: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
6: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
7: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
12: La spesa intelligente!
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
14: Perché? Perché? Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
15: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
16: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
16: Affrettati, l'offerta termina domani.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
19: Simarex Collagene, azione.
20: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex, in farmacia e parafarmacia.
21: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
22: Cortilia, che piano?
21: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
23: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
24: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Sono le 21.
2: Radio DJ.
3: Go, go, go, go, go.

0: Baby Steps. Olivia Dean.
1: One Gang Show.
0: Bam bam bam bam bam.
2: Hey baby.
0: C'era una canzone famosa che faceva ba ba ba ba ba
1: ba ba ba.
0: Non c'entra niente con Olivia Dean.
1: Però bellissima,
0: chiaramente molto bella. 21 e 3 minuti, ciao ladies and gentlemen.
2: Ciao, sei wow.
0: Mi sembra di essere in questo studio da 24 ore praticamente. Perché stamattina
1: è quasi così.
0: Sono passato da DJ Chiama Italia. Ho fatto... A parte che a un certo punto mi è andata via la saliva, mi succede raramente nella vita.
1: Ah, eri tutto allappato?
0: Ero un po' allappato in alcuni momenti. Infatti poi leggevo anche i messaggi degli ascoltatori che dicevano ah, emozionato così. Ma c'è anche una questione tecnica.
1: Sì.
0: Perché per esempio ora potrei essere allappato, però c'è la musica che viene in soccorso.
1: Ah, ma comunque invece, si sentirebbe l'allappo.
0: Siccome DJ Chiama Italia è così, cioè senza musica in sottofondo, sì. Quindi la strana sensazione. Grazie a tutti gli ascoltatori che stanno commentando su Instagram la foto con Linus e Nicola, il reel che è stato messo sul profilo Instagram di Radio DJ. Poi sono andato anche a sbirciare un po' di messaggi così per sai questa società della performance, sempre a capire com'è andata. Leggo solo complimenti, sono contentissimo. Forse il meno complimento è l'unico che manderò in onda, ed è questo qua.
3: Grande, guarda, io pensavo che c'è che era un coglione.
1: Ecco, bene.

0: invece così ascoltandolo qualche minuto, cioè non...
1: dai
0: voglio dire, no, dai bravo Watt.
1: Io pensavo che
2: sempre bello ricredersi. Sì.
3: La serata è appena iniziata.
4: Stay tuned, we'll be right back.
5: Turn the radio on.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: dettaglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Radio DJ.
6: Radio. Perché dice radio e non radio?
7: Oh, sono inglesi.
6: Sono inglesi loro. Okay.

0: Sempre pronto a correre, sempre pronto a scappare via, sempre pronto a correre, perché chi corre, come ci insegna il grande maestro Tony F, cioè chi corre ha voglia, sempre voglia
1: di correre. Stavo già inchinando, poi ho detto no.
0: Il maestro.
2: Ciao. Grazie.
0: Ciao, questo okay. messaggio molto bello. Tu sei Kendrick,
1: sì,
0: sei vestita chiaramente
1: io.
0: In una maniera che non ti piace. Non ti piace,
1: oggi.
0: Se ci state senti sì. vedendo. Kendrick indossa una maglia con la scritta Britney Spears.
1: Sì, ma sotto la signora in giallo, capito?
0: Che comunque devo dire, not bad.
1: No, non è la maglietta è carina, il resto.
0: Prima della puntata, nel pre-show di oggi, abbiamo parlato di moda. Sì. Ieri abbiamo parlato di cinema con il cast di Minerva, serie TV di Netflix. Due sere fa abbiamo parlato di writing e graffiti con una star dei graffiti, cioè Dumbo, e sono anche molto contento dei grandissimi apprezzamenti per questa chiacchierata. Ogni giorno dalle 21 alle 22 su Radio DJ e DJ TV, mezz'ora prima solo su YouTube.
3: Avete sentito?
1: Copriamo tutti i temi, tra l'altro.
0: Copriamo e ci copriamo, perché siamo in quella fase dell'anno in cui inizia un po'
1: a grado è sceso.
0: Qualche grado è sceso. E anche qualche scemo è sceso. Ma soprattutto alcuni escono che hanno freddo e quindi camicia, altri però sono ancora con la mentalità in estate e quindi t-shirt, un po' come Donald Trump.
1: Il signor Donald Trump, siamo nel Maryland, nella base era di Andrews, lui doveva incontrare il signor Xi Jinping.
0: Dalla
1: ovviamente
0: Cina.
1: Si è parlato di quello che si sono detti, si è parlato dell'incontro.
0: Noi ci interessa l'outfit.
1: Il fatto che il presidente c'aveva i guanti e il cappotto quasi fino ai piedi.
0: Quindi invernalissimo.
1: E si sono detti, ma faceva così freddo? Quindi, insomma...
0: Alcuni sostengono che volesse coprire cose ferite o non lo so, però il punto è che anche ci immaginiamo gli ascoltatori adesso un po' divisi, alcuni vestiti ancora estivi.
1: Quelli che escono la mattina presto, che li vedi con le maniche lunghe e ti dicono, ma quando sono uscito

0: io faceva
1: freddo. E quelli che sono vestiti già un po' autunnali.
0: Sì.
1: Noi vorremmo giudicare i vostri outfit.
0: Sì.
1: Ok, se ci va, se vi va proprio di mandarci una foto di come siete vestiti.
0: Sì.
1: Anche per capire se siete un po' più estivi ancora o autunnali.
0: 347 yes. 342 5220. Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: Joy, Joy e Ray. Vai Dino, fai una cosa sul vinile. Che bello.
1: Sì.
0: Ray con le sorelle, tra l'altro.
1: Sì, Amma e Absolutely.
0: Canzone che si chiama Joy, che tradurremo in gioia e felicità anche in un certo senso. Abbiamo parlato settimana scorsa con Roberto Saviano del talento per la felicità che lui sente di non avere. Ma quanto a volte andiamo così in profondità che l'altro giorno abbiamo trovato i pesci.
1: Mettiamo
0: come si chiama questa cosa qua?
1: La loop.
2: Hi, how are you?
0: La loop. Allora, se abbiamo gli outfit degli ascoltatori, Kendrick vorrebbe proprio capire quanti sono, cioè noi cerchiamo gli opposti.
1: Sì, cioè il più coperto e il meno coperto.
0: Allora, Ilaria è scoperta, ci manda la foto, ha uno smanicato in macchina intanto.
1: Una camicetta senza maniche.
0: Camicetta senza maniche.
3: Team outfit estivo fino all'ultimo minuto, perché qui non si molla.
0: Non si molla.
3: Neanche in inverno mi vesto d'inverno.
0: Sai che sono d'accordo. Neanche in inverno mi vesto d'inverno. Simone scrive: io ho infradito costume e pantaloncino e maglione di cotone.
1: Ah,
0: vedi, lui è l'opposto su se stesso.
1: Sì.
0: Poi da Latina, io dormo ancora con l'aria condizionata accesa.
1: Sì.
0: Oggi in ufficio
1: sì.
0: L'ho messa a 16 gradi. Mi sembra esagerato, amico mio.
1: Che io ce l'ho a 18.
0: Ma non è illegale metterla sotto?
1: Sì, sì. Io ce l'ho a 25.
0: Arrestate Kendrick Lamarta, grazie.
1: Io ce l'ho a 25. No, ma sbagliato.
0: Alessandro dice: io sono a letto col lenzuolino, ma di giorno come in estate. Ok, vabbè, il lenzuolino ci sta. C'è quest'altro messaggio con una doppia felpa,
1: sì.
0: Quella verso l'esterno, che è tipo
1: catarifrangente.
0: Tipo pile, no?
1: Ah.
0: Quindi è freddo. Hai freddo, amico mio.
1: Ha detto 8 gradi.
0: Ciao.
4: Buonasera,
0: ciao.
4: Buonasera a tutti.
0: Sì.
4: È la prima volta che vi mando un vocale.
0: Allora aspetta.
1: Aspettiamo un attimo. Facciamo un attimo un ragionamento interno. Poi vediamo.
0: No, nel senso, siccome siamo focalizzati sull'outfit,
1: sì.
0: Cioè cerchiamo gli opposti.
1: Sì.
0: L'ascoltatore che è vestito più estivo e l'ascoltatore che è vestito più invernale.
5: 347-342-5220.
0: E intanto una dedica a Milano. Di un artista che è ormai un simbolo di Milano, Ernia.
6: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: gang.
1: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
2: Comunque bella bro.
1: Quando siamo soli sei magnifica.
3: Ci stava oh, oh, oh, comunque bella bro.
4: Oh, oh, oh, oh bro.
3: Yeah, il duca di Milano, Ernia. Canzone molto molto romantica, sì. Dedicata a questa città.
4: Ma poi congratulazioni che si è,
3: che si è ammaritato
4: weekend,
3: sì. Ed è entrato, ha fatto l'ingresso in sala, sì. Con una canzone degli ABBA. No, di John Cena.
4: John Cena,
3: incredibile.
5: Devo confessarti che appena sei arrivato mi stavi sui coglioni.
6: Dai, un successo.
5: Adesso,
6: dietro l'altro.
5: Boh, non riesco a fare a meno. C'è la droga.
3: Facciamo questo effetto.
4: Lui lo fa.
3: Penso sia il complimento che sento di più. E beh, molto bello quando uno si ricrede,
4: sì,
3: no?
4: Sì,
3: anzi,
4: sì,
3: forse
4: certo.
3: È più bello, perché se sei subito. No,
4: però ti pongo una questione:
3: sì.
4: È un complimento dire ti odiavo, però.
3: Beh, non è odio, cioè.
4: Era per non ripetere.
3: È un po' come dire non mi piacevano le verdure, ora non ne posso più fare a meno, no? Da grandi, è sempre un po' quelle vie di mezzo.
4: Sì, però comunque,

0: si sia ricreduto.
1: Tu mi insegni le vie di mezzo,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, certo.
1: In questi giorni non c'è tanto la via di mezzo dal punto di vista degli outfit. A Milano,
0: vestire, sì,
1: per la Milano Fashion Week sono tutti vestiti a pupazzo, quindi non capisci proprio la temperatura, sì, se dovessi soltanto affidarti alle foto che vedi in giro.
2: Buonasera ragazzi.
1: Ciao.
2: Io ho appena staccato dal lavoro, sono in macchina, fanno 23 gradi qui
1: 23.
2: A Roma. E sono con una maglietta a mezza manica molto ampia, cosa,
1: sì,
2: che io porto sempre, le cose molto ampie, perché sono abbastanza formosa sul seno e non mi piace metterlo in mostra.
1: Quindi maglia larga, sì, t-shirt,
0: maniche corte,
1: vabbè,
0: un po' una via di mezzo.
1: A Roma è sempre bello il tempo, è sempre bello il tempo a Roma.
0: Sì.
1: Questa è una poesia, te la metti lì su
0: sì,
1: Threads,
0: sì,
1: su Twitter.
0: Qua, sì,
1: a Roma,
0: sì,
1: è sempre bello il tempo, è sempre bello il tempo a Roma.
0: Sì, sì, cioè Baudelaire,
3: a Firenze che... ancora Prima. Con la Polo,
1: la
3: giusto
1: Polo,
3: la mattina una felpa, tanto che fanno 13 gradi.
1: Quindi vedi, lui è già esce con la felpa, è tutto già cipollato.
4: Io da tutta l'estate che dormo con pigiama, calzettoni di lana pesanti, piumino leggero ma anche copertina pesante.
1: Estate.
0: Perché Reykjavik,
4: di notte non è mai troppo caldo, scusate.
1: Ah, okay.
4: E adesso sono 12 gradi. Ciao!
1: Valgardena. È già invernale la signora, signorina.
5: Ciao, buonasera, Duccio da Firenze.
1: Grande Duccio.
5: È difficile parlare di temperature perché la mattina fa un freddo becco,
1: sì,
5: e bisogna mettersi giubbotto, soprattutto il motorino. E poi,
1: sì,
5: il pomeriggio è caldo.
1: Però raga, vogliamo le foto. Vogliamo le foto. L'ascoltatore
5: Ciao,
1: o l'ascoltatrice più estiva e l'ascoltatore o l'ascoltatrice più invernale all'ascolto.

0: Kendrick Lamarta.
1: Sì.
0: E Giaggia al falò di conforto.
1: Di confronto, non di conforto.
0: Possiamo lanciare il falò di conforto.
2: Beh, sarebbe bellissimo.
0: È un falò in cui una persona conforta l'altra.
2: Sì, no, ma anche che uno arriva. Un ascoltatore ci scrive, dice: mamma mia, oggi ho avuto una giornata, mi si è rotta la macchina. E io già ti dico: ma no, ma non ti preoccupare, ma vedrai che domani
0: quindi,
2: si sistema.
0: Quindi, se volete partecipare al falò di conforto, dai, è
2: facciamolo.
0: Aperto.
2: Sì.
3: Bella Wad,
0: ciao.
3: Perché avete messo la sigla di Temptation Island?
0: Vedi, perché ormai è diventata più la sigla di Temptation Island che una canzone di
2: certo.
0: Eminem e Rihanna nel 2010.
4: Wad, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: Vabbè. Allora, dirò che saluto Rino da Montreal, in Canada,
2: sì,
0: che ci sta ascoltando in una piscina,
2: sì,
0: tranquillo, easy, con gli occhiali
2: gradi,
0: da sole,
2: dice.
0: Indossa soltanto occhiali da sole, 20 gradi, quindi lui vive
2: cioè,
0: in
2: indossa
0: estate.
2: Indossa soltanto occhiali da sole, noi vediamo dalle spalle in su.
0: Sì, no, esatto.
2: Perché,
0: certo. Giusto. Saluto anche Massimo King con una Polo rossa,
2: sì,
0: in macchina,
2: sì,
0: alla guida.
5: Wad, buonasera.
0: Ciao. Ciao.
5: Ma grazie al
0: grande
5: cambiamento climatico.
0: Uh-huh.
5: Sto camminando per Londra, 21 gradi.
0: 21 gradi a Londra. Sai quando si dice 21 gradi all'ombra?
2: Sì.
0: E poi c'è quello,
2: all'ombra.
0: È quello che fa la
2: sì,
0: battuta. E vorrei salutare anche la
2: e
0: categoria.
2: Tutti a ridere.
0: Tutti a ridere.
2: Sì.
0: Oggi 21 gradi a Londra.
6: Fa tutto alla grande.
0: No, vorrei salutare la categoria delle persone,
2: sì,
0: che si vestono sempre uguali come nei cartoni animati. Cioè quelli che hanno un outfit che è sempre quello, un po' il vecchio Mark Zuckerberg.
2: Ah no, scusami, Fran Lebowitz che ha un uniforme.
0: Esatto, o anche Giorgio Armani che si vestiva
2: camicia,
0: sempre
2: uguale. Camicia, pantalone texano, sempre uguale.
0: Vi saluto tutti,
2: sì,
0: completamente.
2: Non
0: number
2: siamo
0: one.
2: Noi.
0: No.
2: Say what?

0: Radio DJ.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
6: Niente.
5: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
4: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
5: Respira, sei in Trentino.
6: Vieni da MD, anche per la tua casa.
7: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
8: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia!
9: Devo sigillare il pavimento.
10: Hai già la soluzione in mano.
9: Anche su superfici diverse?
10: Sì, hai la soluzione in mano.
9: Ma non voglio mica rifarlo domani.
10: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
11: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
12: Ma deve essere anche complicata?
11: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
12: La procedura Xpeed?
11: La attiviamo noi.
12: La conservazione digitale è a norma?
11: Ce ne occupiamo noi.
12: Ti servono Speed o firma digitale?
11: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
12: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
11: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
15: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
17: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
18: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
19: Say what? I like that.

0: 21:37 minuti, non so se
1: avete sentito
0: la polemica, se ne avete già parlato, voi
2: Pinocchio.
0: Esseri umani sulla terra, ok, tra Miley e Amanda Lear.
2: C'è stato un piccolo litigio.
0: Ma avete già verificato che la canzone, che quella originale di Amanda Lear, abbia delle somiglianze?
2: Allora, pare, ti riporto cose che non sono propriamente di mia competenza, sì. Però che le note fossero diverse, però tu senti la canzone, si assomigliano tantissimo.
0: Sentiamola.
2: I am standing in the sun. Non è questa la canzone, però
0: sì,
2: è un'altra.
0: Questa.
2: No, quella di Miley.
0: Ma quella di Miley l'abbiamo appena sentita.
2: Non è quella.
0: È questa.
2: Questa è quella di Amanda Lear. Ma quella che sarebbe uguale non è quella che abbiamo appena sentito.
0: Ah, sì,
2: è
0: no,
2: di
0: no,
2: un'altra.
0: Certo. Quindi dice Amanda Lear,
2: sì.
0: Due punti.
2: Grazie per avermi copiata. Sono lusingata.
0: No, dice copiona, o raggiungiamo un accordo o si va in tribunale, ha detto Amanda Lear.
2: Sì, cioè, ma questa era la seconda parte del litigio.
0: È stata spietata, ha detto è una canzone che mi rappresenta, The Sphinx. È una canzone che mi rappresenta molto, quindi mi dà un po' fastidio che sia stata rubata. Dice: sappiamo che Miley è una mia fan perché ha aggiunto la mia canzone alla sua playlist di Spotify. Insomma, è pesante. The Sphinx.
2: Sì, sì, sì. Stanno andando per avvocati.
0: The Sphinx, che in inglese vuol dire la sfinge.
2: La sfinge.
0: Perché adesso l'inglese dice Beppe Severgnini.
2: Sì, tra l'altro di Crema, nelle mie zone, che saluto. Che,
0: sì, dice Beppe Severgnini che sapere un buon inglese oggi è inutile.
2: Sì, adesso lui dice l'inglese, quello un po' scolastico, lo sanno, non dico lo sanno tutti, però ci si può arrivare facilmente.
0: Mario Pizza, what's your name?
2: Magari un po' sopra quelli
0: po
2: lì. Però adesso saperlo anche così a livello scolastico non serve a niente. Cioè,
0: allora,
2: bisogna
0: intanto
2: saperlo.
0: Beppe Severgnini, calmo. Siamo calmi, Beppe, siamo calmi, Amanda. Cioè, tutto non scaldiamoci, ok?
2: Sì.
0: E lui dice addirittura: agli adulti dico basta con l'italiese.
2: Ah, certo.
0: Quindi il punto è che
2: went to the city to do, capito?
0: Cioè lui dice così non va più bene.
2: No, bisogna saperlo perfettamente.
0: Ho capito, Beppe, non è che tutti lo sanno.
2: Ho capito, possono impararlo però.
0: Adesso stai insultando tutti gli ascoltatori che non sanno parlare inglese bene.
2: Non è che tutti lo sanno, è chiaro che non tutti partono con la base di, cioè non è che tutti nascono sapendo l'inglese, non sono tutti bilingue, non sono tutti madrelingua, però è un livello che se una persona ha l'interesse
0: ci sta,
2: può raggiungere,
0: ci sta.
2: Credo.
0: Dichiaro aperto il televoto. Siete d'accordo con Beppe Severgnini? Cioè sapere un buon inglese oggi è inutile perché deve essere eccellente.
3: 347 yes. 342 5220.
0: Oh, ma quanto è piccola sta casa? Me la ricordavo più grande. Ma quanto è

0: Da Righty Angelina Mango. Come, sì, come sarebbero pronunciati?
1: Angelina Mango.
2: I would, yes, I agreed with Mr. Severgnini. But I would do you make a question for Mr. Severgnini.
1: Yes.
2: What do you think with the belt?
1: What?
0: What do you think?
1: What the belt?
3: Beppe, di corsa.
0: Di corsa. Beppe Severgnini dice Severgnini. Dice: sapere un buon inglese oggi è inutile, deve essere eccellente. Questo c'entra con questa puntata che è un po' nelle cose, nelle vie di mezzo,
1: no?
0: Prima dicevamo, cioè chi oggi ancora vive con gli outfit estivi e chi ha già switchato verso l'autunnale.
1: Chi ha un inglese a cipolla.
0: Cioè l'inglese a cipolla, un po' insomma di sopravvivenza.
4: No, non sono d'accordo con Severgnini. Eccellente, perché? Non credo, non faccio conversazioni. L'inglese serve prevalentemente per mettere dei brani, una buona pronuncia, oppure il dialogo, diciamo, base per comunicare, tutto qui.
0: Ma sai che sono anche un po' d'accordo con l'ascoltatore, cioè perché Beppe Severgnini, che non conosciamo tra l'altro.
1: Se lui intendeva nel mondo del lavoro.
0: Nel mondo del lavoro lui dice: è inutile questo inglesino, no? Dovete parlare inglese come fosse la seconda lingua.
5: Ciao Wad.
0: Ciao.
5: Io sono d'accordo. Secondo me andrebbe alzato il livello dell'inglese, ma non solo quello dell'inglese, in generale quello di tutte le lingue straniere.
0: Quindi anche quello dell'italiano probabilmente, molto
1: sì, decisamente.
0: Hai visto chi sta?
1: Chi?
0: Masked Wolf.
1: Ah,
0: te lo ricordi?
1: Spero che stia bene. No.

0: up. Word up. Abbiamo anche intervistato all'epoca Masked Wolf, che è australiano, cioè tipo Astronaut in the Ocean.
1: Ok.
0: La pronuncia corretta sarebbe
1: Astronaut in the Ocean.
0: Ma se uno ti dice Astronaut in the Ocean, ma che cazzo di problema c'è?
1: Sì, ragazzi? Certo, capisci.
0: Allora Beppe Severnini,
1: vabbè,
0: cosa vuoi?
1: Poverino.
0: Di Beppe?
1: Eh sì.
0: Ah, giusto.
2: Purtroppo alla fine ha ragione. È un dato di fatto.
0: Vedi?
2: Viene dato per scontato che tu sappia l'inglese.
0: Tu chi?
2: La differenza lo
1: tu
2: fa generico. Quanto bene lo sai. Quindi non a livello scolastico.
0: E non ho capito da che parte stai, amica.
1: No,
0: da
1: lei
0: parte
1: dice
0: di
1: che
0: Beppe.
1: Ha ragione lui, perché lui dà per scontato che l'inglese si sa quello scolastico. Quindi la differenza, lo scarto, sta nel quanto bene lo sai.
0: Lo sa, okay, certo.
3: Ciao Wad.
0: Ciao.
3: Io ho lavorato per 15 anni come trasfertista all'estero. Partivo dall'Italia, andavo all'estero.
0: Scusa, parentesi. Trasfertista, che lavoro è? Cioè uno che fa le trasferte?
3: A montare o collaudare degli impianti. I primi anni non sbrascicavo una parola di inglese.
0: Okay.
3: Poi l'ho imparato abbastanza bene, mi arrangio.
0: Ok.
3: E ti dico, all'estero è nata, mi dicono che è nata una nuova lingua.
0: Che?
3: Tra virgolette, che si chiama Globish.
0: Il Globish,
1: perché
0: bello.
1: Le parli tutte
0: bellissimo.
1: Insieme.
0: Bellissimo. Occhio, perché c'è una notizia scottante.
1: Sì, sì, sì.
0: Breaking news. L'Italia, mi ha detto Kendrick Lamarta, sì. L'Italia è l'ultima nell'UE, nell'Europa, nell'Unione Europea. Per conoscenza dell'inglese, cioè siamo all'ultimo posto.
1: Sì, allora c'è una classifica sia europea che mondiale.
0: Sì.
1: Nella classifica mondiale siamo, è una di questi mesi, valutata sul 2025.
0: Fatta qui a Porco Sempione, questa classifica.
1: Sì.
0: No,
1: amici.
0: Dai, sarà autorevole.
1: No, è da ADN Cronos. Comunque è una ricerca di Wall Street English.
0: Ah, sì.
1: Siamo 59esimi su 123.
0: Nel mondo.
1: Okay. Quindi siamo a metà.
0: Mentre
1: a livello europeo siamo gli ultimi. Guidano la classifica europea l'Olanda, segue Croazia, Austria e Germania. Anche la Francia sorprende, proprio ultimi.
0: And this is the last song
1: of the night,
0: like the Harry Styles last song.
1: But
0: you know, it's not the last for us.
1: The last release, of course.
0: The title is
1: Mario Pizza.
0: The title is There's No More.

0: puoi entrare e dire dobbiamo andiamo, io poi vado, vai.
1: Dobbiamo andiamo.
0: Harry Styles, Dance No More. 21:50 minuti, giusto?
2: Sei qua, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: Va bene, dobbiamo fare gli auguri al nostro amico Damiano David.
1: Happy birthday. Congratulations.
0: Congratulations. Lui, tra l'altro, l'inglese lo parla benissimo.
1: Sì,
0: si è sposato con dove?
1: Dove Cameron.
0: A Montalcino, che è il paese di Rita Levi.
1: Vestiti bellissimo, bellissimi.
0: Poi ti arriva quella di Rita Levi Montalcino.
1: Proprio fatto apposta.
0: Abbiamo una accadde domani veloce.
1: Aspetta,
0: cioè cose, abbiamo pochissimo tempo. Una cosa che accadrà domani nel passato, 25
1: sì.
0: settembre, velocissimo.
1: Devi
0: Kendrick.
1: 30 secondi,
0: allora no, facciamo prima
1: tutto.
0: Red Bull 64 Bars.
1: Certo.
0: Quest'anno a Taranto il 3 di ottobre, tra gli altri artisti anche Artie 5. I'll be fine.

0: Tony.
1: Yo Arti5. Anche Arti5 sarà a Taranto il 3 di ottobre, Red Bull 64 Bars Live, Kid Yugi, Saif, Capo Plaza, Red Man, Night Skinny, Rari dal Tacco, Nerissima, Serpe LA e molti altri. Ci vediamo lì sabato 3 ottobre, Taranto, quartiere Paolo VI, Case Bianche.
2: Sì. Qual è la parola di oggi?
1: Accadde domani, chiudiamo accadde con l'accadde domani. Domani, un evento, un qualcosa che è successo nella storia domani, che è il 25 di settembre.
3: Allora, domani nel 1926 Henry Ford annunciava che i turni di lavoro appunto in Ford sarebbero diventati di 40 ore settimanali, e domani 58 anni fa nasceva Will Smith.
1: Direi che possiamo chiudere, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata capovolta sotto sopra si è finita. Giocando a Vanini che com'è,
3: ti parlano di Willy, super fico di Bel Air.
1: A domani. Radio DJ.
4: Say what? Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
7: Ma dai, è Luca Argentero.
8: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
9: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
8: Amici illimitati.
9: Ma qui è tutto illimitato.
8: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
9: Ma allora, selfie illimitati.
10: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 GB, tuo a tasso zero in 20 rate da €74,50.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
13: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.

0: chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Sum Up.
1: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29€.
6: La spesa intelligente!
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
11: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a €3.200 per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a €3.200 ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
12: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
13: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
14: Cortiglia, che piano?
13: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
15: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da €17.300, IVA esclusa.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi alle 22.

0: lui è quello che stava lavando i piatti, ma aveva dei jeans a vita alta talmente fighi e gli stavano talmente bene che è stato scoperto come cantante, attore, autore, tutto, ce le ha tutte con lui. Almeno così ha fatto sapere l'ufficio stampa di Leon, si chiama così, Bridges, che è un...
1: Cioè, fammi capire, lui stava lì che lavava dei piatti?
0: Sì, l'abbiamo raccontato
1: qualcuno,
0: anche settimana
1: scorsa. Sì, certo, però mi piace ridirlo, ma faccio finta di non sapere.
0: Molto bello, molto bello.
1: Quindi qualcuno è passato di lì, lui stava lavando i piatti, ha detto, ma questo è un talento. E da quel momento lui diventa cantante.
0: Per i jeans a vita alta.
1: Per i jeans, cioè, uno che porta dei jeans a vita alta sicuramente avrà un talento più o meno nascosto.
0: Senti,
1: in quei jeans.
0: A proposito di jeans, scusate, non era previsto. Giallo, questi jeans barrel con...
1: I famosi barrel, Nicola, barrel di cui abbiamo tanto parlato.
0: Io non mi trovo con questi largoni, con questi jeans largoni, non mi trovo. Questi barrel, però questa è giusto compromesso.
1: Infatti, non so, cioè, no, sì, sono larghi, ma non larghissimi.
0: Non larghissimi. La parola per questo autunno-inverno, è strano che lo dica io, Gianluca, quando il trendsetter sei tu del gruppo, è barrel.
1: Barrel. Sì, è molto barrel.
0: Visto quanto è barrel sto pantalone.
1: Però già per esempio questo barrel qua è un barrel diciamo customizzato.
0: È un barrel gazzolato questo qua. Cioè, ecco, avendo la fisicità del caro Gianluca, mi starebbero bene.
1: No, vabbè, no, è molto importante perché questi barrel, se li cercate, allora sono belli, però sono molto molto lunghi. Cioè, non so perché li fanno così lunghi. Il tuo invece l'hai fatto accorciare?
0: No, giuro che non l'ho toccato.
1: Allora...
0: Ed è per questo che l'ho comprato.
1: Bravo.
0: Ed è per questo
1: il
0: che
1: il barrel l'ho senza accorciatura, ma quindi già accorciato, ci piace.
0: Va bene, la parola.
1: Per questo che io non l'ho comprato a Hong Kong. Dove c'erano dei modelli bellissimi.
0: Sì, sì.
1: Però, ragazzi, io sono alto un metro e una
0: devi
1: banana.
0: Devi scavare. Questi pure Wad, secondo me, ce l'hai il barrel.
1: Sì,
0: così ne approfittiamo per salutare Wad. Inizia di notte, ma tra pochi secondi su Radio DJ.
2: Radio DJ One Nation, One Station.
3: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da €29,95.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
7: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da €299 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo €5,734. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale €15,928. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no?

0: attenzione, attenzione, i jeans Barrel a chi donano di più?
1: Ho visto,
0: la prima cosa che esce, sì. a chi stanno bene. Allora, a chi donano di più? Fianchi larghi, vita stretta, e già li buttiamo, quindi...
1: Allora no, fisico a pera o a triangolo, mi stanno bene allora.
0: Aspetta. Allora andiamo per ordine. Innanzitutto buonasera, ben ritrovati. Siamo in Vitiello, c'è Tito in regia e
1: però,
0: c'è Marco
1: Monaco. Però Barrel, per favore.
0: Sì. Allora, barrel sarebbe
1: botte,
0: ferro di cavallo.
1: Sì, botte, ferro di cavallo.
0: Stanno particolarmente bene a chi ha fianchi larghi o curve pronunciate, perché la loro forma ampia sulle cosce e fianchi e stretta alla caviglia non segna la silhouette, mimetizzando i volumi. Hai volumi da mimetizzare? Per caso?
1: Se fai uno,
0: donano di più a chi ha i fianchi larghi e la vita stretta. Tituzzo, ti devi comprare i jeans Barrel. La vita alta definisce il punto vita, mentre il volume morbido sulla parte superiore della gamba offre il comfort e nasconde i fianchi.
1: Non è male.
0: Siete alte e slanciate?
1: No.
0: A voi vi stanno bene. A chi cerca un look contemporaneo, state cercando look contemporaneo?
1: Io no.
0: Forse. Ecco, se abbinati con i giusti accorgimenti, si adattano a diverse corporature, bilanciando i volumi. Ci vuole un po' di attenzione se volete utilizzare jeans Barrel a chi è molto basso, a chi ha gambe molto corte o curve, o a O. Come sono curve a O, le gambe a O?
1: È così.
0: A O. Ah, sì. Che le due gambe fanno,
1: sì,
0: la O.
1: Che fanno, okay, la O. Okay, infatti, okay, a me non stanno, okay, bene.
0: È che c'ha le gambe a O.
1: No, ma comunque devi essere un pochino più alto.
0: Gambe da calciatore.
1: No, ma le gambe a O sono da calciatore. No, dico proprio per l'altezza. Quel modello là a me non sta bene. A Hong Kong ce n'erano di bellissimi. Li ho provati. Erano o troppo lunghi o comunque non mi stavano bene. Perché ragazzi, non è che a tutti stanno bene tutti. Infatti, cioè, diciamo proprio la domanda: chi stanno bene i Barrel? Cioè, se qualcuno l'ha chiesto, significa che effettivamente a tutti non stanno bene.
0: Va bene. Questa sera invece parleremo d'altro, a meno che i vostri messaggi non ci porteranno ad approfondire la questione jeans Barrel.
1: No.
0: Però il 1 ottobre qui da noi avremo ospite un grande esperto di fama mondiale sui disturbi del sonno. E quindi da qui a mercoledì prossimo, quando ospiteremo il professor Ferini Strambi, il primario del centro disturbi del sonno San Raffaele di Milano, sarà una cosa seria, diciamolo pure, lo abbiamo chiamato.
1: Sì, è una di quelle volte che chiamiamo, sì, un ospite perché ci interessa a noi.
0: Sì, come la Cecchini, avevo, sì, un sacco di problemi sentimentali, sì, sì, quando, sì, sì, 5 anni fa...
1: No, io no, ma avevo un sacco di domande, la quindi chiamavo. Ognuno aveva una sua esigenza.
0: Va bene. No, allora... avremo ospite questo grande esperto, professore numero uno al mondo, neurologo di fama internazionale. E quindi da qui a mercoledì prossimo cominciamo a scaldarci con qualche notizia che riguarda proprio il dormire. Poi magari tiriamo giù tutte le domande e le chiediamo al professor Ferini. Su Repubblica oggi c'è un articolo che dice una cosa che chi dorme a fianco a qualcuno, questa cosa già la sospettava da anni. Cioè, quello a fianco a te russa, tuo marito o tua moglie? Bene, quella cosa alla quale magari pensi di esserti abituato o abituata ti porta via da 1 a 2 ore di sonno per notte.
1: Pazzesco,
0: magari tu pensi di stare a dormire, ma comunque il tuo sonno è disturbato. Non una volta alla settimana, per notte. Hai a fianco uno che russa, il tuo sonno è disturbato anche se non lo sai. Se magari al mattino poi ti svegli e dici "Madonna, sono stanco" e pensi di aver fatto quelle 6-7 ore, sappi che il disturbo è causato da chi ti sta a fianco e che sta.
1: Che disastro.
0: Vale anche per il gatto o un cane, che mi ricordo che Heisenberg, quando c'era Heisenberg, il cane si, alle volte quando sognano non è
1: loro fanno delle,
0: non
1: delle,
0: è russare,
1: delle mosse, eh. Sì, è vero, è vero.
0: E quella cosa non sarà russare, ma comunque ti svegliava lo stesso. C'è un lungo articolo su Repubblica e quindi troveremo anche il modo. Come avete risolto? Io mi ricordo c'è stato un periodo che compravo una spuma dall'America.
1: Prometteva miracoli, Nico.
0: Prometteva,
1: ma invece niente.
0: Giallo, ma era una cosa che te la dovevi mettere in gola.
1: No.
0: Cioè, hai presente come... Anche certi lavandini si puliscono con un certo tipo di schiuma, l'avete,
1: sì,
0: visto sui social,
1: sì,
0: no?
1: Sì, certo.
0: Ecco, mi sembrava la stessa cosa, mettere questa schiuma che arrivava dall'America in gola per evitare di russa durante la...
1: Ma a parte il fastidio, funzionava?
0: Guarda, sai cosa ha funzionato? Innamorarti. Io da quando dormo con Eleonora non russo più, te lo faccio dire da lei, non è una bugia, è una cosa... E inspiegabilmente è accaduto così. Sai perché? Perché succedeva che mi svegliavo nei primi anni, no? Io mi svegliavo e spesso non la trovavo a fianco. Perché? Perché il mio russare le dava fastidio. E non la trovi una, e non la trovi due, e non la trovi. Stava sempre in casa, non è che.
1: Era sonnambula.
0: Non è che usciva di notte, però. E non la, magari stava a dormire sul divano. Io non lo so, questa cosa probabilmente ha innescato qualcosa. Io ho smesso di russare, ma te lo faccio dire da lei.
1: Però anche di dimagrire, Nico. Credimi.
0: Anche dimagrire, anche di.
1: Allora,
0: dimagrire,
1: avendo perso quasi 20 kg, non ho assolutamente questo problema. Qualche volta prima ce l'avevo perché ho un problema ai turbinati. Perdi 20 kg e basta.
0: Anche quello può essere una soluzione.
1: Sì, sì.
0: No, la cosa interessante su questo articolo, oggi lo trovate su Repubblica se andate ad aprire il sito online, è che spesso uno non se ne accorge nemmeno. Non è che ti svegli, accendi la luce e guardi il soffitto. Il cervello fa dei micro risvegli, piccolissime uscite dal sonno che sommate tutte in una notte ti fanno svegliare più stanco che mai.

0: 90 di fare delle versioni extended mix di canzoni che ti piacevano molto. Io avevo questa degli Adventures, Send My Heart, il finale sulla parte strumentale era con un parlato molto neomelodico.
1: Marie, lo primo giorno che ti ho già visto. Con me la vita è cagnata, Marie, tu sei tutto con me. Marie, tu sei l'amore, Marie, tu sei il cuore, Marie, tu sei umana, Marie, tu sei la stagione. Marie, tu sei il giorno più bello che posso vivere.
0: Ok, lo facevano però in un inglese tipico del Galles, da dove loro provengono.
1: Almeno quanto il mio.
0: Ecco, però che bella usanza che era quella di fare delle extended mix. Io per caricare...
1: Beh, anche nel rap si usa, no, Nico? Sia all'inizio che alla fine.
0: Che meraviglia. Io mi sono caricato in questo modo, mi sono messo gli extended quando dovevo fare lo spettacolo venerdì scorso, mi sono caricato ascoltandomi gli extended mix dei Depeche Mode, tutti i primi degli anni 80, Get the Balance Right, Everything Counts, proprio See You, le primissime Depeche Mode. E purtroppo questa usanza si è andata via via perdendo.
1: Vabbè, i dischi durano 3 minuti, dove metterebbero
0: anche
1: questa
0: meno,
1: roba?
0: Anche meno, anche
1: dove
0: meno.
1: Metterebbero questo parlato?
0: Anche meno, incredibile. Allora tra poco continuiamo a parlare di gente che è russa, intanto gente che ci fa i complimenti e sono sempre graditi.
2: Oh, comunque adesso che avete cambiato orario riesco ad ascoltarvi un 20 minuti alla sera. Sapete cosa vi dico? Che il programma di notte a quest'ora è proprio una coccola. È come quando ti metti la coperta calda nelle serate invernali, no? Con la musica che mettete, con i toni che avete di voce. Siete perfetti, raga.
0: Grande Cristian, però copriti i piedi, che ieri sei uscito con l'infradito e ci ha mandato la foto. Allora Roberta si mette i pantaloni barrel, scritto barrel se volete googolare. Io li ho presi, me li metto anche se sono 1,60 m, sono un po' sovrappeso. Diciamo che quando mi vedo con indosso quei pantaloni faccio finta che sia un'altra uguale. Sai che è uguale questa cosa. Non li ho presi, li metto, e quando
1: poi non ti ci vedi.
0: No, non ti ci vedi. E non lo so, e non vorrei che sia la moda a dettare.
1: No. Però allora, a volte può suggerire di provare, no? Ho comprato dei pantaloni che non so barrel, però che un po' ci somigliano, che devi fare, Nico, quei tanti risvolti sopra che quindi alla fine esce un po' il calzino, no? Cioè, okay. Tutti li portano. Okay. Cioè, tutti li portano, per esempio, a un figo, cito il nostro collega perché è un figo, a Diego Passoni, li ho visti tante volte, c'è il risvolto e poi esce il calzino e poi c'è sempre scarpe bellissime. Diego è fantastico, a lui stanno benissimo. Io ho comprato questi pantaloni, cioè i pantaloni in sé sono belli, ma addosso a me pare proprio
0: e poi sei costretto con dei pantaloni con il calzino visibile a cambiare i calzini ogni giorno. Non voglio fare Cruciani noto anche per non cambiare la biancheria. Ciao Giuseppe, sempre con grande affetto, però sei costretto a cambiare. E chi alzi la mano, chi cambia i calzini ogni giorno? Io dico ogni giorno.
1: E io provo,
0: se non hai il problema potresti anche non cambiarli. Sì. Poi ti posso dire, tante volte la nostra vita sociale è ristretta a questo programma.
1: Ah, sì, in quel caso no, hai ragione Nico.
0: È ristretta a
1: questo programma. Io spesso non esco di casa, so i calzini, sono venuto un'ora qua, posso tenerli pure il giorno
0: infatti,
1: dopo.
0: Vi ricordate i Cullen, i vampiri, no? Sì. Quelli di, cos'era? Twilight, i Cullen. Adesso devono fare lo spin-off, i Vitiello, vampiri urbani, quelli che escono alle 10 di sera e tornano a casa a mezzanotte e mezza. Ma stavamo parlando di gente che è russa.
2: Ragazzi, noi uomini russiamo per vendicarci delle mogli.
0: Ma Cristian, tante volte si vendicano loro perché sono loro quelle che fanno la pentola di fagioli la notte. E dice Mari che chi ha inventato il letto matrimoniale è un pazzo, perché la vera libertà è avere una stanza tutta per sé. E addirittura cita Virginia Woolf, che pare lo dicesse.
1: Sì, ma sarebbe molto bello, ma purtroppo con le case piccole, gli affitti o i mutui non è che tutti si possono permettere una casa con più stanze.
0: Ok, poi Marco.
3: Ciao Vitielli, buonasera.
0: A te.
3: Sentite, io dormo con due cani corso e vi assicuro che russano, ma russano proprio, bello, oltre che a sognare. Buona serata, ciao Marco. Da Marco.
0: Posso dire che io

0: rinuncerei anche a qualche mezz'ora di sonno, perché dormire con due cani corsi. Viva la sicurezza, altro che la mazza di baseball. La mazza da baseball nell'incavo del mobile.
1: A parte,
0: sai,
1: che sono bellissime.
0: Allora, io ho la mazza da baseball che dico, che cazzo ce l'ho a fare? Ce l'hanno regalata.
1: Sì, ce
0: l'abbiamo uguale. Nell'incavo, quella nera, nell'incavo del mobile, il mobile non è a filo muro, ci passa giusto la mazza da baseball. Ma secondo te, al malintenzionato, tu usi la mazza da baseball? Grazie. Meglio il cane corso, ci pensa lui.
1: Sì,
0: due.
1: Sì. Per tanti anni ci avevano regalato questa mazza da baseball un nostro caro amico appassionato di baseball, amico di molti di noi.
0: Faso.
1: Sì, DJ Faso.
0: Esatto.
1: Dico DJ, ma è solo Faso, ovviamente, di Elio e le Storie Tese. E non ho trovato questa mazza, Nico. Io ho sempre pensato, ma non avevo il coraggio di chiederle, che Roberta l'avesse fatta sparire, che quando la portai a casa, lei pensava che se ne potesse fare un uso improprio. Cioè, per difesa personale, no, questa cosa non la voglio vedere perché certo. Non sia mai, non la si usa, eccetera,
0: sì,
1: eccetera.
0: Ma certo, chi saprebbe usarla?
1: Poi non l'ho trovata per molti anni, secondo me Roberta l'ha fatta sparire. Un giorno apro il cofano della macchina. Era lì, credo, da 10 anni.
0: Se l'è messa in macchina lei?
1: No, era
0: la
1: lì,
0: tua.
1: Non lo so, era della macchina. Ma come ho fatto a non vederla per 10 anni?
0: Nella speranza, e comunque.
1: No,
0: mai,
1: no.
0: E poi mai.
1: E da quel giorno che ce l'aveva regalata.

0: Il nuovo di Cesare Cremonini si chiama Paparazzi. 22:25, state ascoltando Di Notte. Allora, se il partner russa, si perdono da 1 a 2 ore di sonno per notte. Sono dei micro risvegli, neanche te ne accorgi, ma poi il sonno è disturbato. Di questo stiamo parlando. Se vogliamo entrare nel vivo, la notizia la trovate su Repubblica. C'è questa Mayo Clinic che ha misurato quanto è efficiente il sonno di chi dorme accanto a uno che russa, e normalmente siamo intorno al 90%. Con il russatore di fianco si scende al 73%. Cioè, tu normalmente dormi al 90%, il tuo sonno è efficace al 90%. C'hai uno a fianco che russa, 73%.
1: Mamma mia, è tanto, eh?
0: E poi dipende dal russatore, perché quella cifra può scendere anche sotto il 60% se uno ha un fenomeno russatorio importante.
1: Sì, c'è un rumore più importante, diciamo così.
0: Mamma mia, incredibile. Quindi la mattina vi alzate stanchi e non capite perché, la risposta è che c'è qualcuno magari a fianco a voi che sta dormendo o ha dormito benissimo, russando per tutta la notte. Tra poco sentiremo anche una nostra ascoltatrice che ha una bella storia
1: sull'argomento.
0: Sì, però hanno anche risolto, quindi
1: bravi.
0: Può esserci utile. A tra poco.

0: Di notte.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
5: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
6: Yuhu! C'è nessuno!
7: Yeah! Uno c'è!
6: Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
10: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
12: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
13: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
14: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
15: Radio DJ.

0: Si chiama Stupid Song, Olivia Rodrigo su Radio DJ 2236. Il primo di ottobre, qua da noi, a di notte, ci sarà un grande esperto di fama mondiale sui disturbi del sonno. Ci siamo detti, portiamoci avanti e cominciamo a parlare di queste cose. Poi magari terremo via le domande più interessanti da fare al professor Ferini Strambi del San Raffaele di Milano, uno dei centri più importanti proprio al mondo per i disturbi del sonno. Abbiamo preso una notizia di Repubblica che dice che chi dorme a qualcuno che russa, quel qualcuno gli frega dall'una alle due ore di sonno con dei micro risvegli dei quali magari non ti accorgi, ma poi li paghi tutti al mattino quando ti svegli e non sei molto riposato.
1: Buonasera Paola, ciao.
0: Ciao Paola.
2: Ciao.
0: Abbiamo un paio di telefonate totalmente diverse. Paola, che sentirete adesso, che non ce la fa più. Dopo, la prossima telefonata, ci sarà Elena, che non riesce a dormire se il marito non russa. Ma Paola, raccontaci di te. Benvenuta.
2: Benvenuta a voi. Ciao, Paola. Diciamo che gli ultimi due anni finalmente dormo anch'io, ragazzi.
0: Per via di una macchinetta. Hai detto che c'hai una macchinetta.
2: Esatto, la CPAP. CPAP.
1: Paola, io l'ho vista quella macchinetta, allora ti faccio subito una domanda. La usa tuo marito, giusto?
2: Certo.
1: Ma come cavolo fa a dormire? Immaginate la macchinetta per fare gli aerosol con una benda dietro legata con una fascia elastica.
0: Paola, è così?
1: In faccia tutta la notte con un tubo attaccato.
0: Allora, CPAP, come lo sto pronunciando io, CPAP, così magari qualcuno va a cercare.
1: Ma come fa a dormire? Paola, veramente inspiegabile.
2: Lo so. Ogni tanto, infatti, lo senti che lo scartavella, se la tira via, poi lo tocco dentro, no amore, rimettitela.
0: Perché lui era proprio messo male, Paola. Era
2: malissimo, ragazzi. E grazie a Dio che appunto San Raffaele ha fatto tutto il
0: percorso.
2: Vedi,
0: San Raffaele.
2: Assolutamente, per fargli mettere questa macchinetta, perché ovviamente con il progredire degli anni, ragazzi, la cosa che a me mandava più in ansia erano le sue apnee. Ok?
1: Quindi io sono pericolose,
0: molto
2: pericolosissime, ragazzi, pericolosissime. E quindi all'ennesima volta ho detto: senti, più di un minuto in apnea non ci puoi stare. Quindi diciamo che iniziamo questo percorso e vai a farti vedere, vai a farti tutti gli analisi.
0: Paola, e ti posso dire, chiedere tuo marito la conformazione fisica, se è dovuto magari al setto nasale deviato oppure se c'è un po' di pancia?
2: Ha fatto fare anche le adenoide.
0: Ah, cavolo. Poverino.
2: Non ha risolto neanche quelle, quindi proprio no, assolutamente. Allora, coincide molto sì con il peso, non posso mettere in dubbio questo. Quindi lui è sempre stato abbastanza elastico, dimagrisco tanto, ingrasso tantissimo. Ma comunque non cambiava assolutamente niente, o comunque poca roba, ok? Quindi ha iniziato a usare 3 miliardi di dispositivi.
0: Certo.
2: Tutti sul mercato li ha comprati.
0: Pure la schiuma, io usavo la schiuma tanti anni fa.
2: La sosta. No, ma che volevi fare? Dai, il cerottino, il dilatatore.
1: Quella. Paola, scusami, questa macchina, perché veramente sono molto colpito da questo
0: dispositivo. CPAP,
1: cercatela.
2: Allora, no, sono collegati poi, ti monitorano. Poi durante
1: il sonno,
2: tutto
1: eccetera.
2: Il giorno.
1: Ma la devi portare per sempre?
2: In teoria sì.
0: Paola, ma il rumore, la macchinetta non fa rumore? Che non
2: no,
0: può...
2: guarda, è abbastanza sensibile. Confronta il suo russato.
0: Ho capito.
2: Quindi assolutamente. E lui non riesce a farne a meno, quindi ovviamente in qualsiasi posto, aereo e quant'altro, lui deve andare in giro con la sua CPAP, altrimenti ovviamente il primo che dice: io senza questa non riesco a dormire.
1: Perché ormai anche lui si è abituato,
2: insomma. Si rende conto che il suo sonno è migliore, quindi anche se dorme 3-4 ore, però il mattino dopo dice che si sente che ha dormito 8 ore. Quindi io la consiglio veramente a tantissime persone che hanno problemi, soprattutto la mattina, quando si svegliano, che non si sentono assolutamente riposati.
1: Ovviamente ci sono posizioni del dormire che con questa macchinetta, se tu dormi a pancia sotto, è un po' difficile con la macchinetta.
0: Quindi devi abituare anche il tuo corpo
1: a dormire in un certo modo.
0: Paola, al volo, aspetta, mi sono dimenticato cosa ti volevo. No, ti volevo chiedere un'altra cosa, ma mi è sfuggito.
1: Vabbè, Paola. Come si chiama tuo marito, che lo salutiamo?
0: Questo
2: Antonio,
0: ti volevo dire.
2: Se, adesso sta dormendo.
0: Esatto, ti volevo proprio chiedere se
1: sta
0: mangiando
1: la macchinetta adesso.
2: con la macchina.
0: Va bene. Paola, ciao, grazie. Paola. Un abbraccio.
2: Grazie a voi.
0: Ciao, saluto
2: Paola.
0: Ciao.
3: Di notte su Radio DJ.
0: Tra poco Elena, che ritiene coccolante il rumorino del marito che russa. Per una Paola che non ha mai dormito e l'ha recuperato il sonno da poco, c'è una Elena che tra poco.

0: Thing alle 22.45. Adesso se ci dice Elena che è pure sexy il russare di suo marito oltre che coccolante. Ciao Elena, come stai?
1: Ciao, bene, ciao ragazzi.
0: Però sai che lo capi, adesso capisco cosa starai per dire, anzi condividi con i nostri ascoltatori quello che hai detto a noi con un messaggio. È una questione di rumore bianco, sentire la presenza a fianco, ma racconta tutto tu, non voglio anticipare nulla.
1: Ma niente, semplicemente che quando vado a dormire la sera, tendenzialmente io vado a dormire dopo il mio marito, uh-huh. E lui quindi sta già dormendo, fa questo russare ma pianino. Sì. Sentivo prima Paola che diceva, insomma, no, non siamo a quei livelli, è proprio sì. Un rumore bianco, giusto, uh-huh. Proprio un bel russare pianino.
0: Hai detto nel tuo messaggio che ti fa rilassare quello.
1: Sì. Dopo, vabbè, io dormo anche certo. Poche ore concentrate, quindi.
0: E tu sei una pasticcera,
2: Senti, Elena, da quanti anni ti fai cullare, diciamo, da tuo marito in questo senso? Quanti anni è che siete insieme?
1: Il 20 ottobre saranno 25
0: wow,
1: anni.
0: Oh, bravi, auguri.
2: Che bel cullarsi. Senti, e lui sa che ha questo potere su di te?
1: Sì, lo sa.
2: Pensa che è un uomo fortunato, che tutte le donne giustamente si lamentano, ma Elena da provincia di Trento dice no, che io dormo bene così.
1: È veramente
2: fortunato.
1: Infatti quelle volte che magari vado a dormire prima io faccio una fatica e continuo a girarmi di qua e di là.
0: Elena, che ora ti alzi domani?
1: Intorno alle 4:30, 5.
0: Madonna, corri a letto, ti lasciamo andare. Elena, saluta tuo marito, sta già dormendo?
1: Bene. No.
0: È ancora presto. Va bene.
2: Un grande abbraccio.
0: Ciao,
2: dormi bene, cullato.

0: Senti Laura, senti Laura.
1: Ciao.
0: Ciao Laura.
1: Io come Paola, mio marito dorme con il CPAP.
0: La macchinetta.
1: Laura dalla Florida.
0: Ciao. Dalla Florida, quindi con la macchinetta.
2: Ok.
0: Che a vederla sembra impossibile.
2: Sì. Cioè,
0: vabbè, però ci riescono.
2: No, certo.
0: Anche le loro mogli.
2: Sì, probabilmente il problema che hai è metterti la macchinetta è il meno rispetto al problema.
0: Quanto una cosa del genere possa influenzare le relazioni? Sentite Maria.
3: Beata lei che si lascia cullare dal russare. Io fin da bambina la mia cameretta era praticamente un separé della camera da letto di mamma e papà.
0: Okay.
3: E quindi in alto
0: papà russava.
3: Si sentivano tutti i rumori e sentivo mio papà russare. Mi sono sposata e quindi ovviamente mio ex marito russava.
0: Russa.
3: Convivenza e russava. Adesso che sono da sola non riesco più a dormire a fianco a un uomo. Ho finalmente visto cosa vuol dire dormire senza qualcuno a fianco che russa ed è tutta un'altra cosa. E quando capita che mi vedo con la persona che frequento, se vedo che non riesco a dormire, me ne vado a casa.
0: Per fortuna
3: non abitiamo lontani.
0: Ci sta. Quanto una cosa del genere possa influenzare le relazioni di coppia. Comunque guarda che non se ne esce.
2: Stanno
0: arrivando un botto di messaggi. Per i casi più leggeri di gente che russa, ci sono anche degli accorgimenti semplici. È per questo che mi sa che continuiamo.

0: I Know There's Something Going On. Mancano 5 minuti alle 23. La canzone di Frida del 1982. Praticamente usciva questa canzone, nasceva Radio DJ. Noi ci sentiamo tra poco. Continuiamo perché ci sono un sacco di messaggi sulla storia della gente che russa. E quindi vi darei soddisfazione leggendoli tutti. State con noi.
1: Di notte.
2: Di notte.
1: Di notte.
2: Di notte.
1: Di notte.
2: Di notte.
1: Di notte.
3: 347-342-5220.
4: Di notte.
3: In diretta. Con i VTM su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
8: Se per guidare la

0: Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
1: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten.
0: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
2: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
3: Muy Tomás è una collezione
4: di oggetti da collezionare.
3: Muy Tomás è cosmopolita, colorato e trendy.
4: Muy Tomás colma un vuoto che non sapevi di avere.
3: Muy Tomás ti fa sentire bene. Muy Tomás è come i popcorn, uno tira l'altro.
4: Perché Muy Tomás?
3: E perché no? Muy Tomás, never enough.
4: Scopri di più su muytomas.com.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
6: Cosa significa davvero longevità? Abbiamo tante cose da scoprire, ma di una sono certa. La risposta non è mai semplicemente vivere più a lungo. Per questo, in The Long Game, proveremo a fare chiarezza insieme a personaggi noti, medici ed esperti, che hanno fatto della salute e del benessere una scelta di vita. Io sono Melissa Satta e questo è The Long Game, il podcast sulla longevità.
7: The Long Game, di Melissa Satta. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Una produzione PLCS per One Podcast.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Scattano le 23.

0: prodotto da Pharrell. Tutto l'album esce fra un mese, questa è l'anteprima.
1: Bello, ma i suoni sai che sono fantastici. Infatti,
0: guarda, sono andato, mi devi credere, mentre ascoltavo questa canzone ho detto, visto che si avvicina una luna nuova potente, no, un plenilunio, una luna in Ariete,
1: bello,
0: ho letto qualcosa sulla bio di John Legend. Dice che Pharrell gli produce, gli ha prodotto il disco, esce fra un mese e questo è il singolo che è uscito un mese prima, no? Cioè, è l'anteprima, si chiama Daylight. Ha detto John Legend che col disco che uscirà vuole uscire dalla sua comfort zone.
1: Beh, se già se lo produce Pharrell, ce le mette le mani lui, tutta quella roba lì.
0: Voglio fare un disco che magari non avrei mai pensato di fare prima. Sono andato a vedere se per caso era dell'Ariete. È della bilancia.
1: È della bilancia, vabbè.
0: A proposito di gente che esce dalla comfort zone. Va bene, bello, era Muse dal disco Muse, la canzone Daylight, John Legend su Radio DJ.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
4: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con La Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
8: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, Senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: Ben ritrovati, siamo in diretta, siamo in Vitiello e questa è l'ultima della settimana. Ci stiamo preparando in vista della puntata del 1° ottobre con il nostro esperto del sonno, ci stiamo documentando e più si legge più viene fuori roba. Anche oggi Repubblica ha fatto uscire questo articolo che dice che se stai a fianco a un partner che russa
1: ti può togliere fino a 2 ore di sonno ogni notte, cioè tu magari non te ne accorgi. Se il giorno dopo pensi di aver dormito tanto ma ti svegli comunque non riposato, una delle cause potrebbero essere appunto queste 2 ore di sonno che ti vengono tolte dal rumore del tuo partner.
0: Allora, quando non è un russare invasivo, abbiamo sentito nell'ora precedente che alle volte
1: si culla in quel rumore,
0: no?
1: Come un rumore bianco.
0: Abbiamo sentito una nostra ascoltatrice, c'è Marco che diceva: io dormo a fianco a 2 cani corsi e entrambi russano, ma lo stesso Marco fa uso di quella macchinetta che abbiamo scoperto, si chiama CPAP.
2: Senti. Ciao ragazzi, sono sempre Marco, quello di che dorme coi cani corso,
0: quelli che russano.
2: Volevo dirvi che io sono quasi 20 anni che dormo con la CPAP, quindi CPAP, se volete CPAP, delucidazioni o consulenze in merito alla CPAP potete rivolgervi a me.
0: Grazie, sei molto gentile Marco, ne abbiamo già parlato, quelle di oggi abbiamo scoperto che sono molto comode, molto silenziose, però leggevamo anche, e poi magari chiudiamo qui se a meno che non arrivino altri messaggi,
1: sì, certo,
0: che per i casi più leggeri di russamento ci sono degli accorgimenti semplici, per esempio se dormi su un fianco invece che a pancia in su, la cosa ti aiuta perché la gola è più libera,
1: sì,
0: però anche qua
1: meglio.
0: Devi stare attento perché se dormi sul lato sinistro,
1: che lato del cuore,
0: il lato destro potresti avere il reflusso, insomma Allora quando dormi su un fianco invece che a pancia in su si aiuta che la gola resta più libera. Anche il bicchiere di vino in più la sera non è questo alleato,
1: No, si dice no, dai, bevi così dopo.
0: No, rilassa i tessuti della gola e il rumore per russare aumenta.
1: Sì. Io mi ricordo sempre quando mia zia Elena beveva un po' di più, no? Fai un sonno. Però poi dopo.
0: Non per chi ti sta vicino.
1: Non per chi ti sta vicino.
0: E poi c'è l'ultima spiaggia, strano che ancora nessuno sia intervenuto. Che c'è il divorzio del sonno. Camere separate, ci si dà la buonanotte in corridoio, ci
1: quello
0: si ritrova al mattino riposati.
1: Il mio sogno è quello, ma non per il russare, è proprio il mio sogno, perché secondo me ognuno deve dormire in una camera.
0: Qualcuno dice che questa cosa salva il matrimonio.
1: Quello è il mio sogno, ognuno va a dormire in una camera, bellissimo, quello è il mio sogno.
0: E altri, per esempio, Elena, se non mi ricordo male, non dormirebbe, la pasticcera di Trento non dormirebbe mai. Perché dice che è la culla, il russare di suo marito. Insomma.
1: Io da 2 giorni, Nicola, grazie a te, che mi hai dato un'imbeccata nella nostra disperazione di non dormire. Tu mi hai detto che a un certo punto pensavi che il letto, il tuo bellissimo letto, fosse infestato,
0: sì,
1: e quindi hai cominciato a dormire sul divano.
0: E non parlavo di acari.
1: No, assolutamente no. Scherzavamo perché diciamo c'è un letto bello con un materasso bello, di quelli proprio fatti apposta per conciliare al meglio il sonno, e non si riesce a dormire. Quindi diciamo, a un certo punto sono andato a dormire sul divano. Bene, io lo sto già facendo da 2 sere. Roberta mi ha detto: stanotte potresti non dormire in salotto.
0: Perché guarda.
1: Perché domani parti, almeno dormiamo una notte insieme.
0: Allora, per noi che viviamo in parte delle storie.
1: Sì, un po' così, un po'.
0: Sì,
1: un po'.
0: Non dico a distanza.
1: Sì,
0: però,
1: ma più o meno un po' a distanza, sì.
0: Sulle 7 sere della settimana, 3-4 si anda soli, capire, non lo
1: sì,
0: so.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, il weekend Robby va di là.
0: Ti piange il cuore a non stare vicini.
1: Infatti, le mi ha detto: stasera, ma potresti non dormire una notte nel divano? È colpa di Nicola, mi ha fatto scoprire la soluzione.
0: Serena vuole sapere se noi due russiamo. No, io ho smesso da 4 anni circa, lo dicevo prima, più o meno da quando conosco Leonora.
1: Serena,
0: curioso, ma
1: avendo
0: così
1: perso quasi 20 kg da quando c'è stato questo dimagrimento, no, assolutamente, cioè almeno così mi dicono.
0: Oh, curioso quante donne sta scrivendo stasera. Sentiamo Veronica.
3: Ciao Vitiello.
0: Ciao Vero.
3: Io stasera ho sicuramente perso 2 ore di sonno perché di solito alle 9 crollo a letto con i figli.
0: E che ci fai fuori?
3: legge stasera Prove di Banda, abbiamo appena finito.
0: Bello.
3: Però riesco a sentirvi almeno 10 minuti intanto che torno a casa, ma riesco a sentirvi, che mi mancate tanto da quando avete fatto il pomeriggio in estate.
0: Veronica,
3: ciao Veronica.
0: C'è, tesoro, c'è il podcast, il
1: vero,
0: podcast,
1: dai.
0: Il podcast. Tito, parola tua, i podcast ci sono sempre, vero?
4: Ci sono, no, sempre.
0: Sempre.
1: Però quest'anno, Nico, non lo stiamo tanto dicendo, quelli del podcast.
0: Quelli del podcast!
1: Quelli del podcast, cioè quelli che non riescono ad ascoltarci durante la sera o magari ascoltano soltanto un pezzetto, vorrebbero ascoltarci, grazie mille, tutta la puntata. Sappiate che c'è la possibilità del podcast, cioè a qualsiasi
0: bella.
1: Orario del giorno vi venga voglia di ascoltarci, andate lì e ve lo ascoltate.
0: È così bella la radio moderna, che uno ascolta il programma che vuole in qualsiasi orario, non c'è neanche il problema del palinsesto, vanno messo qui, vanno messo lì.
1: Ma
0: no, uno accende e
1: ci trova.
0: E vale per tutti noi, ovviamente.
1: Certo, tutti i programmi.
5: Ah, il mio è stato il primo accordo matrimoniale sul dormire.
0: Separati?
5: Ci sposiamo? Ok, ma camere separate.
1: Che bello!
5: Poi il matrimonio è finito lo stesso, ma non
1: dispiace.
5: Per quello. Quello forse l'ha fatto durare un po' di più. Ciao,
1: sì,
5: anche la Davibbo.
1: Ciao, ciao Michele. Anche Mirko, no, che dice questa cosa qua. È verissimo, più di 21 anni che dormiamo in due camere, è l'unica volta che non litighiamo. Quando andiamo in albergo litighiamo anche di notte.
0: Il divorzio del sonno, secondo me ne continuiamo a parlare.

0: Questa è l'ideale per le promesse d'amore, Gianluca. Sai quando sono stati sposati 10 anni, 20 anni, 30 anni, è bello che la sposa o lo sposo canti all'altro: "You are still the one I love", sei ancora quello che amo. Shania Twain la cantava nel 98. Sarebbe bello capire se a fianco a lei c'è ancora quello che ama ancora. "You are still the one I love".
1: Dipende dove ti sposi, Nico, perché a Torre Annunziata si cantano altre canzoni, ci sono altri artisti.
0: Sempre sì,
1: è moderna, si è sempre cantato, forse fino a sempre sì, diciamo fino a proprio negli ultimi anni, ha sempre cantato. L'artista è Nunzio di Torre Zuppariello. E praticamente Nunzio cantava
0: Zuppariello in quanto Claudicante
1: sì, aveva una piccola un piccolo problema e la canzone era allora è così se metti che tu ti sposi con Eleonora,
0: ok, allora,
1: Antonio e Maria si sposano, così non facciamo esempi. Allora Antonio e Maria si sposano e finalmente Antonio poté dire a Maria: "Finalmente in dasti bracci si da mia". E poi la canzone continuava. E questa cosa qua ogni matrimonio la faceva, però la faceva soltanto uno.
0: Sì.
1: Cioè, quindi era un problema perché
0: finalmente
1: tutti
0: queste braccia sei la mia.
1: E poi la canzone continuava, adesso non mi ricordo. E quindi cambiavano soltanto i nomi. Il problema è che questo Zuppariello, siccome lui era proprio, cioè, quello che la faceva, e i matrimoni erano più di lui, cioè lui era uno, i matrimoni in un giorno erano 100.
0: Beh, minchia, sai che marchetto.
1: Lui faceva "Finalmente si da mia" 100 volte, forse se ti andava bene faceva un'altra canzone e cambiava ristorante.
0: Pare che lo Zuppariello abbia più soldi di Shania Twain con tutti i matrimoni.
1: Lo Zuppariello frequentava tutte le donne che conosceva nei ristoranti, tant'è che la moglie lo cacciò di casa perché scoprì un tradimento con una conosciuta in un ristorante. E io e la buonanima di Peppe Ragone ogni sera posteggiavamo la macchina in un posto dove c'era una cabina telefonica e lui chiamava questa qua
0: dalla cabina.
1: Nico chiamava dalla cabina e io e Peppe Ragone eravamo lì a sentire e diceva:
0: vita mia cuore mio
1: e dice che mi pensi,
0: dimmi che mi pensi
1: e dice che mi vuoi bene,
0: dimmi che mi vuoi bene,
1: tutta la telefonata così. Dopodiché non lo vediamo più. Chiedo in giro, la moglie l'aveva sgamato, l'aveva cacciato di casa e quindi adesso non so se
0: adesso
1: canta ancora.
0: Zuppariello si è comprato l'iPhone, quello che si apre.
1: Sì.
0: L'iPhone 2.
1: Poi tutto black, eh? Non c'è stata mai una fattura, ovviamente, mai! Era tutto il black col black.
0: Milano, Torre Annunziata e ritorno.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao Cele.
2: Era un po' che non vi ascoltavo in diretta. Grazie al servizio pizzeria che ho fatto in oratorio.
0: Posso dire il servizio pizzeria in oratorio?
1: Spacca.
0: Sai che farei con la macchinetta la trasmissione dall'oratorio, io e te dall'oratorio dove lui ha fatto il servizio pizzeria. Continua.
2: Veramente sono riuscito ad ascoltarvi in diretta ed è bello come sempre.
0: Grazie.
2: E volevo dirvi che fortunatamente, se non in casi proprio rarissimi come dite voi, bicchierino in più di vino, ma non russo eccessivamente, così come mia moglie, riusciamo proprio tranquillamente a dormire insieme da quando siamo fidanzati, sposati, da quando ci conosciamo. Fortunatamente è così. Ciao Cele.
0: No, stavo ridendo, a parte il servizio pizzeria bellissimo, vorrei trasmettere dall'oratorio. Pensa a avvertire Sara Foresti: Sara, io e Gianluca usiamo tutte e due la macchinetta perché andiamo a fare il servizio pizzeria all'oratorio col Cele. No, stavo invece ridendo nelle battute finali perché Eleonora manda un messaggio.
1: Sì.
0: Ed effettivamente, se mi ricordo, cioè no, me lo ricordo bene, i miei genitori si sono sposati in doppia coppia, cioè i due fratelli sposavano non le due sorelle ma le rispettive,
1: però gli sposi erano due fratelli,
0: i due fratelli, per risparmiare su,
1: per ottimizzare,
0: parliamo del
1: anni
0: 30? 1968.
1: Ah, 68,
0: quando
1: perdone,
0: quando loro si sono sposati, quindi doppia coppia. E Eleonora dice che la cosa più originale dopo il matrimonio dei me contro te sarebbe il matrimonio doppio dei Vitiello in diretta. Pensiamoci, Gianluca, perché
1: e quella sera trasmettiamo con la macchinetta.
0: Allora, come mi stuzzica, perché tanto sa che
1: brava
0: dice,
1: Ele.
0: No, potrei fare la proposta di matrimonio più originale, direbbe sempre
3: se passeggiamo andando verso ovest e diseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera E puoi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena. Se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile,

0: Lunedì a Brescia, serenamente 23-22. Cacchio, potevo dire 23-23, cioè avevo il numero doppio. Mannaggia, miseria, mannaggia.
1: Le canzoni durano il tempo giusto per farci dire gli angeli.
0: Facevano una schitarrata in più, Giuli, qua con Brescia. Erano 23-23, guardavo l'orologio, numero
1: angeli,
0: doppio.
1: Cose.
0: Gli angeli che ti parlano, ecco, vedi.
1: Sì, non abbiamo bisogno di
0: angeli. Invece solo i complimenti.
1: Molto belli, grazie.
0: Solo i complimenti di Stefano, senti che carino.
2: Certo che tornare a casa dopo lavoro a quest'ora ed essere da solo ha una magia incredibile. Grazie. Con voi due alla radio, accendi Radio DJ e sei a posto. Tutto
0: grande.
2: Il resto della giornata si
0: annulla,
2: c'è solo
0: grazie.
2: La pace, serenità. Oddio, ci sarebbe anche quell'altro su Radio Capital ad ascoltare.
0: Bertallò, Alessio, quell'altro ad Alessio.
2: In diretta, quell'altro.
0: Ma guarda quell'altro.
2: Podcast, va là. Ti do il privilegio a voi.
0: Sei gentile, grazie. Ma quell'altro c'ha un nome, si chiama Alessio.
1: Sì, c'ha pure un cognome, Bertallò.
0: Ciao Stefano, sei molto gentile. Ieri ha creato molta sensazione la dolcezza, la delicatezza e il suo donarsi agli altri di Eli, che questa sera torna con noi per un messaggio.
3: Ciao Vitiello, se vi dicessi che io ho cominciato ad ascoltarvi perché mio marito russa,
0: meglio così,
3: volevo ringraziarvi tantissimo per ieri e aggiornarvi che non siamo riuscite io e quella ragazza di ieri a entrare in contatto.
0: Okay.
3: Adesso c'è un'altra sfida, riuscire a portarla in Toscana per l'evento. Grazie veramente di cuore.
0: Ma grazie
3: per quello
0: a te,
3: che
0: grazie
3: fatto
0: a te,
3: per lunedì sera e per quello che fate tutte le notti.
0: Grazie.
3: Buon lavoro.
1: Grazie mille, grazie mille. Oh, ma
0: col marito che è russa, sentite che lui che voce che c'ha.
1: Sì. Oh, grazie, sei molto gentile.
0: Bello.
1: È così.
0: Gianluca, divorzio del sonno. Noi 23-23, nel frattempo ho guardato per caso, è il numero doppio,
1: Angelo,
0: prenditi
1: cura di noi.
0: Allora, abbiamo detto il divorzio del sonno. Gente
1: sì.
0: Che sceglie deliberatamente, si saluta nel corridoio, dormono in camere separate.
1: Bello, il mio sogno.
0: Allora, Claudio da Udine dice: se devo dormire separato da una donna, allora che gusto c'è a star con lei? Sono abbastanza d'accordo con Claudio.
4: No. E anche Eduardo. Voi applicate il divorzio del sonno perché non siete single?
0: No, io non lo faccio.
4: Io sono divorzato da 10 anni e volesse il cielo di avere qualcuno di fianco a dormire.
0: Hai ragione.
4: Cioè, veramente io non mi faccio capace di come vi escano certe cose.
0: No,
4: però,
0: è uscita Gianluca, gli è uscita.
4: Ciao Edoardo D'Arese.
1: Allora no, però fammi una... Cioè,
0: no, aspetta, io dormo da solo quando non c'è Leonora, vado sul divano perché nel letto dormo male.
1: Sì.
0: Ma quando c'è lei piuttosto si becca tutto, russate, sveglia, girato nel letto,
1: allora,
0: ma ci dormo a fianco.
1: Io non faccio il divorzio del sonno, ho soltanto detto che negli ultimi giorni, siccome abbiamo qualche problema di insonnia, Nico mi aveva suggerito di dormire qualche volta sul divano, l'ho fatto e per 2 sere consecutive. Domani devo partire e mi è stato detto: vieni a dormire stasera nel letto, ma non ho fatto il divorzio del sonno. Dopodiché capisco il messaggio, dopodiché dico: fortunato io, ovviamente, a dormire con chi dormo, una bella ragazza che mi vuole bene e che mi dice: vieni a dormire.
0: Edoardo, per quanto riguarda te,
1: butta fortuna. Di gran cuore.
0: Tu vuoi vedere che non abbiamo mai avuto uno scazzo con la scorta?
1: No, però.
0: Adesso per il divorzio
1: se
0: del
1: no,
0: sonno.
1: Se no, pare che il sazio non credi a quello che sta digiuno, capito? E invece.

0: bello bello, gli metto gli Earth, Wind & Fire nello spettacolo. È stato duro scegliere tra Boogie Wonderland, Let's Groove e September. La facevo il 18 settembre, secondo te cosa ho messo?
1: Eh beh sì, magari in un altro puoi mettere un altro.
0: Porta è fatta nella tua città. No, beh, non vedo l'ora di rifarlo. Allora, ecco cosa emerge analizzando i numeri e le stime dell'evento, i biglietti e la partecipazione. Non sto parlando del mio spettacolo.
1: Ma che stai dicendo?
0: No, adesso te lo dico. L'evento ha visto la presenza di migliaia di spettatori paganti.
1: Sì, ma di cosa stiamo parlando però?
0: Adesso te lo dico.
1: E vabbè, lo dico.
0: 6.000 presenze, 6.000
1: presenze, ma che è un
0: paganti dal
1: vivo? Concerto,
0: no, adesso
1: concerto.
0: Te lo dico, adesso te lo dico.
1: Dico, adesso te lo dico, dillo.
0: 6.000 paganti, fasce di prezzo differenti,
1: okay,
0: biglietti arrivati
1: vabbè,
0: a costare fino a 250 euro.
1: Sarà un concerto.
0: I me contro te che si sono sposati quando ti ricordi che hanno fatto casino, se ne è parlato, ma adesso sono le stime dell'evento. 6.000 paganti con queste fasce di prezzo fino a 250 euro.
1: Allora, posso dire?
0: Se ci sposiamo io e te in doppia coppia, secondo me, a parte Laika DJ,
1: addirittura
0: allora, a 50 euro
1: allora,
0: qualcuno viene.
1: Chi ha pagato 250 euro per andare al matrimonio di questi due qua, comunque è meno di quanto noi mettiamo quando danno quel cazzo di IBAN che devi fare il versamento. Io ho fatto il testimone di nozze 5 volte, so quanto devi mettere su quell'IBAN.
0: Ma si spera che, sono certo che è così.
1: No.
0: Che...
1: non so neanche cosa stai dicendo.
0: Che tu l'abbia fatto per persone a cui vuoi bene. I me contro te, con tutto il bene, non avrei. Non... Ma neanche se avessi avuto un figlio.
1: No. Non però, mi sono mai sentito il giusto testimone.
0: Ti posso dire, nei tuoi casi.
1: Sì, nei miei cinque casi.
0: No, però io adesso non volevo fare un giudizio sull'evento, l'hanno fatto.
1: No, certo.
0: Cioè, mi è tornata in mente Vanna Marchi e quello che diceva.
1: Quanto hanno guadagnato?
0: Un botto,
1: cioè?
0: Però mi è tornato quello che dice Vanna Marchi, la sua frase più nota, ma che non ripeterò perché ci mancherebbe un po' troppo forte, però quello ne ho parlato perché effettivamente se ci organizziamo per parti lei che dice, sì, sposiamo in doppia coppia.
1: Sì, Nicola, risparmiamo e guadagniamo di più.
0: Esatto.
1: Però dobbiamo mettere l'IBAN lì, come funzionerebbe?
0: Non lo so, non lo so, apriamo una roba su dj.it.
1: Nello store
0: quelle da Giovinei. Ci sentiamo tra poco. Tranquilli, non ci sposiamo, non chiediamo soldi né regali.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
4: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
5: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
6: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
11: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.
12: notte.
13: Di notte.
12: Con i Vitieri su Radio DJ.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: ultimo su Radio DJ. Marco, vieni un attimo, mi sono dimenticato di dirtelo prima. La notizia, allora, ho detto, questa qua ce la fa Marco, perché ci ha suggerito la notizia che sulle app di incontri, scusami, lo so, non è preparato, però...
1: Ma Marco è sempre preparato.
0: È sempre preparato, ce l'ha girata lui, però ho pensato a lui e al suo gatto, e anche se non è un utilizzatore di app di incontri, ma cos'è quella cosa che ci hai mandato, che la gente per fare gli acchiappa like mette il cane o mette il gatto, ho capito bene?
2: Sì, sì, buonasera Vitiello.
0: Ciao Marco.
2: Così mette, io da empirista, positivista, ho verificato per voi questa cosa negli ultimi mesi, adesso non uso più le app di incontri, ma le ho usate.
0: Le hai usate?
2: Sì, sì, beh, ma io credo che un po' chiunque della mia età, dai 30 in giù,
0: no, davvero, anche tu provato, Tito, sì. Che hai 25, 26. Sì,
3: 26, io ci sono ancora un po' incastrato.
2: Male.
3: Noi ci, però, poi non esco con nessuno, però.
0: Sì, non esco con
3: nessuno.
0: No,
3: è vero.
0: Allora perché ce l'avete se poi non esci con nessuno?
1: Perché è così? Perché si ha.
2: Sì. Sì, ce le hai, perché soprattutto a Milano funziona anche molto da rete, conosci un sacco, esatto, di persone, e poi alla fine io credo che le persone vere le incontri solo fuori.
0: Scusate, con tutto il bene, non voglio fare quello preistorico, però effettivamente ci dividono quasi la metà degli anni, no?
1: Beh, Marco, Tito,
0: con Tito la metà dei miei anni, ok, la metà, anche
1: Marco poco, di più.
0: Poco di più, non voglio fare quello così, ma la mia generazione, della vostra generazione, dice che non siete interessati a quella cosa lì come eravamo interessati noi.
2: A cosa, scusa Nicola?
0: Siamo in radio, bastano i segni. Siamo in radio, bastano i segni. Però la nostra generazione dice che i ragazzi non sono... Cazzo, però stanno con le app di incontri, ma sai questi che combinano?
2: No, ma
1: e
2: le
1: invece
2: app di
1: no.
2: incontri sono una cosa... Secondo me sono uno strumento che, come tutti gli strumenti, se utilizzato con la testa, se utilizzato bene, ma perché no? Ci sono tante persone che non fanno fatica a parlare anche a una persona, no? Che vedono tutti i giorni al lavoro.
0: Ed è... Aspetta, chiedo al più giovane. Sì, vi ha portato Giovamento?
3: Allora, per il tempo che ci ho investito, assolutamente no. Però effettivamente a tante persone che conosco giova.
0: Tito, quando dici tempo investito intendi dire rispondere ai
3: messaggi,
0: chattare?
3: Perché puoi usarlo come un social network, nel senso che puoi scrollare anche lì, e quindi magari ci passi anche tanto tempo, e poi effettivamente quello che combini alcune volte è il nulla più totale, poi dipende appunto dalle persone.
0: Marco, tu invece?
2: No, c'è un motivo, perché Tito non mette le foto con i cani e i gatti,
0: che è la notizia sulla quale
1: vero, Marco,
0: poi siamo entrati nel personale, ma è la notizia che vi volevamo
2: quello,
0: raccontare.
2: Sì, è assolutamente
0: com'è
2: vero.
0: Che dice la notizia?
2: E beh, ma sicuramente poi c'è una differenza tra chi ha il cane e chi ha il gatto. Se tu metti il gatto attiri ovviamente in maniera molto forte nel mio caso le donne che hanno un gatto. È proprio anche il modo, tu accendi proprio la conversazione con l'animale.
1: Allora, tanti anni fa, Nico, tu forse potresti avere, diciamo, qualche ricordo, e non so se si fa ancora, però per esempio quando avevi un nipotino piccolo,
0: sì,
1: cosa facevi? Io lo so, perché comunque tanti lo facevano anche a Torre Annunziata. No, tu avevi un nipotino, figlio di tua sorella.
0: Ma nipotino gatto.
1: No, nipotino bambino. Ma nipotino gatto, dico, che cazzo sei? Gli aristogatti. Dove vieni? Dagli aristogatti. Ah, tu ti facevi il giro col bambino, quindi scattava la tenerezza. Ah, ma certo, è tuo figlio? Certo, no, certo, è il mio nipotino. Certo. E così acchiappavi.
0: Beh, io avevo Heisenberg.
1: Vabbè, il tale.
0: Io quando avevo Heisenberg, minchia, cosa tiravo. Stavo pensando di mettere foto vecchie adesso, certo. Foto di repertorio.
1: Comunque è vero che gli animali, perché allora l'animale innanzitutto dà luogo a questa cosa,
2: sì.
1: Che qualcuno ti ferma, poi lascia stare, che magari io, ciao bello, se ne va, sì. Ci mancherebbe.
2: Però è anche
1: divisivo.
2: Eh sì, perché se tu hai il gatto spesso ti stai escludendo tutta la parte, ti stai precludendo la parte di quelle,
1: perché quelli
2: cane.
1: Che hanno il cane, Marco, un po' odiano quelli che hanno i
2: sono
1: gatti,
2: dei team, sono proprio delle squadre.
0: Allora, io amo tutti e due, ho avuto il cane al quale non ero allergico, ci mancherebbe, ai gatti sono allergico e ne ho avuto uno per 17 anni da ragazzo, certo. Però effettivamente se usassi un'app di incontro con la foto di una che ha il gatto, io a casa sua non ci potrei mai andare, ma perché mi viene l'asma, cioè certo. Ci muoio sopra,
1: sì. Però secondo me quelli che amano i cani guardano quelli che amano i gatti con un po' di diffidenza.
2: Sì,
1: cioè...
2: ci sono le squadre. Poi sulle app di incontri ci sono le squadre. Sì. E poi è anche un modo per dirti: guarda, che io ho il gatto. Quindi, se tu sei allergica,
1: o se non ti piace, o se non ti piace, basta, non entri a casa mia.
0: Oh, qua non è che stiamo facendo le educande, ma io sull'app di incontri, forse una volta ci sono entrato.
1: Ma
0: perché mi avevano detto che c'era un profilo falso, però.
1: Mai.
0: Ma forse una volta, tanti anni fa, l'ho fatta all'estero, non utilizzandola, ovviamente. Però per la curiosità.
1: Io non so neanche come si fa. Ho visto soltanto tanto che una volta Roberta con Peppe Aragone che ce l'aveva, Peppe Aragone ce l'aveva frum frum frum frum frum frum, quel meccanismo di no sì, no
2: sì,
1: no
2: è un po'
1: no,
2: un catalogo
1: no.
2: È un po' quello è un po'
1: l'ho
2: triste,
1: trovato agghiacciante. Sì, non sì. Ho mai più visto un'app di incontri. Mai.
0: Io so,

0: Sono distratto ad ascoltare i vocali. Mi fai in sintesi il discorso di quello che diceva Marco?
1: Bellissimo.
0: Si è dilungato sul discorso app, restando qua in studio con noi. Cosa diceva?
1: Allora, no, innanzitutto Marco, come dire, si meravigliava che Tito, diciamo, non ha tanto portato su, cioè non ha tirato su, diciamo, incontri di un certo tipo.
0: Parlando di app.
1: E poi si parlava molto di chi incontri, no? Però quindi spesso magari non incontri la persona giusta, diciamo così. Marco poi mi ha fatto un esempio di una persona che aveva molte difficoltà a trovare una ragazza, ma grazie a queste app le ha trovate, e mi ha detto che finalmente, questo non lo sapevo, non è soltanto scrollare una foto, mi piace, non mi piace, mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, ma invece adesso le app sono un po' modificate, quindi tu trovi la foto di una persona, ma sotto, per fortuna adesso, trovi almeno una piccola scheda dove ti dice chi è, che fa, quali sono i suoi interessi, cioè almeno più o meno sai una persona grosso modo chi potrebbe essere, mentre invece io ricordavo tantissime, l'unica volta che le ho viste c'era una foto e c'era proprio uno, due, no, non mi piace, non mi piace, cioè ti fermavi alla foto e la trovavi una cosa agghiacciante.
0: Marco mi sta aggiungendo Monitor, che è un modo per conoscere gente, soprattutto per chi ha problemi a...
1: Sì, e anche persone straniere che vengono in Italia, ragazzi, cioè, così si iscrivono su quest'app, non per forza per andare a fare chissà cosa, ma perché non sanno come conoscere la gente, allora dico così magari conosco qualcuno.
0: Cioè effettivamente magari una società come questa un po' iperperformativa, sì, se uno è un po' timido forse non ce l'ha.
1: Esatto. E si parlava di questo, quindi abbiamo parlato in una maniera molto conscious, si direbbe.
0: No, solo storie di letto, ma anche
1: di amici,
0: cerca,
1: di grandi amicizie.
0: Si
1: di
0: cerca l'amore. Che dire, butta fortuna allora.
2: Okay. Di notte. Il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
0: Ecco, vedi, a proposito d'amore, 25 settembre 1956, le nostre ricorrenze musicali cominciano con Elvis, Love Me Tender, che diventa il primo singolo a vendere 1 milione di copie prima ancora della sua uscita. No.

possiamo sbagliare. Voglio torre. 2022. Il film Don't Worry Darling con Harry Styles è in testa al botteghino, mentre la sua canzone As It Was rimane al primo posto.

visto il disco nuovo di Will Smith, che è stato un flop clamoroso, uscito pochi mesi fa. Peccato. Non l'avete sentita nel break pubblicitario mezz'ora fa, Una notte che vola via di Zucchero, perché ve la facciamo sentire per intero adesso, per fare gli auguri a Zucchero Sugar Fornaciari, che tra pochi minuti compie 71 anni.

0: tanti auguri a Zucchero, questa canzone è stata presentata nel Sanremo del 1982. Sanremo 82.
1: Bello, bello.
0: Abbiamo concluso un'altra settimana, lunedì e martedì, macchinetta per me che sarò un po' più lontano. E grazie, passate un buon weekend, grazie a Tito che è stato in regia,
1: grazie
0: e Marco
1: Romano
0: in redazione. Giallo, tu vai a Napoli?
1: Io vado a Napoli, ma tornerò per, diciamo, per la prossima settimana. E quindi grazie a tutti, buon weekend. Ciao.
0: Ciao.
2: Ma fanno poche persone sei.
3: È pernuta la zanzanella.
4: È pernuta la zanzanella.
5: È pernuta la zanzanella.
6: Di notte.
7: È pernuta la zanzanella.
8: Guagliù. È pernuta la zanzanella.
6: Su Radio DJ.
9: Radio DJ.
10: One Nation, One Station.
11: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
12: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con La Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
15: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
17: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui. È mezzanotte.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Chiamate Roma 3131.

0: Like an animal, come animali, beh, come una medusa, possiamo definirci tali? Assolutamente sì.
1: Sì, cioè, beh, certo. Sì. Beh, ormai siamo mollicci.
0: È un invertebrato, corretto, però sempre mondo animale. No, biologo.
1: Forza, ma certo. Okay.
2: Ha detto bene, invertebrato.
0: Invertebrato.
2: Poi?
1: Siamo, come dire, urticanti.
0: Senza cervello.
1: Cervello diffuso.
0: Cervello diffuso.
2: Che seguono la corrente.
0: Esatto. Perfetto.
1: Si spostano con le correnti. Ecco.
0: Mai nome fu più perfetto. Buongiorno Danilo.
3: Buongiorno Zuzzoni. Io l'ho mangiata la medusa.
0: Ah sì, fritta?
3: No, cruda, diciamo, tipo carpaccio, non sa di niente,
1: quasi tutta acqua.
2: Non avevamo dubbi, ma dove?
3: È la consistenza, in Cina l'ho mangiata. Però la consistenza è tipo come mangiare i nervetti, non so se li avete mai mangiati, è
0: quindi
3: la consistenza
0: un po'.
3: Però è molto bello vedere le tartarughe marine che mangiano le meduse.
0: Sì, perché le sbocconcellano,
3: quelle continuano ad andare.
0: Io sono rimasto particolarmente stupito di aver visto una medusa nel mare di Oslo, diciamo, insomma il fiordo dove ho fatto il bagno, mentre ero lì, cioè mi sono immerso, sono uscito, mentre uscivo ho visto che c'era un medusone bello.
2: Io avevo nella mia convinzione l'idea che fossero in acque calde.
0: Anch'io, invece no.
2: Guarda il cambiamento climatico, la crisi climatica.
0: Guarda dove è arrivata la medusa, fino ad Oslo. Buongiorno Veronica.
4: Buongiorno.
0: 342 00 00 700, vi siete ricordati di mandare il lancio sigla? Vediamo.
5: Allora, Federico, hai portato la trappola?
6: Sì, ho portato la trappola Acme.
5: E tu, Noemi?
7: Ho portato il mangime Acme per metterlo vicino alla trappola.
5: Ok, allora sistemiamo tutto e ci nascondiamo dietro al masso.
0: Bip bip!
8: Sigla!

0: all'ascolto, bentornati da parte di Giorgio, Gabriele e Furio. È giovedì, ragazzi, la settimana è alle spalle. Ma che bello questo lancio sigla, mi piace quando c'è, come dire, una sceneggiatura dietro.
1: Però legata a una cosa della quale abbiamo parlato.
0: Esatto,
1: no?
0: Abbiamo parlato, esatto, di...
2: Mimì.
0: Ragazzi, lo fa veramente.
3: È proprio brava.
1: Incredibile.
3: Sembra questo... intelligenza artificiale.
2: Con questo raffreddore, no? Con il naso un po' tappato, viene ancora
3: meglio.
2: Ringraziamo Simone, Federico e Noemi da Roma.
0: Grazie, ragazzi. Grazie. Se volete fare quello che hanno fatto loro, semplice: 342-00-00700. Ho utilizzato il verbo ricordare non a caso, perché Danilo, ieri, così scherzando tra le varie cose, ha detto: io per ricordarmi una roba lascio aperto il cassetto,
3: sì,
0: del comune.
3: Io lo faccio davvero, non era uno scherzo, cioè, no, lo faccio ancora, sì, oggi, sì, cioè, sì.
0: Però una sola cosa.
3: Una sola cosa, due cassetti sono due cose, cioè,
0: giustamente in tanti hanno voluto dire la loro su come fare a ricordarsi qualche cosa di importante.
4: Buongiorno a tutti. Sentendo il cassetto di Danilo mi è tornato in mente che io ogni volta che mi devo ricordare qualcosa, una cosa deve essere naturalmente, come dicevate voi, sposto la fede, cioè dalla mia sinistra la metto a destra, e quindi durante la giornata mi ricordo questa cosa che devo fare.
0: Ah, beh, sì, beh, è una cosa che faccio
1: anche io. Funziona,
0: sì,
1: sì, poi mi si sfila facile.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì, facilissimo.
1: Proprio...
3: Però
1: ormai è rimasta qui.
3: Sei infastidito tutto il giorno da sta cosa, perché quando cambi posizione,
0: ma però credo, così te lo ricordi.
1: Ma il semplice post-it sulla porta, no?
3: Ma cioè, quello punto più
1: troppo efficace.
0: Posso dirti che dopo andare in giro con la porta mi resta
1: difficile. Ok, e dici che dovevo fare?
0: L'anello è facilissimo.
3: Perché ci sono i promemoria sul telefono, ma quella è una cosa tipo violenta.
0: Fisica che sicuramente
3: ricordi, sicuramente.
0: O magari qualcuno di voi ha un metodo più strano di questo. Anche se Danilo tra poco parlerà di
3: sport alternativi. È settembre, fine settembre, okay. Vi siete segnati in palestra a fare sport?
0: Fatelo.
3: Io vi do alternative
0: e vi diciamo anche tra poco dove vi dovete segnare con Giorgio.

0: Kintsugi e Lisa su Radio DJ. Danilo, tu sei stato recentemente in Cina, questa antica arte giapponese, anche se ha origini cinese, di riparare le cose con l'oro, l'hai visto fare?
1: Sì, quella, ma è, cioè, diventa poi un quadro, una scultura,
2: cioè un vaso,
3: solamente quei vasi, ma i bicchieri.
1: Ma è oro vero?
3: Sì, il valore sta lì. Certo.
1: No. Ah, quindi, cioè,
4: sei rimasto male.
3: Non ha tutti i torti.
1: Non fai prima a comprato, cioè, risparmi.
4: Perché assume una nuova forma, una nuova vita.
1: Ma quello. Non lo so.
0: Ma non lo so. Torniamo allo sport. Dobbiamo dire una cosa importante con Giorgio. Sì. Perché c'è una palestra a Roma fighissima che si chiama Brooklyn Fitbox.
1: Ma certo. Veramente.
0: Esatto.
1: Ma
0: dov'è? È in via dei Colli Portuensi, quindi diciamo zona Monteverde.
4: È un'attività che solo Danilo non riesce a fare, perché la coordinazione di quest'uomo è devastante.
1: No, io ho un problema.
0: È tanto
1: problema
0: che viene a trovarci.
1: No, però sì, però mi sfogo, perché io una certa devi andare, cioè, per fare il fitboxing
4: devi andare
1: a tempo tutto quanto. Io il primo round vado a tempo, il secondo, dal terzo meno il sacco, ah, e sì, basta. Comunque mi sfogo.
0: Posso dire che Danilo è la persona che suda di più al mondo.
1: Poi
0: io lascia una pozzanghera.
1: Poi lì se colpisci si accende la lucetta, o rossa o verde. A me basta si accende la luce, non mi frega niente. Io sono
0: Danilo vive questo sport come Luna Park.
4: Grande luce, la musica, le luci.
3: Il contatore dovreste fare, secondo me, un suo, il sacco, no, che poi
4: per
3: sale.
1: Però è comunque un'attività fisica alternativa, perché certo, noi tutti per fare sport cerchiamo cose nuove, perché ci annoiamo sempre.
0: La notizia di ieri era che far fare scuola calcio a un ragazzo, una ragazza, costa tantissimo.
3: Sì. Adesso è diventato veramente uno sport d'elite, è incredibile.
1: No, e poi come tu giustifico, dici, sì, vabbè, ma ti do il borsone. Però, 500 euro, che è fatto sto borsone? Certo, certo. Vabbè, ma i nuovi sport che ci sono in giro per il mondo, a proposito di box, forse già l'avevamo letto da qualche parte, però io ne riparlo. C'è il chess boxing.
0: Ma sì, ma dai, questo
4: ormai ha tanti anni.
1: Questa
4: è vecchia vecchia.
0: C'è questo nuovo cocktail, si chiama Spritz.
1: Vediamo, Patrizio, qual è il chess boxing?
5: Non lo so.
3: Perché è distratto.
0: Un round scacchi, un round boxing.
5: Non è che la pronuncia chess l'aveva detta male.
1: Poi, allora, vediamo se sapete questo. L'underwater cycling,
3: questa l'ha detta bene.
4: Questa l'ha detta proprio bene.
1: L'underwater cycling lo conoscete?
0: No, quello che si fa in piscina.
1: Il ciclismo sott'acqua, però non è il, diciamo, la bike che stai fermo sott'acqua. È proprio a bicicletta, cioè fai avanti e dietro, dentro l'acqua.
3: Stanno un paio di dettagli che mi sfuggono.
1: No, con la muta e le bombole. Cioè, sai, muta, bombole, boccaglio e fai avanti e dietro. Mo, non è perché,
3: io sembra conoscendo un minimo la fisica, la bicicletta, no, da galleggiare, va
4: piombata.
1: Sì, penso sia piombata. Se andate su internet, vedete anche, ci sono dei video, e questi che fanno
4: avanti e dietro.
6: Confermo.
1: Ma per girarsi,
4: per girarsi
1: ci mettono mezz'ora. Però secondo me il vantaggio, cioè, in bicicletta, qual è la cosa proprio che non riesci mai a fare? Quando ti scappa la pipì.
0: Invece lì
1: non se ne accorge nessuno. L'acqua potrebbe diventare blu.
4: No, non è vero.
0: Nel mare no. Perché è piscina.
1: Il
4: mare aveva molto più senso, tra l'altro.
1: No, ma mica il mare. Se è mare con la sabbia, come fai? No?
4: Però almeno guardi le cose.
1: Che fai? Ma treni, cioè, non te in sabbia.
3: Vabbè, questo mi sembra economico.
4: Questo è molto economico.
1: Poi ci stanno i tracini. No, ma il Bob Snorkeling, lo conoscete?
3: No.
1: Che è praticamente una gara di nuoto nelle paludi. Cioè, tu devi percorrere questo percorso. Davanti a te c'hai una torbiera, che io non manco sapevo che era, che è un macchinario che fa dei canali e spruzza tutto il fango. Bello. E resta solamente l'acqua, e tu devi stare a testa in giù al buio e nuotare con la maschera, il boccaio, le pinne.
0: Ma dove lo fanno?
1: Lo fanno in Galles, questo.
4: Prima o dopo aver bevuto.
1: Però questo è uno sport e si può fare anche qua. Sono io, anche fuori Roma è pieno di canali, sì, quelli di irrigazione e tutto quanto.
0: Tu di scolo.
1: E anche molto molto economico. Tu ti butti lì con la pinna. Sono sport nuovi, perché
4: hai ragione.
1: Allora solo fitbox.
3: Assolutamente. Uno, anzi,
4: ci trasferiremo in un canale.
0: Guarda, chiudiamo la parete e facciamo questo. L'ultimo.
1: Pure questo famoso, lo sappiamo. Il Finger Hacklen.
0: Sarà Finger.
1: Finger.
0: Credo.
4: O devi fingere qualcosa, se no è Finger.
3: Non ti lanciare.
1: Sentiamo. È simile al braccio di ferro, ma si fa con il dito.
3: Allora no,
1: si fa con il dito. Anche questo è. Addirittura una volta l'ho visto su tipo su Fox, una cosa del genere. C'è un anello di cuoio. Tu tra là devi tirare, e ma ci sono questi bestioni che vedi la gente volare
4: via,
1: cioè volare sul tavolo, cioè proprio lo tiri talmente forte e questo vola sul tavolo. Quindi braccio di ferro fatto con solo l'uso delle dita, ti viene un ditone enorme.
4: Solo il dito,
1: però sono sport artefatti.
0: Posso dire, Danilo, molto interessante.
4: Più che bene interessante.
1: Però grazie a questo intervento abbiamo potuto mettere questa canzone.
0: Sì, perché abbiamo detto qual è la canzone in assoluto più utilizzata in tutte le palestre, ma non solo di box, credo, no?
5: Se ti vuoi caricare,
1: defomenta, cioè quella la metti pure se c'hai il fiatone, vai avanti.
0: Perché va bene qualsiasi sport, basta che tu abbia l'occhio della tigre. O meglio,
1: Eye of the Tiger.
0: Attenzione,
3: che non è il negozio.
0: 1982, loro sono i Survivor.

0: ragazzi, non ce n'è per nessuno, eh. Comunque questo disco suona benissimo dal 1982 e continua a darti la giusta carica. Io per me
1: con questo sono già sudato, sono tutto sudato.
0: C'era una cosa che vi dovevo dire, che ci dovevo ricordare, ma ce la siamo dimenticata.
1: Ho spostato varie cose,
0: No, questa cosa di spostare l'anello per ricordarsi qualche cosa funziona oppure no?
2: Il problema è che poi mettendo la fede a destra mi ricordo che devo fare qualcosa, non mi ricordo cosa. Un abbraccio, Barbara da Firenze.
0: Allora io oggi non ho messo
1: l'anello
0: perché mi devo ricordare una cosa, che è il compleanno di mia sorella Cristina.
1: Auguri, grazie che ce l'hai ricordato, se no facciamo la fine di Giorgio.
0: Addirittura auguri. Non l'ho proprio messo, non ho messo l'anello.
1: Però io ribadisco, senza, e io sono perso, oggi non ho l'agenda e quindi non so il programma, uscito dalla radio non so cosa mi aspetta.
3: Devi fare?
1: Perché io mi scrivo tutto, tagliare i capelli, che ne so, annaffiare.
0: Io per esempio tipo sono un grande fan dei post-it, ma pure quelli poi li attacco sul giornale, magari ve lo porto io, me lo perdo. C'è un metodo infallibile per ricordarsi qualcosa? Tipo alle 7:51 c'è una cosa che ci dovremmo ricordare, ma ci...
1: A parte non mi ricordo, c'è una cosa.
0: Vediamo se oggi si è ricordato lui, che ha il collegamento su Radio DJ. Buongiorno Enrico.
4: Buongiorno, mi sentite? Tutto
0: sì,
4: a posto?
0: Tutto bene,
1: benissimo. Tu sei con noi, sì.
0: No, il problema non era nostro, era tu Enrico, che avevi il cellulare poggiato sul collo, di la verità, perché a un certo punto ieri ti abbiamo sentito benissimo.
1: Sì, avevi le mani impegnate,
0: vabbè, succede. Dove ti trovi a quest'ora, Enrico?
4: Io ho anche tante carte qui che devo manovrare, insomma, magari.
3: Certo, magari, sì.
0: Dove ti trovi in questo momento, Enrico?
4: No, sono nella mia solita postazione, quindi tranquillo davanti agli miei appunti.
0: Domanda, quindi, a proposito di appunti, Furio grande fan delle agende, le vendete ancora le agende tipo in tabaccheria da te?
4: Ma le agende no, perché comunque essendo stagionali, quindi non molto chiuderemo, bisognerebbe essere aperti anche gli ultimi mesi dell'anno.
1: Quindi non hai quelle da studenti, perché sei grosso che
3: lo studenti portano da settembre,
1: anzi le compri a fine agosto.
0: Senti, allora ci dicono tutti quanti che siamo in autunno, ma i titoli dei quotidiani è attenzione, tornano i 30 gradi, quando?
4: Beh, 30 gradi, diciamo che no, rimaniamo con questa temperatura, direi, che secondo me è ottimale, cioè dovrebbe essere sempre così, quindi niente riscaldamento, niente aria condizionata, quindi risparmieremo anche un
1: tutto,
4: sacco di soldi.
1: Certo. Clima mite, ragazzi.
0: Certo, molto bene, molto bene.
4: Infatti, clima mite, rimarremo così più o meno, perché comunque oggi siamo in attesa dell'arrivo di una perturbazione che però arriva domani, quindi oggi è solo una giornata di attesa.
1: Siamo là ad attenderlo.
4: Oggi andremo bene, sì, avremo solo poche nubi magari fra Sicilia e Sardegna, però una cosa proprio minima, e invece nel corso del pomeriggio sera sul nord-est aumenteranno le nubi, quelle della perturbazione che poi colpirà soprattutto fra stanotte e domani, quindi ci saranno in nottata delle piogge sul nord-est, lungo l'Adriatico, probabilmente magari nella mattinata di domani anche su Lazio e Campania, però appunto oggi tranquilli, oggi andrà bene,
0: perfetto.
4: È giornata bella, con temperature che forse oggi potranno anche leggermente aumentare le massime, ecco. E poi c'è il dazio da pagare venerdì, quindi domani un po' di piogge su parte del centro-sud per avere poi un bel fine settimana, quindi
0: bello, siamo salvi, ecco. Perfetto, grazie Enrico, grazie mille, a domani, un abbraccio, ciao.
5: Chiamate romanti uno di uno su Radio DJ.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
9: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
10: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
12: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
13: Però dai, bravo anche lo speaker.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica. DJ Time
16: Again. Ed è appena cominciata la nuova stagione del DJ Time 26-27 e io sono Albertino, come l'anno scorso, come 2 anni fa, come diverso. Ciao, sono Albertino.
17: Oh, ti ho riconosciuto.
16: Ho Argette in regia,
17: ecco,
16: sei tu?
17: Sono io.
16: Nella puntata di oggi ci raggiungeranno Prezioso, col disco Prezioso, Molella col Mega Mix e poi come sempre DJ Time Story, in cui vi racconterò una storia e un po' di musica nuova. Questo è un po' il menù del giorno.
18: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella.

0: vita.
1: 808, questa è Radio DJ Marra e Gue hanno cantato è arrivato Cascini a Roma. Il titolo è Casini, però giustamente Veronica l'ha ribattezzata a Cascini. A Roma si usa tantissimo è arrivato Cascini. Chi era Gustavo Cascini? Base Quark, Patrizio, che salute sempre, niente, l'energia.
2: Nel frattempo è andato,
3: bravo.
2: Base Quark,
1: Gustavo Cascini era un comico d'avanspettacolo deceduto verso gli anni 70, nel 69, ed è stato uno dei primi che provocava la platea. Cioè era uno dei primi che insultava la platea, faceva body shaming.
2: C'era proprio un personaggio, un personaggio suo era proprio volto alla provocazione del pubblico. Però certo, dice che era una roba che era un successo clamoroso,
1: un attacco a brighe. Quindi a un certo punto, per sinonimo, quel sbruffone è arrivato. Quando diceva, adesso ci penso io, è arrivato Cascini. Si usa ancora adesso.
3: E Cascini, attenzione, perché è quello che ti provoca poi tutti gli insulti. Esatto. Quindi cioè, è arrivato.
2: Vabbè, volevo dire però a quelli che stanno fuori dal raccordo anulare, è scritto Cascini.
1: Infatti la stessa,
2: no, Cascini,
1: esatto,
2: no,
1: perché
2: che
1: a Roma
2: noi diciamo Cascini,
1: è arrivato Cascini. Cascini, invece era Gustavo Cascini, talmente famoso da aver ispirato il personaggio di un americano a Roma di Fellini, cioè di vari personaggi di Fellini, sì, e anche un americano a Roma, appunto Alberto Sordi, che fa questo, diciamo, questo personaggio così così cacinesco,
2: oh,
1: diciamo,
2: bello carico, ecco.
1: Da aspettare,
2: possiamo dire anche molto romano.
1: Molto romano. Perché... Però, se tu pensi adesso alla comicità, quella diciamo politicamente scorretta, e qui siamo negli anni 50, nessuno si è inventato nulla. Quindi ricordatevelo adesso, ricordatevi, abbiamo dato una cosa da ricordarvi. Ogni volta che sentite questo disco, vi potete spendere questo aneddoto. Al 342-00-00-700 arrivano invece tantissimi, tantissimi. Niente, Danilo ha buttato questo sasso nello stadio. Ne è venuto fuori praticamente uno tsunami di messaggi di tanta gente che ci dice io ho il metodo infallibile per ricordarmi le cose, tipo
4: iniziamo dal mio preferito,
1: sentiamo,
4: arriva.
5: Ehi Zozzoni,
1: sì,
5: io quando devo ricordarmi qualcosa che ho nel frigo da portare al lavoro, da portare da un amico, da qualunque parte, l'unico metodo che funziona è quello di mettere la chiave della macchina in frigo. Quando tu stai per uscire, dov'è la chiave, dov'è la chiave, dov'è la chiave, tac, la vai a prendere nel frigo e trovi anche quello che devi portare. Ciao a tutti da Christian.
4: Genio.
2: Lo mette sul coperchio della... Guarda che è geniale questa cosa.
3: Però attenzione, devi ricordarti di aver messo la chiave nel frigo, perché non è un posto dove metti le chiavi. Quindi
2: allora con i bambini piccoli le chiavi le trovi, una passione per le chiavi della macchina incredibile. Le ho trovate ovunque. Quando dico ovunque non chiedetemi dove. Ovunque.
1: Però per dire, per esempio, per ricordarmi di portare una cosa, la metto davanti alla porta. Il problema è che se esce qualcuno prima di me, questo oggetto viene gettato nel cassonetto, perché sono tutti convinti che se
3: che
1: tu lasci
3: roba da buttare,
1: anche con senso, anche
4: se magari se è un dolce, una bottiglia di vino da tenere in fresco,
1: certo,
4: la tieni fino all'ultimo, certo, e certo, quando devi uscire la recuperi.
1: Mary per esempio sposta l'elastico, questa ti può interessare Veronica, sul polso per ricordare da che parte allattare.
3: Ah sì, certo, cioè, questo lo faccio anche mia moglie.
4: Giusto, ma io ho allattato a caso.
2: Infatti che metodologia.
1: Sentiamo un altro dei vostri messaggi.
6: Ciao trio, mia mamma mi ha sempre insegnato di fare un nodo nel fazzoletto del naso, così ti ricordi la cosa che non puoi dimenticare, però deve essere una cosa sola. Ciao ciao, da Dorina, provincia di Udine.
1: Non ho capito,
3: un nodo al fazzoletto, che però che è adesso difficilmente
1: nel naso.
3: All'inizio sì,
2: certo,
3: poi
2: c'è anche chi si annoda proprio i peli del
1: naso. Un complicato.
3: No, poi è venuto in mente che non si usano più fazzoletti di tela, difficile averli.
1: Guarda, è infallibile il metodo di Chiara, proprio stamattina ho scritto sul braccio al figlio dodicenne, oggi nonna, scritto grosso,
2: che è nonna che lo va a prendere a scuola, ricordati,
3: oggi
2: tornare da solo,
1: oggi nonna. Poi
7: allora io quando andavo alle scuole superiori, da quando andavo alle scuole superiori e fino a qualche anno fa, utilizzavo un metodo che era fare una croce con la penna sulla mano sinistra, in modo che poi vedendo la croce mi sarei ricordata che dovevo fare una cosa. Non lo faccio più semplicemente perché la croce era inutile, perché poi la guardavo e pensavo, ma cosa cavolo devo fare?
1: È sempre quello,
3: sempre
1: il problema,
3: quello, cioè, ricordi
2: anche se io vedo la croce mi ricordo un'altra cosa, cioè la croce,
1: certo, giusto, ricordati
8: che devi morire,
1: com'è?
8: Ricordati che devi morire,
1: va bene,
8: ricordati che devi morire,
0: Sì, no, mo me lo segno. C'è una cosa.
1: Sulla mano. Però, siccome ci piace essere propositivi, alle 8:13 di questo giovedì 24 settembre 2026, vi diamo il metodo definitivo. Ce lo dice Nello da Torino. È piuttosto semplice, facile, intuitivo per ricordarsi le cose. Esiste il metodo GTT, che è un famoso sistema di gestione del tempo inventato da David Allen e che ti aiuta a trasferire gli impegni e le preoccupazioni su un sistema esterno affidabile. Io ad esempio uso l'ellissida Eisenhower,
3: matrice di Eisenhower, esatto,
1: inserendo le cose più importanti e più urgenti da fare. Facilissimo,
2: Che hai detto?
1: Facile, vai.

0: out of it. Purings, malcontad su Radio DJ, così ci piacete. 342 00 00 700, dov'è l'amico che diceva ciao ragazzi, Claudio, se volete vi mando la foto del cruscotto del mio furgone, è pieno di posti, Claudio, tutti come te.
1: Guarda, lo sapete, grande fautore della penna, sì, del foglio, certo, di carta. Il problema è che se deleghi troppo, io oggi sono nel panico perché ho dimenticato l'agenda,
0: cioè, lo so, però
1: l'origine delle cose mi devo ricordare.
2: Poi quando, cioè, dimentichi, allora, il cellulare, io c'ho tutto lì sopra.
0: Fai una cosa, fai come il nostro agente Federico Girardi, che si scrive tutto sul retro del pacchetto delle sigarette. Te lo giuro.
1: Ecco che fa. Ma se sono le cose che deve fare.
0: Certo, ogni tanto mi dice, ah, poi ti volevo dire, vedo che guardava le sigarette, dico, perché l'ho scritta qui, così quelle non te le dimentichi.
1: E io non fumo, però
2: ti serve un vizio.
0: Puoi sempre cominciare, mi sembra una cosa sana.
1: Se no giro con la mia bottiglia di whisky.
0: Allora, buongiorno Previ, buongiorno. Non ci siamo dimenticati di te, a proposito di cose da ricordarsi, ma solo noi abbiamo l'impressione che ci stiano accorciando pesantemente la vita, perché c'è qualcuno che ci ricorda in continuazione. Io non so voi, ma a me sono arrivate almeno 3 mail di brand e di ditte che mi dicono: vuoi comprare il calendario dell'avvento?
1: Il calendario dell'avvento?
2: Ah, ma è un po' presto,
1: ragazzi, 24 settembre.
0: È un po' presto, però.
3: Ma sai,
1: no,
3: perché?
1: Però
3: non scrivono
1: cosa?
3: Te, non a me.
1: Perché però tu lo fai, cosa?
0: Ho comprati due.
1: Come hai comprati due?
0: Ho comprati due perché poi finiscono.
1: Ma se io poi sono cose di cioccolato.
2: Esatto,
1: poi
2: spero che non siano di cose alimentari.
0: No.
2: Ah, ok.
0: Troppo in anticipo? Un po', però. Ma che giorno è?
2: Poi 24 settembre. Se a casa, allora, ti dicono dobbiamo buttare un po' di roba.
1: Ti dico che mancano 2 mesi pieni. No, esatto, 3 mesi.
0: Ieri, mentre scrivevo appunto nella chat privata con Giorgio e Furio, Furio mi ha detto: cazzo, ma c'è Halloween, aspetta, è vero, ho saltato Halloween. Halloween. Allora, io due l'ho presi, così uno lo uso di calendario d'avvento.
4: E... ma c'è chi fa molto meglio di te.
0: Non ci credo, oh, non
4: sì,
0: ci credo,
4: sì.
0: Non è possibile.
4: Perché
0: cosa che c'è...
4: se tu lo compri, nello specifico il calendario dell'avvento, a gennaio-febbraio, quindi subito dopo il Natale, sì, lo compri scontato del 25%.
0: Lo vedi,
4: un anno
1: quello
4: prima.
1: Quello con gli oggetti,
0: con gli oggetti, certo, con gli oggetti,
4: sì,
0: vuoi,
4: quello, certo, non quello alimentare.
0: Io ho preso quello con le cremine, capito?
1: Ah, con le cremine.
0: Con le cremine, allora, le cremine.
4: Anche se il cioccolato, se conservato bene in frigo, ma 6 mesi prima, un anno prima lo puoi prendere.
0: No, allora togli la base. Qualcuno confermi quello che ci sta per dire Veronica di Pietrantonio.
4: Quello che ho trovato.
0: Non è possibile.
4: C'è chi acquista le uova di Pasqua in anticipo di 6-8 mesi per il cioccolato al latte, fino a un anno per quello fondente o bianco, cioè, chiaramente con la premessa di averlo conservato bene.
0: A settembre compri le uova di Pasqua?
4: No, allora, o le compri a Pasqua e poi
0: le tieni,
4: le conservi, però solamente se... dipende dalla conservazione.
2: No, attenzione, alla Furio le compri dopo Pasqua, per cui costano poco. Le prendi
0: domanda
2: una decina
0: allo
4: però le devi trovare.
0: Dai, sterminato, ascolta, sconfinato popolo, certo, di Radio DJ.
1: No,
0: qualcuno, no? Qualcuno compri un panettone che Furio se lo mangia. Ma
2: l'anno dopo,
0: no, cioè, ci sono già i panettoni sugli scaffali.
1: Sì, arrivano le foto.
0: No,
2: guarda, è arrivata la foto.
0: No, il panettone no.
4: Sì,
0: no,
1: panettone, guarda, di già.
0: No.
1: Beh, puoi dirlo di averlo mangiato in anteprima.
0: No, ma il panettone
2: e poi non stanno neanche a sconto, però, perché leggo il prezzo, mi spaventa un
0: panettone
2: po'.
0: Quasi 14.
4: Considerate che il 27 novembre c'è il Black Friday. E tantissimi approfittano del Black Friday per anticiparsi su tante festività, tipo la festa della mamma, la festa,
2: attenzione,
4: del papà,
2: è una combo
4: San Valentino.
0: Perché posso dirti, sì, perché
1: la festa
0: io...
1: della mamma è maggio.
0: Esatto.
4: Ho capito, se posso risparmiare.
2: Se vuoi comprare un profumo.
0: Voglio che sappiate che mia moglie Laura Pertici mi ha cazziato, ma ho trovato la risposta definitiva. E se poi muoio? Almeno è una cosa mia.
2: Lasci qualcosa.
0: Almeno festeggi il Natale in compagnia. E se metti, e se
2: sai,
0: muoio?
2: Sai qual è il bigliettino per chi è?
1: Il vero problema è che unisce appunto l'argomento di prima. Ti dimentichi di aver comprato queste cose?
0: No, certo.
1: Sapete che sto svuotando una parte di casa. Adesso mi sono usciti fuori regali fatti in anticipo, non consegnati.
0: Però,
1: che me li sto dando qui.
0: Però
1: senti,
0: metti, poi se tu non ci fossi più, almeno a Natale.
4: Anche io ho ritrovato qualche giorno fa un sacchetto pieno di cose natalizie, tipo cornici di Natale, che avevo preso da regalare alle mie amiche e poi mi sono dimenticata. Stanno lì.
0: Ragazzi, calendario dell'avvento graziana presa a giugno, niente,
2: ci arrendiamo.
0: Vabbè, su una cosa, ragazzi, non potete fare nulla. Se volete andare a Lampedusa a vedere l'eclissi, niente,
3: è andata. Posti sono naturalmente pochissimi. E il 2 di agosto del 2027, giorno in cui ci sarà un'eclissi quasi totale.
1: Allora, è una delle eclissi totali nel nostro emisfero più totali, usiamo questo termine assoluto, 6 minuti per e 30 durata. In Egitto.
0: Domanda al 342 00 00 700, esperti d'astronomia, non ci serve un astronomo. Innanzitutto appassionati. Innanzitutto, è l'anno del leone, me lo confermate? Seconda domanda. Seconda domanda. Perché è così appassionante un'eclisse?
3: Guarda, se lo chiedono,
0: al di là della pubblicazione social,
3: Furio, per esempio, ha deciso che quel giorno prenderà la sua barchetta e partendo da Lampedusa, che già avrà una eclissi del 99,5, andrà qualche miglio al largo, un uomo solo al comando. Lo vedrete là, Furio, lo vedete là?
0: Scurendo un pezzo di vetro come si faceva negli anni 80.
1: No, adesso ci sono gli occhialetti, che ho già comprato.
0: Perché altrimenti,
1: quelli già sold out per l'eclissi che c'è stata 12
2: agosto. Non li buttate se ce li avete.
3: Esatto. E là sul suo gozzo a 10 miglia di distanza, Furio sarà immerso nella totale oscurità, totale 100%.
1: Che poi la cosa bella, ti dicono, dell'eclissi è quando vedi il buio e il mondo animale che reagisce. Adesso sto pensando lì nel mare.
0: Ma che cazzo
1: è da buio? Perché gli uccelli arrivano gli squali. Però lo farò.
0: Bravo, fallo e pubblicalo su social, perché la cosa importante è avere il documento.
2: Quindi
0: social,
2: guardala attraverso il cellulare
0: e soprattutto ricordati la colonna sonora, altrimenti devi fare la storia con questa
2: con la chitarra.
0: E voi ve la potete tranquillamente cantare alle 8:23. Arriva Lucio Battisti, anno 1971.

0: che poi quando fai il falò e canti questa canzone, qua non ci arrivi mai, perché dopo un po' t'annoi,
1: cambi, viri su un'altra.
2: Anche perché tu suoni, ma gli altri fanno altro.
0: Limonano felici. Cantate, diciamo, citandogli Elio. Antonio al 342 00 00 700, tra i tanti pregi di questa canzone ci ricorda l'aver imparato il significato della parola gote.
2: Gote. Sono andato a controllare, in realtà i grandi maestri l'hanno sempre usata: Guccini, Branduardi, De André e De Gregori, Ezechiele di Francesco Guccini, La fiera della Maddalena di Branduardi, La ballata del Michè di De André e signora
0: tutti
2: Aquiloni.
0: Hanno citato questo grande scrittore tedesco?
1: Goethe. Goethe.
0: Ma penso che no. Ma incredibile.
1: Il Faust.
0: Incredibile. Io non capisco perché.
1: Ma chissà.
0: Allora, al 342 00 00 700, io non voglio dire che ho sempre ragione, ma ho sempre ragione. Ci segnalano che i calendari, quelli di grandi brand di profumerie, sono già esauriti.
2: Mamma mia. Ma da tempo.
0: Adesso, quando voi li andate a cercare, io ve li rivendo a caro prezzo.
2: Ma quanti ne hai comprati? Due per quello?
0: No, due, uno è un regalo e uno è per me, ma magari se c'è un offerente...
1: Fai secondary ticketing. Esatto, sì.
0: Però non è quello citato qua.
1: Non è quello lì.
0: Poi c'è tanta gente che ha comprato già il Pandoro.
1: Sì.
0: Ma pensa,
1: ma se lo sta mangiando anche, ho visto dalle foto.
0: Pandoro.
2: Ma con questo caldo. Vabbè, però come ti viene voglia?
0: Una colazione al Pandoro.
1: Lascia aperto.
0: Poi ci confermano, Veronica, invece il cioccolato, corretto?
3: Buongiorno trio, io sono un tecnologo alimentare e vi posso confermare che, avendo lavorato in una fabbrica di cioccolato, il cioccolato si conserva molto molto bene anche durante l'anno. Non bisogna tenerlo al caldo vicino a fonti di luce, però un anno prima, sei mesi prima si può tranquillamente fare. E semplicemente, se doveste trovare della patina grigia sopra, è solo del burro di cacao che ha affiorato in superficie, non è muffa assolutamente. Saluti da Torino, Willy Wonka.
0: Willy Wonka, certo.
2: E la riprova che io sono vivo e che tutto quello che ha detto è vero, ragazzi.
0: Come funziona? Come questa mattina abbiamo trovato dei biscotti, Furio assaggia. È vivo e quindi quei biscotti sono edibili. Oh ragazzi, stiamo ancora cercando però qualcuno che si muove in base alle eclissi. Che sì. Talmente, quante ne avete viste? Per esempio, ci dicono, a proposito di cose che si esauriscono, c'è un'altra roba che si esaurisce subito.
4: Mi ricordo che il 12 agosto non l'ha neanche utilizzato nessuno gli occhialetti perché diluviava.
0: Vabbè, però comunque sono andati a finire.
2: Dipende dove.
5: Chiamatelo.

0: 8.52, ragazzi, ce l'abbiamo messa tutta per intrattenervi in quest'ora e 30. Grazie Veronica, grazie Patrizio, grazie Gianni, grazie Previ. Appuntamento a domani alle 7.30. Buona giornata da parte di
1: Giorgio
0: Gabriele
1: Furio
0: a Milano. Ciao.
2: DJ One Nation One Station. Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
3: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati.

0: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
7: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, Senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino.

0: È una canzone del 2026 questa, ma ha dei suoni soprattutto per il sax molto anni 80, sì. No? Il sax negli anni 80 saxavano dappertutto, no? Sax a rubra, manetta, in ogni canzone.
1: Tu saxai?
0: Beh, il sax c'era, sì, poi c'era quello lì, come si chiamava? Kenny G che aveva quel... Tu ricordi Kenny G? Non si chiamava Kenny G? Ho detto una cazzata. Aspetta. Scusate, mi è uscito così senza pensare. Kenny G,
2: quello... sassofonista, produttore di
0: scuola. Sì, c'erano i dischi di Kenny G, era quel periodo lì di...
2: No, quell'altro come si chiamava?
0: Come quell'altro? Un altro?
2: Col sax.
0: No, ma italiano? No, quando ero piccolo mio papà aveva le cassette di Fausto Papetti. Sì. Con tutte le donne nude nelle cave. Io mi ricordo. Arrivai all'adolescenza e iniziai ad amare i dischi di mio padre, perché aveva il vinili e Fausto Papetti, che era tutto un... e faceva i grandi classici Fausto Papetti, ed erano tutte donne mezze nude su delle cave di marmo, capito? Sulla spiaggia. E poi c'erano quel film anni 70 dove a un certo punto entrava questa donna bionda con un velo bianco che correva nel campo. E poi tutti quelli lì, i film famosi, insomma, che chiamati, come si chiamano, film... senti qua. Ehi, Michele! Che bella topa! Chi è questo qua? Adesso arriva allora. Eccolo. C'è mio padre a sinistra col baffo, proprio il baffone aveva, quello proprio lì, quelli che avevano l'alfetta, mio padre aveva l'alfetta. L'alfetta col baffone, mia mamma sulla destra e io e mia sorella sedute dietro e io spesso stavo tra i due sedili in piedi dietro per poter chiacchierare un po', quindi no cinture, no airbag, poi vabbè i miei non fumavano, ma c'era anche gente che fumava in macchina con i bambini.
2: Certo.
0: Vendeva, mi ricordo che c'era tutto il tetto della macchina era fatto tutti di puntini, non so se ve lo ricordate, era bianco e aveva tutti dei puntini, dei buchini. No?
2: Certo. Forse non l'ho mai notato.
0: Però da sopra la testa del fumatore era sempre un po' gialla la parte di così. Ma senti che roba, oh. Dai, vieni qua sotto le coperte.
2: Ci mancava,
0: Era un po', Dai, vieni qua. Adesso quando vi dirò il titolo del libro nuovo. il titolo è Vieni qui sotto le coperte.
2: No, non l'avrebbero mai accettato.

0: Perché?
1: A me piaceva molto dietro, quando mi sedevo dietro la macchina di papà, che c'era il poggiabraccio che usciva dal sedile.
0: Certo. Ti dava l'idea di avere la macchina accessoriata.
1: Esatto. Era
0: e qui c'è anche il comodo bracciolo.
1: Adesso quando mi capita magari che vado a fare degli eventi, che mi mandano la macchina, cioè quando divento Fabio, diciamo da Cenerentola, divento a Cenerentola di mezzanotte, lì è sempre giù e ci sono tutte le caramelle, la bottiglia di acqua,
0: snack dolce,
1: i cioccolatini, i fazzolettini, così, e il caricatelefono.
0: Cioè, e te metti tutto nel sacchetto.
1: Io dico sì, sì, ora faccio chiamare perché voglio l'acqua frizzante. Vabbè, vabbè.
0: Mi chiami il mio agente.
1: Ma senti che bello, ma è stupendo. Chissà cosa pensava mio

0: padre mentre ascoltava questa musica.
1: Dicevamo, un'altra vita è possibile.
0: Comunque non è giusto perdere i genitori presto, posso dire questa roba qua, cioè tutti noi dovremmo avere il diritto di diventare uomini e donne e poter parlare tra uomini e tra donne. Tutti voi in ascolto che avete la mia età e che avete ancora i genitori, ma voi vi dovete baciare, no, i gomiti delle persone. Siete in un bar adesso, iniziate a baciare i gomiti di quelli che sono lì, che pucciano la brioche. Cioè io non so cosa darei, io sono stato fortunato nella vita, non mi lamento di niente, ma cosa darei io adesso per chiamare mio padre oggi pomeriggio, di papà vengo lì oggi, andiamo giù in cantina da te, che lui c'aveva il bricoset, sai, quei mondi da uomini,
2: certo.
0: Maurizio aveva tutte le chiavi inglesi, da quella grande a quella piccola,
2: il trapano, ce l'aveva,
0: il trapano,
2: le punte,
0: tutto, ma poi aveva le chiavi inglesi, sia quella con la chiave da una parte e dall'altra, sia quella che da una parte c'è la brugola, diciamo, il cerchio,
2: ce l'aveva la morsa,
0: figa. Adesso io chiamavo mio padre, dicevo, papà, ci vediamo in cantina oggi pomeriggio, che ti devo dire questa cosa, perché io ho un dubbio sulla vita. Oppure vengo anche solo a fare due chiacchiere, a bere un bicchiere di vino, un chinotto. Vengo a fare una spuma dalle mie parti. Mannaggia, ragazzi, posso dirvi una cosa? Mandate un messaggio ai vostri genitori se ce l'avete ancora.
1: Arrivano sicuramente
2: adesso.
1: Messaggi.
2: Ah, sì,
1: dicono,
2: io devo dire, ci parliamo da mio papà.
0: Ma tu ce l'hai ancora il papà?
2: Certo, devo posso chiedere una cosa al Valerio.
0: Posso andare io da tuo papà al Valerio? Valerio, non sono tuo figlio, ma come se ormai, ti devo chiedere una cosa.
2: Sì, sarà contentissimo.
0: Quindi, mio papà, quando aveva la mia età, io ne avevo 24, pensa a te.
1: Ti rendi conto?
0: 24, adesso me lo ricordo. Chissà quando ascoltava Fausto Papetti nella sua solitudine in macchina, quando faceva il pane di notte, chissà cosa avrà detto. Pensavo in dialetto, cash, ma che figo che ho. Io lavoravo, no, ero già andato via a 24.
1: No, quindi scusami, lui aveva la tua età oggi.
0: Mio papà, la mia età, aveva una figlia di 27 e un figlio di 24. Figa, è tanto. Però,
1: pensa,
0: insomma,
1: a Sebastian a 24 anni adesso.
0: Sì, comincia a avere gli altri giorni.
2: Gli
0: ho visto le gambe, cominciano a crescere i peli sulle gambe.
1: Ci sta.
0: Ho detto, figa, c'hai i peli sulle gambe.
2: Non fargli mettere i pantaloncini con.
0: No, ma è brutto. I bambini con i peli sono brutti. Ma che brutti.
1: A parte che è un preadolescente e non è un bambino.
0: Comunque, io li ho fatti di notte mentre dormiva.
1: Con la ceretta.
0: Gli ho fatto la ceretta.
1: Però la cosa più brutta sono i baffi molli.
0: È il baffo molle. Se ce l'avesse Brad Pitt,
1: ho vacillato, ma accetto l'offerta e vado
0: attenzione,
1: avanti.
0: Attenzione, ma se col baffo molle, un po' tutti sono a rischio. Va bene, mettiamo una bella canzone, ragazzi.
1: Ah,
0: a proposito di quegli anni, sul cubo, sul cubo.

0: mi sono venuti in mente tutti i miei amici con cui andavo in discoteca in quegli anni, quando c'era questa canzone Show Me Love. Era il 1993. Tu, Viola, avevi
1: 9 anni,
0: quindi non andavi in discoteca. Noi eravamo già su quelle belle macchine di una volta. Addirittura un mio amico che era di famiglia, che stava bene, aveva la Opel la Peugeot Cabrio. La Peugeot Cabrio la fecero anche le Orangarose, come quella del tennis. Questo, ragazzi, vi posso dire una cosa? Io non parlerei più fino alle 10. E
2: sì,
0: ecco, ma alzate il volume, perché questa è una roba. Chi ha visto le cubiste ha un'immagine ben chiara, quello stivalone. Senti che roba. C'è un video su Instagram di Giotti Vannelli che la mette. L'hai visto?
2: No. Sì.

0: con la Justine Matera andava a fare le serate.
1: Accidenti.
0: Eh sì, con Giotti Vannelli e Justine Matera.
1: Ah no, pensavo parlassi di te.
0: Ah no,
1: andavo con Justine Matera.
0: Senti che roba. Stellin, ci fai tre gin tonic e vaffanculo la giornata? Oh. Ma dove lo trovate un programma così alla mattina? No, alle 9:15 che si passa da una cosa all'altra così. Oh, Dai Viola, scendi dalla scrivania che comunque non puoi mettere i piedi dove altra gente ci mangia. Vabbè.
1: Ma eri serio? Volevi arrivare alle 10?
0: Basta, ma sì, ma cosa potrei mai dire di più bello di questa canzone? Niente, bisogna che...
2: Ciao Fabio, sono Mario da Brescia.
0: Hey.
2: Io ho una mamma che tra due mesi compie 100 anni e penso di essere uno degli uomini più fortunati del mondo. Ciao a tutti.
0: 100. Sai cosa cantano alla festa della signora? Questi sono tutti i nipoti, si avrà figliato.
1: Certo, mi sa che arriverà la vita in diretta.
0: Ah beh sì,
1: qualcosa
0: te lo mandiamo
1: fatto.
0: Matano si chiama, giusto?
1: Sì, però non so se fa... Immagino,
0: vabbè,
1: se... non li seguo più tanto.
0: Vabbè, comunque niente, ti mandiamo la vita in diretta.
1: Sì. No, saranno già...
3: Io quel garage lì ce l'ho ancora in campagna, completo, con tutte le cose del mio papà.
0: Mai toccate.
3: Ed è un posto bellissimo dove lo ritrovo sempre, nonostante siano 17 anni che non è più con me. Buona giornata.
0: Si è commossa. Quando apri quelle stanze lì, io quando vado giù in cantina da mio padre, è tutto come l'ha lasciato lui, pensa a te che follia, e vado dentro e dico, dove aver nascosto il fumo? E invece non fumavo. Allora ragazzi, in attesa che esca il mio prossimo libro, vi faccio...
1: Aspettando.
0: No, scherzo. Allora, una cosa qui è molto importante, perché noi ormai siamo anni che vi tormentiamo con la ricerca, la spiritualità, la ricerca di sé, così. Dovete sapere che c'è l'ego. L'ego.
1: L'ego.
0: L'ego. E quando uno medita, così cerca di ridurlo, comunque di osservarlo, di non identificarsi. Ma poi c'è, tra l'ego e diciamo l'illuminazione, mettiamola così,
1: l'ego.
0: C'è l'ego spirituale.
1: L'ego
0: con gli occhiali. C'è l'ego spirituale.
1: Sì,
0: spirituale. Cioè, quando cominci a fare un percorso di spiritualità e ti senti superiore a chi non lo fa. Ok? Quindi
1: proprio
0: tu dici,
1: in virtù del fatto che stai facendo quel percorso.
0: Io prego e medito. Quello lì è un ignorante che guarda solo le partite di calcio. Io sono meglio di lui. È sempre l'ego.
1: L'ego.
0: Ma l'ego davvero si dice l'ego?
1: Sì. Ego.
0: Ego.
1: Non è ego.
0: Ego. È sempre ego. Ego, te l'avevo detto. Ego. È sempre l'ego. Ok. Ora, nel libro la spiego meglio, però sentite qua. Quando uno si compra un oggetto di valore, una macchina, una casa con la piscina, un orologio costoso, e si sente superiore a chi non ce l'ha, cioè quell'oggetto mi rende una persona migliore, più figo, ok? È l'ego.
1: Sì.
0: Ma anche chi dice io potrei comprarmi la macchina bella, invece vado in bicicletta con le scarpe fatte di canapa
1: e perché io
0: leggo i libri e non guardo le serie TV, perché
1: non ho neanche la televisione in casa.
0: Esatto, io medito e non ho la TV. Quella roba lì è la stessa cosa, ma semplicemente una questione di gusto. Perché? Perché l'oggetto comprato o non comprato ti rende superiore. Quindi dici, io mi sento superiore perché vado in giro in bicicletta e non con il SUV, per dire, no? Ti senti superiore.
1: Questo è Quarna. Questo è Quarna.
0: Quarna, quasi è stato citato.
1: Qui è l'ego.
0: Allora, adesso ve la dico così, ma nel libro la trovate scritta. Sì. Cosa succede? La conquista dell'oggetto, attenzione. La conquista, attenzione, qua dovete fare attenzione perché siete in macchina, parcheggia quattro frecce, anche se siete... La conquista dell'oggetto non è il rifiuto dell'oggetto, ma il superamento dell'oggetto. Cioè, che io abbia una Porsche o una bicicletta, sono sempre io. Valgo quello che valgo. Valgo uguale sulla bici, valgo uguale sulla Porsche. Non valgo di più sulla bici, non valgo di più sulla Porsche. Ok? Che coglioni, stamattina era meglio Plastic Dream.
1: Molto meglio, sì.
0: Pam, pam, pam. Sentite qua. mi metti Fausto Papetti? Ah no,
4: vuoi Fausto Papetti?
0: No, no, no, no, va bene, va bene, va bene. Molte persone non si sono risvegliate, hanno semplicemente cambiato droga.
1: No,
0: a parte che mi imbarzottisco e non va bene. Dai, mi sento un tepore nei box che non va bene. Ok. Un tempo ti stordivi con le feste, ora lo fai con i ritiri spirituali. Un tempo cercavano rifugio nelle relazioni, oggi sostengono di voler proteggere la propria energia. Un tempo si sentivano superiori per l'auto che guidavano, ora lo fanno in virtù del loro livello di coscienza. Eppure continuano a non guardarsi dentro, perché l'ego è astuto, l'ego. Se gli togli il denaro, usa la spiritualità. Se gli togli il successo, usa l'umiltà. Se gli togli l'immagine, usa la profondità. Userà sempre qualsiasi cosa pur di porsi al di sopra degli altri. E bada ben. E bodo bada ben. Bada ben. Ce l'hai?
1: Bada ben. Bada ben. Bada ben.
0: E bada ben.
1: Che non si bagna.
0: Che non si va. Prima di pensare a quell'amico eccentrico, alla signora fissata coi cristalli, a quel finto santone su Instagram o al tuo cognato che parla di Formula 1, guarda bene te stesso. Tutta quella consapevolezza ti ha davvero portato a chiedere scusa più in fretta? Ti ha permesso di fare quel passo che rimandavi da anni? Hai smesso di manipolare le persone facendo leva sulla tua tristezza? Hai affrontato quella conversazione che nessun ritiro avrebbe potuto gestire al posto tuo? Perché essere spirituali significa anche pagare le bollette, mantenere una famiglia, ascoltare tuo cognato o pestare la cacca del cane nell'androne del palazzo. Significa riconoscere quando sei geloso, ammettere di desiderare denaro, ammettilo Maurizio, e dire vabbè ho sbagliato, senza trasformare il tutto in un rituale di guarigione di 7 settimane che ti propone il volo del mattino. Guarda se la tua spiritualità non ti rende più onesto, più responsabile, più capace di amare e meno bisognoso di apparire.

0: maledetto Moore. Che pezzo, che artista. Quante ne ha da dire.
1: Così?
2: Guardate che ore sono!
0: Stai calmo e non mi mandare il cavallo.
2: Guarda, è arrivato!
0: Anche due coglioni, ragazzi.
2: Te lo giro.
0: Maurizio continua a mandarmi questo il cavallo dorato in spagnolo.
3: Dicen che quando ti aparece il cavallo dorato della suerte e se lo envias a un amico, a usted le llega dinero.
0: Ma ti arriva? Ti è arrivato il dinero? Ho una buona notizia. Ah, tra l'altro poi ieri Linus al telefono mi ha parlato di te.
1: Cosa ti ha detto?
0: Dopo la pubblicità.
4: Radio DJ.
5: Il volo del mattino.
1: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Venditi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
9: Perché, perché?
10: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché?
11: Affrettati, l'offerta termina domani.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Dorado che dice che mandandomelo te arrivano i soldi.
1: Sì.
0: Beh, mi sono arrivati a me ieri dei soldi.
1: Funziona ambo e là, i lati il cavallo dorato.
0: Te lo reinvio?
1: Sì, tu reinvia.
0: Ma torna indietro al contrario il cavallo.
1: No.
0: Dal bis del kid.

0: tra l'altro vi volevo chiedere, soprattutto a te Maurizio, ma soprattutto voi ascoltatori, questa famosa teoria della legge dell'attrazione, della visualizzazione, che se tu visualizzi, chiedi,
1: manifesting
0: i manifesting in giro per la città, che come dice anche il Vangelo, chiedi e ti sarà dato, come diceva San Paolo, prega come se avessi già ottenuto ciò che desideri, cioè come se fosse già tuo, e allora il pensiero crea la materia. È vero o non è vero? C'è qualcuno di voi ha mai cercato di manifestare una cosa e si è manifestata?
2: Io è tutta estate che sto cercando di
0: perché Maurizio
2: di
0: è tutta estate che si lamenta, che mi dice non funziona un cazzo, ma hai detto a settembre basta, non funziona niente,
2: sì, su quello sì,
0: è tutta estate che cerco di manifestare,
2: non funziona niente
1: perché Maurizio ha usato tutte le tecniche che abbiamo spacciato in questi anni.
0: Scusami, intanto tu puoi dire in onda, si può dire cosa vuoi manifestare,
2: no,
0: o è come i desideri che sono un segreto?
2: Certo, non posso,
1: però,
0: posso dirti una cosa, l'abbiamo capito, te vuoi la busta come le nonne
1: la busta
0: tu vuoi che qualcuno arrivi come la nonna alla comunione,
2: invece non è quello.
0: Maurizio, ti ho fatto la

0: gusta, che so che sei contento, no, ti compri quello che vuoi.
1: Si vede che l'universo mi dice: guarda, quella non è la tua roba.
2: Si dice, si dice che l'universo, sì, Dio, la manifestazione così, non ti dà ciò che vuoi, ma ti attrai ciò che sei, allora, cioè quello al tuo livello. Può darsi che quella cosa lì che tu pensi che ti renda felice in realtà è una catastrofe.
1: Appunto,
2: magari tu ti faccio un esempio: guarda quanta gente si vede tutti i giorni, gente che diventa ricca da un giorno all'altro e si rovina la vita.
3: Non si augura a nessuno.
2: Loro pensano di aver avuto fortuna e poi finiscono la cocaina, le droghe, le cose, l'alcol, e non se la sanno gestire.
3: Ma soprattutto conflitti.
2: Conflitti nelle familiari, relazioni.
3: Ma scusa, quello che ha vinto 250-40 milioni qualche settimana fa al Super Enalotto,
2: cosa è successo?
3: 250. No, mi immagino che adesso sia in ambasce.
2: È all'ambascia.
3: Io sarei in ambasce.
1: Che ambascia?
2: Ambasce.
3: Ma che te ne fai?
2: Però dico, al di là di cosa te ne fai, Maurizio, magari tu dici: io voglio quella cosa lì, e invece poi quella cosa lì è un disastro.
3: Esatto.
2: E Dio ti protegge, l'universo.
1: No, ma
2: che...
1: le sono convinto.
2: Ma è Cartolle,
1: guarda.
2: L'hai seguito? È Cartolle? O le cartelle? Hai fatto le cartelle con le frasi di Cartolle?
1: No.
3: Perché io... Cartolle, come di... cosa dice?
2: Allora, io sul mio computer ho le cartelle con dentro le frasi di Cartolle. E Cartolle è famoso per il libro Il potere dell'adesso, e poi Mondo Nuovo, Nuovo Mondo. Mi ricordo, confondo sempre. Quello è bellissimo, dove lì dentro sarebbe da leggere una mattina. C'è quel capitolo meraviglioso sul corpo di dolore.
3: Eccoci.
2: È stupendo. Cioè, le persone, cari ascoltatori, dovete leggere questi libri se avete tempo. Le persone, quelle che hanno il corpo di dolore, quelle che no, perché io poverino mi va tutto male. No, perché quelle che si portano dietro
1: ne
2: questa cosa qua.
1: Molte.
2: E tu più sei così, più stai male, perché tu vuoi quella roba lì, vuoi quel teporino lì, quel brodo nella pancia,
3: corpo,
2: no?
3: Corpo di dolore.
2: Si chiama il corpo di dolore, beh, è fantastico. Mm-hmm. Che è un po' i passive aggressive, cioè, che tanto corpo di dolore. Mm-hmm. No, se non mi vuoi venire a trovare non fa niente, io poi vabbè, fa un po' freddo.
3: D'altronde.
2: Ma d'altronde, se tu hai cose più importanti di me da
3: lo
2: fare.
3: Lo capisco, anche io mi faccio schifo, faccio schifo.
2: Sai, quando, lo dico agli ascoltatori, qualcuno si ritroverà quando si parla così come facciamo adesso al bar. Se hai i genitori così, figa, raga, figa. Perché avere il marito e moglie è bruttissimo, ma se hai il genitore, cioè sangue del tuo sangue, che ti dice: no, ma vabbè, ma lo so che hai cose più importanti.
3: Ti aspettavo, perché ti aspettavo.
2: Tranquillo, ti ho aspettato, ma non fa niente. C'hanno 12 mani che ti prendono. Comunque è Cartolle, che sembra quello lì, è tutto un omino piccolino, sembra un po' quello di Cibiribi Kodak.
1: Sì.
2: Lui dice, lui si è illuminato su una panchina a un certo punto, racconta la sua storia, ma lui prende il nome da, come si dice in tedesco, Meister.
3: Cosa vuoi dire?
2: Si chiamava Meister, il maestro.
3: Sì.
2: Vabbè, Meister Eckhart.
3: Eckhart,
2: che è un filosofo mistico del XIV secolo.
3: Quindi ha cambiato nome.
2: Ha preso il nome da questo mistico. Io, se volete leggere i libri di Eckhart Tolle, ve li consiglio con tutto il cuore, ma anche su YouTube e ovunque, Instagram, quello che volete. Se invece volete andare a leggervi quello da il mistico tedesco da cui lui ha preso il nome, il libro si chiama Dell'uomo nobile. Dell'uomo nobile. Guarda che bel titolo.
3: Scritto
2: per un libro.
3: Da
2: Master Master Eckhart Westenberg.
1: Adesso preferisci una bella frase di Eckhart Tolle o il Kung Fu Panda?
3: Beh, ragazzi, non c'è
2: l'unico
3: gara.
2: Problema è che il Kung Fu Panda sono sempre io, quindi gli ascoltatori dicono: due coglioni. E invece è bello quando sentiamo le voci di qualcun altro.
3: Ma vabbè,
2: quando il panda si siede, ma non sono io, sono la voce. Che vi sarà capitato magari se qualcuno di voi cerca di meditare, che tu ti siedi e mentre mediti pensi a una cosa, arriva una voce che dice: guarda che stai pensando a quella cosa, e un'altra volta ti dice: hai notato che questo qua si è accorto che... e tu dici: figa, quanta gente c'ho nella testa.
4: Allora, universo, dammi delle risposte. Pace interiore. Pace interiore. Pace interiore. Bambù per favore. Bambù al vapore. Bambù in pace con soia e sesamo, mi piace. Pace interiore. No, però così non funziona. Prova a concentrarti sul respiro. Ci sto provando, ma è dura se tu continui a parlarmi. Tecnicamente sei tu che parli con te stesso, però. Volete stare zitti? Sto cercando di concentrarmi. Ma se io sono la sua voce interiore, chi sei tu?
5: Ah, sono la sua voce interiore.
4: Ma quante voci ho qui in testa?
5: Guarda, è meglio se non lo
4: qui
5: sai.
4: È tutto un prurito.
6: Io amo il Kung Fu.
7: Che mi succederà?
5: Siamo davvero soli nell'universo.
6: Ci sono.
8: Un momento, aspetta.

quando durante la giornata sono stato preoccupato o triste, per calmarmi di solito cerco di ripensare ai periodi felici dell'infanzia.

0: problema.
1: A proposito di panchina, vedi, quello, guarda la coincidenza, Cartolle si è illuminato su una panchina al parco e lui canta la canzone che è lì seduto.
2: Ma al parco non succede mai niente.
1: Ti cagano i piccioli
0: addosso. Aspetta.
1: Arriva, Maricio, chiedi al cavallo.
0: No, ma forse no, non bisogna tu. Chiedere. Non
2: potrebbe essere un disastro.
1: Non devi chiedere, bisogna affidarsi. Ragazzi, io non so se avete visto l'Odissea, il film, sì, ve l'ho già detto. L'Odissea è la storia di tutti noi, è come la Divina Commedia, sono quei libri, sono dei topoi. È il viaggio circolare, sì, sì, dell'uomo verso se stesso. Quella è la storia, per quello che funzionano in tutti gli anni. E lui fa le sue battaglie, Ulisse, esce di casa, cioè lascia famiglia, affetti, quindi tutti noi dobbiamo lasciare la cultura della nostra famiglia per andare a fare le nostre battaglie, cioè superare le nostre paure, sconfiggere i nostri demoni, così. Il ritorno a casa non è più fatto di battaglie continue, li vedete quei veci che non mollano mai, figa, no? Il ritorno da Penelope, non puoi girare in casa con la spada e l'armatura. Lo stesso coraggio che richiede per scendere in guerra, sì, richiede tornare a casa. Cioè,
0: è tutto un patire, è tutto un
1: no,
0: patire.
1: No, tornare dalle battaglie. Lo stesso coraggio è affidarsi. Quando è che lui torna a casa? Quando alla fine si mette su quella zattera e dice basta controllo, basta lotte, lascia andare, figlio.
2: Hai rotto i coglioni,
3: esatto. Allora, le statistiche dicono che chi vince grandi somme poi veramente dal giro si trova povero nell'arco di poco tempo. Non mi interessa,
1: Maurizio,
3: l'opportunità, giuro che non la spreco, ne sono strasicuro.
0: E invece no, andrà così.
1: Maurizio,
4: sai cosa ha fatto il genio del Superenalotto lì? È andato in giro a vantarsi, era separato e adesso la moglie è venuta a saperlo e vuole la metà dei soldi. L'avvocato chiaramente gli ha detto che deve essere

0: genio assoluto.
1: Ragazzi, ma 250 milioni, la metà? No, cioè, se ti prendono la metà, non ti cambia
2: piuttosto
1: niente.
2: Piuttosto che dargliela alla mia ex moglie, ti giuro, rifiuto i 250 milioni. Dico, guarda, non li voglio.
1: Non sei illuminato sulla panchina.
2: Non li voglio! Se glieli devo dare.

0: Allora, c'è chi mi chiede di nuovo il titolo del libro del filosofo mistico. Si chiama Dell'uomo nobile, Master. Non riesco a dirlo. Eckhart.
1: Ma perché dice Messier?
0: Non si chiama Meister, Meister.
1: Meister.
0: Meister.
1: Ok, Meister Eckhart.
0: Eckhart, filosofo, filosofo. Allora, piuttosto che vincere 250 milioni,
1: che
0: 140.
1: Poi dice ci sono le tasse, quindi quanto si soglieranno?
0: Due di 240, cosa c'è adesso? 40, non
1: ma
0: lo
1: adesso,
0: so.
1: Noi queste,
0: non lo so, con tutti questi
1: questo.
0: Extracomunitari, questo paese sta crollando.
1: Non
0: figa.
1: Si può neanche vincere
0: per colpa di questi extracomunitari, la benzina a 6.000, la sanità fa schifo, ma quando li rimandiamo a casa questa. Allora dimmi,
1: vai,
0: 240 cosa, 100 di tasse?
1: No, meno.
0: Non è un 40 per, vabbè, comunque.
1: Fai conto che
0: comunque,
1: ti entrano in,
0: se io gli devo dare metà alla mia ex moglie, preferisco che poveri tutti e due piuttosto che.
1: Ma guarda,
0: dai, sto scherzando.
1: Illuminato.
0: Sentiamo cosa dice.
1: Da chi?
2: Chi? Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Verde. Rosa.

0: bilancio.
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
0: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
2: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
0: Scegliamo anche domani, vero?
2: Fruttolo. Scegliere fa crescere.

50 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.